Arisa con Rugiada, uscita nella 2026, in questo anno in corso. Lei che ultimamente era finita un po' sulla bocca di tutti, più che per la sua musica, per il suo aspetto fisico, perché aveva perso diversi chili, si vestiva in maniera magari anche un pochettino, adesso lo dico, provocante, ma non è una critica, no, assolutamente ognuno può vestirsi come vuole. Comunque le male lingue, ecco, in questo caso l'avevano criticata, in sostanza ha detto: adesso però va bene, ma lasciatemi stare, faccio un po' quello che voglio se non faccio male a nessuno. Giustamente, giustamente, bravissima Arisa. Noi continuiamo con un'altra voce italiana famosissima, una che ha fatto la storia della musica pop italiana, Eros Ramazzotti, Questa nostra stagione.

0: E qua arriva tutta la tamarranza dei Black Eyed Peas. Loro a inizio millennio, insomma, occupavano i posti più alti delle classifiche. Li abbiamo conosciuti con Where is the Love, era forse il 2001, qua era il 2005, Don't Funk with My Heart, un po' un gioco di parole, ma dopo avevano virato verso uno stile decisamente più elettronico, anche tantissime collaborazioni con vari cantanti e DJ che li hanno portati ad essere uno dei gruppi di punta di quegli anni e anche così a favorire alcune carriere soliste poi dei membri, o meglio degli ex membri, dai ballerini. Poi c'era Will.i.am, che lui chiaramente era già famoso prima, aveva già una carriera bella lanciata, o Fergie, che anche lei una voce veramente strabiliante. A titolo personale lo dico, forse in alcune canzoni un po' così elettroniche, quasi un po' sprecata la sua voce, dopo è uscita in altre canzoni anche fatte da solista che dici ah sì, effettivamente la voce ce l'ha ed è anche pure abbastanza importante. Dai Black Eyed Peas torniamo indietro al 1966, dove troviamo Bobby Hebb con la sua Sunny.
1: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

Simpson, Love Don't Make It Right, era il 2000 e qui noi galoppiamo così all'interno della nostra notte e torniamo ai nostri fantastici anni 80 con questa Bakerman di Laid Back, un intro abbastanza lunga ma così questa musica un pochettino da nottambuli, no? Che ti culla se non so stai facendo qualcosa, stai... Che ci sono diversi hobby che magari quando sei lì tranquillo di notte tengono meglio. Penso ad esempio, non so io, al disegnare o fare dei puzzle, dei puzzle, diciamo un po' alla ticinese. Ci sono quelle attività che conciliano anche mente e corpo, cioè ti isoli da tutto e stai veramente veramente molto molto bene facendo quell'attività con un sottofondo adeguato.

John Wakelin con In the Year, era il 2000, sì, quasi ipnotici, perché era quasi una danza, quasi un rituale, si rifaceva chiaramente anche alla musica africana. Noi adesso siamo pronti per farci shakerare un pochettino da Calvin Harris con la sua Summer, che non vediamo l'ora che arrivi, eh. A parte forse il caldo, caldone e le zanzare.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

ne uscivo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

Vegas, loro i The Killers, con questa Somebody Told Me che ci riporta indietro praticamente al 2004. Anche qua, ecco, era loro. Ora, quando si parla di musica che non era bella all'inizio del millennio, che era la morte della musica, gruppi come i The Killers dopo possono sempre piacere o non piacere, quello è una questione di gusto, ma i loro successi li hanno fatti e si sono ritagliati anche la loro nicchia, sono riusciti a emergere proprio in quegli anni, no? attorno al 2000 negli Stati Uniti, forse un attimino prima, che sappiamo c'è sempre un po' di... Era il 2001 quando uscivano negli Stati Uniti, poi dopo, quando sono arrivati alle nostre latitudini, sono passati un paio di anni, lì non c'era ancora così la rete, i social, che, cioè c'era già internet, ma non si viaggiava ancora così velocemente come si viaggia adesso, per quello. E adesso invece loro, che la scalata al successo l'hanno fatta, i Pinguini Tattici Nucleari.

Focus Ariana Grande, il 2015 qua era, e anche lei un'altra di quelle, come abbiamo parlato inizio appuntamento, di Arisa, che ha fatto più parlare per il suo aspetto fisico che per la musica, anche per Ariana Grande, tra l'altro con tanto di haters che dicevano: no, sei troppo magra, sei smagrita troppo, insomma. Anche lei dopo lei ha fatto stare zitti tutti, ha detto: ma guardate, io sto adesso sto bene, quindi lasciatemi in pace.

0: un classico della musica elettronica di fine millennio, musica dance, Bailando, era il 1997, ci si avvicinava appunto a quel fatidico 2000 e la musica, almeno l'Eurodance, suonava così. Questa era Paradisio che cantava, che aveva creato queste note che hanno fatto ballare tantissime persone. Il sottoscritto era un cicinin piccolo, ma mi ricordo che nelle varie classifiche, allora che si vedevano in tele, questa era stata in alto per un bel po', era anche parte di quelle compilation che piacevano molto, tutte colorate, sgargianti, a fine anni 90. E adesso i Tiro Mancino.
1: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui

E sulle note di Curtis Blow con The Breaks è arrivato il momento di salutarci. Per noi vi lascio con questa finesse di Bruno Mars, tra poco il

0: prima che sia giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: È bello poter condividere così le gioie del mattino e di piena notte per moltissimi, perché effettivamente salutiamo tutti quelli che magari si stanno svegliando, stanno cercando di svegliarsi proprio in questo momento perché la loro giornata inizia molto presto. Salutiamo invece anche quelli che stanno lavorando magari di notte e che quindi ci ascoltano perché sono degli habitué, insomma, sono incollati alla radio praticamente, ascoltano già da quest'ora. Quindi buon lavoro agli altri invece che continueranno questa giornata. Staremo insieme per le prossime due ore, vi racconteremo un po' di cose, ma soprattutto sarà la nostra musica chiaramente a fare in modo che questa giornata cominci alla grande questo mercoledì 20 di maggio. Si comincia con una bella canzone di Martin Solveig, quindi subito ci dà una bella energia. Pensate, ha quasi, no, ha più di 20 anni, sono 21 anni questa canzone, era del 2005. È intitolata Jealousy, benvenuti.

La voce è quella di Charlie Puth, che negli ultimi anni è stato uno dei personaggi di riferimento per quanto riguarda la musica. Questa era One Call Away. Siamo tornati indietro al 2016, quindi esattamente 10 anni fa, con questo successo di questo artista, che ha questa caratteristica, insomma, di avere questo orecchio assoluto, e ogni qualvolta lui sente un suono riesce a riprodurlo tranquillamente senza alcun problema, se lo ricorda perfettamente. Quindi sono doti che hanno effettivamente in pochissimi, e lui è uno dei pochi che ha questa dote. Comunque la nostra musica continua, abbiamo il La Cruz che riapprezziamo con questa Via con me, grande canzone di Paolo Conte.

Radio 3i. Telesuona.

Mi dici basta e basta più non è. Non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più non è. Ma trovi sempre il modo di farmi sembrare

La musica è quella di Joe Jackson con questa Stepping Out, diciamo che è forse una delle canzoni più famose di questo artista, che ha cominciato un po' con il pop, poi dopo è diventato un pochino più tendente al jazz e ci ha regalato delle cose un po' diverse, insomma, e così è questa canzone che ci ha riportato indietro al 1983. Bentrovati, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, mercoledì 20 di maggio con Valerio Ventura.

ha sempre colpito il nome di questa formazione, i Kings of Convenience, praticamente il re della convenienza, cioè termini che noi effettivamente magari utilizziamo, che ne so, per un supermercato, per qualcosa di alimentari, evidentemente in questo caso, beh, formazione che ci ha regalato delle cose molto belle come questa I'd Rather Dancer With You che abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento. Volete richiedere la vostra canzone preferita? Prenotatevi per un disco sveglia, basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537, così vi prenotate per domani per essere svegliati tra le 4 e le 6 con la vostra canzone preferita. Ecco, quindi fatelo. Intanto questa ve la regaliamo noi, è Toni Braxton che ci riporta agli anni 90, credo 93-94. Questa è Another Say Love Song.

una ragazza come me, come dice Malika Ayane in questa sua canzone del 2022, siamo tornati indietro di qualche anno, con quest'artista che insomma nel corso della sua carriera ci ha regalato sempre un sacco di cose belle. Questa è Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi, arriva anche Jess Glynn.

la versione originale di questa canzone delle Weather Girl intitolata It's Raining Men. Ricordiamo che l'aveva rifatta anche Emma Bunton, aspetta, quella delle Spice per intendersi. Sì, era Emma che l'aveva rifatta praticamente negli anni 90, credo. L'originale risale, credo, primi anni 80, era l'83 quando usciva questa canzone. Bentrovati, l'appuntamento con Prima che sia giorno. Beh, una canzone che potrebbe essere così un augurio a tutte le persone che quest'oggi festeggiano qualcosa, anzi un compleanno, perché il titolo è proprio quello: buon compleanno a tutti quelli che festeggiano il 20 di maggio.

One Republic nel nostro appuntamento con Prima che sia giorno e questa I Lived. Siamo tornati indietro al 2014 per questo gruppo, insomma, che ormai da un po' di anni ci regala sempre delle cose belle, e anche questo è un altro dei loro successi che ci ha riportati indietro di qualche anno. Ben trovati, l'appuntamento è quello che così cerca in qualche maniera di fare in modo di far saltare giù dal letto quelli che magari pensano di doversi svegliare. Sì, è proprio ora di svegliarsi, già, è proprio quello. Noi lo facciamo con la nostra musica. Arriva Prince con uno dei suoi classici, è sempre bello risentire la sua voce, poi insomma quando ci regala queste canzoni che hanno avuto un enorme successo. Questa è Take Me With You. I can't.

La formazione di Change, la canzone è quella intitolata Paradise. Che bello risentire questo pezzo. Non sono quelle canzoni che passano spessissimo, però insomma sono classici che veramente hanno fatto la storia della musica. Parliamo di inizio anni 80. È arrivato il momento di un disco sveglia. Salutiamo anche Christian, protagonista, perché ci ha mandato un messaggino ieri dicendo che voleva essere svegliato quest'oggi intorno alle 5:20. Lui si alza sempre a quest'ora e voleva risentire una canzone degli Eurythmics, e forse quella più famosa per quanto riguarda la formazione di Annie Lennox e Dave Stewart. Volete farlo anche voi? Mandateci un messaggino, dai, prenotatevi per domani per sentire la vostra canzone come sveglia, quindi potrebbe essere l'ideale. In questo caso proprio gli Eurythmics con Here Comes the Rain Again. Ciao Christian, buona mattina a

Le sonorità di Radio 3, in questo caso di Anderson .Paak con Schoolboy e questa Hammer Wrong nel nostro appuntamento di oggi. Bentrovati, salutiamo come sempre tutti quelli che insomma in questo momento stanno aprendo gli occhi, ma lo stanno facendo con una bella canzone, perché in sottofondo c'è già un pezzo di Bon Jovi. Insomma, quando arriva Bon Jovi è sempre qualcosa di bello, come questa Blaze of Glory che ci porta esattamente a 1990. Tutti quelli che hanno qualcosa da festeggiare quest'oggi, un augurio grande a tutti voi, un compleanno, un anniversario, quello che solitamente diciamo, insomma, per così festeggiare un po' tutti i nostri ascoltatori.

Una bella collaborazione di qualche anno fa tra Elodie e Gammon. La canzone, quella intitolata Rambla, fu uno dei successi, uno dei tormentoni dell'estate di quell'anno. Era esattamente il 2018 quando uscì questo pezzo, sicuramente molti di voi lo ricorderanno. Questa è Prima che sia giorno. C'è una canzone che è proprio adatta a quelli che si stanno svegliando adesso, e questa di Roberto Angelini è La gioia del risveglio.

l'energia del Liga ci sta, perché abbiamo bisogno di quell'energia particolare per cominciare la nostra giornata. Questo era un colpo all'anima, uno dei suoi successi e anche la penultima del nostro appuntamento di oggi. Noi ci risentiamo più tardi con Riccardo e Boris per quello che è l'appuntamento con i tre tenori, quindi vi aspetto a pranzo, mi raccomando, a mezzogiorno puntuali. Però vi lascio in ottime mani perché c'è Ruben tra pochissimo con la sua Moka e prima ancora ci sono i Clash, quindi una bella iniezione di energia, si continua con la grande energia in questa mattina. La canzone che abbiamo scelto è quella intitolata The Magnificent Seven e quindi vi auguro una buona giornata. A dopo, ciao!

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bombustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso. Appena fuoriesce, si spenge. Esce una crema pazzesca.
0: Eccoci qua, ben ritrovati, buongiorno, ben svegliati, ben sì, lanciati verso una nuova giornata. Oggi c'è anche il giro di boa, è il classico nostro mercoledì. Devo dire, questa mattina più, beh, sapete, c'è sta roba qua del tempo. Ieri erano, quando sono partito a casa, 9 gradi, quindi abbastanza pizzighino. Questa mattina erano già 13, quindi praticamente una volta e mezza i gradi di ieri, e si sentiva. Oggi vedremo, perché poi dovrebbe diventare via via più caldo. Questa settimana danno fino a 30 gradi, 29-30 gradi sul fine settimana, quindi si preannuncia un bel weekend da crema solare. Per forza, perché sennò ci si scotta così i primi soli, vai fuori, sei bianco come una mozzarella, come un inglese appena va a Maiorca, e torni indietro e sei rosso come un pomodoro praticamente. E questo è il rischio, no? Bisogna scottarsi, bisogna sempre mettere crema solare. Ve lo dice uno che si è scottato in vacanza, cioè un giorno è bastato, anzi una mattina forse. Ho messo la crema un po' così in maniera fantasiosa e il patatrac è stato fatto. Intanto c'è già un pochettino di traffico, o meglio c'è via Swiss che è già lanciata. Saluto anche gli amici di BN. Traffico sulla A2 vedo anche dalle webcam tra Mendrisio e Melide Bissone. Dopo verso Melide Marogia, così si circola comunque un po' più intasato verso Mendrisio. Traffico anche tra il Gaggiolo e la A24 a Stabio. Continuano ad arrivare, sì, esatto, sono sempre quelli, cioè arriva ogni 30 minuti, sono i soliti due tratti, sono quelli lì, quindi Gaggiolo e Stabio e A2 Mendrisio Melide Bissone. Partiamo subito con la musica, torniamo all'inizio, nella prima decade degli anni 2000, dove troviamo loro, i Red Chili Pepper. L'album era Stadium Arcadium, dal quale, vabbè, sono usciti varie canzoni, tra cui questa Danny California.

Un bel assolo di chitarra per iniziare la mattinata con i Red Hot Chili Pepper, quello che ci sta. Saluto anche Jamming che mi manda una splendida foto, credo presa dal balcone, dalla finestra di casa, dove si vede un bellissimo cielo con le varie sfumature, dall'arancione fino al celeste, qualche nuvola. Presagio che oggi sarà comunque una bella giornata, anche questo pomeriggio. Difatti il sottoscritto sta guardando l'erba nel giardino crescere a dismisura, adesso arriveranno queste giornate calde, crescerà tutto molto molto bene. Poi questa mattina era bellissimo uscire di casa e svegliarsi perché c'erano in giro tutti gli uccellini che chiaramente sono nel pieno della stagione e stavano cinguettando a destra e a sinistra, praticamente una sveglia naturale. Noi continuiamo con la musica, adesso arriva lui, Cesare Cremonini, poi andiamo a vedere la nostra solita rassegna stampa un pochettino alternativa, magari quelle notizie che sono uscite un po' dai radar, anche un pochettino curiose, ma un po' sul nostro territorio, un po' no, cioè insomma andiamo destra a sinistra a pescare delle cose nel web, ma prima un po' di musica.

Alaska Baby, Alaska, un posto visitato da tanti e da pochi, anche qualche ticinese intanto ci si avventura, soprattutto per andare a pescare, molto molto selvaggio chiaramente come territorio smisurato, noi siamo abituati a territori un pochettino più ristretti, ma abbiamo delle meraviglie anche nel nostro territorio, e da qui che parte la nostra rassegna stampa dalle faggete UNESCO della Valle di Lodano, perché è prevista una conferenza stampa a Bellinzona, insomma, dove verranno spiegati vari studi che sono fatti anche sulla biodiversità, insomma, su tutto quello che ruota attorno a queste bellissime faggete. Mentre, io ve lo dico, ci sarà una escursione alla quale ci si può chiaramente iscrivere. Il 30 di maggio si potrà andare, se volete andare a vedere queste splendide faggete, ci sarà Luca Goldhorn, questo l'internet della foresta, magari qualcuno se lo ricorda, era stato ospite anche qui a Radio 3, lui è una guida, le conosce praticamente palmo a palmo e vi racconta tutto di quello che succede. Valledilodano.ch, potete andare a curiosare sul sito, ci sono tutti i programmi, tutte le cose, tutte le informazioni, quindi vi lascio andare a curiosare da soli. Un fenomeno meteorologico che arriva soprattutto d'estate, ma difficilissimo da prevedere, è la grandine. Adesso verrà fatta da Meteo Svizzera una carta, uno studio per così. Già sono state segnalate quali sono le zone più colpite dalla grandine, fra le quali c'è anche il Ticino, diciamo la parte più a sud è più colpita rispetto a quella più a nord, ma siamo tra i più colpiti della Svizzera, con una media di 4 volte l'anno. Quello che dice Meteo Suisse è che la grandine è molto difficile da prevedere, anche perché i fenomeni, spesso anche molto intensi, abbiamo visto negli ultimi anni, ma magari sono localizzati in un'area di un paio di centinaia di metri quadrati, cioè che ti sposti appena a casa del vicino e non ha grandinato così forte, e di conseguenza adesso verrà organizzato uno studio per capire meglio e prevedere meglio, insomma, questo fenomeno. Che cosa succede invece a Stoccolma? A Stoccolma c'è il primo caffè interamente gestito da un'intelligenza artificiale. Attira tra le 50 e le 80 persone al giorno. È in un quartiere residenziale. E a gestirlo c'è Mona, questa intelligenza artificiale, per fortuna che non sono andati qui vicino a noi in Italia. Comunque gestisce le comande, i fornitori, il menu. L'esperienza ha mostrato già dei limiti, e qua tiro un sospiro di sollievo, perché allora comande sbagliate, messaggi notturni a chi aveva comandato, perché poi chiaramente devi mettere dentro il numero di telefono, tutte queste cose qua, e quindi questa qua impazzisce, ti manda ma che è pronto il cappuccino, sì ho capito ma sono le 2 di notte, e anche ordini sbagliati verso i fornitori. Non so se ha ordinato 800.000 litri di latte. Comunque bisogna metterla un po' a posto, e c'è questa startup che sta cercando di gestirla anche dalla parte, dal punto di vista etico, quindi legato alla convivenza tra essere umano e intelligenza artificiale, quando l'intelligenza artificiale, insomma, comanda, che non è così scontato e così facile. Ancora una canzone per noi, torniamo ai fantastici anni 80, lo facciamo con lui, Phil Collins, You Can't Hurry Love.

0: E sì, la convivenza, per ritornare sulla questione legata a questo bar, no? Gestito da un'intelligenza artificiale a Stoccolma, chiaramente c'è anche una persona, perché l'intelligenza artificiale può fare le comande, può fare tutto, ma fisicamente il caffè non è ancora in grado di fartelo, di farti il bel cappuccino, di farti il disegno sulla schiumetta, insomma, dici, ci va ancora un attimino. Quindi c'è questa persona che si occupa di lavorare lì, ma il suo capo, per così dire, è un'intelligenza artificiale. Cioè sì, ci sono delle cose che si è anche dimenticata le mie richieste di vacanza, quindi l'intelligenza artificiale va bene, ma bisogna comunque settarla, metterla a posto un attimino e poi magari potrà essere un pochettino più utile. E poi invia messaggi non solo ai clienti che si registrano con l'email, ma anche a lei, a questa ragazza che lavora lì, invia dei messaggi anche a lei di notte con su dei... perché questo qua continua a lavorare, chiaramente non è che si mette a dormire l'intelligenza artificiale, invia delle cose, abbiamo fatto questa cifra d'affari, manca quello, manca quell'altro, si è capito, sono le 2 del mattino, ci pensiamo domani, no? Tra poco infotraffico, faccio il punto della situazione, se notate qualcosa 079 449 9537, a pochissimo.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
5: Amag Ticino presenta...
6: Che bonus! E che promozioni!
7: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
5: E a un tratto...
6: Che amore di affari!
7: Andiamo?
6: Adesso o mai più!
5: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni STIL con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore STIL. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
9: Proteggi i tuoi occhi con stile. Scopri i nuovi modelli di occhiali da sole Filman. Da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista

0: acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
1: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Torna a Cantine Aperte.
3: Torna a Cantine Aperte.
2: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
5: Infotraffico.
6: Eccoci, allora andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Traffico intenso sulla A2 tra Mendrisio e Mini de Bissone. Niente di nuovo, la zona è sempre quella, quello che ci segnala via Swiss, che segnalava anche prima. Traffico tra il Gaggiolo e la A24 a Stabio. Questi sono i punti caldi della mattinata, confermati anche dalle webcam del Dipartimento del Territorio. Se avete delle segnalazioni, il numero lo sapete, noi siamo qua anche per quello. Intanto vi auguro un buon viaggio.

concreti, una giornata produttiva per voi, purché evitiate le rigidità inutili. I pesci in seconda posizione, il cielo è favorevole, l'intuizione è alta, ci sono le occasioni giuste e i rapporti saranno più chiari e sereni. Il cancro in prima posizione, Luna e Venere vi aiutano con un'energia stabile, rapporti sereni e zero tensioni inutili. Insomma, i primi tre vanno via tranquillissimi oggi. La Vergine in quarta posizione, ritmo alto e organizzazione impeccabile, fate molto senza stress né tensioni. Lo Scorpione in quinta posizione, più sicurezza e leggerezza, rapporti e impegni scorrono senza fatica. Poi abbiamo i Gemelli in sesta posizione, troppe distrazioni, scegliete una direzione o chiudete poco, chiuderete poco se non scegliete una direzione e con nervosismo. Il Sagittario in settima posizione, una giornata tranquilla per voi, buon ritmo, meno tensioni e rapporti senza complicazioni. Acquario, ottavo posto, ci sono dei piccoli ostacoli ma gestibili, serve calma per evitare le tensioni inutili. Abbiamo il Leone in nona posizione, Marte vi crea una certa pressione, non forzate tutto, scegliete bene dove intervenire. E la Bilancia, decimo posto, clima meno fluido, attenzione alle parole, evitate discussioni inutili e sarete aiutati in questo. L'Ariete, undicesimo posto, confusione su soldi e rapporti, meglio rallentare e controllare ogni dettaglio. Il Capricorno, dodicesima posizione, Luna opposta crea tensioni nei rapporti, servono calma e decisioni prudenti. Ecco, questi qua sono l'oroscopo della Moka per quest'oggi, per questo mercoledì 20 di maggio. Noi continuiamo con, sono le 6:30, buongiorno a tutti quelli e quelle che si sono sintonizzati in questo momento. Noi continuiamo con la musica e arriva lui, The Weeknd, In Your Eyes, canzone abbastanza recente, cos'è, 2020 questa qua forse.

Molto bella questa In Your Eyes di The Weeknd, e adesso è il momento, ho bisogno di una base giusta, ecco questa qua, che è un po' una notizia che fa sorridere, ma a pensarci bene non fa così ridere. Che cosa è successo? Siamo su un volo di linea, da Manchester, direzione Rodi in Grecia, non qui da noi in Leventina. Che cosa è successo? Chiaramente questo periodo qua, oltre al sottoscritto che è anziano dentro, sono degli anziani veri che vanno in vacanza, e Manchester direzione Rodi c'era anche una signora che con il marito ha detto: ma sì, andiamo a farci qualche giorno al mare prima che arriva tutta la bolgia, prima che arrivano quei giovani inglesi, quei giovani nostri compatrioti che non si sanno comportare, no? Delle volte hanno detto: ma sì, dai, andiamo, così non fa troppo caldo, è un po' più tranquillo, costa anche meno. E quindi si sono saliti su un aereo. Fatto sta che la signora ha iniziato subito la sua vacanza, così, dai, ci facciamo un drinkino sull'aereo prima di partire. Fatto sta che la signora ha esagerato decisamente con il gin tonic, una passione viscerale per questo cocktail, e questa settantenne ha dato un po' in escandescenza, perché è arrivata l'assistente e ha detto: signora, guardi, magari questo gin tonic mezzo vuoto glielo portiamo via, le porto un bicchiere d'acqua, lei si calma, inizia le sue vacanze in maniera così un attimino più pacata. Non l'avesse mai fatto, la signora si è alzata ed ha iniziato a prenderla a schiaffi, cioè scende da baraccone, è dovuta intervenire la polizia chiaramente all'arrivo per appianare le divergenze, e adesso insomma saranno sotto con avvocati e non avvocati, perché la compagnia non la vuole più far volare sui suoi aerei. Ecco, vedi, a comportarsi male che cosa succede? Cioè, deve essere una scena assurda ad assistere una signora di 70 anni che le viene levato il gin tonic, questa impazzisce e inizia a prendere tutti a schiaffoni. Bah!

0: Sì, non è mai stato subito, era il 1994, questa canzone qua c'è veramente un ritmo molto molto così da sveglia ottima, devo dire, non so, mi ricorda una produzione statunitense molto anni 90, c'è da dire, me ne voglia di correre in giro. Allora, vediamo Luca che cosa che dice, vabbè, oltre a dire che non avrebbe mai preso nessuno a schiaffi per un gin tonic, ci mancherebbe, la signora che ha dato un po' in escandescenza, l'ha presa dalle vacanze, comunque... Solta colonna a Mendrisio, c'era anche un po' di rallentamento sul Ponte Diga, però tutto abbastanza scorrevole. Grazie mille Luca per questo prezioso aggiornamento in tempo reale che collima collima con quello che ci dice Via Suisse. Tra l'altro adesso tra Göschenen e Airolo nel San Gottardo in entrambe le direzioni è chiuso il tunnel autostradale a causa di un trasporto eccezionale. Sappiatelo se dovete andare oltre Alpe.
1: Questa è Radio 3 delle suore. La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio. Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Questa è Radio 3i.

Musica di James Brown, I Got You, era il 1965, sono ancora veramente molto molto attuale questa canzone, quindi è meravigliosa. Tra l'altro vi ricordo qualche appuntamento che arriverà poi nei prossimi giorni, la prossima settimana ci sarà il Giro d'Italia, anche noi ci saremo tra Caribe, insomma saremo un po' in giro, e poi ci sarà l'inaugurazione della IL Arena il 30 e il 31 di maggio, e lì saremo a Cornaredo, ci sarà tutto un villaggio, si potrà mangiare, si potrà bere, si potrà visitare il nuovo stadio, la IL Arena, ci saranno dei concorsi, si potranno vincere dei gadget, insomma ce ne sarà di cose, ce ne saranno tante, quindi se non sapete cosa fare, io un giretto lo farei più che volentieri, passate a dirci ciao, magari beccate anche qualche premio, qualche gadget, insomma è così un'occasione per fare un giro, vedere qualcosa di nuovo che nasce sul territorio. Continuiamo con la musica, noi siamo quasi addirittura d'arrivo per quel che riguarda la Moca, ma abbiamo ancora un paio di canzoni. Adesso arrivano i The Colors con Elodie.

Traffico anche tra Bizzarrone e Ginestrierio, così come sulla A2 tra Mendrisio e Melide Bissone, e poi ancora tra il Gaggiolo e la A24 a Stabio. Ricordo che poco fa è arrivata un'allerta di Via Suisca, insomma, cioè che il tunnel autostradale del San Gottardo era chiuso a causa di un trasporto eccezionale. Spero che stia chiuso il meno possibile, di solito li fanno di notte queste cose, ma chissà come mai hanno dovuto farlo di giorno, ci sarà una spiegazione sicuramente, quindi sappiatelo, se dovete andare oltre Alpi magari c'è da aspettare un attimino se siete lì vicini, o se dovete venire in Ticino anche, magari state tornando da Zurigo, da Berna, da San Gallo e quindi dovete passare da lì, no? San Gallo magari si fa San Bernardino. Vabbè, sono già andato lungo, io vi lascio in ottime mani perché ci sono Marghe e Maxi B. Prima l'informazione, ma prima ancora Giovanotti. Ciao, buon mercoledì!

0: Questa è Radio 3.
1: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
2: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
3: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
5: Da Manor alla confezione moda uomo 30% di sconto acquistando due articoli di marchi selezionati, tra cui Manor. Affrettati! L'offerta è valida solo fino al 23 maggio. Da Manor, la moda conviene davvero.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
10: PNT Motorsport.
9: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
11: 2 minuti e sono le 7, buongiorno.
0: Ticino News.
12: Una buona giornata da Barbara Venneri. Riorganizzazione di FFS Cargo. Il comitato contro lo smantellamento si è riunito in un'assemblea pubblica ieri sera a Chiasso dopo che le ferrovie hanno annunciato una seconda fase che riguarderà 40 collaboratori ma senza licenziamenti. La prima preoccupazione riguarda il territorio e le ripercussioni sul traffico stradale, la seconda i posti di lavoro. Lanciata anche una manifestazione nella cittadina di confine. Ancora politica ticinese, perché ieri in Gran Consiglio c'è stato spazio per discutere anche del docente di scuola media arrestato per abusi sessuali. La direttrice del Dipartimento dell'Educazione Marina Carobbio Guscetti ha risposto a un'interpellanza dell'MPS che chiedeva come l'insegnante avesse potuto agire indisturbato.
13: Il Consiglio di Stato rileva anzitutto che percezioni o commenti diffusi tra allievi e allievi non equivalgono automaticamente a segnalazioni di possibili comportamenti inadeguati o illegali. Indispensabili quest'ultime per consentire all'istituzione di intervenire in modo tempestivo ed efficace. Ciò non esclude che alcuni segnali, se effettivamente esistenti, possano non essere stati colti o interpretati con sufficiente prontezza dagli adulti di riferimento. In questo senso, ogni caso impone una riflessione critica sul funzionamento dei dispositivi di prevenzione e di ascolto in ambito scolastico, come pure più in generale di società.
12: Un aggiornamento dalla Global su Mud Flotilla: tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. Lo scrive il Ministero degli Esteri israeliano in una nota affermando che il paese continuerà ad agire nel pieno rispetto del diritto internazionale e non permetterà alcuna violazione del blocco navale di Gaza. E ora parliamo di sport, che è sicuramente salute e svago, ma può comportare anche dei rischi. Secondo la SUVA, infatti, sono 40.000 gli infortuni annui che si verificano nell'ambito del calcio amatoriale, ciò che comporta numerose assenze dal lavoro. Ma molti episodi possono essere evitati con il fair play e la preparazione fisica. Sentiamo il medico sportivo Marco Marano.
14: Una quota di infortuni senz'altro si possono evitare se si semplicemente rispettassero le regole del gioco, perché ovviamente tante volte gli infortuni sono legati a dei falli che possono chiaramente determinare anche dei danni gravi, anche se devo dire che la quota più alta, ma molto alta, di infortuni sono infortuni che potrebbero essere evitati con una preparazione migliore. Questo vuol dire prepararsi sia a livello muscolare, magari seguendo un percorso con uno specialista che ci faccia capire quali esercizi fare, parlando del calcio, per mantenere una muscolatura, in questo caso delle gambe, forte, oppure dall'altra parte prepararsi anche a livello aerobico, come diciamo noi, quindi essere pronti anche a livello della corsa, perché ovviamente lo sport, il calcio, è uno sport nel quale bisogna correre, quindi anche a livello dello stato aerobico bisogna essere pronti. Quindi la preparazione è fondamentale, ma la preparazione la si ottiene con la gradualità, con la costanza, con l'impegno, che sono cose che molto spesso vedo che mancano.
12: Passiamo allo sport professionistico con i mondiali di hockey. Oggi pomeriggio la Svizzera affronterà un'altra vicina di casa dopo essersi imposta contro la Germania alla Swiss Life Arena. I rossocrociati sfideranno l'Austria, entrambe le squadre sono a punteggio pieno.
10: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
0: Infotraffico.
12: Rallentamenti in autostrada tra Mendrisio e Bissone in direzione nord e dalla dogana di Brusatta di Novazzano verso Genestrerio.
15: È un po' che non ti fai vedere da queste parti, vero. Come mai? È un caso o hai parlato col direttore e chiesto?
12: No, ho chiesto esplicitamente di non vedere.
15: Anche sì. Secondo me.
16: Perché loro non si sono accorto, ma io sì. Dietro l'angolo e ho sentito. Direttore, io non voglio più far parte della mattina, questa è stata la richiesta del direttore.
12: Non era un segreto che comunque volevo una certa distanza dalla Marghe.
15: Non era un segreto.
16: Però è stata anche la motivazione, io l'ho capita. Lei ha detto: non è una questione di antipatia, è proprio professionale.
15: Mancanza di aperto le braccia. Ma Veneri, cosa dobbiamo fare?
16: Veneri se ne vada pure al pomeriggio. Poi,
15: senti,
16: però, è tornata, eccola.
15: Outfit bene, direi, dai.
16: Sì, questo è un maglioncino, possiamo definirlo?
15: Sì.
16: Perché non
15: sì.
16: È una felpa.
15: Però mi è quel peso giusto da accesso all'estate. Lo vedi che richiama il cotone, non è lana, cotone.
12: Eh sì, perché la mattina fa ancora freddo.
15: Giusto, perché la Veneri mi è freddolosa, sì. Ricordiamocelo.
16: Sì. Ma tra l'altro, se noti, ha i due colori, anche se non è proprio bianco, è un panna.
15: Un co e cru.
16: Chi? Sì. A crudo, grazie. È come l'olio.
15: Si chiama.
12: Comunque può essere che si sia un po' sbiadito con i lavaggi.
15: Ah, ecco. No, beh, ragazzi, teoricamente si chiama ecru. Quel colore lì, corda, ecru.
16: Ma non è corda, è un bianco morto.
15: È un color corda. Il bianco è il bianco, il beige è il beige, quello è un color corda.
16: Vabbè, mettiamo che sia ecru.
15: Che fatica.
16: E l'altro le neru, ok? Le bianche, le ner.
15: Noir,
16: va bene. E racchiude i due colori, secondo me, che rappresentano Barbara Venneri.
12: Ah, cioè, nel senso, gli unici due colori che ho nell'armadio.
15: Sì, devo dire che non ha. Ogni tanto, però, ho notato, quando ho bisogno di attenzione da parte nostra, si lancia quel colore. Di rado,
16: colore.
15: Però
16: sono sempre colori.
15: No, beh,
16: morti.
15: Ha avuto anche il rosso, eh.
16: Ma quale rosso?
15: Sì, sì.
12: No, è vero.
15: No, me lo ricordo. Scuro. Era un rosso sangue di piccione, me lo ricordo.
16: È rosso. Questo è rosso. Anche questo è mattone.
15: Quello è mattone.
16: Infatti. Vabbè.
15: Basta così, lasciamolo andare.
16: Sì.
15: Non succeda mai più. Che voglio dire, Bigi, tutte queste mattine.
16: E poi un cru così.
15: E cru.
16: E cru, poi la mattina le forze.
15: Ciao Barbie.
12: Ci vediamo più tardi.
15: We love you. Ciao, ciao.
16: Ciao Barbara. Buongiorno.
15: Allora, fermi, perché so già dove andare a parare. Fermi. Intanto, buongiorno.
16: Buongiorno.
15: Facciamo partire la sigla e poi vi raccontiamo tutto, dalla A alla Z a tornare indietro. Sigla.
16: Se ci arrivo.
15: Questa sigla oggi la cantano, ve lo dico io, tutti quelli che vengono colti da un crampo improvviso nel cuore della notte.
16: Poverini.
15: E che il giorno dopo ne soffrono ancora.
16: Ma
15: ne
16: tanto.
15: Pagano le conseguenze.
16: Sì. Buongiorno.

0: anzi, come dicono in Grecia, oppa! Come mai?
1: Come mai? Tesoro, te lo ripeto, ascoltaci e vedrai. Direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
0: Allora, a parte sta roba dell'altezza, adesso poi la facciamo tagliare. Cioè, se ci confermano per l'anno prossimo, facciamo una chiusa diversa.
2: Sì, sì, sì, quella.
0: Basta sta roba dell'1,83.
2: Però la sigla la tengo, Mario, te lo dico perché.
0: Ma c'è con tutto lo sbatti che hai fatto, no, certo.
2: Ci rappresenta.
0: Anche insomma, perché tanto figurati se il direttore ci manda avanti più di così. L'ultima stagione insieme, teniamo la sigla.
2: È inutile star lì. Allora, qualcuno dice che starnuti strani. Ecru.
0: Ah, ma sei sicuro? Ecru, che c'è? Salute.
2: Cioè, è scritto ECRU?
0: No. Aspettate. Ecru, penso.
2: Sì.
0: Però fermi, fermi.
2: Ma ci sarà?
0: Tesoro, buongiorno. Senti, sono in onda con Maxi in diretta. Ti salutano anche gli ascoltatori.
2: Ciao.
0: Vedo che c'è il colore corda anche per i tessuti, si chiama ecru.
2: Okay.
0: Come si scrive?
2: Invece l'ocra, che tipo di colore è? L'ocra.
0: Giallo. Però mi sembra che giallo ocra sia quel giallo un po' sbiaditello. Giallo pastello.
2: Forse
0: tipo. Buongiorno a voi, dice. Sì, sì, esiste, sì, sì. Come il color corda, che è quel beige naturale un po' grezzo da lino chic, che tenda di casa al mare.
2: Bello, mi piace.
0: Guarda che descrizioni meravigliose, eh? Spesso viene chiamato ecru, scritto E-C-R-U. Ecru.
2: Ah, ecru.
0: Sì.
2: Ok.
0: Ecco.
2: Basta.
0: Vai.
2: È arrivato un vocal.
0: Vai.
2: Vediamo se l'hai in italiano.
3: Raga. Ma io non posso andare in giro tutte le mattine in macchina a ridere da sola come una scema.
2: Poi.
3: Siete fantastici. Vi adoro.
2: Un abbraccio.
0: Ma
2: che bello.
0: Hai twintato tu.
2: Sì, sì.
0: Ma non sono ascoltatori veri, sono generati dall'intelligenza artificiale.
2: Sono come quei cosi di Instagram. Sai,
0: ah,
2: che...
0: i bot.
2: Cioè, lei non
0: secondo
2: esiste,
0: me Sasha Dal Col paga un centro giù in India. Sai, dove sono dentro tutti i pagati.
2: Sai, gli indiani come imitano bene anche. Senti come parla.
0: Ma fammi sentire,
2: l'indiano.
0: Fammi sentire.
2: È un indiano,
0: perché lo senti sotto che l'accento è indiano.
3: Raga,
0: sì,
3: ma io non
2: indiano,
3: posso andare in giro tutte le mattine.
0: È palesemente indiano.
2: Certo, è finto.
0: Certo, è una di loro pagata profumatamente per star chiusa dentro in quel bugigattolo a mandare messaggi e far finta che il programma sia seguito.
2: Ma, per favore, quando uno sta soffrendo è inutile tirarla alla lunga.
0: Oh, ma non ci presentiamo neanche, no?
2: Ciao, sono Maxi, lei è la Marca e questa è Radio 3, siamo gli amici in affitto.
0: Va bene.
2: Allora, beh, quando uno ha il
0: senso. Oddio, aspetta, dimmi che base vuoi, Gianni?
2: Dolore improvviso nella notte con urla comprese.
0: Oh, aspetta, allora lì ti serve. Aspetta.
2: Allora.
0: Sì, sì.
2: Ieri sono riuscito ad andare a dormire alle 23:00.
0: Oddio!
2: Che per me è un mezzo miracolo.
0: Però vedi,
2: luna.
0: Mi permetto di dire che forse Gesù ti sta mandando dei segnali, ti sta dicendo non farlo mai più.
2: Continua ad andare avanti,
0: sì,
2: a fare il nottambulo anche se,
0: esatto,
2: ti svegli alle 5.
0: Allora. Ma procediamo.
2: Il problema è, non so, si vede che non ho aperto la finestra, l'aria era calda comunque, anche se temperatura. Però insomma, a un certo punto all'1:35, lo so perché.
0: Hai aperto gli occhi.
2: Ho aperto gli occhi, ho guardato il telefono nel dolore.
0: Eh certo.
2: Ho cominciato a urlare come un... Dimmi chi è che urla, una lince.
0: Io.
2: Ma urlare, ragazzi. Così.
0: Oddio.
2: No, nella notte. E mi è preso un crampo. Di solito ai tempi veniva al polpaccio.
0: Ma anche a me?
2: Delle gambotte importanti. E invece no, di fianco al polpaccio. Qua.
0: Aspetta, perché di solito il crampo arriva sul polpaccio, poi tu tiri la punta del piedino, tiri l'alluce, un dolore estremo e prima o poi passa.
2: Io non ho potuto farlo perché lì ho rotto il tendine d'Achille, nemmeno un po' a tirare.
0: Però aspetta, non ho capito dove ti è venuto il crampo, laterale?
2: Laterale.
0: Cioè, quindi fianco del polpaccio.
2: Fianco del polpaccio,
0: okay.
2: Zona alta.
0: Ma
2: un dolore. Allora, tutto rannicchiato in zona supina.
0: Oh no.
2: È zona supina quella tipo...
0: Supina e... Aspetta, no, prona...
2: Fetale.
0: Prona e pancia in giù. Supina mi sembra che sia pancia in su.
2: O sulla pina, dipende.
0: Dipende.
2: Beh, io ero fetale.
0: Vabbè, eri fetale.
2: E urlavo, ma urlavo, Marghe. Ah!
0: Oddio.
2: Mi sono reso conto che...
0: Ma poi i vicini cosa ti hanno detto? Niente?
2: Esatto. No, niente, alla 1.35.
0: E beh, ho capito, se io sento il mio vicino che urla così, penso che ci sia un assassino, vado.
2: Dove vai?
0: No, stai, no, davvero. No, no, mi è successo di sentire.
2: Cioè, tu entreresti, l'assassino dov'è? Ma va.
0: No, non è esattamente così.
2: Dove vai? Stai zitto.
0: Però magari busserei. Tutto ok?
2: Già morto o possiamo averci domani un caffè?
0: Un WhatsApp, un modestissimo WhatsApp.
2: Tutto
0: sai.
2: Ok.
0: Anzi, solo col pollice.
2: No, comunque, beh, comincio a urlare. Mi rendo conto che sto urlando veramente come un...
0: Come un forsennato.
2: Ma come un forsennato, un dolore. Allora, oddio, mi sono chiuso e ho fatto insomma, dopo...
0: Battevi i denti?
2: Battevo i denti. Dopo tre minuti ho sentito proprio il muscolo rilassarsi. E niente, so che poi per giorni mi farà male. Insomma, sono sceso, ho approfittato per andare al bagno almeno.
0: Perché è sceso? Non sei su un piano?
2: No, sono sceso dal letto.
0: Ah, scusa.
2: Giusto.
0: Anzi, ti ho preso quasi per un bugiardo. Mi avevi detto che avevi un appartamento su un piano.
2: Sono sceso dal letto e mi sono diretto certo, ad andare al bagno zoppicando.
0: No.
2: Stamattina ancora peggio. Ce l'ho di marmo.
0: Ma senti, e cosa... Ma devi prendere potassio, tesoro?
2: È potassio?
0: Mi sembra di sì.
2: No, è l'altro.
0: È sodio.
2: Sodio.
0: Comunque devi mangiare le banane, mi sembra.
2: No, le banane fanno bene. Ma no, c'è l'altro, come si chiama quello che prendi?
0: E voglio chiedere, no, bicarbonato?
2: Sì.
0: Quello proprio per sbiancare.
2: Detersivo, aspetta. Detersivo aiuta in questi
0: aspetta,
2: casi.
0: Aspetta, aspetta. Amore, scusami, sono ancora in onda con Maxi. Domanda.
2: Magnesio, magnesio.
0: Gli sono venuti dei crampi allucinanti nel cuore della notte alla gamba, ok? Sì, aspetta, fammi chiedere. Che cosa devi prendere secondo te?
2: Chatti, sentiamo.
0: Aspetta,
2: se dice
0: magari...
2: zinco.
0: Beh, comunque mangiano le banane, che nel dubbio...
2: Sì.
0: Le cause frequenti sono... No, anzi, sai cosa ti dico? Che stiamo parlando da 11 minuti. Prima del licenziamento, torno, ok?
2: E parliamo di
0: musica
2: crampi.
0: E parliamo di crampi, ok? Oppure, sapete cosa possiamo fare? Possiamo lanciare un sondaggio, ovviamente involontario, perché non era calcolato.
2: Cosa vuoi mandare?
0: Quella volta in cui... Puntini, puntini, puntini, siete stati colti da...
2: Da?
0: Qualcosa di improvviso, uno spavento, un dolore, uno scherzo, quello... Quello! No, dai, davvero!
2: Sì, sì.
0: Si è presentato un cervo davanti alla macchina, eravate a fare una passeggiata col cane, è arrivato un cinghiale, quella volta in cui puntini, puntini, puntini...
2: Che sondaggione proprio chiaro!
0: Beh, oh.
2: Sai questo sondaggio?
0: Ragazzi,
2: dicevo, ma è chiaro.
0: Ragazzi, non ho fatto Oxford a caso, ok? Lo dico ai miei indianelli all'università.

0: ti dice che le cause più frequenti sono, e questo io, scusami se ti rompo le scatole, però ti ci vedo, la disidratazione, non bevi abbastanza acqua, te l'ho detto mille volte. Dov'è la tua acqua oggi?
1: C'ho lo yogurt, vale come acqua?
0: No.
1: Allora dopo vado a prendere l'acqua.
0: Sì, non bevi mai?
1: Sì, però
0: lo vedo.
1: Ma è giusto che faccia male anche il giorno dopo il crampo? Perché fa
0: certo
1: male?
0: Certo, perché non hai bevuto.
1: Non perché hai bevuto un crampo,
0: no,
1: il muscolo.
0: No, perché non hai bevuto.
1: Allora qualcuno... Sì, vai vai.
0: Beh, comunque stanchezza muscolare, carenza di magnesio, potassio. Vedi, tutti e due. Stare troppo in piedi o troppo seduti?
1: Beh, ero a letto, ero sdraiato.
0: Hai fatto tutto il giorno in piedi in radio e troppo seduto nel letto.
1: È vero, tutto il giorno in piedi. Vabbè, comunque, magnesio, mi hanno detto tutti, magnesio.
0: E anche potassio, è magnesio oppure integratori con potassio.
1: Ah, se, vabbè, adesso mi informo. Se. So che ci sono le bustine di magnesio.
0: Ah.
1: Cioè, magnesio da dove lo estrai? Dal mango? No.
0: Il magnesio
1: vabbè,
0: lo estrai.
1: Bustine.
0: Punto.
1: Bustine.
0: Sì, c'è la pianta in bustine.
1: C'è una pianta dove
0: sì,
1: ci sono proprio le bustine.
0: Sì, sono appese, le tiri.
1: È come la pianta del tè che ha già le bustine.
0: Esattamente.
1: Qualcuno ha avuto un'esperienza, non dico simile alla mia, ma senti un po'.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: A proposito di crampi, ho avuto 20 anni, ero in quel di Rimini con una mia amica in vacanza, siamo tornate dalla discoteca tipo alle 5 del mattino, abbastanza imbenzinate,
1: potete
2: capire a 20 anni,
0: certo.
2: Albergo senza ascensore, facciamo le scale, a lei cominciano a venire i crampi e i polpacci.
0: No!
2: Era sdraiata su queste scale che piangeva, urlava dal dolore, io che ridevo come una pazza.
0: Certo! Ma certo.
2: Ridevo come una pazza, al che mi ha detto no, tiriamoci insieme qua.
1: Rimane lì stesa.
0: Col cadavere lì.
2: Non concludiamo nulla. Altrimenti eravamo ancora lì adesso. Però me la ricordo, poverina, le lacrime.
1: Fa male.
0: Raga,
2: sono
0: poi
2: brutti, i crampi.
0: No, brutti, poi
2: magnesio gogo tutte le sere, Maxi.
1: Vedi?
2: Tutte le sere, allora, bustina di magnesio.
0: Allora, ascolta,
2: stupid.
0: Devo dire che grazie patata, è brutto quando le amiche stanno male, ma tu sei ubriaco. Perché?
1: Perché non
0: lo
1: riesci.
0: Sai che non devi ridere, ma più lo sai perché tu dai, stai facendo le scale, è tornata dalla discoteca, la tua amica.
1: E non empatizzi, non ce la fai.
0: Cioè, non sono ubriaca adesso, ma mi viene da ridere lo stesso, figurati. No,
1: malgrado...
0: spero non succeda mai, guarda, con te.
1: Malgrado sia un dolore allucinante.
0: No, anche perché vorrei ricordarti che lunedì sera andiamo a Cari a dormire, che martedì siamo in diretta da Cari. Non mi fare scherzi, Non voglio il cadavere in macchina.
1: Cadavere, sono crampi.
0: Beh, si sa mai come va a finire.
1: Ragazzi, che bello iniziare così la
0: porto
1: giornata.
0: Dietro un sacco della spazzatura.
1: Sì.
0: Secondo te quello rosso di Lugano, zona mia?
1: No, quello di Cari, che sarà color arcobaleno. Che colore è Cari?
0: Non lo so.
1: Chiediamo, c'è qualcuno di Cari? Tra l'altro 100 litri per me, perché
0: un paio
1: tra l'altro.
0: un pezzo dai piedi e l'altro dalla testa, poi metto lo scotch in mezzo.
1: Ma lo scotch, la corda.
0: Ma
1: per
0: certo,
1: tenermi.
0: Cioè, e cru... Sì.
1: Allora qualcuno dice, beh, chiedi al medico però, perché alcune bustine sono un po' blande di
0: scusami
1: magnesio.
0: Qualcuno sta chiamando, fammi sentire un attimo, scusate, pronto?
3: Ciao Ruggero.
0: Sì, ormai ti riconosco, guarda, solo col pensiero. Tesoro, stiamo parlando di una cosa seria, dimmi tutto.
3: Appunto, ho una battuta sul magnesio.
0: Hai una battuta, vai.
1: Sentiamola.
3: Allora, due calamite si incontrano.
0: Aspetta. Due calamite si incontrano.
3: Una dice l'altra. Sai, non riesco più a trarre gli amici, come faccio? Avrai carenza di magnesio.
1: Sai che è calato il gesso in tutto il cartoncino, Ruggero?
0: Aspetta!
1: In che senso?
0: Gianni! Aspettate, no, ragazzi, analizziamola insieme, ok?
3: Grazie, ciao.
1: Aspetta. Lasciati, che ridiamo con te.
0: Ma come? Grazie, ciao. Mica te la cavi così,
1: Butti il sasso e nascondi la mano.
0: Ma appunto, adesso stai qui con noi. Ripassiamola insieme e studiamo i passaggi.
1: Ci sono due calamite, giusto, Ruggero? Siamo d'accordo?
3: Sì, sono due magneti.
1: Alleluia! Ho capito! Il gioco di
0: parole. Però
3: facile.
0: Vedi, Rugge, quando la racconterai a qualcun altro, ricordati di dire magneti e non calamite.
3: allora devo dire magneti.
0: Sì.
3: Calamite sono magneti.
0: Sì, tesoro, sì, sì, ma sì, se sì, dici calamite non c'è il gioco di parole magneti, magnesio. Adoro che tu chiami per raccontarla a noi, ma noi la spieghiamo a te. Sì. Ed è perfetto.
3: Però più o meno l'avete capita, eh?
1: Sì, Ruggero, tra l'altro, no? Io credo,
0: carina.
1: Credo tu abbia una carriera incredibile a livello di barzellettoso, barzellettiere.
0: Sì.
1: Allenati, allenati e vai dritto.
3: Mi vengono così da solo, ma non so. Intanto mi vengono così.
0: E tesoro, sarà un talento naturale.
3: Forse, non lo so.
1: Forse.
0: Senti, guarda che da settembre, se tutto va bene, faremo una specie di programma dove cercheremo talenti.
1: Sì, talenti inespressi, tra l'altro.
0: Inespressi o nascosti molto bene. Ricordati di noi.
1: Sì, come barzellettiere ci stai.
0: Ok?
3: Ma certo, io ascolto sempre voi.
0: Bravo, bravo. Ok, Ruggero, ciao.
3: Anzi, un suggerimento.
1: Eccolo là, ecco. Sì, dimmi.
3: Anni 90... un pochino tutti i giorni.
0: Sì, siamo noi a scegliere, infatti. Non è il nostro direttore a decidere.
1: Purtroppo...
3: ma sarebbe bello, però.
0: Sarebbe bello, tante cose sarebbero
3: su, così tira su un po' la gente quando si sveglia di mattina.
1: Senti, Ruggero.
3: Ruggero, diteglielo.
1: Preparati un rooster, diciamo, di barzellette, una decina.
0: Bravo.
1: Però le migliori che hai.
0: Sì.
1: E man mano, piano piano, durante l'anno ce ne snoccioli un po', va bene?
3: Ma a me mi vengono anche di notte a volte.
1: Come mai crampi?
0: E beh, ti alzi, la scrivi e poi torni a dormire.
1: Esatto.
3: Se la mando durante la notte via WhatsApp, poi dopo la mando.
0: Non esageriamo adesso, Ruggero,
1: Ruggero, sai.
0: Ci stiamo un po' allargando. La segni su un quadernino, tesoro, e poi ce la mandi al mattino.
3: Va bene.
0: Dai. Ciao, Ruggero.
1: Ciao, Ruggero.
0: Ciao, patatino. Ciao, we love you. Ciao. Sentite, allora, fermi, Maxolin, sei qui, c'è stato un imprevisto. Devo andare in musica e poi continuo il racconto.
1: Io sono ancora il gelo di Ruggero.
0: Eh sì. No, ma dopo, quando ho capito Magneti, cioè,
1: certo,
0: lì è stata la svolta.
1: È che gli vengono così di notte, capito?

0: cosa è successo? Ti è partito il cucchiaio?
1: Ho fatto un delirio oggi.
0: No, hai fatto un danno.
2: Oggi non è la mia giornata.
0: Oggi no. Però vedi, bisogna, la consapevolezza è il primo passo, davvero Maxolins. Cioè, se tu già realizzi che non è la tua giornata, può solo andare peggio, capisci?
1: Grazie, oggi ho registro un nuovo singolo.
0: No!
1: Sì, ho delle robe, interviste, cose da fare. Ma no.
0: Registri un nuovo singolo?
1: E ci proviamo.
0: Che bello, sono contenta.
1: Allora,
0: ma uno dedicacelo ogni tanto, scusa, ai tuoi amici in

0: Che meraviglia!
1: E i rampi fanno. Ma quando ti rompi il, quando prendi il mignolo, ti rompi il mignolo negli angoli del tavolo.
2: Sì, sì,
1: ovunque. Non quello che vuoi, letto. Lì sono dei dolori
0: allucinanti.
1: Poverino, il mio cucciolotto l'altro ieri.
0: Sì.
1: Stavo facendo notte, è arrivato a casa alle 5:30 per non svegliarmi.
2: Ma chi è il marito?
1: Ha preso dentro.
0: Pausa, scusami. Allora, noi vi amiamo e capiamo di far parte della famiglia, ma quando dite cucciolotto, noi non capiamo il tuo cucciolo vero, quattro zampe, il figlio, il marito, l'amante, chi è?
2: Secondo me.
0: Il marito.
2: Sì.
0: Se torna alle 5, spero non sia il figlio. Piccolo.
2: Beh, piccolo no, però magari sai.
0: Ah, magari sì, discoteca.
2: 25 anni per la mamma ancora cucciolotto.
0: Sì, sì, sì.
2: Com'è?
1: Infatti ha tre dita blu. Per non dire parolacce, si è messo lì nel letto, sentivo. Io ho iniziato a ridere come la matta. Non ero ubriaca, ma ho iniziato a ridere l'origine.
0: No, ma io piango.
1: Perché non riuscivo a smettere da ridere, di ridere. Oh, scusate, ho smontato notte. Spettacolare, spettacolare. Peccato che quando poi capitano a te, porca miseria.
2: Ridi meno.
0: Raga, no, il mignolo brutto, eh. Ciao, ciao, patata, ciao. No, mignolo brutto,
2: Aspetta, aspetta,
0: sta, sta andando avanti a chiacchierare?
2: Cosa che
0: cosa
2: dice?
0: Cosa dice?
1: Papà è tornato alle 5:30 di sera e io stavo ancora dormendo perché vado a letto pomeriggio.
2: Ah, perché lei fa la notte?
0: Ah, ho capito.
2: Lei fa la notte.
0: Ah, ho capito, ho capito.
2: Capito?
0: Sì, sì, sì. Oh. Hai fatto bene a specificare. Quando prendi dentro il mignolino.
2: No, vabbè, ragazzi.
0: Che.
2: No, vabbè.
0: Cioè, è una roba che tu dici, vabbè, hai preso dentro un mignolino.
2: No, no, no, no, no. No, lì c'è tutta la terminazione nervosa dell'universo.
0: Tra l'altro, scusatemi, altra parentesi nella parentesi. Ho proprio notato, visto che adesso è arrivata l'estate e c'è il caldo, cavolo, ragazzi. Lo so che non dipende troppo da voi, però piuttosto mettete un cerottino. Quelle persone che hanno la scarpa aperta e il mignolo.
2: No, hai, non si
0: hai
2: può
0: capito?
2: Vedere. No,
0: hai
2: no,
0: capito?
2: No, no.
0: Perché l'ho beccato al matrimonio con ste.
2: Col dito
0: con
2: fuori.
0: Un PI. No, a un certo punto lo prendo dentro col gomito, faccio. Amore, guarda,
2: guarda
0: quello.
2: Guarda, guarda.
0: Lui lancia l'occhio e fa. Oh! E vedi proprio il mignolo che è come se fosse un. Un arto a parte.
2: Un mondo a parte.
0: Un
2: sì,
0: mondo
2: sì.
0: A parte. Aggrappato con, la, con le unghie e con i denti.
2: A scarpa.
0: Laterale. E cioè, piuttosto metti una scarpa chiusa, ma quel mignolo lì, fuori, aggrappato, lo
2: deve
0: vedi poi.
2: Dentro.
0: Che è teso quel mignolo.
2: Sì.
0: Deve stare dentro.
2: Tieni dentro quel mignolo.
0: Tieni dentro. Ah, è un nuovo movimento.
2: Sì. Tieni dentro,

0: Siamo in un ritardo folle. Se non vogliamo rischiare di essere licenziati, andiamo subito in pubblicità. Altrimenti sta baracca chi la manda avanti.
1: Qualcuno scrive: i sacchi a Cari sono color, come posso dirlo? Sai, quando rigetti.
0: Trasso de choc.
1: Dice si sono portati avanti. Sarà vero? Sarà quel colore lì?
0: Adesso vado a indagare, raga, pub, e torniamo. Ma abbiamo un sacco di robe. Non abbiamo ancora parlato fondamentalmente di nulla.
1: Nulla, crampi. C'è proprio un inizio.

0: amici in affitto, solo su Radio 3. Anche perché le altre radio non li hanno voluti.
1: Tesoro, che fai?
2: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
1: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
2: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
1: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
2: Non vedo l'ora di partire!
1: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
5: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1.850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.

0: Arriva un messaggio via WhatsApp importante, perché dice: attenzione, dopo l'uscita di Lugano Nord, camion fermo in direzione sud.
1: Ah, urca?
0: Sì, adesso capire se è a lato e quindi non provoca disagi, oppure sì, magari fateci sapere allo 079 449 9537.
1: Ecco, così se voi intanto ci fate sapere per il traffico, noi ci muoviamo per la meteo, perché mi sono portata avanti, ho contattato Locarno Monti, c'è Guido Della Bruna. Buongiorno Guido, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno
0: Guido.
1: Senti, ti sento bello spavaldo, perché settimana scorsa tutti in preda al panico. Chi è che glielo dice che c'è tempo brutto e fa freddo? Questa settimana mi sento più spavaldi.
0: Sì, andiamo sulle temperature più alte.
2: A buona ragione.
1: Quindi vado con la sigla?
0: Subito.
1: Samba! Vai.
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Scusami Guido, una domanda off topic.
1: Sì.
0: Il tempo, il caldo magari, influisce secondo te sui crampi?
2: Ah, buona domanda.
0: Sui muscoli dico, perché io noto quando inizia il caldo, i primi caldi, lì soffro tanto.
1: Secondo me sì, perché sei disidratato e non bevi abbastanza, sempre lì torniamo.
2: Potrebbe, potrebbe essere una spiegazione.
1: Diglielo che devi bere almeno un litro e mezzo, due tesoro.
0: Ma
1: tu.
0: Ma anche di notte, poi mi alzo ogni due minuti a farla. La pipì, dico.
1: Fa niente, fai movimento.
0: Dormi niente, distrutto. Va bene.
1: Ma andiamo avanti.
0: Guido, tempo a te.
2: Tempo, beh, non c'è molto da dire in realtà. L'unica cosa che si può aggiungere al bel tempo è una piccola perturbazione, una debole perturbazione che sta transitando proprio in queste ore a nord delle Alpi, ma si sta già allontanando. Quello che vediamo a sud delle Alpi è solo qualche banco nuvoloso in quota. Che però tenderà a durare poco, probabilmente già in mattinata sparirà e la giornata sarà dunque prevalentemente soleggiata. Magari nel pomeriggio vedremo qualche sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle montagne, ma l'umidità presente non è sufficiente per causare rovesci. Quindi oggi giornata soleggiata, asciutta e soprattutto con le temperature in rialzo. Ecco, se ieri eravamo con massimo sui 21, oggi potremmo arrivare a 24-25 gradi.
1: Porca!
2: Scusate. Ecco, torniamo quindi a torniamo a condizioni estive, perché temperature di questo ordine di grandezza le abbiamo già avute circa un mese fa.
1: È vero, c'era stata quella botta, ti ricordi, di caldo anomalo che dici, ma sta roba qui? Io infatti avevo fatto il cambio armadio e poi pugnalata alle spalle.
2: Ecco, poi già che non c'è molto da dire, magari vi do qualche dettaglio in più sul tempo anche in montagna. Oggi abbiamo temperature in rialzo anche in montagna, con l'isoterma di 0 gradi che si porta a quasi 3000 metri. I venti da nord-ovest in montagna sono deboli, potranno magari aumentare un pochino nel corso della giornata, con una leggera tendenza favonica nelle vallate superiori. Ecco, questo per oggi. Per i prossimi giorni possiamo mettere insieme tutto il periodo da domani fino a metà della settimana prossima e forse anche oltre, con tempo soleggiato, sempre tutti i giorni, un po' di nuvolosità che si sviluppa sui rilievi, ma senza precipitazioni, e temperature in ulteriore rialzo. Guadagniamo più o meno un grado al giorno, dovremmo arrivare a sfiorare i 30 gradi entro l'inizio della prossima settimana.
1: Urca!
0: Ma è tantissimo!
1: È tanto, anche secondo me è troppo.
0: Ad agosto 48.
2: Speriamo di no.
0: Ho avuto la mia casa, a quanto pare, bella freschina.
1: Così t'han detto, bisogna ancora testarla.
0: Ma Marghe, lasciami una speranza almeno nella vita.
1: Ma oggi hai detto che non è giornata.
0: Non è giornata.
1: Fai fuori sfanghi tutto oggi, via, non se ne parla più. Va bene Guido, senti, stupendo, grazie mille. Tanto noi poi ci risentiamo domani e un bacione a tutti a Locarno Monti.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. Guido, ciao.

0: amici, scusatemi.
1: Sì, sì, ah, ha proprio ragione la Marghe, eh. Il caldo ti fa sudare, quindi perdi elettroliti, tra cui il magnesio, e sì, fa venire i campi, quindi devi bere di più, oh, e eventualmente integrare con elettroliti tipo MGK Vis, per non fare pubblicità,
0: sì,
1: e, o quelle cose lì, vedrai che ti risolve il problema. Baci!
0: Scusatemi, baci, se intervengo, no, perché tanto ormai siamo tutti amici.
2: Ma cosa,
0: scusatemi,
2: sono gli elettroliti?
0: Se, non lo so, però so solo una cosa, avete detto devi bere di più, no, deve bere, punto, non beve. Sì, adesso lo dico a tutti, così ti insistono e ogni giorno ti scrivono devi bere acqua.
2: Adesso uscirò da qua.
0: Sì.
2: Additato,
0: ti tirano, no, ti tireranno l'acqua addosso.
3: Sì. Tu non bevi. Sei un criminale.
0: Vai a fare la spesa, ti puntano il dito come la pubblicità, lo spot.
2: Dove sono
0: pubblicitario.
2: Le 6 bottiglie d'acqua.
0: Dell'HIV. Ah, ah, ah, ah. E lui è quello che non beve. E a quel punto mi immagino già dalla cassa, si girano e ti lanciano una bottiglietta.
2: Sì, bevi.
0: E tu correrai.
2: Già aperta, tra l'altro.
0: Sì, sei rallentatore. Ti vedo che salti per prendere la bottiglietta e la mandi giù tutta ad un sorso.
2: E il mio telefonino, da ora in poi, mi manderà solo pubblicità di acqua.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. Non ci ho pensato. Sentite, amici, nella prossima ora giochiamo per cantine aperte, perché è questo weekend nel Sopraceneri, lo scorso è stato nel Sottoceneri. Siamo qua a regalarvi due giornaliere a testa, cioè quindi chi vince si porta a casa due giornaliere per godere al pieno della giornata. Siamo mica qua per tirare le bambole. Ecco, nella terza ora arriva Nadia Grace,
2: sì,
0: ve lo dico, ok?
2: Ad esempio, a cantine aperte,
0: sì,
2: bevo. Lì non sono disidratato, come mai?
0: Eh sì.
2: Dimmi perché. Spiegamelo.
0: Comunque il liquido bianco, e dici, eppure,
2: eppure,
0: come scende giù bene, ma guarda che è incredibile. Dai, manda in onda qualche messaggio, vai.
2: Allora,
0: Maxi, sono con te.
2: Sì,
0: scrivono. Anch'io bevo pochissimo, scrivo.
2: In tanti bevono poco, ragazzi. Attenzione che poi vengono i crampi. Vedi, anch'io bevo pochissima acqua. Ma allora, d'estate sì, ma d'inverno come fate a bere due litri?
0: Scusami, scusami. Laurent scrive: visto che oggi è la giornata della buona azione, se qualcuno ha soldi da versarmi sul conto, posso volentieri lasciarlo in una chat privata. Che simpatici. L'alcol disidrata, non conta. Come sì, siete sì, sempre pignoli, precisini.
2: Ma poi chi ha detto che vado a cantina aperta a bere alcol?
0: Ma appunto.
2: Ma perché?
0: Vabbè, dai, un altro messaggio poi vado. Audio, lo vedo io.
2: Allora,
0: guarda lì.
2: Ciao Marghe, ora vedi Morbio come gli fa bere acqua. Acqua, sì, è vero. Adesso che ha sentito. Vocale.
0: Sì.
4: Ma se devi bere l'acqua,
5: non solo alcol.
0: Ah, faccio, ecco.
4: Non solo dolci. Elia
5: e la mamma.
0: Oh, Elia, il cucciolino che è venuto a trovarci.
2: Meraviglioso,
0: Niente, adesso abbiamo creato veramente un movimento.
2: Vabbè, che
0: per sostenere la tua idratazione.
2: Ha messo l'upgrade.
5: Non solo dolci.
0: E perché l'altra volta ci ha portato dei dolci devastanti.
2: Sì.
0: Li abbiamo mandati giù come fossero acqua.
2: Sai proprio.
0: Sì, in un sorso. Va bene, amici, quindi avete capito cosa ci aspetta nelle prossime ore? Avvisa il team degli indianini che mandano messaggi.
2: Bene.
0: Ecco.

0: amici in affitto. La trasmissione del mattino su Radio 3i con La Marghe e Maxi B.
1: Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
2: Amag Ticino presenta.
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
2: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
10: Solo?
9: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
10: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
11: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
13: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene, fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
14: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
15: Tra due minuti sono le 8, buongiorno.
0: Ticino News mattina.
16: Venti maggio e mercoledì, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata in una manciata di minuti, in compagnia oggi di Barbara Venneri. Ciao Barbara, buongiorno.
17: Buongiorno a tutti.
16: Torniamo in apertura a parlare dell'attuazione delle due iniziative approvate dal popolo sulle casse malati. In commissione gestione e finanze è emerso un consenso generale sulla necessità di applicare entrambe le iniziative, ma restano forti divergenze su tempi, costi e finanziamento.
17: Per l'iniziativa della Lega, l'entrata in vigore è stata posticipata al 2028 per permettere ai comuni di prepararsi all'impatto finanziario stimato in circa 40 milioni di franchi. Più complessa la situazione dell'iniziativa socialista. Il governo propone un'introduzione graduale con applicazione completa dal 2029. Il principale punto di scontro riguarda il metodo di calcolo del limite del 10%.
16: Dal canto suo l'UDC presenterà una terza via all'entrata in vigore completa di entrambe le iniziative già dal 1 gennaio 2027, adottando però il criterio del premio medio effettivo per limitarne i costi. L'UDC prevede inoltre un piano di finanziamento triennale basato sul contenimento della spesa pubblica ispirato al cosiddetto decreto Morisoli. Le decisioni definitive dovrebbero arrivare nella sessione parlamentare di giugno.
17: Dalla Commissione della Gestione ci spostiamo in Gran Consiglio, dove tra i vari temi trattati ieri anche il caso del docente di scuola media arrestato per abusi sessuali. La direttrice del Dipartimento dell'Educazione, Marina Carobbio Guscetti, ha risposto a un'interpellanza dell'MPS che chiedeva come l'insegnante avesse potuto agire indisturbato. Sentiamo la sua risposta.
18: Il Consiglio di Stato rileva anzitutto che percezioni o commenti diffusi tra allievi e allievi non equivalgono automaticamente a segnalazioni di possibili comportamenti inadeguati o illegali, indispensabili quest'ultime per consentire alle istituzioni di intervenire in modo tempestivo ed efficace. Ciò non esclude che alcuni segnali, se effettivamente esistenti, possano non essere stati colti o interpretati con sufficiente prontezza dagli adulti di riferimento. In questo senso, ogni caso impone una riflessione critica sul funzionamento dei dispositivi di prevenzione e di ascolto in ambito scolastico, come pure più in generale di società.
16: Non ce l'ha fatta invece la proposta dell'MPS di rafforzare i doposcuola per colmare le differenze sociali che esistono nel contesto educativo. L'iniziativa chiedeva di introdurre in ogni sede di scuola media un aiuto fino alle 19. Sentiamo il relatore del rapporto di minoranza, Massimiliano Ai.
19: Sempre più allievi devono ricorrere alle lezioni private e questo genera dei costi ulteriori alle famiglie, costi che possono diventare proibitivi per quelle famiglie meno facoltose. Questa situazione porta a riprodurre le ingiustizie sociali che già conosciamo nel sistema formativo ticinese, nonostante esso sia uno dei più inclusivi nel panorama svizzero. Se nel 2017 il ricorso alle lezioni private riguardava il 18,5% degli allievi delle scuole medie, oggi siamo arrivati ad una situazione francamente fuori controllo. Quasi un allievo su due nelle classi di terza e quarta media deve ricorrere a sostegni esterni, evidentemente a pagamento.
16: Una proposta però eccessivamente rigida, secondo Alessandro Speziali, relatore del rapporto di maggioranza.
20: Questa iniziativa, pur partendo da premesse in parte condivisibili, propone però una soluzione evidentemente sbagliata, troppo rigida e poco sostenibile. La scuola deve essere certamente un luogo in cui sostenere, accompagnare, compensare dove possibile gli svantaggi, anche quelli di origine sociale. Tuttavia non possiamo continuare ad allargare il mandato scolastico fino a trasformare il doposcuola in una sorta di secondo pilastro permanente del sistema. Il cuore della scuola, e qui lo ribadiamo, rimane l'insegnamento e l'apprendimento in aula.
17: Sono giunte dure reazioni contro la ristrutturazione di FFS Cargo, in particolare nel settore del traffico merci a carri isolati annunciato ieri dalle Ferrovie federali. Il sindacato SEV critica duramente il piano, sostenendo che rischia di compromettere la politica di trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia. Nonostante i consistenti investimenti pubblici previsti dalla Confederazione tra il 2026 e il 2029, secondo il SEV le continue ristrutturazioni non renderanno il settore economicamente autosufficiente finché il trasporto su strada resterà più conveniente.
16: Anche il sindacato Transfer ha seguito la riorganizzazione con preoccupazione. È stato chiesto che ogni dipendente coinvolto, 200 ricordiamo in Svizzera, di cui 40 in Ticino, trovi un impiego adeguato all'interno del gruppo FFS. Infine, per il comitato no allo smantellamento di FFS Cargo in Ticino, riunitosi a Chiasso, le principali preoccupazioni riguardano l'aumento del traffico stradale e dell'impatto ambientale, oltre alla perdita di posti di lavoro in Ticino, percepito ancora una volta come regione penalizzata. Il comitato vuole organizzare una strategia d'accordo con i comuni e promuovere una manifestazione pubblica a Chiasso.
17: Daniela Carugatti sulla regione torna su quello che definisce un progressivo ridimensionamento del settore ferroviario nel Mendrisiotto e in particolare a Chiasso, simbolo storico del traffico ferroviario internazionale svizzero. Nel suo editoriale ricorda il 2016, quando l'allora direttore generale delle Ferrovie Federali Svizzere annunciò investimenti alimentando speranze di rilancio. A quasi 10 anni di distanza però quel clima di fiducia, sottolinea chiudendo, si è trasformato in delusione. Negli anni il Basso Mendrisiotto ha subito numerosi ridimensionamenti.
16: Sale a 14 il numero degli indagati nell'inchiesta sulla strage di Capodanno. Nell'elenco è entrato anche un dipendente che lavorava nell'ufficio tecnico del comune vallesano di Schermignon prima della fusione che ha dato vita a quello di Cramontana il 1 gennaio 2017. L'uomo era quindi al corrente dei lavori di ristrutturazione del bar iniziati nel 2015. Notizia questa anticipata dalla RTS.
17: In un primo momento l'uomo, che lavora ancora per il comune, è stato sentito a Sion in qualità di persona informata sui fatti. Tuttavia la sua versione non ha convinto gli inquirenti, che hanno interrotto l'interrogatorio tenutosi nella tarda mattinata e contattato il pool di procuratori che si occupa del caso e che hanno stabilito che fosse opportuno ascoltare il funzionario come indagato e non solamente come testimone.
16: A proposito di sicurezza, un cittadino di Locarno ha scritto al municipio chiedendo di migliorare la sicurezza nella rotonda di Piazza Castello durante le serate con grande affluenza, in particolare in occasione del Locarno Film Festival.
17: Nel mirino del cittadino ci sono soprattutto le transenne collocate nel sottopasso principale della rotonda per controllare l'accesso del pubblico durante le serate del festival, che a suo dire potrebbero rallentare o bloccare un'eventuale evacuazione. Sottolinea inoltre che la rotonda dispone di poche uscite, per questo propone di pianificare meglio i flussi di entrata e di uscita e di creare eventuali uscite supplementari.
16: Numeri in calo infine ad aprile per quanto riguarda la migrazione illegale, sia rispetto al mese precedente sia allo stesso periodo dello scorso anno. Quanto emerso dalla statistica dell'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini, la maggior parte dei casi continua a concentrarsi al confine sud in Ticino, dove però le entrate illegali sono diminuite. I cittadini turchi risultano il gruppo più rappresentato fra i migranti entrati irregolarmente. Anche i casi di sospetta attività di passatori sono diminuiti. Per quanto riguarda invece le consegne di persone alle autorità estere, si osserva un leggero aumento rispetto ai primi mesi dell'anno, pur restando sotto i livelli dell'anno precedente.
1: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
21: L'infotraffico.
16: Un traffico intenso tra Quartino e Cadenazzo, tra Lamone e Vezia, tra la frontiera di Bizzarone e Genestrerio, tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda, tra Caslano e Serocca, sulla 2 tra Mendrisio e Melide Bissone, ritardi fino a 10 minuti.

0: scusami se mi permetto sulle note di James Blunt, ma almeno fai la finta. Hai portato un bicchiere con l'acqua, l'hai presa da fuori? No.
1: No, sono andato a bere fuori un litro.
0: Ah, mentre stavo facendo la regia delle news.
1: Sì, ho bevuto tanto,
0: capito.
1: Sono
0: sì,
1: pazzo.
0: Sì. No, guarda, allora, si fa così ogni tot.
1: Lei ha un borraccione gigante.
0: Attenzione, parlavamo di disidratazione barra idratazione sbagliata, perché Maxi, poveretto, è stato divorato da un crampo notturno.
1: Divorato? No.
0: Beh sì, sei stato male, sei stato divorato.
1: Bene, no no no, mettiamola giù dura che fa impressione.
0: Hai urlato, i vicini si sono spaventati, quindi sei stato divorato da un crampo notturno alla gamba.
1: Sì, al polpaccio esterno.
0: E io gli ho detto, guarda che bevi troppo poco, perché lui non beve. Da lì sono partiti 300 messaggi, ma Maxi guarda che anche io una volta facevo fatica a bere, adesso in realtà lo sento subito, se mi manca l'acqua perché sono abituato a bere 2,5 litri, bla bla bla bla bla. Vedi, ho una borraccia
1: bella,
0: che ti
1: l'altro
0: indica quanto bere, tipo ti dice arriva da qua a qua, ci sono le tacche,
1: sì, delle tacchette
0: con le vari, con i vari orari, dalle 8 del mattino alle 9 bevi fino a qui. Quelle sono robe che ti incentivano, perché ti fa sembrare che devi bere poco alla volta, perché bere acqua non è mai così divertente come bere,
1: infatti,
0: un buon cocktail.
1: Allora qualcuno dice metti l'app sul telefono, in tante mi hanno consigliato diverse app, ce ne sono tante,
0: tipo facci degli esempi.
1: Allora dice intanto ricordati di bere, magari può aiutarti.
0: Water Time, My Drink Reminder.
1: Chi?
0: App Water Time si chiama una.
1: Esatto, quella My,
0: My Drink Reminder.
1: Esatto, io facevo molta fatica a bere mezzo litro durante tutta la giornata.
0: Sì.
1: A volte, insomma, non riuscivo proprio a bere per niente. E invece con questa applicazione
0: probabilmente ti manda un promemoria ogni tot e ti dice fai tre sorsi, sì, fai tre salti, fai la volta, fai la giravolta, fai un'altra volta.
1: Ma non ti rompe dopo un po'?
0: Ah beh, per te so già che dura due giorni.
1: Io non ho.
0: No,
1: non
0: no,
1: ho
0: tu
1: nessun
0: robe...
1: tipo di... Io non so come fa la gente che ha, come si chiamano, le notifiche.
0: Io non ho le notifiche, però in compenso mille svegliette per ricordarmi di tutto.
1: Sì, sì, no, sì, è vero.
0: E poi se no impazzisco.
1: Poi, Maxi, mettili una bottiglietta d'acqua così ti senti controllato. Sotto le telecamere almeno. E beh, è vero, potrei farlo.
0: Cosa?
1: Qua. E mettere la bottigliata come dici tu. Così la gente mi vede, dice non stai bevendo, è già mezz'ora che non bevi.
0: Sì, ma raga, vi dico, gettate la spugna,
1: sì,
0: è inutile.
1: È vero.
0: Tanto non lo farà.
1: È vero, è vero.
0: Ed è il primo giorno che glielo dico, niente.
1: Allora, qualcuno dice c'è Ulla Ulla.
0: Ulla Ulla?
1: Ulla Ulla. Smart Hydration Reminder.
0: Ah.
1: Lagoon Blue. Laguna Blue. Max, io uso questo.
0: Oddio.
1: Lo metti nella bottiglia. Senti bene, bottiglia borraccia come la tua, tra l'altro, è uguale alla tua.
0: Sì.
1: È arrivata la foto.
0: Sì.
1: E ogni volta che si accende bevi. È una specie di faretto dentro lì che ti dice bro, adesso bevi.
0: Carino.
1: Sì, ha detto che l'ha aiutata molto.
0: Pensa quante robe bisogna fare
1: per bere.
0: Su Laguna Blu mi hai sbloccato un ricordo incredibile.
1: Il
0: di quel film. When I'm with you it's paradise. No place
1: on earth
0: can be so fine. Chi muore?
1: Dei due, dico. Uno morrà.
0: Forse nessuno dei due.
1: Ah, stavolta va
0: Forse
1: bene.
0: Si mettono insieme. Non mi ricordo. Mi ricordo più quelle scene iconiche.
1: Io ho visto l'inizio l'altro ieri. Sai che non sono riuscito a vederlo? Di... Oh Madonna, adesso mentre te lo dicevo
0: mi basta Gianni.
1: Quel film strappa che loro sono
0: strappa lacrime?
1: Dove lei purtroppo non gliela fa.
0: Oddio,
1: Love Story.
0: Ma perché ce l'hai spoilerato?
1: Bene, è un film del 72, dai.
0: Ah!
1: Love Story, dove
0: ma
1: lei
0: ma qual è?
1: È un film bello, bello ma
0: aspetta un attimo.
1: Oh, t'ammazzo, cioè,
0: aspetta.
1: Ho capito l'amore, ho capito i problemi, ma ogni tanto no,
0: anche
1: un film
0: perché
1: allegro.
0: Adesso so che muore e quindi aspetta.
1: Lei, cioè, sì.
0: Tesoro, scusami, sono sempre in onda con Maxi.
1: Love
0: Qual
1: Story.
0: È il film Love Story?
1: Ti piacerebbe? Ti piacerebbe?
0: Dice che a me piacerebbe.
1: La colonna sonora.
0: Dimmi
1: è...
0: chi è, chi sono gli attori, dimmi tutto.
1: Colonna sonora bellissima.
0: Ma come sei finito a vedere sto film che è un po'?
1: No, no,
0: fa?
1: In realtà ho visto l'inizio e ho detto no, non ce la posso fare oggi.
0: Ma
1: ho
0: era in TV?
1: Era in TV. No, io non guardo la TV da 40
0: infatti
1: anni. Era su una piattaforma, non ricordo quale.
0: L'hai visto lì in copertina, ma l'avevi già visto tu?
1: L'ho visto mille volte.
0: Ah, volevi riguardarlo.
1: Ero incuriosito, poi ho detto no, il cuore ha bisogno di allegria oggi.
0: Raga, fermi.
1: Te l'ho
0: è
1: detto.
0: È del 70.
1: Ecco, del 70.
0: Allora, è la quinta essenza del amore bellissimo, più tragedia emotiva, più colonna sonora che ti entra nel midollo.
1: Sì.
0: Love Story, stiamo parlando di uno dei film più romantici, iconici della storia del cinema. Mette la faccetta che piange, oddio.
1: No, raga.
0: Ah, piange perché muore, me l'hai detto.
1: Ma l'amore ha l'ennesima potenza, ragazzi. Lì è amore spalmato sulla Nutella.
0: Lei interpreta Jenny, ragazza brillante, ironica, di origini modeste.
1: Si vuol dire di origini modeste? È una barbona.
0: Ah, vabbè, insomma, la classica storia. Lui, Oliver, rampollo ricco di Harvard.
1: È una barbagian e via.
0: Ok. Si innamorano malissimo.
1: Beh, parla giovane.
0: Intensamente, contro tutti, con quella vibrazione da litighiamo ogni tre minuti, però, ma ci ameremo per sempre.
1: Con colonna sonora, ragazzi, che vi entra nella pelle.
0: E poi puntini. Che colonna sonora è?
1: Adesso della voce, rimani stupita.
0: Arriva la parte che ha traumatizzato generazioni intere, senza spoilerarti troppo. No, grazie, me l'ha già spoilerato Max.
1: Qualcuno muore.
0: Raga, la frase la frase simbolo del film è diventata leggendaria. Love means never having to say you're sorry.
1: Che è tradotto in italiano? Qua che ti
0: no.
1: Beh,
0: love means never having to say you're sorry. L'amore non vuol dire niente?
1: Sì.
0: No.
1: No.
0: Non riesco a tradurvela.
1: Bene.
0: Having to say you're
1: sorry. Un anno a Orange County buttati nel CIAS.
0: No. A volte non riesco a interpretare neanche in italiano, però devo essere onesto e sincero, perché sarebbe un po' filosofeggianti.
1: Vado a cercarti la colonna sonora e la frase storica del film. Comunque un film bellissimo, guardatelo, strappacuore. Oh, l'ho detto. Vocale.
2: Ah no, Maxi, io l'avevo scaricata quell'app lì.
1: Quale?
2: Disastro. L'ho disinstallata dalla disperazione.
0: Ah, quella dell'acqua.
2: Rompi le scatole.
0: Sì.
2: Continua a andare promemoria. No.
0: Per carità.
1: E poi se non bevi, effettivamente. Aspetta, vocale magari sul film, sentiamo.
3: L'amore è non dire mai mi dispiace.
1: L'amore è non dire mai
0: però
1: mi dispiace.
0: Non è means never.
1: Non dire mai.
0: No, means è significa.
1: Sì, significa non dire mai.
0: Ah, quindi amare significa non dover mai chiedere scusa. Sì,
1: che è bellissima. Che è bellissima.
0: Amare significa non dover mai chiedere scusa.
1: Ora non mi smontare sta frase perché me ne vado. Questo è un film storico, è un cult, basta.
0: Chiusa
1: amare
0: qui. Significa non dover mai
1: non
0: chiedere
1: scusa. Non mi fa l'analisi logica, guarda.
0: Bah, non sono d'accordissimo.
1: Bah, allora, per una che guarda solo Pippo e Pluto.
0: Scusami. Io chiedo scusa a Magnum quando sbaglio.
1: Ma tu chiedi scusa perché è un errore continuo. E questa è un'altra cosa. Il significato di questo è un'altra.
0: Cos'è? Ditemi.
1: E che anche se sbagli, ma lo fai per amore, non devi chiedere scusa perché è un errore fatto per amore.
0: Beh, no, qua non dice per amore. Dai, su, non prendiamoci in giro.
1: Mi potete portare un po' d'acqua, per favore, con sete? Sentiamo.
3: Amore è non dire mai mi dispiace.
0: Allora, ragazzi, l'ho cercato comunque. Amare significa non dover mai chiedere scusa, ok? Però non mi convince, non sono d'accordo.
1: Beh, sai che non mi piace quando fai così, eh? Oh. Eccola, colonna sonora.
0: Ho capito.
1: Ragazzi,
0: ho capito.
1: Aspetta, falla finire. E su questo nana tu dici l'amore è non dover mai chiedere lì quella
0: sì, amore significa non dover mai chiedere scusa.
1: Ti rompe il cuore, dai.
0: Ah, però l'ho sentita. Anzi, io la uso a volte per ridere quando ci sono le situazioni triste. Faccio
1: cioè, io ho pianto lacrime per quello che non bevo, perché ormai ho consumato tutte le lacrime.
0: Ah, e lì ti è venuto il crampo.
1: E tu prendi in giro.
0: Ho capito.
1: Mamma mia.
0: Ho capito perché ti sono venuti i crampi.
1: Donna senza cuore.
0: Perché hai guardato Love lì, come si chiama?
1: Lovely cosa.
0: Lì, Love Story.

0: Buongiorno ragazzi, io mi surfing tre volte. Tre volte, le prime due volte mi sono messo in piano.
1: No, aspetta Maxoni, se si sente malissimo è tutto molto sporco. Allora, prova a tenerlo un po' più lontano.
2: Ha visto tre volte il film.
1: Ma allora, quindi stiamo parlando del film Love Story.
2: Sì, Love Story, adesso ogni due minuti dobbiamo dire Love Story.
1: Beh, ma se qualcuno si è appena collegato adesso non ha sentito l'intervento di prima.
2: Sbagliato.
1: Dai, devi che stupidino.
2: Allora, Love Story.
0: Dai. Ragazzi, io mi surfing tre volte. Allora, le prime due volte mi sono messo a piangere. La terza volta l'ho visto vero grande.
2: Com'è andata? Cambiato qualcosa?
0: Mi sono detta, ma che razza di film è? Ma così
2: come?
0: Falso, così patetico.
2: Beh, ma c'è un cambiamento negli
1: Aspetta,
2: anni.
1: Aspetta, ma fammi sentire, sto adorando.
0: Quindi come si cambia nella vita. Quando si è giovani si vede tutte rose e fiori, dopo ci pensi un momentino al film e dici, ma che razza di film patetico.
1: Patetico.
2: Love Story, patetico.
1: Che belli che siete.
2: Però ho capito il senso. No,
1: si cresce
2: capito.
1: Si cambia. Ma scusami, invece l'altro audio mi interessava, sì?
3: Comunque ragazzi, il film Apoteosi per piangere della serie, si piange solo a pensarci di andarlo a vedere.
2: La pagina della nostra vita, dai, quello piange.
1: Le pagine della nostra vita ho pianto tanto. Piango tra l'altro ogni volta che lo vedo, sempre nello stesso punto.
2: Non sottovalutate un altro film per piangere. No ragazzi, qua adesso, adesso molta gente mi riderà, ma pensateci.
1: Neanch'io uno che uno di

0: dice fa ridere. Sì, fa ridere, ma io piango sempre nello stesso punto come una disgraziata, ma lacrime nel collo, eh.
1: Nel collo?
0: E sì, cioè scendono.
1: Ah, pensavo che lacrimassi dal collo.
0: No, quando piangi tanto
1: poi vanno
0: e
1: giù.
0: Non riesci a contenerlo, ti vanno giù nel collo. Quando ho visto La vita è bella, ad esempio,
1: l'ho
0: al cinema.
1: L'ho visto ieri.
0: Davvero?
1: Con la bimba di casa. Sai che le è piaciuto molto e chiedeva perché facevano così.
0: Amore.
1: È stato molto bello vederlo
0: che
1: con
0: bello.
1: Lei.
0: Che bello. Ecco, io mi ricordo questa sensazione al cinema con tutto il collo pieno di lacrime.
1: Ho capito.
0: Però non è di quello che sto parlando. Un film che apparentemente da ridere, dove piango sempre nello stesso punto, cambia la tua vita con un click.
1: Ah, cambia la tua vita con un... Cioè tu piangi con cambia la tua vita con un click?
0: Sì.
1: Ma va?
0: Quando lui...
1: E non piangi con Love Story?
0: Quando lui ha tutta quella pelle attaccata che aveva messo su tutti i chili, che scappa dall'ospedale e cade per terra sotto la pioggia. Lei si è messa con suo migliore amico. Vabbè. E poi tira fuori il fazzoletto dalla tasca. Ti amerò per sempre, baby. No, ragazzi, ogni volta piango. Ma piango male, piango.
1: Invece... Per quanto mi riguarda, un film che voi so, perché lo so, a casa cinici, invece no, dovete piangere.
0: O cimici.
1: Anche cimici.
0: Sì, sì.
1: E ti ragazzi.
0: Oddio, no, zitti.
1: Si
0: non
1: piange.
0: Lo voglio vedere, no, mi mette tristezza. Oh, dobbiamo andare in pubblicità.
1: No, aspetta.
0: Vai
1: l'audio,
0: vai.
1: Aspetta.
0: Siamo in ritardo.
1: Qual è il film?
2: Anche questo film vecchissimo ed è incompreso. Incompreso potrei solo a dire il titolo inizio a piangere.
0: Ma nel senso che non è compreso da tutti o il titolo è incompreso?
1: È del 66.
0: Ah, il titolo è incompreso.
1: Incompreso. E abbiamo smontato un altro film. Grazie, arrivederci.
3: Volevate un duo scoppiettante, esplosivo? E purtroppo no. Abbiamo trovato solo loro, La Marghe e Maxi B. Amici in affitto su Radio 3.
4: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni. Tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.

0: Per fortuna che non va in onda il fuori onda, guarda.
1: Ma sai che c'è un clima disteso qua, che è proprio bello, proprio bello venire alla...
0: Che stupidino, io lo faccio per te, faccio tutto per te, non capisci, non apprezzi. Ringraziamo la Tizi che ti ha portato una bottiglietta d'acqua con sopra il bicchiere.
1: Un bottiglione d'acqua.
0: Quello non è niente rispetto a quello che devi bere.
1: Vero. Tizi, sì. Dopo magari la continuiamo. Qual è, dimmi un film che ti fa piangere?
2: Due.
1: Quale?
2: Allora, quello del cagnolino che lui lo aspetta alla stazione.
0: A Cico.
2: Lì
1: il cagnolino che l'aspetta.
0: Scusatemi,
1: la
0: come hanno scritto tutti, perché invece io e Marley. Zitti!
1: Non
0: zitti.
1: Hai mai visto io e Marley? C'è sempre un cane di mezzo, comunque. Vabbè, l'altro.
0: Il Golden.
2: È Forrest Gump quando muore la mamma, quando muore.
1: La
2: Forrest
1: tipa.
2: Gump. Quando muore. Aspetta, com'è che si chiama?
1: Jenny.
0: Ah, Forrest Gump, va bene.
1: Ciao,
0: va bene.
1: Jenny.
0: Ciao, Jenny. Ragazzi, no, però io e Marley, no, è uno dei film dove pianto di più in assoluto.
1: Sì.
0: No?
1: E a Cico anche, ragazzi, che tra l'altro c'è la storia.
0: Sì, però
1: storia
0: il
1: vera.
0: Cane non mi era simpatico come io e Marley.
1: Ma cosa ti ha fatto sto cane?
0: Perché sono cresciuta con i Golden Retriever e quindi mi sentivo più chiamata in causa di là. Posso?
1: Scusami, tu sei razzista anche, e qua ripeto, anche verso
0: che
1: i cani?
0: Che stupido, guarda.
1: Non ti limiti agli uomini?
0: Guarda che tremendo, eh. Sentite, qui si ride, si scherza, ma si gioca.
3: Questo appuntamento è offerto da Swiss Wine Ticino. Scopri e vivi cantine aperte nei weekend 16-17 e 23-24 maggio.
0: Perché voi magari siete ancora lì indecisi di te. Che cosa posso fare questo weekend?
1: Beh.
0: Allora, non ce n'è una, sono due giornaliere. Tutte per voi, per godervi a pieno un weekend all'insegna delle cantine aperte.
1: Sì, nel Sopraceneri. Più di 80 cantine, ragazzi, noi vi mandiamo gratis per il giorno che avete scelto, o il sabato o la domenica. Per vincere queste due giornaliere, chiamateci 091 6462 462
0: oppure
1: 091 6463 463.
0: Ok?
1: È facilissimo.
0: Allora, anche perché vi va bene che le linee non hanno sistemato il telefono, vero, nel frattempo? Mi sembra di no.
1: Beh, non ho ricevuto.
0: Quindi, nel frattempo, dovete giocare da soli con Max, e devo dire che una mano ve la dà. Quindi 091 6462 46...
1: Chi? Che numero è? Ma te sei nata con i Golden, cosa
0: 091 6462 462 oppure 091 6463 463. Nonostante il problema alle linee, vi prendiamo tramite un altro mezzo e vi facciamo giocare per portarvi a casa le due giornaliere.
1: Qualcuno chiede, ma serve solo come giornaliera per andare da B? No, vale per tutto il
0: canton
1: Ticino.
0: No, giornaliera.
1: Sì, sì. Potete utilizzarla per tutto il giorno.
0: E tra l'altro, chi chiama e risponde correttamente due domande su tre se le porta a casa due, per se stesso e per un più uno, per una più uno.
1: Ieri ero al supermercato, hanno detto che ho aiutato troppo, non mi è parso.
0: Beh, insomma, diciamo che c'è stata una bella mano. Ecco.
1: Anche due.
0: Ecco.
1: Anche due. Allora, chiamano? Perché qua non capiamo, non vanno i telefoni.
0: Mi sa che c'è il problema dell'altro giorno.
1: Prova a prendere Teams, vediamo se Teams accetta.
0: Mi sa che abbiamo il problema dell'altro giorno.
1: Sì, vabbè, ma ragazzi, non possiamo.
0: Aspetta, no, forse no. Forse no, aspetta.

0: aspetta, ok, alzo il canale qua. Aspetta, allo? Pronto?
1: Pronto?
0: Ma con questo entusiasmo.
2: Poverina, urlava pronto da un'ora.
0: Ah, ok, sì, sì, allora sì.
2: Come ti chiami?
1: Famiglia. Elisa.
2: Elisa, scusa.
0: Elisa.
2: Meglio io e Marley o a Chico, secondo te?
1: Ma fa un po' piangere tutti e due, guarda. Chico l'ho visto. Ho dovuto ogni tanto interrompere e via. No, ma sono tutti e due strappacuore.
0: Non puoi scegliere. Brava, ottima risposta.
2: Ma
0: non
2: brava
0: puoi
2: cosa che fino adesso hai fatto la razzista con la Chico.
0: Perché no? Non puoi scegliere.
2: Non puoi scegliere nel dolore.
1: Quando
2: vero?
1: C'è cane. Così, ragazzi,
0: no,
1: quando
0: no.
1: C'è un animale di mezzo,
0: no, ma poi
1: non
0: lui
1: puoi fare una classifica.
0: Che aspetta l'altro? No, no, vabbè, devo dire che tutti e due.
2: Tra l'altro sembra una frase di un film storico: quando c'è cane non puoi fare classifica. Cioè sembra proprio da Lucandina, capito?
0: Però qui ridiamo e scherziamo, ma c'è poco da ridere.
1: Okay,
0: senti,
1: okay.
0: Sei pronta ad andare a cantine aperte?
1: Già col bicchiere in mano.
0: Adoro, già sento lì. Già il ting ding ding ding ding.
2: Partiamo.
0: Sì.
1: Sì, wow, e quella è melodia.
0: Ecco, però nel caso vuoi andare sabato o domenica? Cominciamo a figurarci la tua vittoria.
1: Domenica, dai.
0: Dai.
2: Sì,
0: dai.
2: Perché sai, domenica.
1: Non, vediamo, ma posso scegliere se mai dopo?
0: Sì, sì, ma non
1: tanto,
0: troppo dopo,
1: quanta sfortuna,
0: sì.
1: Quanta sfortuna scegliere adesso, dai.
0: Adoro, brava, brava.
1: Scaramanzia.
0: Brava, bravissima, bravissima.
2: Prima domanda, vado. Perché vai. Si fa girare il vino nel bicchiere? Per scenografia, sai.
0: Opa, beh, capito? E 5, 6, 6, e o, e gira. Sì.
2: Per ossigenarlo? C, per raffreddarlo? D, per mischiarlo? Era tutto così, arlo, capitanarlo. Qual è secondo te?
1: Quella ossigenarlo.
2: Perché dici ossigenarlo?
0: Non hai fatto un pensiero condiviso con noi. Cioè, cosa ti porta a dare questa risposta, Elisa?
2: Tanti bicchieri bevuti, penso.
0: L'esperienza.
1: Okay, dovevo averne uno in meno. Sì. Okay, ho sbagliato.
0: No, no, no,
1: ragazzi.
0: È per dire, no, è per dire, è l'esperienza, il fatto di averne bevuti tanti, sai.
2: Allora, la risposta giusta, la risposta giusta è B, per ossigenarlo.
0: Elisa! Sì. Brava!
2: Tra l'altro, lo dico agli inesperti, quando ti versano un bicchiere di vino, non subito a tracagnone, lasciano un attimo respirare, girano.
0: Ecco, sì. Dove sbaglio io, capito?
2: Perché sennò è un po' accidello.
0: Sì.
2: Sì, devi lasciargli il tempo.
0: Ok, ok.
1: No, ma anche la bottiglia, anche della quando apri la bottiglia, il tappo.
2: Ah, tu ti attacchi diretta alla bottiglia?
0: Fallo respirare prima di attaccarti alla
2: bottiglia.
0: Bottiglia
2: secco, sai.
0: Ma vabbè, vabbè.
1: Guarda,
0: allora.
1: Non sporchi i bicchieri. Okay.
0: Brava, Eli, ma mi sei simpaticissima. Senti, Eli, ascolta, amore, qua abbiamo risposto a una su tre.
2: Ancora
0: se
2: una.
0: Se ne azzecchi ancora una, sei a cavallo.
2: Vado. Il vino più antico, il vino più antico mai scoperto ha circa due punti.
0: A Chico?
2: Non a Chico, a circa, che è la moglie di a Chico. A circa. A, 1000 anni. B, 3000 anni. C, 8000 anni. D, 15.000 anni. Il vino più antico mai scoperto.
1: Mamma
2: a Cica.
1: Mia, questa è difficilissima. Dai.
0: Questa non è facile, Però facciamo un calcolo insieme. Siamo.
2: Che
1: l'ultima mi sembra un po' troppo.
0: Siamo nel 2026.
2: L'ultima. Ma lascia calcolare lei.
0: Dopo Cristo. Beh, volevo fare i calcoli con voi.
2: Eli è troppo un anno? No, 15 anni? No,
1: no
2: 15.000?
1: L'ultima era troppo. Per
2: 15.000.
1: Me, però,
2: troppo. Quindi via, dai, togliamo, dai, via 15.000, ne rimangono 8.000, 3.000, 1.000.
0: Io ho una mia risposta, poi mi dite se è giusto.
1: Ma tu la sai.
0: No, no, io non lo so, io non so mai le risposte,
2: No, no, no, lei non sa niente.
0: Apposta
2: solo
0: perché,
2: io.
0: Sì, sì, lei sa solo Maxi. Secondo me, dai, raga.
2: Cosa?
0: Non siamo
1: allora,
0: mai...
1: Ripetimele, scusa che sono andata con i numeri in palla.
2: Allora,
1: dimmi un po'.
2: Il vino più antico mai scoperto ha circa 1000 anni,
1: quello, okay.
2: 3000 anni, 8000 anni o 15.000 anni. Vai, sparala Eli, dai, veloce.
0: Dopo vi dico la mia.
2: Ce la facciamo, dai.
0: C'è.
2: Su.
1: C'è.
2: Tre. Brava.
0: Anch'io allora, avrei detto te, ragazzi.
2: Bravissime. Mi piace perché
1: no.
2: C'è sì. No, no, no. No, no, no. In effetti la risposta giusta è Brave, 8.000, quindi niente da fare. Andiamo alla prossima.
0: 8.000?
2: 8.000.
0: Anch'io pensavo 3.000, non l'avrei detto. Ok, allora siamo fermi tutti.
1: 8.
0: Ragazzi, hai ancora una possibilità, Elisa.
1: No, davvero?
0: Okay. Eh sì, perché devi azzeccarne 2 su 3. No, amore, sono 2 su 3. Ecco. Quindi, la giornaliera potrebbe essere ancora tua. Andiamo.
2: Prova a leggere questa. Calma, calma. Se uno dice questo vino ha un finale lungo, proprio con questa cosa, cosa intende? Sai quando tu arrivi nel posto al vernissage, questo vino ha un finale lungo.
0: Sì.
2: Così. A, è difficile da bere. B, il sapore mi resta un po' lunghino. C, è molto alcolico. D, è costoso. Questo vino?
0: Non lo so.
2: Ma dai, questo quando tu arrivi e dici questo vino mi ha un sapore un po' lungo. Perché devi sempre fare un po' sul tono, capito?
1: Quello dei gradi, perché è un po' ciocatello già. Quindi...
0: Adoro l'interpretazione di Elisa, mi fa volare.
2: Cosa dici?
1: Un po' ciocatello e quella lì che era un po' alcolico, no? Cos'era quella...
2: Chi?
1: Ripeti.
2: Metti giù il fiasco, Elisa, perché sta esagerando la mattina presto.
1: Veramente la grappa, è già andata di groppino.
0: No, vabbè, piango.
2: Calma, Elisa, no, perché se sbagli non ti porti a casa le due giornate.
1: No.
0: Senti, ha detto vado lo stesso, ma io ti abbraccio. Dai, concentriamoci.
2: Allora,
1: se uno dice
2: e niente, non mi fa silenzio.
0: E sta riflettendo,
2: ho
0: povera.
2: Ho capito, ma parla troppo.
0: E vabbè.
2: Questo vino ha un finale lungo. Perché è difficile da bere, Elisa? No, dai, difficile da bere? No. Perché il sapore in bocca mi resta lungo.
0: Ma potrebbe. Secondo me.
1: E poi cosa c'era?
2: Poi è molto alcolico?
0: Ma non c'è niente di lungo nell'alcol.
1: Allora, no, perché tanto alcolico lo vedi già dei gradi dietro alla bottiglia, quindi
2: tu dici sei preparata, sì.
0: Dai.
2: Oppure è molto costoso, quindi rimangono.
1: No, quello allora lo vedi dopo quando ti arriva il conto, ma lo vedi già prima perché scegli nella carta dei vini, vedi già i prezzi, quindi sai già cosa va incontro.
2: Quindi cosa rimane?
1: È quella lì, che quella cosa è lungo del...
2: quello che va lungo, quello disteso, diciamo. Quello la marghe, ecco,
1: sì,
2: lungo,
1: per
2: lungo.
1: Terra.
2: Quindi
1: sì,
2: B, non... il sapore resta lungo. Giusto?
1: Ti rimane sì. Ti rimane sì.
2: Gianni,
0: aspetta.
2: Gianni, prepara gli applausi più grossi che hai, perché
1: non ho vinto.
2: Tra un silenzio e l'altro davvero rari, anche Elisa si porta a casa le sue due giornaliere.
0: Senti, allora fermi, devo chiudere, fatemi chiudere questo.
3: Questo appuntamento è stato offerto da Swiss Wine Ticino. Scopri e vivi cantine aperte.
2: Prego.
3: Nei weekend 16-17 e 23-24 maggio.
0: E grazie a Swiss Wine Ticino che ti porta a casa le due giornaliere. Che figata!
1: Bene, aspetta che guarda, sono 16-17
0: no,
1: guarda i miei appuntamenti.
0: No, patatina, oggi siamo già al 20, 16-17 sono andati.
2: No, è 23-24, cos'è?
0: Appunto. Cioè, era il weekend scorso. Possiamo fare che ne parliamo fuori onda, che devo mandare musica se non mi licenziano?
1: Vai.
2: Ciao.
0: Va bene?
2: Ciao.
0: Vabbè, ciao. Non appendere,
1: No, ma sei matta.
0: Sei matta.

0: Volevate un duo scoppiettante? Esplosivo?
1: Eh no, purtroppo no.
0: Abbiamo trovato solo loro.
1: La Marghe e Maxi B.
0: Amici in affitto su Radio 3.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
4: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
5: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
6: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
7: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
9: Questa è Radio 3.

0: Sentite amici, non ve lo ricordo adesso perché magari prima non eravate collegati. Sappiate che tra poco qui ad Amici in Affitto su Radio 3i arriverà a trovarci la nostra Nadia Grace. Sì. Penso sia l'ultimo incontro prima dell'estate, perché poi da giugno avremo anche un palinsesto diverso, no?
1: Sì, perché ci occuperemo, lo dico, dai, possiamo dirlo. Il morning si trasformerà leggermente in morning mondiale, cambierà nome, saremo sempre noi.
0: Oddio, cambiamo nome?
1: Cambiamo nome, sì.
0: Non me l'hai mica detto.
1: Te lo dico adesso, in diretta, tutte sorprese.
0: Oh.
1: E avremo anche un'aggiunta. Questo però lo tengo segreto perché ancora
0: okay.
1: Deve tenere un po' di suspense.
0: Quindi non siamo più solo io e te?
1: No, ci sarà il terzo incomodo.
0: Cominceremo a litigare, io me lo sento.
1: Il famoso reggimoccolo.
0: Sì, sì, lo so, funziona sempre così. Vabbè, godiamoci l'amicizia finché possiamo. Bob Sinclair, dai.
2: Oh yeah. What's up, world?
0: Ma se poi non ti sto più simpatica, me lo dici, Max Solins? Non mi risponde. Se poi non ti sono più simpatica, me lo dici?

0: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B.
1: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Shop like a Fox. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
6: 100% pronti per l'estate. Scopri la nuova collezione di occhiali da sole Filman. Tutti i trend del momento da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
7: Amag Ticino presenta
8: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
7: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
10: No, troppo moscia, più convinta.
9: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
10: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
9: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
10: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
9: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
10: Dai, vi aspettiamo.
9: Per un bianco
10: o per un rosso.
11: Tra un minuto sono le 9, buongiorno.
0: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Ristrutturazione di FFS Cargo. Il comitato denominato contro lo smantellamento ha alzato la voce in un'assemblea popolare e propone una manifestazione a Chiasso. Alessandro Cocca.
13: È un urlo di forte preoccupazione quello che ieri sera si è alzato dal comitato no allo smantellamento di FFS Cargo in Ticino, riunitosi in assemblea pubblica a Chiasso dopo l'annuncio delle ferrovie federali della ristrutturazione di FFS Cargo, in particolare nel settore del traffico merci a carri isolati. Riorganizzazione definita senza mezzi termini, smantellamento, e al cinema teatro sono state sottolineate diverse preoccupazioni principali legate alle novità di ieri. La prima riguarda il territorio, le ripercussioni a livello di traffico stradale e ambiente. La seconda, i posti di lavoro, con il Ticino sempre a giocare il ruolo di regione sacrificata. 200, lo ricordiamo, gli spostamenti a livello nazionale, 40 appunto nel nostro cantone. La decisione dell'assemblea è quella di far quadrato anche insieme ai comuni e sviluppare una strategia e delle rivendicazioni da condividere con tutti gli attori coinvolti. L'idea è anche quella di organizzare una manifestazione a Chiasso.
12: Restiamo in Ticino dopo aver annunciato la fine della produzione nel cantone. Balli rende nota la chiusura definitiva della propria boutique outlet al Foxtown di Mendrisio. Stando al Corriere del Ticino, avverrà il prossimo 29 giugno. Ricordiamo che la scorsa settimana era emerso che i 27 lavoratori attivi nello stabilimento di Caslano saranno licenziati. Le votazioni federali del 14 giugno, perché è sceso in campo anche il comitato ticinese a favore dell'iniziativa UDC, che non vuole una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Il presidente democentrista Piero Marchesi risponde così a chi bolla il testo come un'iniziativa del caos.
14: queste sono le solite accuse che fanno quando non ci sono argomenti. D'altronde la popolazione svizzera residente negli ultimi 20 anni è aumentata di quasi 2 milioni di persone, la piccola Svizzera che aumenta di 2 milioni di persone lo vediamo tutti i giorni, il caos c'è nel traffico, nei trasporti pubblici, c'è nel problema di reperire alloggi a pigione adeguate per i cittadini, il caos c'è nel settore dell'asilo, c'è nel mercato del lavoro ticinese, 800 giovani ogni anno scappano dal Ticino per andare all'Alto Gottardo perché in Ticino le opportunità sono compromesse e gli altri parlano di iniziativa caos. L'invito forse ad aprire le finestre, a guardare fuori, a parlare con la gente e capire che il caos è già qui oggi.
12: E in chiusura, il presidente statunitense Donald Trump parteciperà al G7 di Evian che si terrà dal 15 al 17 giugno. Secondo Axios, il leader americano discuterà di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. La sua presenza era in dubbio a causa della crescente irritazione di Trump nei confronti dei paesi del G7 per non essersi allineati al suo sforzo bellico in Iran.
15: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
0: L'infotraffico.
12: Rallentamenti da Magliaso verso Manno su più tratti, dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo e da Sant'Antonino verso Cadenazzo.
15: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
0: Previsioni del tempo.
12: Oggi al sud in prevalenza soleggiato con a basse quote, temperature massime attorno ai 25 gradi.

0: cosa vedono i miei occhi dopo, aggiungerei, veramente tanto tempo.
1: Sì, sì,
0: perché
1: sì,
0: è passato
1: sì.
0: quasi un mese e mezzo, mi sa.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Nadia Grace, è tornata.
1: Nadia è talmente già al mare che quando è entrato ho sentito odore di salsedine.
2: Il mare dentro.
1: No. C'è mare fuori e mare dentro.
0: Esatto. No, devo dire, intanto bentornata amica. Ciao.
2: Grazie, ciao.
0: Che bello averti qui. Beh ragazzi, scusatemi, abbiamo degli appuntamenti fissi una volta al mese. E quando sballano, perché ovviamente le persone hanno anche degli impegni, e passa più tempo, quando ci si rivede come se fossero passati anni.
1: Sì.
0: E la vediamo abbronzata, capello più lungo.
1: Ma sei anche più alta, sei cresciuta.
0: Sì, sì, è diversa. Non ce la racconta giusta.
1: Sì.
0: Mangiato gli spinaci. Senti, allora raccontaci un po' come stai tu prima di fare qualsiasi cosa oggi.
2: Molto bene, grazie. Molto bene. Piena di belle idee che stanno diventando progetti che si concretizzano e totalmente power. Sicuramente ho il mare nella mia visione, perché a breve farò un ritiro proprio di scrittura in una zona di mare, per cui
0: che bello.
1: Quello aiuta.
2: Ah sì, tanto.
1: All'ispirazione.
0: Ma adesso è stata, perché così abbronzata, è stata via per un tot, lo so perché lo dico da amica, stava scrivendo dei libri.
1: Ho capito.
2: Sì, sì, sono in full immersion nella...
0: Sto facendo cose.
1: C'è la chiusura al mare, praticamente.
2: Oddio, spero, non credo che riuscirò a chiuderlo, però ha portato avanti parecchio.
1: Ok. Sì. Ecco, no, a me lo capiamo un po' anche come sta lei, che non glielo chiediamo mai.
0: Dove eri al mare? Che zona?
2: Liguria.
0: Bello?
2: Molto. Molto bello.
0: Caldo?
2: No.
0: No.
1: No, non è che cambia.
0: No.
2: Poi dipende il periodo. Ho fatto un piccolo periodo e adesso ritorno per un periodo un po' più grande, un po' più lungo. Spero di beccarmi il bel tempo. Però sai, scrivendo non è, avevo la vista, questa è la cosa.
0: E ci sta, basta.
1: Chissà come mai per le zone di mare non scelgono mai la Svizzera. Tu sei mai chiesta?
0: Secondo me perché eppure il mare migliore ce l'abbiamo noi.
1: Quello più pulito.
0: Ma guarda.
1: Ma la gente è così. Vabbè, continuate a snobbarci.
0: Allora, diamo una spoilerata sull'argomento, Nadiuccia, così poi...
2: Allora, penso che oggi parleremo di angeli.
0: Oh!
1: Cioè, vari maschi che si chiamano Angelo o...
2: Potremmo parlare di quello.
0: Proprio,
2: no,
0: uno stupidino.
2: Proprio l'aspetto più spirituale della parola angelo.
0: Che bello!
2: Il frattale della coscienza.
0: Ok.
2: Che si esprime attraverso questa...
0: Carichi, se volete interagire, 079 449 95 36.

0: Si chiama 13 Pietro, noto anche per essere il figlio di Morandi, ma secondo me ha proprio una storia sua.
1: Proprio bravo, anche a me piace tanto, sì sì.
0: Allora, abbiamo Nadia Grace come ospite, ancora benvenuta. Non ti chiedo la sigla perché oggi abbiamo una nuova sigla creata apposta per te.
1: Onorata.

0: Brava!
1: Brava!
2: Senti,
3: ma chi si presta?
2: No, ma guarda, devo dire che abbiamo dei talenti che si sono rivelati step by step durante questi mesi. E questa ascoltatrice Letizia, con 2-3 indizi, fa dei capolavori.
0: Sì, tra l'altro su Angelo, credo si chiami di Renga.
2: Sì.
0: Il pezzo si chiama Angelo.
2: Sì, Angelo. Beh, sì.
3: Siamo proprio, vedi? Allineatissimi.
0: Ma allora, parliamo di angeli, ma in che senso? Perché è un argomento non vasto.
4: Enorme.
0: Di più, enorme.
4: Ma lo portiamo nell'aspetto più pratico della vita, perché sennò non restano 10 trasmissioni. Allora,
2: certo.
4: Beh, gli angeli sono quei frammenti della coscienza, andiamo sulla filosofia.
2: Vabbè,
4: sono particelle della coscienza che hanno un compito, quindi quella parte di coscienza che utilizza il suo sapere, la sua conoscenza, la sua luce, la sua emanazione per venire in soccorso di noi umani e per aiutarci a evolvere. Quindi sono il mio, unicamente
2: sì. No,
4: l'Arcangelo Michele, che è il mio angelo di riferimento come guida, che è quella luce immensa che vedevo da piccola nella mia stanza, che poi ho definito Arcangelo Michele perché da piccolina io non avevo idea di come fossero fatti gli angeli, neanche di cosa fossero.
2: Ah, quindi l'hai chiamato tu così?
4: No, in realtà è così. Io vedevo questo campo di luce nella mia stanza, nonostante ci fosse il buio.
0: Ma tipo un faro, un bagliore?
4: Un bagliore, come un sole, però molto più eterica come luce, non così calda, è comunque fresca.
0: Più fredda.
4: Come luce.
2: Sì,
0: mm-hmm.
2: Sì.
4: E con delle emanazioni di colore che andavano dal bianco, proprio quasi neon, con dentro dei riflessi sul blu,
0: okay.
4: In questo caso.
0: Ok.
4: E crescendo, visto che era una presenza costante nella mia realtà, ho iniziato ma molto più tardi, io ho capito che era comunque una presenza amica, perché la percepivo come sostegno, mi arrivavano delle informazioni quando era in presenza di questa forza, erano in realtà telepatiche. Adesso so dare un nome a tutto quello che era. Da piccolina era sentirmi protetta e accompagnata. Da adulta ho scoperto, cammin facendo e studiando un po' tutte queste cose legate all'aspetto più esoterico, l'aspetto più mistico della vita, che potevo definirlo come l'Arcangelo Michele.
0: Okay.
4: Perché, quindi molto più tardi gli ho dato un nome.
0: Ma l'ispira tutto a posto?
2: Scusatemi, mi deve essere andata giù della saliva. No, ho una domanda da fare importante, per far capire anche da casa, perché non è un concetto così immediato. Abbiamo definito gli angeli come dei frammenti di coscienza.
4: Sì.
2: È un concetto non facilissimo, no,
0: sì,
2: Max?
0: Sono d'accordo.
2: Cosa intendiamo esattamente?
4: Allora, tu immagina che la coscienza è tutto.
2: Sì.
4: Cioè, noi siamo parte di un disegno divino completo.
2: Sì.
4: Ognuno di noi ha il modo di chiamarla, cioè Dio, la fonte, Dio madre padre, ognuno ha la propria necessità di dargli un'identità. Però in verità, per quella che è la mia verità e per l'amor del cielo, proprio.
2: Nel vero senso della parola.
4: L'amor del cielo. È un po' come se ci fosse un pensiero universale che supporta e comprende tutto quello che esiste, tutto quello che è esistito, tutto quello che esisterà. Quindi è un respiro profondo e in questo respiro esistono dei respiri speciali,
2: c'è,
4: che si prestano a essere utilizzati. Ad esempio, gli angeli sono molto legati alla protezione, al sostegno degli umani, all'evoluzione in questo momento, però è come degli aiutanti, però sono direttamente connessi alla coscienza.
2: Okay.
4: Come noi d'altra parte,
0: aiutanti solo per cose, perché da casa, poi tu lo sai, no, c'è sempre chi non ha ancora fatto quel passo, chi magari a queste cose non ci pensa.
4: Ma come l'angelo custode delle preghiere, no, la chiesa l'ha inserito in questo ambito che è molto limitante comunque.
0: Come, ecco, però ci si rivolge a loro solo per cose immense o anche per cose spicciole?
2: Tienila lì, andiamo in musica, pubblicità e torniamo con la risposta.
0: Yes.

0: Certo che, ragazzi,
1: ecco,
0: abbinare Highway 12 agli angeli solo voi.
1: Beh, infatti guarda, dovremmo andare in pub, ma almeno il tempo di dire un'autostrada verso l'inferno. Bene, e si comincia così con Nadia Grace.
2: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori subsportivi, affidabili e garantiti.
3: Ovviamente Honda, lo so persino io.
2: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Vuoi fare del bene? Passo dopo passo, sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio, partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia, puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
5: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
4: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day. Pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
6: Ciao Carlo, già in giro?
7: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
6: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
7: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi!
11: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio! La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento!

0: c'è anche una versione in coppia con Tiziano Ferro di questa.
1: Ah, è vero.
0: Stavo pensando a te, prodotta da Fish. Allora, Fabri Fibra, Nadia Grace invece è ospite, stiamo parlando di angeli. La domanda era, si pensa sempre a cose iper mega galattiche quando, no, si invoca il cielo, gli angeli. Invece fuori onda tu ci hai detto, ragazzi, non è proprio così.
2: No, si possono richiedere tante cose. Io sono una che osa chiedere e l'universo mi dà, o da parte della coscienza angelica o da parte di altri frammenti della coscienza. Stamattina ho deciso anche di parlare di angeli perché sono arrivata qua e ho evocato il mio angelo Metatron, che è quello

0: so gestirla così bene, ho detto, oh raga, perché io li chiamo ragazzi, nel senso
1: gli angeli proprio,
2: gli angeli, sì.
0: Ragazzi, dico, ho bisogno di un posteggio comodo perché devo arrivare in orario da Marghe, da tutti quanti, di conseguenza mi raccomando. E arrivo, vedo la strada che sale verso la radio piena di lavori in corso.
1: Sì, sì, abbiamo i lavori.
2: Sì, sì.
0: Guardo, cosa sta succedendo? Dico, ancora più complicato. Invece arrivo e trovo il primo posteggio in zona blu, proprio comodo, comodo, dove poter passeggiare. E questa cosa è una cosa che mi è successa sempre, tipo vado all'Estival Jazz, non c'è posteggio, io mi fermo in un punto così a istinto, chiedo il posteggio, dopo un attimo arriva al posteggio, fai che sia una connessione con l'intuito, col campo, l'energia comunque che si predispone, però in realtà sono forme di coscienza che dicono sempre, voi dovete imparare a chiedere.
2: Quindi come funziona proprio concretamente? Uno fa un pensiero, deve ripeterlo più volte?
0: No, è molto più semplice di quello che sembra. Beh, chiaramente è una sorta di preghiera interiore, no? Quindi nei momenti, diciamo, io adesso sono leggera nella relazione angelica perché non ho più bisogno di cose importanti come quando magari c'era mio figlio ammalato,
2: certo,
0: o quando ci sono delle problematiche gravi. Però evocare, quindi chiedere o invocare, se si ha bisogno delle risposte, invocare perché le arrivano all'interno, evocare si viene circondati da quell'energia. E dire ho bisogno di voi, vi prego, questo in questo caso è una preghiera, non si ordina agli angeli, vi prego.
1: Ma domanda,
0: a cuore aperto vi chiedo di mettervi al mio servizio,
1: di aiutarmi
0: e di aiutarmi.
1: Qualcuno dice, ma come faccio a sapere se al mio fianco ho il mio papà invece come angelo? È un'altra cosa quello?
0: No, in realtà sono altre forme di angeli. Noi vediamo tutto come angelo, però possiamo, ci sono anche gli angeli sulla terra, come quando tu sei entrato mi hai detto, ah ma parliamo di quali angeli? Ci sono gli angeli fisici,
1: sì,
0: che sono persone che incarnano un'anima che è venuta apposta per darci un sostegno, e sono anime che collaborano alla nostra evoluzione animica e fisica perché siamo nella materia.
2: Ma nostra, cioè,
0: proprio ci sono accordati con noi
2: in generale col genere umano o
0: no specificatamente, nel senso, possono esserci delle persone che noi incontriamo anche solo per poco tempo nella nostra vita, non diventano compagni, non diventano famiglia, ma sono lì al momento giusto per accoglierci e darci il sostegno perfetto per quell'occasione. Può essere durante un incidente, può essere in un momento critico della nostra vita, e quelli sono proprio angeli, vuol dire che sono forme angeliche che si incarnano connessi alla coscienza, ma anche noi veniamo dalla coscienza, solo abbiamo, come dire, un'energia più predisposta alla dobbiamo ancora evolvere un po' prima di diventare forme di coscienza così in vibrazione alta.
2: Okay.
0: E quindi praticamente si incarnano e si manifestano in quel momento della tua vita
1: quando
0: e
1: proprio ne hai bisogno.
0: Non li vedrai più.
1: Ho capito.
2: E beh, ma continua a stare dentro in quel corpo quell'anima o se ne va?
0: Allora, può essere che agisce attraverso un corpo e quindi viene in quel momento e abita quel corpo come una possessione
2: temporaneamente,
0: di quella vita,
2: no? Ok,
0: però è una possessione bella e sei guidato da delle forme angeliche che aiutano e contribuiscono al tuo benessere. Però può anche essere che siano proprio delle anime che hanno scelto di incarnarsi in un disegno che si connette alla tua vita in un dato momento della tua realtà, e per portare quell'informazione, quell'aiuto, quel sostegno, e poi magari non li vediamo più, loro continuano a fare la loro vita e aiutano magari
1: anche
0: altre persone.
1: Forza devono. Prima ci parlavi di un aneddoto legato.
2: Aspetta, prima dell'aneddoto, che poi devo andare in musica, una domanda al volo: ma non fa brutto chiedere per cose di poco conto? Cioè, anche quando ci hanno scritto, ragazzi, io chiedo sempre ai miei angeli di farmi trovare il posteggio, lo trovo sempre, sono 20 anni che succede. Ma non si arrabbiano questi dicendo, ma dobbiamo smuoverci e scomodarci per una roba di poco conto?
0: È una forza. È una forza che può esistere in più parti del mondo nello stesso istante. Non è che c'è un angelo, un arcangelo Michele, c'è un arcangelo Metatron. Sono della coscienza che può essere utilizzata da molti. Quindi siamo noi che limitiamo tutto questo grazie ai limiti del nostro dogma, delle nostre credenze. In verità si possono usare, si può collaborare per tanti, tanti modi.
2: Ok, chiaro.
1: Dopo voglio sentire l'aneddoto.
2: Anch'io sono curiosa.
1: Capire, perché
0: è bellissimo.
1: Al lato pratico è bello.
0: È bellissimo.

0: tutti, sono Alessandra.
1: Ciao Ale.
2: Ciao.
0: Esistono gli angeli. Io e mio marito abbiamo fatto il percorso della fecondazione e dopo tanti tentativi non volevano trasferirmi l'embrione perché avevo un problema fisico. Un'infermiera, di cui ricordo il viso, aveva i due occhi azzurri enormi. Io piangevo perché dicevo: questo è il momento, sento che questo è il momento e questo sarà nostro figlio. Lei andò dal medico, scusatemi, commuovo, andò dal medico e disse: dobbiamo farlo. Così avvenne e oggi Lorenzo ha 11 anni.
2: Ciao Ale, che bello.
1: Abbiamo gli occhi lucidi e la pelle d'oca.
2: Che bello.
1: Che bello.
2: Quindi ha visto il momento, lo ha sentito lei, la persona giusta. Questo possiamo definirlo, no?
3: Certo, assolutamente.
2: La concretizzazione di un angelo.
3: Assolutamente. E ne avvengono più di quanto noi pensiamo. Solo che la brutta abitudine che abbiamo è di non condividere informazioni. Le persone se lo tengono per sé. Io ho avuto tanti clienti che nonostante magari apparentemente all'esterno hanno una figura di autorità scientifica, ma che poi mi fanno degli excursus su tutto quello che è
2: spirituale,
3: paranormale o angelico.
1: Certo.
3: Assolutamente.
1: Ma arriviamo al tuo aneddoto, al tuo racconto. Grazie mille Ale. Al tuo racconto, Nadia, sugli angeli.
3: Come dicevo, io ho sempre visto questa luce nella mia cameretta. C'è stata un'estate in cui una mamma, una mia cliente, mi ha chiamato perché a casa sua, nella zona italiana di San Mamete, praticamente questa signora mi diceva che c'era la figlia piccolina che continuava a dirmi che c'era in camera, c'erano dei bambini che giravano per la stanza. Lei era estate, mi ricordo che ero al mare, e mi dice: guarda, io ho paura che siano venuti a portarla via, che magari mia figlia mi muore, perché sono successe tante cose e non so che cosa sta succedendo. Io vado, tra l'altro due bambine carinissime, super sensibili, inizio a parlare con loro, vedo che nella casa effettivamente ci sono tanti bambini spiriti e una figura molto luminosa che appunto è l'arcangelo. In quel caso lo riconoscevo perché ha una vibrazione che conosco, l'arcangelo Michele. Quando c'è l'arcangelo Michele, sempre diciamo le persone o il luogo hanno a che fare con il passaggio da vita a morte. Non vuol dire che
1: Oddio. Le
3: persone muoiono, però che hanno delle qualità medianiche, che hanno delle sensibilità che sono coerenti col campo dell'arcangelo Michele. Comunque fatto sta che io vado pacifico, questi bambini tornano alla luce ed erano poi, ho scoperto dopo, adesso non ricordo qual era il paesino, comunque ho scoperto dopo che in tempo antico c'è stata una zona del paese dove era bruciato tutto il paese, dove erano morti tanti bambini e che erano rimasti bloccati. Questi bambini andavano incontro a quest'altra bambina fisicamente viva e si connettevano, giocavano. Siccome i bambini sono fra i mondi, soprattutto se sono piccolini, riusciva a vedere tante dimensioni. Insomma, pacificato il luogo, abbiamo lavorato, ho spiegato un po' ai bambini quello che era insieme alla mamma e a un certo punto ho detto: bene, sono andati tutti. La bambina più piccola, che aveva avuto 6 anni, mi guarda e mi dice: no, ce n'è uno ancora che è luciosissimo,
1: amore,
3: è rimasto. E quindi io ho detto: ok, li vede anche lei come li vedo io. Infatti non era andato l'arcangelo Michele perché non dovevano andare alla luce, era una presenza che restava
1: certo.
3: vicino a questa bambina. E quindi quello mi è molto piaciuto perché mi sono ricordata di quando ero bambina, di quando non sapevo dare un nome alle cose, e lei ha detto: no, ma ce n'è ancora uno che è luciosissimo.
1: Che carino.
2: I bimbi poi sono molto portati, più portati, sì.
1: Più portati, ma soprattutto anche hanno anche molta meno paura rispetto a noi,
3: perché non sono condizionati dalla mente e poi hanno questa connessione, perché tu devi pensare che l'incarnazione di tutto quello che è l'aspetto animico utilizzabile per questa vita avviene verso i 21 anni, per cui questo secondo la filosofia steineriana, che uno può accogliere o meno, però comunque tra i 0 e i 6 anni i bambini vivono ancora molto le dimensioni spirituali, soprattutto durante il sonno o durante i momenti di gioco. E questa bambina, che era comunque al confine tra i 6 e i 7 anni, che poi è il momento in cui i bambini vanno a scuola, andare a scuola implica il fatto che iniziano a essere delle intrusioni nel pensiero,
1: perché
3: entri a far parte della società, e quindi finché tu sei come dire, in un contesto protetto dove non hai ancora induzioni di credenze esterne o di regole o di discipline, il bambino respira questa spiritualità e la vive. Quindi i famosi amichetti immaginari, è molto probabile che siano invece dei bambini che abitano il mondo dello spirito, oppure angeli, perché comunque i bambini sono luce e, non avendo un vissuto vero e proprio nella carne, esprimono luce e attirano luce.
2: Sai che io non ho mai avuto il classico amico immaginario.
1: Neanch'io.
2: Non me lo ricordo. Cioè, parlo come se fossimo in 40 in casa, ma quello sono io che faccio le voci e quant'altro.
3: Per autoregolarti.
2: E per ricordare. Io non, sì, non faccio le cose pensando, parlo.
3: Ah beh, anch'io.
2: Sì, sì. Non devi fare quello, non mangiare, non, tutto così.
3: È riconosciuto che è una cosa utile comunque.
1: Sì, ti ricordi che ne abbiamo parlato in onda? Sì.
3: Anche io faccio quella roba.
1: Abbiamo scoperto sta roba. Ragazzi, devo andare in pubblicità, altrimenti sta baracca non la mandiamo avanti. Poi torniamo e facciamo gli ultimi saluti alla nostra. Cioè, gli ultimi saluti per oggi. No, meglio succede in casa.
2: Tra una roba e l'altra.
4: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B. Buon divertimento.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Il miglior accesso internet Wi-Fi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
8: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet Wi-Fi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
6: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
9: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
10: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
11: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
12: Stanco delle solite pareti?
13: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
12: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
13: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
12: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
14: Cassoni Color.
13: Coloriamo i tuoi sogni.

0: Un sound rubato agli anni 80 in chiusura di questa puntata di Amici in Affitto. È mercoledì e come ogni mercoledì dalle 9 alle 10 ospitiamo l'incomprensibile a un occhio poco attento, l'esoterico, la parte esoterica,
1: la parte misteriosa,
0: il paranormale.
1: Sì.
0: Ecco, i nostri ospiti si alternano, vengono a trovarci una volta al mese. Nadia Grace si è fatta un po' attendere a sto giro, ma eri ben incasinata, eh? È venuta con noi, abbiamo parlato di angeli in questa puntata. Maxolins, tu lo metterai sul sito?
1: Sì, lo metterò sul sito. Poi qualcuno chiedeva i tuoi contatti, li diamo dopo. Io volevo leggere questo messaggio perché raramente il pubblico radiofonico, ma giustamente, si apre in questa maniera, cioè mette sul tavolo cose così personali.
0: Sì.
1: Lo vado a leggere, un messaggio breve. Buongiorno a tutti.
0: Giorno.
1: Mia figlia stava per morire.
0: Oddio.
1: E durante la notte ha visto un angelo che le stava sorridendo. Dopo lo ha visto volare via. Gli angeli esistono. Non è facile scrivere una roba così,
0: Ragazzi, ho la pelle d'oca.
1: È intima, no?
2: Ce ne sono tante di persone che hanno vissuto qualcosa del genere.
1: Sì, e questo sicuramente è un racconto.
2: Io ho portato la parte leggera, ma effettivamente anche quando Gabriele stava male, la mia...
0: Gabriele è figlio di Nadia,
2: È stato il momento in cui veramente ho lavorato con la sfera angelica in maniera molto profonda e sono stata molto, molto aiutata, quindi anche per trovare le cure giuste.
0: Porca ragazzi.
1: Allora, un messaggio in particolare, ma tanti dicono: starei ora ad ascoltare Nadia, dove la posso trovare? Vorrei insomma fare un piccolo consulto con lei. Vediamo i contatti.
2: Allora, vi devo dire che io consulti con nuovi clientela non ne faccio più, non mi è possibile. Sto appunto imbarcandomi in un progetto ancora molto più grande di quello che è stato fino adesso. Ricevo sul mio A Spasso con l'Anima o nella piattaforma Nadia Grace, perché faccio masterclass, salotti esoterici, insomma, su A Spasso con l'Anima c'è la diretta, il lunedì sempre libera per tutti, e sono in giro per l'Italia. Il 19 giugno sono a Roma per una conferenza, cui chi è di quelle parti che magari sta ascoltando voi, io sono là il 19 giugno, si trova tutto sul mio sito, e a breve saranno fuori le date perché ci sarò anche durante l'estate in altri due punti dell'Italia, e poi da settembre via sarò in altre parti, ma mettetevi...
0: No spoiler!
2: Sì, no, non posso perché...
1: Ma la Svizzera è inclusa?
2: La Svizzera è inclusa, sì, ci saranno delle cose sia in settembre, proprio nel Luganese, e se riesco durante l'estate qualcosa di in persona, non conferenza, ma legato allo yoga della creazione, che è uno yoga che ho ricevuto da Maria Maddalena. Quindi sono insomma veramente impastata in tante cose, ma col tempo vi dirò. Ma sul mio sito trovate tutto, e sulla Spasso con l'Anima riuscite a comprendere un po' qual è il mio mondo e se vi risuona,
0: che insomma, meraviglia
2: abitarlo con me.
0: Allora, grazie a Nadia Grace, A Spasso con l'Anima, così la trovate sui social, così vi tenete aggiornati. E, ragazzi, non possiamo chiudere se non alla vecchia maniera di sempre, non è che perché oggi è mercoledì.
3: C'è una mia cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O Come Mai, e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone. Mi ha detto
0: chi la canta oggi?
1: Sopra ceneri e sotto ceneri, infatti c'è Bellinzona a Lugano, si chiama Il Coro degli Angeli Stonati, bravissimi. Ragazzi, bravi, bravi, bravi. E sono un po' tamarri come tutti noi.
0: Ma certo. A domani alle 7. Ciao.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord. Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
0: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
3: Buongiorno, sono le 9 e 59 minuti.
0: Ticino News.
4: Alessandro Cocca al microfono. Presto una manifestazione a Chiasso contro la riorganizzazione di FF Scargo e quanto annunciato durante l'assemblea popolare svoltasi ieri sera dopo che le ferrovie federali hanno reso noto che 40 collaboratori saranno coinvolti dal riassetto, ma ribadendo che non vi saranno licenziamenti. La serata è stata indetta dal comitato denominato contro lo smantellamento. Ne è membro Matteo Pronzini, che ci racconta cosa è emerso.
5: In primo luogo una grande arrabbiatura da parte dei presenti, soprattutto lavoratori FFS. Ecco, non c'è nessuna comprensione delle scelte adottate, anche perché nel corso degli ultimi anni la dirigenza di FFS ha fatto di tutto per far andare male il settore cargo con delle scelte strategiche sbagliate. Di fatto si sono perse quote di mercato e questo non viene assolutamente compreso da parte dei dipendenti. Dall'altra parte c'è una volontà di opporsi a queste decisioni. Per questo il comitato ha già preso contatto con le autorità, col Consiglio di Stato. Ieri sera erano presenti anche i sindaci della regione e abbiamo già deciso di organizzare una manifestazione popolare nel primo weekend di giugno. La data esatta verrà comunicata nei prossimi giorni.
4: Israele ha invece fermato l'intera flottiglia diretta alla striscia di Gaza con 430 attivisti, tra cui 4 svizzeri, trasferendoli su navi israeliane. Il governo l'ha definita una trovata propagandistica a favore di Hamas e ribadito la legittimità del blocco navale su Gaza. Gli organizzatori della Global Sumud Flotilla parlano invece di rapimento illegale in acque internazionali. Almeno 87 attivisti hanno iniziato lo sciopero della fame. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha chiesto ad Israele di rispettare i diritti dei fermati, ricordando però che i partecipanti erano stati avvertiti dei rischi della missione. Il Senato degli Stati Uniti ha invece approvato una risoluzione sui poteri di guerra che porrebbe fine alla guerra con l'Iran a meno che il presidente Donald Trump non ottenga l'autorizzazione del Congresso. Lo riporta la Reuters. Sebbene il voto abbia poco significato pratico, dato che si è tenuto oltre i 60 giorni previsti dall'inizio della guerra, rappresenta comunque una simbolica condanna da parte dei democratici della gestione del conflitto da parte del presidente. presidente. La borsa svizzera infine apre in ribasso la seduta di metà settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.332 punti, in flessione dello 0,24% rispetto a ieri. I corsi sono influenzati dal perdurare delle tensioni geopolitiche e dall'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato americani.
0: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
6: Infotraffico.
4: Un'unica segnalazione, traffico intenso tra Quartino e Cadenazzo.
7: One

Buongiorno, buona mattina, buon 20 maggio, sono le 10 e 4 minuti. Ve lo chiedo, come vi sta trattando la vita? Vi fermate mai a pensarci ogni tanto? O siete presi da 2000 chiamate, notifiche, appuntamenti, cose da fare, impegni, responsabilità? Scrolliamoci un po' di dosso tutto questo e chiediamoci come mi sta trattando la vita, come sto in questo momento. Io sto bene, sono Lolly, felice anche oggi di essere con voi, di accompagnarvi soprattutto per le prossime due ore in Lolly Day fino a mezzogiorno, e dalle 11 non sarò più sola, parleremo di salute con il nostro parrucchiere e stylist di fiducia Alessio. Sentiremo insomma che argomenti ci porterà. Fino ad allora abbiamo tempo per ascoltare la nostra musica, la musica di Radio 3i, per leggere i vostri messaggini, per darvi un buon metà mattinata, perché buongiorno secondo me ormai, a meno che non abbiate lavorato di notte, e allora vi dico buona nanna, buongiorno a quest'ora, non so in quanti stiano prendendo le tapparelle adesso, il Roladen, gli occhietti. Comunque una bellissima giornata, vi anticipo questo, mi sembra una bellissima giornata, vale la pena di viverla a pieni polmoni. Andiamo con i Simply Red, buon caffè!

Buongiorno, buona mattina Fabri, grazie, che bel messaggio, arrivano questi messaggi così gentili ed è davvero un piacere infinito leggerli, grazie, fanno bene al cuore ogni tanto, quindi grazie mille. Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando, guardando o semplicemente che stanno sfogliando la nostra applicazione, ogni tanto faccio anche quello, vado sempre a controllare che i podcast siano a posto, anche perché stanno diventando veramente un modo diffuso di ascoltare voci e musica e podcast, e noi ce li abbiamo, noi abbiamo i nostri podcast che sono sulla pagina, sull'applicazione gratuita di Radio 3i che potete scaricare tranquillamente. Il nostro numero di WhatsApp è sempre quello 079 449 9537, stavo controllando le ultime due cifre perché quando lo dico spengo il cervello e quindi lo leggo in automatico, è un po' un gesto automatico. Sono le 10:09 minuti, abbiamo aperto l'Holly Day con Un amore perfetto decantato dai Simply Red e non possiamo che fare un balzo nel nostro presente con Doja Cat.

Bellissima questa, belli Police in generale, sempre bello riascoltarli. Sono le 10 e 16 minuti e mi stavo chiedendo se vi capitano quelle mattinate magari leggere, però in cui vi fate qualche domanda. Allora sono andata a radunare le domande che puoi farti per iniziare bene la giornata e sfruttare ogni singolo istante in maniera positiva. Quindi sono semplicemente 8. Io direi dopo il caffè, dopo la doccia, dopo aver fatto un po' di stiracchiamento, quindi dopo essere connessi, potresti chiederti, e questo secondo i nostri amici esperti, prima domanda: qual è la cosa più importante che posso fare oggi per stare bene? Vai, vai con la domanda, vai con la risposta. Poi, domanda 2: come posso dimostrare il mio amore a chi amo, a coloro che amo? Anche questa è una bellissima situazione, eh? Quindi prima pensi a stare bene tu, poi pensi a far stare bene le persone a cui ami. Poi, punto 3, domanda 3: come posso motivare me stesso e gli altri? Domanda 4, quale differenza voglio fare nella vita degli altri? Diamo molta importanza quindi a chi abbiamo accanto. Punto 5, quindi domanda 5 da farsi alla mattina: come posso rimanere fedele a me stesso oggi? E questa secondo me è sempre più difficile da seguire, perché ci avete fatto caso a quanti compromessi bisogna scendere nella vita di tutti i giorni, no? Poi domanda 6, cosa mi sta dicendo la mia voce interiore riguardo a quello che sto facendo, quindi riguardo al mio presente. Domanda 7, cosa apprezzo della mia vita in questo momento. Domanda 8, l'ultima quindi, cosa vuoi ricordare di oggi? Secondo me, una volta che hai risposto a tutte le domande, è mezzogiorno, che ora di pranzo, quindi mezza giornata è andata.

0: stai ascoltando la Lolli con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Q5

0: Scopri Sallamone su mazda.ch/autotriss.
1: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
2: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
1: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
1: Coloriamo i tuoi sogni.
4: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
5: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
6: PNT Motorsport.
5: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
7: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Busisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Ciao Mariella, buongiorno, buongiorno. Ciao Lolli, con tutte queste domande torno a dormire, ci vediamo domani. Ma sai che a proposito di sonno, io è da due giorni che mi sveglio ed è come se non avessi dormito un secondo. Non so se vi è mai capitata questa cosa. E sono andata a nanna anche relativamente presto, non è che ho fatto tardi. Però mi sono svegliata stamattina e anche ieri con questo sonno pazzesco. Una fatica, mi sentivo appesantitissima, ma poi c'è chi dice il cambio di stagione, poi c'è chi dice guarda che non c'entra niente, il cambio di stagione non influi, non lo so, mille cose. Fatto sta che volevo andare in letargo e ancora adesso tra un intervento e l'altro continuo a sbadigliare, ma faccio la compilation di sbadigli. Quindi Mariella, buongiorno, se vai a dormire vengo anch'io, dormo, ma mi sdraio, mi addormento. Buongiorno Lolli, un saluto da Milano, ciao Luchino, buon mercoledì, buona mattinata, buon viaggio ovunque tu sia diretto. Sappiamo che Luca gira tutto il cantone per portare in giro chissà cosa, non lo sappiamo, però ha questo di lavoro e quindi caro Luca, buon lavoro e buoni viaggi. Un po' di Tommaso Paradiso, questa è Da cantare e da ballare, tutto assieme.

Tommaso Paradiso, che ha creato i The Giornalisti nel 2009 ormai con alcuni amici, quasi per gioco, in quel di Roma. Il nome della band nacque anche in modo ironico, perché volevano un nome normale, quasi della categoria professionale, tipo come i medici, gli avvocati, ma nessuno di loro immaginava che sarebbero diventati una delle band pop italiane più amate. E prima di vivere di musica, Tommaso Paradiso ha raccontato di aver fatto diversi lavori, di aver vissuto anni molto molto semplici a Roma. Scriveva canzoni mentre cercava di capire come trasformare la musica in un vero lavoro. Questo dettaglio piace, perché ti fa capire che Tommaso è uno di noi, insomma uno normalissimo, che però aveva questa scintilla che non ha mai smesso di coltivare e di alimentare, che poi lo ha portato, insomma, al punto che conosciamo tutti quanti. Ciao, buongiorno Manu, vorrei mandare tanti auguri di buon compleanno alla mia amica Manu, dicendo anche forza che la pensione è vicina. Questa frase lascia intendere che poi vi divertirete tantissimo, immagino.

0: Attenzione, attenzione, perché c'è stato un incidente in strada tra Faido e Osco, ci segnala Via Swiss problemi a causa appunto di questo incidente. Non abbiamo al momento altre informazioni, poi ci scrivono anche dal Malcantone: Agno, tra Magliaso ed Agno il traffico al momento risulta congestionato.
1: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
2: Vuoi fare del bene? Passo dopo passo, sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio, partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia, puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
3: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
4: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
5: Torna Cantine Aperte.
6: Torna Cantine Aperte.
5: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
7: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
8: Anche io.
7: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
8: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
7: E se ci piace lo compriamo.
8: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Giotti Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

Ecco, fino all'ultimo, perché in queste canzoni storiche non sai mai quando puoi effettivamente entrare e dire qualcosa. Volevo salutare il mio amico Frenchy, buongiorno, eccolo qua, è arrivato, doppio meet, vuol dire che va tutto

0: Ciao Lolli. Guarda, mi è venuto male quando hai dato la viabilità, che boh, dell'incidente su là non mi interessa, ma quando hai detto Marcantone qui congestionata Magliaso Agno, dico sicuramente arriva in scià. Però io ho fatto Balerna Agno
1: liscia, liscia,
0: non sono ancora all'amico, sono qui davanti all'aeroporto, sono ferma da un po', sono ferma da un po'
1: completamente.
0: Cioè, il Marcantone è bello, però che no,
1: c'è sempre traffico, c'è sempre una, lo so,
0: colonna.
1: Lo so, lo so.
0: Urca, ma non è che è successo un qualche incidente,
1: ma cara Sandra, in teoria non abbiamo questo tipo di informazione da parte di Via Suisse. Loro ci dicono c'è colonna, e quindi sembrerebbe traffico convenzionale, tra virgolette, permettetemi il termine, normale. Dovessimo avere qualche altra informazione, ovviamente la condividiamo subito. Per ora non possiamo che abbracciare chi si trova in colonna forte forte, dire pensate ad altro, usate questo tempo per viaggiare con la mente, per evadere, rilassatevi un pochino, lo so che è difficile.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch. Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
1: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
0: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Shop like a Fox.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Sono le 11.
0: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Tutti gli attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla sono stati condotti verso Israele. Intanto la Svizzera chiede il rispetto del diritto dei fermati. Alessandro Cocca.
6: La tensione attorno a Gaza torna al centro dell'attenzione dopo il fermo di una nuova flottiglia diretta verso il territorio palestinese. Secondo il Ministero degli Esteri israeliano, tutti i 430 attivisti a bordo, compresi 4 cittadini svizzeri, sono stati trasferiti su navi israeliane e condotti verso Israele, dove potranno ricevere assistenza consolare. Tel Aviv definisce l'iniziativa una trovata propagandistica a favore di Hamas. Di tutt'altro avviso la versione della Global Sumud Flotilla, che parla invece di rapimento illegale avvenuto in acque internazionali. Il gruppo denuncia l'intervento dell'esercito israeliano e riferisce che almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame per protesta in solidarietà con i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Anche la Svizzera segue da vicino la situazione. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha chiesto ad Israele di garantire i diritti dei propri cittadini coinvolti, ricordando però che i partecipanti erano stati informati dei rischi della missione e hanno scelto di partire sotto la propria responsabilità. Si tratta, ricordiamo, della terza iniziativa simile nell'ultimo anno per tentare di rompere il blocco su Gaza, dove la popolazione continua a soffrire gravi carenze umanitarie dall'inizio della guerra nell'ottobre 2023.
5: Andiamo a Berna con la seduta del Consiglio federale, secondo il quale i procedimenti in materia di concorrenza vanno resi più efficaci. Oggi il governo ha approvato e trasmesso al Parlamento il messaggio sulla modifica della legge sui cartelli e sul Tribunale amministrativo federale. Cuore della riforma è una separazione più netta tra la Commissione della concorrenza e la sua segreteria. Entreranno in vigore il 12 giugno le basi legali che permetteranno alla Svizzera di recepire almeno in parte il nuovo patto europeo sulla migrazione e sull'asilo. Il governo ha specificato che si intendono così rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'UE e ridurre la migrazione secondaria all'interno dello spazio Schengen. La metà degli svizzeri vorrebbe vivere in una casa nel verde, ma il sogno spesso si infrange di fronte a una realtà sempre più urbana, secondo uno studio pubblicato oggi da Money Park. La soddisfazione riguardo la propria soluzione abitativa è bassa, il 41% si dichiara contento, mentre nei sobborghi e in campagna la quota sale al 50-58%. Ancora più netto il divario tra proprietari e inquilini, tra questi ultimi solo il 34% vive nella tipologia di casa preferita.
3: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
7: L'infotraffico.
5: Via Swiss ci segnala un incidente tra Faido e Osco e poi traffico fortemente rallentato tra Quartino e Cadenazzo, così come tra Magliaso e Agno.
7: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
3: Previsioni del tempo.
5: Oggi in prevalenza soleggiato con a basse quote, temperature massime attorno ai 25 gradi.

0: Sono le 11:07, diamo il bentornato al nostro Alessio Caglioni, parrucchiere e stylist di fiducia. Buongiorno
1: a tutti, eccoci qua.
0: È stato tutto elegantino oggi, è entrato, esatto. Fa, ma no, io ho la maglietta, detto, devo andare a comprare.
1: Ero già preoccupato, però visto come te, ho detto, vai, ci sta.
0: A parte
1: ci sta.
0: Che abbiamo un armadio di sotto per gli ospiti pieno di giacche, blazer, camicie,
1: in quindi
0: caso.
1: Perfetto, quindi, potevo venire allora.
0: Per la tele, però così vai bene.
1: Okay,
0: cosa c'è scritto? Sapore di mare, forte dei marmi,
1: esatto.
0: Bellissimo, vabbè, è una citazione storica,
1: certo,
0: questa,
1: certo,
0: dai.
1: Di un film storicissimo.
0: Allora Ale, sei entrato e subito mi hai insegnato un nuovo termine che però mi sono dovuta scrivere perché è difficile.
1: Allora, perché la puntata scorsa ti avevo fatto il cazziatone perché continuavi a girarti i capelli.
0: Continuavo a ricciarli, continuavo, ho smesso.
1: Sì, adesso dopo il cazziatone ha funzionato, si chiama proprio tricoptilosi,
0: okay.
1: Che è proprio questo, passami il termine, tic. Questo istinto che uno fa di
0: soprattutto
1: continuare.
0: Le donne,
1: sì, l'uomo è già più difficile perché se
0: non lo fate voi,
1: no, è già più difficilino però potresti anche provare, però è proprio questo tic di continuare a girare che uno non se ne rende nemmeno conto,
0: sì.
1: Ma più tu vai e giri e giri e giri e giri, il capello ne risente e quindi si può creare anche il capello
0: doppie
1: che
0: punte,
1: si va a
0: insomma.
1: Spezzare,
0: sì.
1: E infatti
0: sì.
1: Oggi parleremo proprio di cura del capello,
0: quindi di salute. È bellissima la frase che hai scritto nel lancio in Instagram, i capelli parlano di come te ne prendi cura.
1: Brava, proprio perché è una cosa che io faccio sempre riferimento per le mie clienti. Tutto dipende quanto tu ci tieni.
0: Mm-hmm.
1: Allora, ci sono persone che vanno in palestra 4 volte alla settimana, 5 volte alla settimana, proteine, questo e quell'altro, ma perché ci tengono.
0: Okay.
1: Quindi dipende sempre quanto tu dai importanza a una cosa.
0: Sì.
1: Quindi se per il tuo capello per te è importante e trovi un professionista che ti possa aiutare, non devi fare migliaia di cose, assolutamente. Basta capire delle piccole chicche che ti cambiano la vita.
0: Ok.
1: Guarda, una delle problematiche principali che arrivano a tutte le clienti è che ho il capello con la cute grassa ma le punte secche.
0: Ah, ok.
1: E adesso vedremo che il 90% delle persone ha questa problematica qua. E allora io la prima domanda che faccio, dico, ma che shampoo usi? E io uso uno shampoo idratante perché ho il capello secco. Ricordatevi sempre che lo shampoo lavora in cute, quindi se tu hai già la cute che si sporca, quindi che potrebbe essere iperidrosi o la ghiandola sebacea che produci di più, e usate uno shampoo idratante che va principalmente sulla cute, non vai altro che sporcare ancora ulteriormente.
0: Ok.
1: Quindi cosa fondamentale è capire prima di tutto che tipo di cute hai e da lì capire lo shampoo, perché l'utilizzo di uno shampoo idratante, se hai già la cute che si sporca, fai
0: certo.
1: Un disastro.
0: Quindi dimmi che cute hai e ti dirò chi sei.
1: Brava,
0: o che shampoo usare, va.
1: Un'altra citazione potrebbe essere
0: ditelo per la prossima puntata.
1: Questo è Martin.
0: Sentiale, facciamo sentire una canzone, poi iniziamo il nostro percorso di salute e benessere con i capelli.
1: Bravissimo.
0: Ma ci dici qualche trucchetto?
1: Sì, sì.
0: Grazie.

0: Ciao Loli, io ho i capelli castani e li coloro di viola. E dopo due lavaggi, anche se li faccio due volte alla settimana al lavaggio, diventano subito rosso-arancione. La mia parrucchiera dice che è il pigmento dei miei capelli. Puoi chiedere se è giusto così o se è proprio il shampoo che sto usando che non è apposta. Grazie,
1: Ciao
0: buona
1: Carla,
0: giornata.
1: grazie. Sentiamo Lale cosa può dirti.
2: Allora, secondo me non è un problema di shampoo di quello che lei sta facendo, ma più bisognerebbe capire che tipo di viola utilizza. Nel senso che comunque nella scaletta dei colori ci sono vari tipi, dallo shampoo, quindi shampoo colorato, a un semipermanente, un demipermanente e una tintura. Quindi a dipendenza del tipo di prodotto che tu utilizzi va più in profondità e quindi di conseguenza tiene anche di più.
1: Certo.
2: Quindi secondo me, da quello che mi dice, poi chiaramente sarebbe sempre da vedere, utilizza un tonalizzante che è troppo leggero, quindi che dopo un paio di lavaggi
1: È
2: va
1: già
2: via.
1: via, eh sì.
2: Quindi dovrebbe usare un qualcosa di magari un po' più intenso e poi usare magari uno shampoo che sia con un pH molto basso per andare a chiudere le squame per evitare che il
1: Ah, che
2: colore
1: se ne
2: sparisca.
1: vada. Ah,
2: Bravissimo,
1: quindi tutte questioni di
2: bravissimo.
1: chimica, fisica
2: Questione di chimica,
1: chimica.
2: questione di chimica, sì.
1: Come questione di feeling,
2: Brava, questione
1: cantava
2: di chimica.
1: qualcuno.
2: Esatto.
1: Allora, abbiamo invece la domanda dell'Elito che
2: Sì?
1: dice: è strana, non so se puoi rispondere.
2: Oh,
1: Noi ci
2: sì,
1: proviamo.
2: tutto si può.
1: Lui dice: volevo sapere se da nero castano scuro volessi diventare grigio metallizzato per ringiovanire, dato che ho la ricrescita
2: Scura.
1: scura, qual è il metodo meno aggressivo?
2: Allora, tutto o quasi è fattibile. Dipende tutto sempre quanto la cliente, o il cliente in questo caso, voglia l'imminenza del risultato, nel
1: Sì.
2: senso che se tu vuoi passare per dire da un colore molto scuro a un biondo molto chiaro, ci puoi arrivare, ma non in una seduta,
1: Qualche
2: se
1: tappa.
2: vuoi preservare i capelli. Altrimenti schiarisce l'inverosimile, esci bionda, ma dopo 2 giorni i capelli si spezzano e quindi non ce li hai più. Allora,
1: Certo.
2: l'unica cosa che puoi fare per a fare questo procedimento qua è cominciare a sbiadire il colore con dei decappanti. Comunque adesso ci sono dei decappanti nuovissime che vengono utilizzati dei bicarbonati con dell'acqua del rubinetto, quindi ancora molto delicati, ma schiariscono solo di un tono alla
1: Sì,
2: volta,
1: sì.
2: quindi non puoi fare un passaggio
1: Così
2: extreme,
1: radicale.
2: però lo puoi fare, piccoli passaggi,
1: Il consiglio che dai tu è sempre quello, no? Poco alla
2: poco alla
1: volta, nel
2: volta, poco
1: rispetto
2: alla
1: del
2: volta,
1: capello.
2: esatto.
1: E parlando di benessere, anche questo ovviamente è un
2: Sì.
1: consiglio legato al benessere, da cosa vuoi partire?
2: Allora, io partirei principalmente proprio dalle basi, quindi quello che è lo shampoo e la maschera, perché è fondamentale capire che è come le fondamenta di una casa. Spesso le clienti, voi donne, aprite i vostri armadietti a casa del bagno e avete più prodotti che neanche noi parrucchieri,
1: È
2: è vero?
1: vero,
2: Sì,
1: è
2: di
1: vero, è
2: tutto e di
1: vero.
2: più. Perché veniamo comunque coinvolti dalle pubblicità, da qualsiasi cosa e ci facciamo prendere dalla cosa, perché pensi che sia sempre il prodotto miracoloso. Però tutto va bene, ma l'importante è lo shampoo e la maschera. Come dicevo prima, la maggior parte delle persone ha una cute che comunque tende a sporcarsi facilmente.
1: È vero.
2: Infatti, lo shampoo idratante lo dovrebbero usare pochissime persone, perché comunque lo shampoo lavora in cute. Io vado sempre a spingere molto su shampoo molto più delicati, quindi a base di oli essenziali. Poi una cosa che faccio spesso con i miei clienti è fare un check con una microcamera. Utilizziamo
1: Ok.
2: una microcamera per andare a vedere lo stato della cute, quindi se c'è comunque desquamazione, forfora, iperidrosi, c'è quindi un insieme di problematiche per trovare lo shampoo più adatto. E lavoriamo quindi per la cute con qualcosa di delicato. Poi sulle lunghezze il balsamo non vi serve a nulla.
1: E dove lo
2: E
1: mettiamo?
2: adesso vi svelo questa cosa. Il balsamo è nato per gli afro, per riuscire a pettinare i nodi. Ormai è entrato nella concezione di tutte le persone: non c'è tempo. Non c'è tempo, metto il balsamo, tatatam, e via.
1: Certo.
2: Vi assicuro che il balsamo, voi lo mettete, vi pettinate i capelli, benissimo, eh? Perché? Perché il balsamo ha solo l'azione emolliente, quindi vi dà la possibilità di pettinarli bene, ma quando li sciacquate i capelli sono secchi esattamente come prima.
1: Quindi non nutre,
2: Non
1: non
2: avete fatto
1: idrata.
2: nulla, li avete solo pettinati.
1: Ma caspita.
2: L'utilizzo di una maschera, io parlo di maschere professionali, quindi la maschera va a aiutarvi a ricostruire il capello. Quindi io dico sempre: shampoo, sciacqui, metti la maschera, tempo che ti insaponi, ti sciacqui, quindi sono quei 2 minuti e sciacqui la maschera.
1: Ok.
2: e la maschera viene sciacquata pochissimo, perché comunque, se faccio questo esempio perché rende molto l'idea, immaginate che il vostro capello è come un muro che mancano i mattoni, la maschera è il cemento. Se tu, dopo che hai messo il cemento, stai lì un quarto d'ora con la canna dell'acqua,
1: viene via,
2: brava,
1: certo,
2: tutto il tuo lavoro è andato. Quindi
1: certo,
2: shampoo e maschera professionale ed è finito, e avete già fatto tanto,
1: una grande parte di lavoro.
2: Bravissima.
1: Ah, ho capito. No, guarda, non sapevo del balsamo e niente, io non
2: il
1: ce
2: balsamo
1: l'ho.
2: Cioè, se siete super ricce che non riuscite, potete farvi aiutare,
1: okay,
2: ma l'80% delle persone lo utilizza perché non c'ho tempo. Addirittura c'erano quelli che usano shampoo e balsamo insieme. Cioè,
1: sì.
2: Top.
1: Di solito si fa così, no? Shampoo, poi balsamo.
2: No, proprio c'è il prodotto shampoo e balsamo insieme.
1: Okay.
2: Che mi chiedo ancora oggi come possa essere, perché se tu hai il capello che hai messo troppo balsamo, cosa fai? Fai lo shampoo e
1: certo.
2: Quindi come possono stare insieme?
1: No, c'è qualcosa che non funziona dal punto di vista chimico. Ma questo però è interessante, adesso ho capito.
2: Okay.
1: Devo sedimentare l'informazione.
2: Bravissima.
1: Torno tra poco perché mi hai svelato una cosa.
2: Google.
1: Esatto.

0: Cena Bolli. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Auto Ronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Auto Ronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Occhiali da sole per ogni occasione? Da Filman li trovi con protezione UV e lenti graduate da 58 franchi e 50, con lenti progressive da 158 franchi e 50. Prenota un appuntamento su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
4: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
5: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
6: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
10: Direi di sì e
9: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
10: Certo, ma
9: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
10: Sì, va bene, e
9: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
10: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
9: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
10: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
9: Davvero?
10: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

0: quale abbiamo un po' di amiche all'ascolto che ci hanno mandato bene o male la stessa domanda. Esatto. Te la riassumo così, no? Cioè, sì. Qualcuno dice: ma grazie, sono utilissimi tutti questi consigli, però ho la sensazione che qualora non sciacquassi bene la maschera dal capello mi rimanga un po' unto. È così?
1: Allora, bisogna fare subito una specifica, perché la maschera non deve mai andare sulla cute, cioè nel senso, sì, devi lavorare sempre da metà capello in
0: quindi
1: giù,
0: quindi le lunghezze.
1: Bravissima.
0: Okay.
1: Quindi già facendo quello non dovrebbe comunque andare ad appesantirti.
0: Sì.
1: E poi ricordati sempre: sei sicura che quella maschera che tu stai utilizzando è perfetta per te? Perché io ne parlavo prima con te, dicevo, io in salone, se faccio una classifica, avrò tipo una quindicina di tipi di maschere differenti. Quindi quando io faccio una consulenza, ed è una cosa che io faccio tendenzialmente spessissimo proprio in salone, proprio capire l'esigenza del mio cliente, quindi parlarci un attimino e capire quanto li lava, mm-hmm, li segue, cosa li fa, perché io ho clienti che comunque ci passano ore per gestirsi i capelli, sì, e clienti che invece vogliono in 3 minuti.
0: Tutto subito.
1: Quindi devo capire, sì, come adeguare il singolo prodotto per ogni tipo di esigenza. Io ho clienti che fanno shampoo, maschera, sieri, impacchi, oli, di tutto e di più. E persone che dice: ma lo shampoo lo posso mettere insieme alla maschera? No, devono essere, almeno le basi devono essere.
0: Vale, ma una maschera quanto deve rimanere in posa?
1: Allora, tendenzialmente io la cosa che dico sempre è shampoo, sciacqui, il tempo che metti la maschera, il tempo che ti insaponi e ti fai il resto della doccia, sì, e sciacqui. Quindi sono quei 5 minuti.
0: Okay.
1: Però lo fai tutte le volte che lavi i capelli.
0: Certo.
1: Così fai una cosa continuativa. Poi hai voglia di tenerla su un quarto d'ora, 20 minuti, vuoi farti un impatto, è una cosa in più.
0: Certo.
1: Però se tendenzialmente la utilizzi sempre così, hai già un beneficio.
0: Certo.
1: Quindi la cosa importante è di non metterla sulla cute e capire il giusto, se la maschera è giusta per te.
0: Sì.
1: Io una cosa che poi faccio sempre con le mie clienti è: compri il prodotto, lo provi un po' di volte, se va bene vai avanti, altrimenti me lo riporti, tanto noi lo utilizziamo in salone e lo cambiamo. Mm. Perché

0: poi
1: si va a tentativi.
0: Bravo, devi andare dal tuo parrucchiere e dici: guarda, questo non va bene, almeno da me funziona così, non mi va bene, e troviamo il giusto per te. Una volta che poi hai trovato quello che è, vai
1: sei a posto, tranquillamente, insomma, certo.
0: Calcolando che poi cambiano anche le stagionalità, perché comunque d'estate devi idratarle magari di più, perché sì, comunque sole, salsedine, tutte le cose, e magari d'inverno un pochettino
1: un
0: di
1: po' meno.
0: Meno,
1: certo.
0: Tornando al discorso invece della cute, una cosa che dicevo prima con te è valutare anche, principalmente sempre con una microcamera o qualcosa, se non è necessario fare un peeling, quindi con un carbone, con un'argilla, con dei trattamenti che sono esattamente come fare una pulizia della cute, cioè come fare una pulizia del viso. Si fanno proprio queste pulizie della cute, quindi vai a togliere tutto quello che è il vecchio, tutto quello che è il sebo, e vai a fare una pulizia più profonda.
1: Certo.
0: E allora lì le tossine vengono buttate fuori e la cute respira molto meglio.
1: Sai che mentre ne parli mi inizia a prudere la testa.
0: Allora,
1: cioè, è normale.
0: Così facciamo un check.
1: Sì, mi sa che un segnale, vabbè. Comunque, Ale, ci sono tantissimi messaggi. Noi facciamo velocemente una pausa musicale e poi torniamo.
0: Yes.

0: Allora Ale, abbiamo la possibilità di rispondere a una domanda prima di un'altra pausa. C'è Maria che dice: domanda strana, oggi partono tutti con questa frase,
1: strana,
0: vero?
1: Ho paura del mio giudizio.
0: Ma no, ma figurati.

0: siamo qua apposta. E dice: faccio una professione con gli animali, devo pulire i capelli spesso, se non tutti i giorni, anche se metto una copertura sulla testa non cambia niente. Che tipo di shampoo potrei utilizzare in questi casi? Quindi immagino qualcosa di non aggressivo.
1: Assolutamente sì. Allora, questo è un problema che tante persone hanno, anche chi lavora in ospedale, chi lavora in piscina, chi ha comunque spesso cuffie, capelli, anche ristoranti. Quindi chiaramente ricordatevi sempre che quando comunque mettete comunque cuffie o che cosa, la cute fa più fatica a respirare. Poi lavandoli tutti i giorni bisogna fare attenzione al tipo di prodotto, perché comunque vi ricordate, i vostri nonni i capelli li lavavano una volta
0: all'anno.
1: Bravissimo. Se non all'anno, quasi.
0: No, vabbè, scherzo.
1: Però più chiaramente più i capelli si lavano, più si sporcano, perché è un riciclo naturale, cioè una produzione naturale.
0: Certo.
1: Quindi bisogna usare uno shampoo molto delicato, perché lavandoli tutti i giorni il capello in realtà non è sporco. Però bisogna pulire, ma non troppo, perché se usi uno shampoo aggressivo automaticamente poi dopo comincia a diventare, a uscire la forfora, che non è forfora ma desquamazione, e ne parleremo poi dopo della
0: desquamazione. D'altro, tu mi avevi insegnato tempo fa, quando fai lo shampoo, di concentrarmi più che altro sulla cute e massaggiare bene.
1: Brava.
0: Senza stressare troppo le lunghezze,
1: e soprattutto
0: giusto?
1: Massaggiare è
0: esatto.
1: Una cosa che infatti ne parleremo dopo con il discorso della desquamazione, parleremo del massaggio
0: tra poco. Yes. Rimanete lì.

0: c'è la Lolli. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più. Torna Cantine Aperte.
1: Torna Cantine Aperte.
0: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
2: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
3: Da Manor, alla confezione moda uomo 30% di sconto acquistando due articoli di marchi selezionati, tra cui Manor. Affrettati! L'offerta è valida solo fino al 23 maggio. Da Manor, la moda conviene davvero.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene, fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
10: Radio 3, dove batte il cuore.

0: Ci hai lasciato con una promessa prima della pubblicità che avremmo parlato anche
1: sì,
0: di...
1: Allora, una cosa fondamentale è che bisogna massaggiare quando si fa lo shampoo.
0: Voilà.
1: Non fare l'effetto centrifuga. Allora, siamo sempre di corsa, stressati, cose varie, ma ricordatevi che 30 secondi vi cambiano la vita, nel senso che comunque quando voi fate uno shampoo stiamo cercando di andare a ripulire la cute, quindi attivando la circolazione sanguigna si fa anche una pulizia interna. Quindi perché quando spesso mi vengono a dire le clienti: ah, ma quando io lavo i capelli dal parrucchiere mi durano di più, mi rimangono puliti.
0: È vero,
1: è quello. Cioè, nel senso, noi non facciamo mai l'effetto centrifuga. Ah,
0: quello.
1: Che bello il massaggio. Quello sono 30 secondi, perché non dovete fare di più. 30 secondi di massaggio, ma cambia completamente. Uno, proprio per il discorso della stimolazione. Due, per un discorso che quando uno fa l'effetto centrifuga, soprattutto i capelli lunghi, poi vi annodate ancora di più i capelli e poi diventate matti a riuscire a pettinarli. Quindi... shampoo e massaggiare
0: senza annodare tutto quanto.
1: Brava,
0: isteriche, con calma.
1: Con calma, un minuto con calma.
0: Cioè, 30 secondi che ti salvano comunque la giornata.
1: Salvano completamente,
0: fanno...
1: già
0: certo.
1: Non parti comunque col capello ingrovigliato.
0: Allora Ale, ci sono ancora un paio di domande,
1: sì?
0: Te le leggo. Sara,
1: yes,
0: ad esempio dice: sono castana scura numero 4,
1: sì,
0: faccio la tinta da 5 anni, ho 28 anni, sono già un po' bianca, vorrei iniziare a schiarire i capelli ma tutti i parrucchieri si rifiutano per paura del rosso. Cosa pensi del contouring per dare un effetto meno pesante?
1: Ok, allora sono due cose differenti. Uno è il discorso della schiaritura, ed è fattibilissima, quindi puoi fare un decappante e comunque andare a schiarire leggermente il capello. Tutti i parrucchieri, è vero, è il problema principale quando tu vai a smuovere un pigmento artificiale, quindi comunque il 4, che hai capito?
0: Il 4,
1: capito,
0: mi hai insegnato,
1: qual è il numero,
0: sì?
1: 4. Quando tu vai a muovere un colore artificiale, il rosso tende sempre ad uscire, però comunque mi hanno sempre insegnato che per un problema c'è sempre una mezza soluzione.
0: Ok.
1: Quindi con dei tonalizzanti possiamo andare a spegnere questo discorso del colore rosso. Il contouring è proprio questo discorso di dare una schiaritura maggiore per quanto riguarda la parte davanti in contorno viso. Allora, secondo me devi cominciare a schiarire leggermente, spegnere il rosso con dei tonalizzanti e una volta che hai trovato la tua base, che potrebbe essere magari un 5, un 6,
0: certo,
1: quindi leggermente più chiaro, allora fare un contouring per dare ancora più luminosità nella parte davanti, secondo me sarebbe il top.
0: Anche
1: però
0: questo
1: fattibilissimo.
0: È un ottimo percorso,
1: sì,
0: insomma.
1: Assolutamente sì.
0: Poi riassumo il messaggio di Matt, che praticamente, sì, dice: ha un dubbio, no?
1: Sì.
0: Teme di non poter tornare a recuperare più il suo colore naturale dopo aver fatto una tinta molto scura.
1: Allora, quando tu fai una tinta permanente, il discorso della tinta permanente è perché comunque è così.
0: Permane.
1: Quindi, allora, che non torni più, non è vero. Chiaramente andando a schiarirla è lo stesso discorso che facevamo prima. Quando tu vai a schiarirla tende comunque a diventare un colore rossiccio.
0: Sì.
1: Ma è il tuo colore naturale che cresce, è naturale, quindi... o hai pazienza e pian pianino fai crescere e tagli via la parte artificiale, quindi colorata,
0: sì,
1: o comunque devi andare a schiarirlo con dei trattamenti chimici, ma comunque con l'effetto di avere un colore sempre un po' più rossiccio. Non avrai mai il tuo colore naturale, perché tecnicamente non puoi,
0: quindi,
1: ritornare,
0: pazienza,
1: al naturale così.
0: Ale, abbiamo gli ultimi 50 secondi per rispondere a questa domanda.
1: Sì.
0: Dice: buongiorno, ho 64 anni e comincio a perdere tanti capelli. Cosa posso fare?
1: Allora, bisognerebbe prima di tutto, come ti dicevo prima, capire se è un uomo o una donna.
0: Sì.
1: Questo
0: fa
1: già
0: la differenza.
1: Cambia un pochettino. Allora, ricordatevi sempre che comunque quando c'è una caduta di capelli nella donna, principalmente, i fattori principali sono sempre due: uno ormonale e una carenza di ferro. Quindi le prime cose che bisogna valutare è questo, cioè, nel senso, se c'è una carenza di ferro potrebbe essere anche una perdita importante di capelli. Pensa che io ho una cliente che comunque ha avuto il tracollo, cioè quindi proprio il ferro da dover fare infusioni, quindi quando tu hai una perdita così forte vengono via tipo chemioterapia, cioè proprio molto molto importante.
0: Sì.
1: Quindi la cosa principale, io adesso andrei a valutare questo discorso qua del ferro, proprio,
0: certo,
1: per andare a integrare, quindi rinforzare un pochettino di più il tutto.
0: Ale, ci sono ancora messaggi, però purtroppo dobbiamo salutarci. Grazie di cuore
1: prossima
0: per questa puntata. Sì, la prossima, poi l'ultima pre-pausa estiva.
1: Esatto, esatto.
0: Sarà,
1: ci prepariamo l'ultima.
0: Ci prepariamo per l'estate. Dai, Ale, grazie di cuore.
1: Grazie,
0: Alessio Caglioni. Buon lavoro e un saluto a tutte le tue colleghe, insomma.
1: Grazie
0: al tuo team.
1: Mille. Buon
0: Ciao,
1: lavoro.
0: Ale.
1: Grazie.

0: musica.
1: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
2: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni Steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore Steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
4: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
6: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni. Tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
5: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza, a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: 11:58.
1: Ticino News Giorno.
10: Riorganizzazione di FFS Cargo, lanciata una manifestazione a Chiasso e una risoluzione affinché non ci siano riduzioni salariali per i dipendenti, è quanto emerso da un'assemblea popolare indetta ieri sera dopo il riassetto annunciato dalle Ferrovie Federali.
11: Terza iniziativa della flottiglia bloccata da Israele, fermati 430 attivisti, fra cui 4 svizzeri, trovata propagandistica pro Hamas per Tel Aviv, arresti illegali per la Global.
10: Mondiali di hockey, svizzere in pista oggi contro l'Austria, nel calcio Iachin ha diramato la lista dei 26 convocati per la rassegna americana.
11: Meteo al sud in prevalenza soleggiato, nonostante alcuni annuvolamenti a basse quote, temperatura massima attorno ai 25 gradi.
10: Ben ritrovati al microfono Barbara Venneri e con me Alessandro Cocca.
11: Buongiorno.
10: In primo piano oggi la riorganizzazione di FFS Cargo perché preoccupa il riassetto annunciato ieri dalle Ferrovie Federali. 40 collaboratori saranno toccati in Ticino con spostamenti, prepensionamenti, offerte a tilo, ma senza licenziamenti. In serata si è svolta un'assemblea popolare indetta dal comitato denominato Contro lo smantellamento. Ne è membro Matteo Pronzini che ci racconta che cosa è emerso.
12: Ma in primo luogo una grande arrabbiatura da parte dei presenti, soprattutto lavoratori FFS. Non c'è nessuna comprensione delle scelte adottate, anche perché nel corso degli ultimi anni la dirigenza di FFS ha fatto di tutto per far andare male il settore cargo con delle scelte strategiche sbagliate. Di fatto si sono perse quote di mercato e questo non viene assolutamente compreso da parte dei dipendenti. Dall'altra parte c'è una volontà di opporsi a queste decisioni. Per questo il comitato ha già preso contatto con le autorità, col Consiglio di Stato. Ieri sera erano presenti anche i sindaci della regione e abbiamo già deciso di organizzare una manifestazione popolare nel primo weekend di giugno. La data esatta verrà comunicata nei prossimi giorni.
10: Ecco, è stata anche presentata una risoluzione. Che cosa chiedete in questa risoluzione?
12: Sì, questa risoluzione chiede diverse cose, le più importanti sono queste. Uno, che i lavoratori FFS non devono subire delle riduzioni salariali per questa ristrutturazione, come potrebbe essere il caso nel caso di un loro passaggio a Tilo. Dall'altra parte vogliamo discutere e riflettere anche col Consiglio di Stato e le autorità delle rivendicazioni da portare a Berna. Non è assolutamente accettabile che le FFS continuino a concentrare posti di lavoro, a creare nuovi posti di lavoro nella Svizzera tedesca o Svizzera francese e abbandonando il Canton Ticino. Il Canton Ticino fa parte a pieno titolo della Confederazione Svizzera, la FFS devono creare posti di lavoro anche nel Canton Ticino e non solo utilizzare il Canton Ticino come ambito per far passare i treni, ma di fatto non lasciando nulla al Canton Ticino, anzi tagliando posti di lavoro.
11: Torniamo a parlare dell'attuazione del le due iniziative approvate dal popolo sulle casse malati. In Commissione Gestione e Finanze è emerso un consenso generale sulla necessità di applicare entrambe le iniziative, ma restano forti divergenze su tempi, costi e finanziamento.
10: Per l'iniziativa della Lega si propone un'entrata in vigore posticipata al 2028 per permettere ai comuni di prepararsi all'impatto finanziario stimato in circa 40 milioni di franchi. Più complessa la situazione dell'iniziativa socialista, il governo propone un'introduzione graduale con applicazione completa dal 2029. Il principale punto di scontro riguarda il metodo di calcolo del limite del 10%.
11: Dal canto suo l'UDC presenterà una terza via all'entrata in vigore completa di entrambe le iniziative, già dal 1 gennaio 2027, adottando però il criterio del premio medio effettivo per limitare i costi. L'UDC prevede inoltre un piano di finanziamento triennale basato sul contenimento della spesa pubblica ispirato al cosiddetto decreto Morisoli. Le decisioni definitive dovrebbero arrivare nella sessione parlamentare di giugno.
10: Potrebbe andare verso il licenziamento collettivo una società con sede a Paradiso che controlla il noto marchio di moda italiano Roberto Cavalli. Lo riporta il portale ticinoonline.ch, spiegando che è recentemente avvenuto un passaggio di mano del brand di lusso che potrebbe avere ripercussioni sul personale dell'azienda ticinese composta da circa 80 dipendenti. Un'ipotesi, è stato detto più volte in assemblea, ma la società sta riesaminando la propria struttura organizzativa e operativa.
11: Restando in tema, dopo aver annunciato la fine produzione nel cantone, Balli rende nota la chiusura definitiva della propria boutique outlet al Foxtown di Mendrisio. Stando al Corriere del Ticino, avverrà il prossimo 29 giugno.
10: Tutti gli attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza sono stati fermati per Israele. Si tratta di una trovata pubblicitaria pro Hamas, per gli organizzatori invece si è trattato di un rapimento illegale. Intanto il DFE chiede il rispetto del diritto dei fermati. Gianluca Albisetti.
0: La tensione attorno a Gaza torna al centro dell'attenzione dopo il fermo di una flottiglia nuova diretta verso il territorio palestinese. Secondo il Ministero degli Esteri israeliano, tutti i 430 attivisti a bordo, compresi 4 cittadini svizzeri, sono stati trasferiti su navi israeliane e condotti verso Israele, dove potranno ricevere assistenza consolare. Tel Aviv definisce l'iniziativa una trovata propagandistica a favore di Hamas. Di tutt'altro tono, invece, la versione della flottiglia, che parla invece di rapimento illegale avvenuto in acque internazionali. Il gruppo denuncia in particolare l'intervento dell'esercito israeliano e riferisce che almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame per protesta in solidarietà con i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Anche la Svizzera segue da vicino la situazione. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha infatti chiesto a Israele di garantire i diritti dei propri cittadini coinvolti, ricordando tuttavia che i partecipanti erano stati informati dei rischi della missione e hanno scelto di partire sotto la propria responsabilità. Si tratta, ricordiamo, della terza iniziativa simile nell'ultimo anno per tentare di rompere il blocco su Gaza, dove la popolazione continua a soffrire gravi carenze umanitarie dall'inizio della guerra dell'ottobre del 2023.
11: Siamo allo sport, do il benvenuto a Dominic Fonburg. Ciao Dominic.
9: Buongiorno a tutti.
11: Partiamo dal calcio, perché Murat Yakin ha diramato la lista dei 26 per il mondiale.
9: Esattamente, nota la selezione rosso-crociata, a dire il vero era già nota ieri sera, oggi però la conferenza stampa di Murat Yakin, che ha spiegato le sue scelte. In particolare una, forse la decisione, quella più non criticata forse ma più discussa, è quella dell'esclusione di Alvin Sanchez, centrocampista offensiva dell'IBE, che ha fatto 10 gol quest'anno, data doppia cifra, qui ha aggiunto anche 6 assist. Ecco, è un giovane promettente per la nostra nazionale, Iachino ha deciso di lasciarlo fuori. Ecco, interrogato sul caso proprio questa mattina, ha spiegato che Sanchez è reduce da un lungo infortunio, ricordiamo che si era rotto l'anno scorso il crociato, quest'anno comunque è rientrato, ha giocato ben 33 partite, però secondo Iachino non è ancora a quel livello internazionale dopo il lungo infortunio. Dichiarazioni che un po' stridono anche con la convocazione di Hamdouni. È vero che la posizione non è esattamente uguale, Hamdouni è un attaccante puro, però anche lui reduce dall'infortunio al crociato, è rientrato solo 3 settimane fa, fin qui ha giocato tutta la stagione solo 45 minuti, però Iachino ha detto dal punto di vista medico è pronto al 100%. Ecco, stride un po' questa dichiarazione e ne parleremo questa sera fuori gioco sprint, poi andremo a discutere le scelte di Iachino. Un altro punto sul quale si può discutere è l'assenza di un vero e proprio sostituto di Widmer come terzino destro, è stato lasciato fuori Atekame, che quest'anno nel Milan ha giocato comunque abbastanza tanto, che Iachino ha deciso di non convocarlo. Qualche piccola polemica o qualche piccola discussione insomma c'è, ma per il resto non ci sono grossissime novità o comunque sorprese per quanto riguarda i 26 nomi convocati da Murat Iachino.
11: Dal calcio all'hockey, sempre di mondiali parliamo.
9: Esattamente, perché la Svizzera, lo sappiamo, sta disputando il mondiale casalingo, oggi pomeriggio 16:20, quarta partita dei gironi, ed è un big match che forse non in tanti si sarebbero aspettati, Svizzera contro Austria, entrambe a punteggio pieno con 9 punti, è anche vero che l'Austria fin qui ha colto le sue 3 vittorie contro Gran Bretagna, Ungheria e Lettonia, manca quindi ancora una vittoria contro una big, però l'Austria ha fatto i suoi compiti fin qui, l'ha fatto molto bene, l'ha fatto anche la Svizzera, ricordiamo le vittorie contro Stati Uniti, Germania e Lettonia, Svizzera che quindi vorrà continuare il suo percorso vittorioso fin qui, come detto oggi quarta partita dei gironi.
11: Grazie Dominic, è tutto per il momento, l'infotraffico.
1: L'infotraffico.
10: Traffico che al momento risulta essere regolare.
1: Previsioni del tempo.
11: Siamo al meteo, al sud in prevalenza soleggiato, nonostante alcuni annuvolamenti, a basse quote, massime attorno ai 25 gradi.
1: Radio 3 presenta. Radio 3 presenta. I tre tenori a pranzo.
13: È il momento della pausa pranzo. Eccoci qua, ben trovati, l'appuntamento con i tre tenori.
14: Sei arrivato di corsa. Buongiorno Valerio, buongiorno.
13: Buongiorno a te Boris.
14: Guarda che sta spostando.
15: Buongiorno.
14: La cadrega. La cadrega di Lillate, la ricordi?
15: La sedia di Lillate.
13: Che bella, sì, la sedia di Lillate.
14: Bellissima.
13: Tante canzoni forti saranno belle.
14: Buon appetit, buon appetit. Con i tenori Sontrui. Siamo qui
15: sulla due cantonale al grotto in campagna in città. I tenori sono qua.
14: Ecco, non ci azzardiamo più a salire, va bene. Bene, sono le 12:09 minuti, grazie ai colleghi dell'informazione. Adesso i tre tenori sono alle 14, tante belle cose, ma soprattutto oggi una immensa curiosità, perché ogni tanto lo facciamo, girare per le cucine della Svizzera italiana.
13: Perché a noi piace, sono le cose che piacciono di più, i piaceri della vita, no? Fondamentalmente.
14: Guarda che belli che siamo anche da cuochi, sì. Hai visto? Guardaci là.
13: Bellissimo. Bellissimo.
14: C'è anche... Ah sì, c'è anche qua, vedi?
13: Sì.
14: Siamo la radio, il microfono e la tazzina. Però certo. È girato, mi sembra che la tazzina era Pellegrini.
15: Questa volta
14: sei tu. Allora dai, 079-449-9537, se volete raccontarci cosa sta succedendo nelle vostre cucine, cosa preparate, cosa avete. Ogni tanto arriva spontaneamente.
13: È vero.
14: E allora ogni tanto di giorno, cioè un mezzogiorno, veniamo noi a vedere per farci un po' di invidia, no? Così
13: certo,
14: magari dopo
13: sapere,
14: alle 14 ci possiamo fare. Cosa avresti voglia di mangiare, signor Pellegrini?
15: Ma non lo so, non ho molta fame oggi.
14: No, tranquillo.
15: Cioè, mezzogiorno io qualcosa di sto leggero. Abituando a saltare sempre.
13: Un una cosa del genere.
14: Ma è già pesantino, però no.
15: Salmone fresco.
14: Se tu vai
13: griglia, come lo faresti?
15: No, quello è affumicato.
13: Ah, ok.
14: Le fettine,
13: quello confezionato.
14: Sì. C'è il filetto di quello, già affumicato piccolino. è magnifico.
16: Prova, salmone d'estate.
14: Io la tartare. C'è qualcuno che sa cucinare una tartare? Wow. Una buonissima tartare, non tanto pastroccata, perché dopo dipende con cosa ci butti dentro. No?
13: Però quando è così... L'importante è che sia leggero, perché sai poi il pomeriggio
14: magari. Beh, poi una tartare non è così
16: dopo
14: leggera.
16: Dopo viene la
14: piocco. È vero. La e lei, tenore Ventura, cosa vuole mangiare?
13: Ma un Viteltonné non mi dispiacerebbe. Viteltonné? Se fosse pesantino, ma ci sta.
16: No, beh, ma è leggerino.
13: Sì, forse un po' la cremina che ci sta sopra.
16: La cremina.
14: Allora, abbiamo dato le indicazioni, se qualche ristorante vuole.
16: Perché ridi?
14: No, sto guardando, sono arrivati dei messaggi. Vedo che non... Li hai i messaggi?
13: No, non ancora.
14: Non li avete?
16: Ah,
14: non li
16: buon avete appetito. Ecco. Fegato alla veneziana.
13: Oh, con le cipolle.
16: Cavolo, siamo qua a dire pesante e leggero. Questo ci va giù.
14: Cinzia, dice.
13: Ragazzi, ma quanto è buono.
16: Cioè, è buono, io non riesco, no, il fegato e i fegatini
14: la seguo, no, anch'io non riesco, ti seguo.
13: No, però dipende come è cucinato, cioè, anche a me i fegatini non piacciono, ma il fegato
14: alla veneziana e con le cipolle,
13: con le cipolle,
14: con le
16: cipolle. A proposito di cipolle, ieri sera ho fatto i miei pomodori con il tofu.
14: Sì.
16: Il tofu l'ho fatto andare nella pentola un po'.
14: Ma lo fai liscio? Senza...
16: Sì, sì, no, gli ho messo dentro l'olio di quello lì, di cuore lì.
14: Di girasole, insomma.
16: No, quello buono.
14: Di oliva.
16: Di oliva. Ah. Poi gli ho messo.
13: Evo.
16: Il peperoncino gli ho messo. Che dava un po' di e poi l'ho messo nei pomodori e gli ho messo dentro olio anche normale, il limone. E poi cos'è che altro gli ho messo? Gli ho messo le cipolle.
14: Sono le cipolle?
13: Le cipolle. Okay. Quali? Quelle rosse? Quelle
16: lì, sì, era una cipolla.
13: Ok.
16: L'ho tagliata.
14: Sembrava una cipolla, poi l'ho dopo in realtà.
16: E niente, buono.
14: Ma che cos'è questo?
13: Ah, questa è una frittata, qualcosa, cos'è? Una
16: chi l'ha fatta?
13: Con l'avocado.
14: Non lo so, è arrivata adesso.
13: C'è l'avocado anche, la crema di avocado.
16: Vedi,
13: no?
16: Meraviglia, lo dicevamo ieri dell'avocado, che è una fantasticheria. Po' calorico, però buono.
14: Beh, vabbè. C'è un vocale, cosa faccio?
16: Vai.
14: Vado?
13: Chissà.
17: Uè, in che mio compra il poulet?
14: Ecco, poulet, hai visto? Che bello.
16: Giusto, il pollo lo farei con l'insalata.
14: Quindi, sì, ho mangiato ieri sera. Le sovraccosce. Con le sovraccosce.
13: Quindi anch'io ieri sera un po' di pollo.
14: Vedi?
13: Sì,
14: buonissimo.
13: Buono.
14: Poi cotto da solo nel forno, da solo gli metti quello. Fatto con un po' di paprika.
16: Paprika, dal sapore.
14: C'è un altro vocale.
16: Vai.
14: Andiamo? Andiamo.
18: Buongiorno tenori e buon lavoro.
14: Buongiorno.
18: Certo che annunciare traffico regolare in Ticino quando da Magliaso ad Anio si fa prima a piedi che in macchina probabilmente è perché è quotidianità e quindi non fa più notizie. Comunque un disastro.
13: Coda,
18: ci passo d'uomo se non meno e quindi niente. Comunque buon lavoro, bello ascoltarvi.
14: Tanto, a Via Swiss ci ascoltano e perciò si sono presi loro la tirata di capelli.
13: Anche perché a noi è arrivato questo messaggio che abbiamo detto.
16: Esatto. C'è un altro vocale,
14: andiamo a vedere.
19: Io oggi due linguine con una salsa di limone e un piccolo crumble di limone fresco e piacevole.
14: Anche
19: linguine fresche.
14: Cosa. E adesso che arriva il caldo, il limone diventa una gran cosa.
13: Il limone sta bene su tutto, evidentemente.
16: Esatto. Buona

0: Il giro curioso dei tre tenori per le cucine della Svizzera italiana e funziona sempre.
1: E ricordiamoci sempre che ci sono alcuni ascoltatori che non hanno la possibilità di andare a casa a pranzo e quindi magari si arrangiano con qualcosa al volo.
2: Allora, frate, no, io invece mangio un ghifel in macchina, porco cane. Ci state facendo morire.
0: Ma sai che è un ghifel, se solo lo tagli in due e gli metti dentro una fettina di prosciutto crudo diventa
1: lui lo
0: fantastico.
1: Sta mangiando normale.
0: Sì,
1: credo,
0: no, certo, ci sta un po' di burro salato, poi mettere una fogliolina di insalata, un po' di tonno.
1: Hai ragione.
3: Io mi ricordo quando ho avuto un trascorso da geometra e giravo da mezzogiorno alle due perché tutti quelli del cantiere andavano a mangiare nei ristoranti, no? E anch'io quindi mi portavo a volte la schiscetta, però era una cosa bellissima perché essendo in giro mi fermavo, che allora non c'erano tutte le situazioni, adesso sono aumentate tantissimo quelle del cibo da strada, no?
1: Sì.
3: E lì, cioè, tu che mangi il ghifel, guarda che puoi mangiarti di quelle schifosate bellissime.
0: È vero?
3: Vero? Se,
0: vero,
3: se, certo, se sei in giro e ti guardi in giro, tipo quello lì che vendi il pull-aster. Che bello è prenderti un pollo adesso con questa giornata qua, no? Ti prendi un pollo allo spiedo, poi vai in riva al lago, ti metti su una panchina. Buonissimo. E con le mani lo squarci.
0: Dopo arriva il cigno, ti dice dammene un po'.
3: Un pochettino, dai.
0: Non so se mangia la carne il cigno, però i panini te li porta via.
1: Il panino sicuro.
0: Io ho avuto un terrore
3: con
0: quel cigno.
3: Adesso, a parte tutto, no? Entriamo in quei 2-3 mesi dove è bello proprio anche fare la,
1: certo,
3: pausa pranzo fuori, non è come
1: anche
3: d'inverno.
1: Un picnic potrebbe essere, avere la
3: perché d'inverno c'è il freddo che, certo, ti porta a cercare un posticino caldo, ma adesso godiamocela, no?
0: Allora, sentiamo altro vocale.
4: Vai, vai. Alla banana. Mamma mia, come sto, buono questo, buono.
1: Ma come inizia?
0: Non ho capito che cos'è la banana.
4: La banana.
1: Team la banana, credo sia.
4: Dino alla banana.
0: Aspetta. Dino
4: alla banana.
0: Dino alla banana.
3: Però deve essere buono.
4: Dino alla banana.
0: Va bene.
1: Cos'è?
3: Deve essere buono comunque perché
0: c'è la foto di un Birkenmuesli lì sull'automobile. Dunque sì? Anche qua si vuol dire che si sta quasi leggeri. Uno pensa, ma poi in realtà non è così. Poi altro messaggio. Angelica.
1: Sentiamo.
0: Vediamo un po'. Dov'è l'Angelica?
5: Oggi anguria come dessert. Ciao.
0: Anguria e prima del dessert?
1: No, che buono.
0: E prima del dessert magari avrà mangiato qualcosa.
1: Ma no, le angurie sono già pronte adesso?
3: Sì, ho preso un melone già.
1: Ah, ok, buono. Già maturo?
3: Sì, okay. Sì, sì, sì.
0: Beh, stamattina alle 6:30 aprire le finestre sembrava una mattina di metà giugno.
3: Sì, sì, vero.
0: Era caldo.
1: Temperatura
0: cioè,
1: calda.
0: Incredibile. Diamo ancora un altro.
3: Budino.
4: Frullatino.
0: Aspetta, era?
4: Frullatino. Frullatino.
0: Ah, perché non schiaccia bene, era il frullatino.
3: Frullatino,
0: ah, okay. Dicevamo prima.
3: C'è un budino.
0: E qualcun altro
3: vedo.
0: Dice al budino. Va bene, reclamo, ci troviamo tra poco.
6: I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Valerio Ventura.
7: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
8: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera. Ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo. Oltre 300 canali TV.
9: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home. Il miglior accesso internet wifi della Svizzera. Ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo. Oltre 300 canali TV. Salt Home. 39,95 al mese. Ora con 200 franchi di cashback.
10: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
11: Amag Ticino presenta...
12: Che bonus! E che promozioni!
13: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
11: E a un tratto...
12: Che amore di affari!
11: Andiamo?
12: Adesso o mai più!
11: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
14: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
15: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
16: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
17: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.

0: Stavo cantando, scusate.
1: Ho beccato così.
0: I Dire Straits con questa Sultans of Swing.
2: Ecco, adesso arrivano tutti gli insulti.
0: Perché?
2: Perché abbiamo tagliato la solo finale.
1: Mezzogiorno diventa
0: così. Però io ti dico una curiosità. Sai perché si chiama Sultans of Swing questa
2: perché
0: canzone?
2: Salta?
0: No, no, perché loro sono andati a vedere il concerto di una band emergente e si chiamavano Sultans of Swing loro.
2: La
0: e
2: band.
0: Poverini, non c'era nessuno a vederli, erano in un locale, in un bar, e i Dire Straits erano lì per sentire il concerto e non c'era nessuno oltre loro, chiaramente. E da lì hanno detto: vabbè, chiamiamo un disco con il nome di questa band.
2: Perché nessuno ha fatto un disco che si chiama Pipistrani?
0: Non lo so.
1: Perché l'hai fatto troppo.
2: Eravamo anche noi sempre da soli.
1: Forse eri in un periodo diverso.
2: Eravamo sempre lì da soli. Eravamo tipo 11 sul palco e 5 del pubblico. E eravamo più noi che loro.
1: E beh, in fin della fine,
2: voi eravate come noi a loro.
1: Eravate come gli UB40, no?
0: Condividete un po' di musica, insomma. No, tra l'altro usciva il 19 maggio, quindi ieri, del 78 questa canzone, quindi
2: esatto.
1: E dunque qualche anno ce l'ha.
2: E rimane il disco più bello dei Dire Straits, parere personale.
0: No, sono d'accordo,
2: parere
0: sono
2: personale.
1: Mister Valerio, lei è puntuale?
0: Sì.
1: Sei sempre puntuale?
0: Quasi sempre. Sì.
1: Tu? Sei puntuale, cerchi?
2: Detesto ritardi, la non puntualità.
0: Ritardi. No, i ritardi, no.
1: No, i ritardi sono antipatici. Però c'è gente che non riesce.
0: Sì.
1: C'è gente che tu devi dirgli, se ti devi incontrare alle 7, devi dirgli ci troviamo alle 6:30.
0: Esatto.
1: Così arriva alle 7:15 e tu sai che sei più o meno in quella fascia.
0: Vero,
1: lì,
0: no?
1: C'è gente che è pazzesca, cioè con...
2: No, no, io ho imparato una cosa, lo faccio già sistematicamente da anni. Se io e te abbiamo appuntamento alle 7 e tu mi arrivi alle 7:05, già 5 minuti no? Io ti dico che avevo un impegno dopo e devo andare.
0: Certo. Anche perché è un po'
1: adesso,
0: certo.
1: Adesso hai svelato il tuo segreto.
2: Non me ne frega niente, però, perché è proprio la
0: è una mancanza
2: rispetto,
0: di rispetto.
2: Beh, dai, può esserci. L'imprevisto, ma quello vero, non sistematico.
1: Sì, no, 5 minuti ci possono stare, comunque 5 minuti
2: però,
1: prima,
2: allora
1: perché
2: certo.
1: anche chi arriva prima è un problema.
2: Ma voi non conoscete delle persone che sistematicamente sono sempre in ritardo?
1: Sì,
2: e allora
1: sì,
2: lì
1: appunto,
2: ogni
1: appunto.
2: 5 minuti basta.
1: Appunto, io per quello che ho un amico in particolare al quale se mi devo incontrare dico ci troviamo alle 7 e cioè sono sicuro che alle 7:30 è lì e l'orario bisogna trovarci.
0: Esatto.
1: Funziona così, e purtroppo per alcune persone è ricondito, però dipende anche dove sei.
2: Cioè?
1: Dipende anche dove sei, perché sai che se vai a sud, ad esempio, abbiamo appuntamento alle 19, arrivi alle 19:20. Se sei in Spagna, se sei in Sud Italia, se sei in Grecia, sei addirittura in anticipo.
0: In anticipo, sì,
1: non
0: vero.
1: Sei in ritardo,
0: ma
1: sei in anticipo.
0: Ci vediamo verso le 9, non vuol dire le 9 in punto, vuol dire le 10, le 10 e mezza.
1: Sì,
2: io
1: sì,
2: non
1: sì.
2: Ma...
1: Ma,
2: io non

0: Se io e te abbiamo un appuntamento X e so che per X non ci sono, ma arriverò anche 10 minuti dopo, ti chiamo prima.
1: Sì.
0: Non è che arrivo faccio finta
2: allora,
0: di niente.
2: Però adesso vediamo. Capisci, se fa parte della cultura delle persone, evidentemente non è normale,
1: sei tu che vabbè, comunque
2: poi, siamo noi che siamo sbagliati.
1: Se tu invece dici allora appuntamento alle 7, arrivi alle 7:20, se sei nel sud della Francia, nel nord Italia, parte dei paesi dell'est anche, è quasi normale. Non è normalissimo, però insomma ci stai. Se vai a nord, in Norvegia, in Svezia, nel Regno Unito, insomma un po' quasi tutti i paesi del nord, è tollerabile. Ma non farlo più, cioè ti dicono attenzione. Oh. E invece se lo fai da noi, come te ti arrestano. Per
0: ma su questa cosa io sono.
1: Non farlo mai in Svizzera.
2: Ecco. No, siamo nel nord Europa noi.
1: Sì. Però il ritardo è un problema.
2: Sì, assolutamente.
1: Il problema è il compito.

0: Blur con questa Country House. Beh, è un classico della formazione. Loro che erano un po' antagonisti degli Oasis, non so se ricordate. Tra l'altro questa canzone, vi dirò di più, è uscita qualche settimana prima di Wonderwall degli Oasis. Questo per contrastare un po' il successo che in quel momento avevano gli Oasis.
1: L'hanno fatta proprio da, da furbetti.
0: E non so quale vi piace dei due, perché c'erano gli due schieramenti, no? Più i Blur o più gli Oasis. Lì era una cosa...
1: A me erano più simpatici loro.
0: Anche a me.
1: Sì,
0: anche a me.
1: Decisamente. Sì. Fratelli Gallagher bravi, ma un pochettino più antipatici. Cioè, dipende. Poi c'era la copertina del disco del castello di Neuschwanstein, mi sembra che si chiama, no? Ecco, quello lì, che quel castello magnifico che a Natale bisogna andare a visitare.
0: Vero.
2: Io invece in quegli anni lì ero ancora schierato, perché quegli anni lì, gli anni 90, sono stati gli anni dove è venuta un po' la mutazione di questi schieramenti che c'erano, perché fino lì o eri a

0: anglosassone o eri USA,
1: sì,
0: musicalmente, certo, parlare. Io sono sempre stato molto USA, e a parte qualche eccezione, le cose
1: il tuo mondo era quello,
0: che arrivavano, insomma, dal Regno Unito non mi piacevano più di tanto.
2: Mm-hmm. Però, Born in the USA,
0: però, il funk, il soul,
1: sì, anche il periodo, ti ricordi, del rap, anche questo,
0: c'era proprio questa cosa che divideva, cioè, le due situazioni, no?
2: Allora, tornando velocemente al ritardo, senti un po' questo. Questo dice una grande verità.
3: Buongiorno tenori. Mio nonno diceva sempre: l'appuntamento è per le 5, se alle 6 non arrivo, alle 7 vai pure a casa.
2: Vedi? Bello, non bello, è male divertente, questo, divertente. E così, cioè, hai due ore, insomma, per giocarci dentro.
0: C'è Ale che scrive: io sono costantemente in ritardo, non lo faccio apposta, ma gira e rigira arrivo sempre in ritardo, pure quando parto in anticipo. In compenso non sopporto chi, anche se ho solo 5 minuti di ritardo, continua a chiamare per chiedere dove sono. Ma potrà esserci traffico? Potrà trovare, non trovare parcheggio? Potrà essere in ritardo il bus? Già sono stressata perché sono in ritardo, mi manca l'ansia che ti mettono. Ma i precisini,
2: si risponde da sola, si risponde da sola, perché
0: hanno elencato tutte le scuse che ti dicono,
1: sì, ma poi se capitasse una volta ci sta, ma se tutte le volte sono le stesse,
2: è semplicemente perché in questo modo vuol dire che i suoi amici che l'aspettano sanno già che comunque una ritardataria cronica. Allora quando passano 10-15 minuti iniziano a dire: andiamo un po' in duale.
1: Ale,
2: ma dove sarà Ale? Dove sarà Ale?
1: Non è che lo diciamo sul serio.
0: Poi subentra anche il fatto età, perché io mi rendo conto che più vado là per gli anni, meno sopporto queste cose. Quindi sarei uno di quelli che, se ha appuntamento con la Ale, non so se è una a uno, comunque con Ale, chiamo se non arriva, perché se sono le due ci dobbiamo trovare, sì, alle due ti chiamo. Però
2: non alle due un minuto, però qui ha ragione.
0: Sì, magari
2: chiama alle 2:10.
0: 2:05.
2: No, davvero. Sto arrivando.
1: Cioè. Però, ragazzi, non so se notate, siamo in tanti che non tolleriamo più queste cose, soprattutto con l'età.
0: L'età.
2: Ma io in ritardo, a me non è mai piaciuto. No, devo dire la verità,
0: però più in là vai.
2: Ero un ventenne già antipatico.
1: No, dai.
2: Sì, nel senso che, cioè, a 20 anni, ma chi se ne frega? Cioè, ti aspetti qua, ti aspetti là. Invece mi ricordo che ero sempre il motorino, erano due, ero lì, aspetti. Cioè, vabbè. E dopo, vabbè, ma sai, è quello che dici tu, no? 5 minuti ti possono sembrare un'eternità, come per alcuni possono sembrare un secondo.
0: Sì. Allora, se da una parte, quando parliamo di queste cose, prima si parlava del fatto che, diciamo, in certe località, la Spagna e via, sono molto più scialli di noi, e noi invece siamo abituati a correre, a stressarci, sì, molto molto di più, no? Però andando in là con l'età inizia a capire l'importanza del tempo, il tuo tempo,
1: esatto,
0: che vuoi sprecare o sfruttare come preferisci. Oltre al ritardo, mi è venuta in mente un'altra roba. Ci sono quelle persone che, quando ti chiamano per dirti una roba che ti tengono poi al telefono, no? È dura mollarle.
2: Abbiamo un amico in comune che dice: sì, adesso devo andare, però ciao, arrivederci.
0: Perché
2: è un amico comune.
0: È perfetto, fa bene, perché neanche quelli che... Ma sai che io ho una lista di persone alle quali voglio molto bene, ma certo, se mi chiamano io non rispondo mai. Perché so già che devo mettere in preventivo almeno 20 minuti solo per dirgli ciao.
1: Però adesso lo stai dicendo alla radio, quindi ti
0: non mi interessa. Ma lo so, ce n'è uno che lo sa anche. Non ti stresserò, mi dice, no? E poi mette lì 10 minuti.
2: A 10 minuti è una conversazione.
0: Lui visto, lo sa, ti saluto. No, perché volevo dirti? E talamola mia.
2: Visto che bisogna essere calmi come gli spagnoli, 10 minuti di telefonata sono niente, tranquillo. Beh, per raccontarti, oddio, qualcosa.
0: 10 minuti, niente, perché no? 10 minuti al telefono.
1: 12:41 già.
0: Ma sono veramente io che vado.
2: Anch'io. 10 minuti di telefonata sono tanti, però.
1: No, ma anch'io sono così.
0: Offendono, perché se mi chiamano loro, ti dico: ti chiamo quando vado a camminare, no?
1: Ti racconto questa cosa. Quando mi chiama Luca, no? Che dopo un po' che parla, lui mi dice, me lo chiede: ti sei già rotto le scatole? Io, sì. Dopo tipo 2 minuti, e quindi.
2: No, pure ti senti dire: ma funziona, ci sei? Pronto?
0: Sì.
4: I tre tenori a pranzo.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vigi. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
7: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
9: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
10: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
12: Amag Ticino presenta...
13: Che bonus! E che promozioni!
14: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
12: E a un tratto...
13: Che amore di affari!
12: Andiamo?
13: Adesso o mai più!
12: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
15: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: La meraviglia di Hot Stuff, e qui entra il Giorgione che con le sue mani sapienti produceva questo stupendo disco che io posseggo con orgoglio, perché è stato uno dei primi dischi dove le tracce erano mixate.
1: Ecco,
0: quindi cioè, tu ascoltando il vinile, mi ricordo che era comodo quei tempi lì, perché tu cosa facevi? Se volevi prenderti la pausa sigaretta, ad esempio, no? Perché allora si faceva così.
1: C'erano anche i dischi mix, però, ti ricordi?
0: Ma non
1: 12
0: avevamo
1: minuti.
0: Esatto. Invece lì era più comodo,
1: allora,
0: perché
1: era più lungo.
0: Mettevi la canzone, poi era mixata con quella dopo, la gente non se ne accorgeva e potevi anche fumarti mezzo pacchetto.
2: Sì, cioè, no, so.
0: Vabbè, insomma, non si, lo so che non fa bene tutte queste cose, però stiamo parlando dei primi tempi della radio.
2: Più che
0: i bobinati.
2: Più che per fumare, si usava per altre situazioni fisiologiche. C'erano quelli più corti, che era il disco pipì, e poi c'era l'altro disco pipì che era un po' più lungo.
1: Cioè, ragazzi, insomma, quante volte hai finito il disco in onda? Tante?
0: Sì.
2: Potrei che poi non ti ricordi. No, sai, sì, dicevi, correvi dentro, dicevi, guarda, sì, che roba, no?
0: Avrei quelle storie da raccontare.
2: L'appuntamento è come andare a prendere il treno, un minuto e l'hai perso.
1: Giusto, ragione,
2: vedi?
1: Ragione,
0: condivido, bravo.
2: Non vedo perché devo buttare il mio tempo ad aspettare persone che sono irrispettose di me, piuttosto me ne sto a casa quella mezz'ora che lui ritarda con io col piacere di restare. Per me è maleducazione, sì, scrive la Barbie.
1: Ecco.
2: Bene.
0: Però, come poi stavamo dicendo prima, quando andava la canzone, per certe cose, per certe tipo di persone, no, la cosa è proprio normalissima, perché anzi ti prendono te scemo,
1: ma quella arriva sempre presto.
0: Stai su di dosso, ti dicono, no, vabbè, non lo fai adesso, non me lo farai più. Ecco.
2: Allora, stavo vedendo se riesco a scaricarla, hai visto che c'è una foto della durata di una telefonata.
1: Sì.
2: E questa telefonata è, allora, in uscita e in arrivo, dunque 27 minuti e 13,
1: sì,
2: ma non finisce là, c'è anche di un'ora e 32 minuti e 49 secondi.
1: Ma cosa racconti in tutto quel tempo?
2: Lo so. Il fatto è che è documentato, cioè l'immagine, adesso non riesco a scaricarla, però l'immagine c'è, eccole qua, aspetta, vediamo se riesco a portarne una qua. Così le vediamo anche da casa.
0: Cioè, noi anche mandare i messaggi.
2: Guarda, in uscita 27 minuti. 27 minuti può essere un record, ma un'ora diventa una cosa. Un'ora e 30 diventa una cosa.
1: Noi che
2: pazzesca.
1: Facciamo la radio, meno male che c'è la musica, ogni tanto possiamo intermezzare, perché sennò prova a immaginare parlare per un'ora di continuo. Sarebbe incredibile. Al telefono poi sarebbe assurdo.
2: Ma sai, io avevo l'esempio di mia mamma, che lei era una di quelle che io facevo come te, cioè con Luca, alla fine non parlavo
1: due minuti.
2: E poi dopo. Mi stai ascoltando? Sì, insomma, ecco, no? Però invece la sera, quando si sentono tra amiche, quando
1: sì, forse sono più le donne che hanno
0: c'è un altro segreto che potete mettere in atto, no? Perché quando tu sei al telefono, se ti chiama un'altra persona, tu senti sotto, però di là non lo sentono.
1: Certo, mi stanno chiamando.
0: Quando uno ti ha stressato, dici, scusa, ma mi stanno chiamando.
1: Mi sta chiamando da
2: c'ho un'altra chiamata.
0: Io tante volte dico al direttore, il dal call, devo andare dal e quindi chiudo.
2: La mia compagna con sua madre poco tempo fa hanno fatto più di 4 ore di telefonata. Domani vi mando la foto.
0: 4 ore
2: vuol dire che
0: devi avere anche il tempo,
1: è mezza giornata di lavoro.
2: Devi avere proprio anche il tempo,
1: sì. Direi
2: dai, andiamo nel 1978.
1: Beh, che bella canzone, eh? Pensiero stupendo di Patti Pravo, che è uno dei classici della musica italiana di sempre.
3: E tu, e noi, e lei, fra noi, vorrei, non so.

0: tre tenori. I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
4: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
6: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
11: 12:58.
0: Ticino News.
11: Alessandro Cocca al microfono. Mitigare la penuria di medici generici con infermieri specializzati è la proposta del Consiglio federale, che prevede in futuro un'ampia carenza a causa dei pensionamenti e della riduzione del grado di occupazione dei dottori. Barbara Venneri.
12: In alcune regioni del paese già si sente la mancanza di medici generici. È per questo che il Consiglio federale propone di affidare alcuni compiti agli infermieri specializzati. Questi ultimi infatti dispongono di competenze e conoscenze approfondite che permettono loro di fornire alcune prestazioni in collaborazione con un dottore di riferimento. Tuttavia è necessaria una modifica della LAMAL coordinata con la revisione in corso della legge federale sulle professioni sanitarie affinché tali prestazioni vengano prese a carico dalle casse malati. Tutto ciò nel quadro della seconda tappa di attuazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche. Il governo prevede una penuria di medici generici su ampia scala a causa dei pensionamenti e della riduzione del grado di occupazione dei dottori. Per l'esecutivo, un ricorso mirato agli infermieri specializzati potrebbe quindi mitigare la futura carenza di medici generici. Inoltre, questa pratica potrebbe apportare un valore aggiunto ai pazienti, così come permettere lo sviluppo professionale degli infermieri.
11: Sono ancora tre i ragazzi ricoverati presso il centro ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano a seguito delle gravi ferite riportate nell'incendio del locale a Cramontana la notte di Capodanno, ma nell'arco di 10 giorni saranno trasferiti in riabilitazione dove è già ricoverato un altro ferito. Quelli rimasti, è stato spiegato, erano quelli con le percentuali più alte di superficie corporea ustionata. I deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto nella notte un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Unione. I 27 paesi avevano stipulato un accordo con Washington lo scorso luglio, fissando dazi del 15% sulla maggior parte dei prodotti europei, ma la versione definitiva del testo doveva ancora essere definita. Il CT della Svizzera, Murat Yakin, ha spiegato in conferenza stampa le convocazioni ai mondiali americani di calcio. La nazionale arriva alla rassegna mondiale con grandi aspettative, una rosa composta quasi interamente da giocatori dei principali campionati europei. Yakin ha spiegato che le esclusioni di alcuni talenti sono dovute all'alta concorrenza e alla scelta di puntare su giocatori affidabili e in forma.
13: L'infotraffico.
11: Traffico intenso fra Contone e Cadenazzo.

0: Parentesi, abbiamo dimenticato, e ce lo ricorda chi ha scritto qua, adesso non vedo il nome,
1: sì.
0: Adesso senza leggere tutto il messaggio, quelli che arrivano perennemente in ritardo, ma se tu osi arrivare in ritardo è una tragedia, 5 minuti li sopportano, altro
1: sì.
0: no? Questa è una categoria a cui non si pensa mai,
1: vero.
0: Però esiste, e lì ti viene rabbia, dai, scusami, perché dici, cioè tu arrivi sempre mezz'ora in ritardo e io arrivo 5 minuti e mi fai tutta questa scena madre, cioè,
2: perché
0: scusami.
2: Però ad esempio al lavoro, quando timbri il cartellino che perdi il quarto d'ora,
0: già.
2: Quando
0: non si arriva in ritardo,
2: devi prendere il treno, il volo che va in vacanza,
0: si è sempre puntualissimi,
2: sempre in orario, anche
0: bravo.
2: Chi è ritardatario,
0: lì bisogna chiedere.
1: Poi invece ci sono un sacco di durate di telefonate, tipo un'ora e mezza, due ore, 48 minuti al telefono,
0: ma il tutto durante 6 ore, sono,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: l'ultima
1: sì.
0: È alle 2 di notte,
1: sì.
0: Ed è 17 minuti, dunque partire alle 4, alle 5 con 40 minuti, 50
1: sì.
0: minuti fino ad arrivare alle 2. Dunque tutto nell'arco di una giornata,
2: è impegnativissimo.
0: Anzi,
2: se calcoli che una persona lavora se vai a lavorare, lavori 8 ore, no? Diamo per buono che queste telefonate di ore non le fai durante le 8 di lavoro.
1: Direi.
2: Quindi, cioè, la giornata diventa corta, vivere in quel modo lì.
0: Altro che corta diventa. Allora, 3, 2, 1, voilà, ci siamo. Dai.
3: Tanti auguri!
1: Sono tanti compleanni che hanno a che fare un po' con la musica quest'oggi, eh?
2: Sì.
0: Sì, e infatti qualche personaggio nato quest'oggi poi slitterà in gara. Slitterà
1: certo,
0: in gara,
1: certo,
0: ecco.
1: Certo.
0: Dunque, nel 1944 nasceva Joe Cocker. Io in questi giorni ma te l'ho già detto anche venerdì scorso, se non sbaglio. In questi giorni sto facendo una scorpacciata di Joe Cocker. Sono andato a prendere i concerti, ce n'è uno in Germania bellissimo, non mi ricordo se a Dubendorf o da qualche parte, e risentirlo a distanza di anni, perché è un po' che è morto, no?
2: Sì,
0: cioè, è morto nel 2014.
2: Non ci sono più Joe Cocker.
0: Lui era uno solo,
2: quelle voci lì.
0: Dunque, se non avete mai ascoltato Joe Cocker in concerto, fatelo una volta. Su YouTube trovate tutto.
1: Sì, vero. Cioè.
2: Che poi io ho sbagliato adesso dicendo quelle voci lì, perché la voce ce l'hanno in tanti.
1: Ma
2: è
1: così.
2: L'intenzione, sì. L'interpretazione.
0: Ma lui riusciva con degli urli a renderli musicali. Perché il suo quello che sappiamo, no? Non lo faccio perché non sono capace.
1: No, è solo lui riusciva a farlo così.
0: Però questi urli alla Joe Cocker messi in musica, se lo faccio chiunque.
1: Prova a immaginare un concerto intero la voce.
0: Certo. È stato anche Lugano poco prima di morire,
1: sì.
0: Ed è stato un concerto magnifico.
1: Lui è uno degli eredi di Woodstock, insomma,
0: sì.
1: Una delle sue prime esibizioni proprio a Woodstock nel 67.
0: Poi,
2: ci sono altri compleanni,
1: sì,
2: come
1: per esempio,
2: dicevi tu, poi li celebreremo con la gara.
1: Il compleanno di Busta Rhymes,
2: ecco.
1: Un rapper americano, forse tra i meno famosi
2: Busta
1: di quelli
2: Rhymes,
1: che abbiamo detto adesso, 1972.
2: Poi c'è Israel Kamakaki Vole, ma...
1: Sì.
2: A proposito di voci,
1: è lui!
3: Nostalgia canaglia, che ti prende proprio quando non vuoi.
0: E non solo questo,
1: 83 anni.
0: E neanche solo questo.
3: Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore.
0: Nasceva nel 1944.
1: Credo che nessun'altra radio gli abbia fatto una celebrazione
0: quindi
1: deve ringraziarci molto.
2: Noi mettiamo
1: auguri,
2: anche una
0: anche
2: delle
0: la
2: tre canzoni per intero.
1: Esatto.
2: Augurando a tutti
1: felicità!
2: Buon compleanno!
3: Felicità.

0: Felicità, Albano e Romina nel nostro appuntamento di oggi.
1: Felicità,
0: io credo che l'abbiano cantata quasi tutti.
1: E andare a Morcote di pomeriggio.
2: La felicità. No, andare a Morcote con
0: un giro sul lago. No,
2: no, dobbiamo trovare la rima, io non sono capace.
1: E andiamo a Morcote a mangiare le carote.
2: Le carote, ecco, bravo, bravo. Andiamo a Morcote a mangiare le carote con le, e siamo i più felici del mondo.
0: Sempre, ecco. Sempre.
1: Vorrei mandare un gran abbraccio. No,
2: un grand a make, un grand un abbraccio, grand a, make.
1: Abbraccio make. A make,
2: no, perché vedo che make che scrive, make. Dunque,
0: scrive
2: un grand
0: dire,
2: abbraccio
0: make.
2: Va bene,
1: ciao,
2: allora
1: make.
2: Ci sono delle cose carine, belle, simpatiche, ma mai come sentirsi dire ti voglio bene, vedi, così stavo vedendo che ci sono tanti modi per dire ti voglio bene senza dire ti voglio bene, insomma, nel senso, perché dire ti
1: bravo.
2: Voglio bene a volte magari c'è anche qualcuno che prova quasi vergogna.
1: Allora, tante cioè, volte dire ti voglio te lo bene, dicono no? Come cioè. Dire come stai, della serie ti voglio bene ma non me ne frega niente, lo vedi quando una persona te lo dice così, no?
0: Tante sì, però volte. Il ti voglio bene non è così immediato come il come stai, eh.
1: Sì,
0: dai,
1: però
0: ti voglio bene è una cosa
1: conosco
0: sentita.
1: Tante gente, ciao, dicono, ciao, ti voglio bene, bene. Se tra 5 minuti non ti ricordi che esisto,
0: è vero.
1: Ma il ti voglio bene fatto coi gesti,
0: sei bravo.
1: Tante volte poi magari non te ne rendi conto subito, no? Mm-hmm. E ti rendi conto dopo e dici cavolo, ma guarda quella persona cosa aveva fatto per me.
0: Vero, proprio bello.
2: Sì. Ci sono delle frasi semplici che magari non ci stiamo sopra, no? Ad esempio, ho pensato a te, sono andato al supermercato, ho visto quel paio di, non so, adesso supermercato forse non è così bello, vedi, ho visto le patate.
1: E
2: ho pensato a te.
1: Aspetta, che senso?
2: Allora, ma le carote, no, okay, neanche okay, le carote.
1: Okay. No, no, pomodori.
2: È colpa
1: la
2: sua,
1: a
2: rischio,
1: la
2: è
1: colpa, feta, no, la feta.
2: Ho visto la feta, no, okay. Dai, sono andato al negozio. Non prendere le scatole di tonno,
1: andiamo sul tonno che non sbagli più.
2: Allora, no, che ne so, dici, no. Ho visto quel paio,
1: sai,
2: di scarpe al negozio, ho pensato
1: che
2: a te.
1: Io chiamo tonno.
0: Tonno?
2: Anche noi abbiamo tonno.
1: Perché ha la faccia.
2: Ma no,
1: ha la faccia da tonno e quando lo vedo
2: sei,
1: dico,
2: sei tra tutti gli amici che chiamiamo tonno.
1: Mm.
2: Beh, seconda volta non umiliamo questa settimana, è Tonini.
1: Che è Tonini?
2: Lo chiamiamo tutti tonno.
0: Okay.
2: Sì.
0: È l'abbreviazione,
2: sì.
0: No,
2: il
0: Tonini.
2: Fratello di Giorgio,
0: Tonini.
2: Ma poi non dobbiamo.
0: Non si può dire.
2: Allora, questo è un déjà vu.
1: Giorgio.
2: Questo è un déjà vu di 4-5 giorni fa, sappiatelo, perché avete fatto la stessa identica cosa. Ma chi è Giorgio? Ma quale Giorgio? Non c'è Giorgio. La polemica. Dopo te lo diciamo. Posso.
1: Giorgio Doninelli?
2: Che Giorgio Doninelli?
1: Ah! Il politico, dite voi.
0: Il politico, sì, dai, il fratello.
2: Vabbè, dai. Allora, mandami un messaggio appena arrivi a casa.
0: Beh,
2: quello è,
0: cosa.
2: È una cosa per dire ti voglio bene. Cioè, scusami,
1: certo,
2: poi
1: è una preoccupazione.
2: Sono fiero di te.
1: Sì.
2: Ti dico ti voglio bene. Dai, ci penso io. Dunque, non ti espongo al pericolo.
0: Cosa capita molte volte di dire, per esempio, per volere bene una persona, quel posto lì ci devo portare.
1: Ti ci devo portare. Dedicherò dello spazio per portare
0: anche
1: te.
0: Anche quello,
1: quel posto,
0: secondo me,
1: sì.
0: È una cosa. Un gesto, sì, bello, insomma.
2: Non so, magari qualcuno ha le sue frasi, ci vuole così, che vuole condividere. Sono cose personali, queste, dunque.
1: No, però.
2: Vediamo niente, però, sai.
1: Stanno. Le...
2: Anche perché se uno dice sempre la stessa cosa per non dire ti voglio bene, poi lo scoprono.
1: Sì. No, poi quelle persone che te lo dicono così lo dicono a tutti. Perché ce l'hanno standard, no? Ciao, ti voglio bene, anche quelli che mandano i messaggini. È una roba che fanno con tutti e non è esclusiva e te ne accorgi, no?
2: Si chiama TVB.
1: No, quelli che finisce magari ciao, come stai? Tutto a posto?
0: Sì.
1: Ti voglio bene.
2: Ma te, lo, okay, te lo scrive sul telefono TVB e poi ti metti anche una
1: il
2: X.
1: Ranzani era più stretto, diceva va.

0: Allora, stavamo notando con Valerio che questa canzone non ha avuto il successo che meritava.
1: Peccato, a noi piaceva.
0: È un peccato, perché avrebbe meritato molto, molto, molto di più. Allora, c'è questo messaggio qua bello che mi ha ricordato
1: carino, perché
0: un altro.
1: A proposito di dire ti voglio bene a una persona, dice: ieri mi sono fermato dove lavora la mia compagna e le ho lasciato un biglietto sul parabrezza. Tra le cose scritte c'era anche: sono fiero di te. Che bella, ecco, questa cosa.
2: Bellissimo.
0: Mi ha fatto venire in mente, sai che come mi sono messo con la Gabri io? Con mia moglie.
1: Con un biglietto?
0: Sì.
1: Che bello.
0: Vabbè, ci conoscevamo già, lei mi detestava proprio, no? Non poteva soffrirmi.
2: Chi si odia si ama.
1: Bravo, bravo.
0: Io poi avevo saputo che lei aveva finito una storia. E allora cosa ho fatto? Una mattina mi sono andato lì dove c'era parcheggiata la sua macchina e gli ho lasciato un biglietto con scritto del tipo, una roba tipo: io so come stai, mi piacerebbe tanto parlarne con te. Perché anch'io ero appena uscito da una storia di quelle brutte, no? E allora
2: no, non è una storia brutta, quelle di quelle brutte, sai, no? Quelle brutte,
0: sì, brutta di quelle brutte che ti fanno soffrire. Tutti abbiamo una storia che ci ha fatto soffrire, no? E che ci portiamo dietro per tutta
2: sì,
0: la vita.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E allora io, siccome capivo come stava lei in quel momento, gli ho fatto sto biglietto. Poi ho iniziato da quel giorno lì. Io sapevo che alla 1:30 lei andava a lavorare, no? Quindi io mi facevo trovare nel tragitto da casa sua al lavoro. E uno e due, al quarto giorno mi ha sorriso.
2: Perché chi la dura la vince.
0: Allora la parola stalker non esisteva ancora.
2: Esatto, se no eri già segnalato alle forze dell'ordine.
0: Quindi questo ascoltatore qui che gli ha lasciato il biglietto sul parabrezza mi ha fatto venire in mente sta
1: e
0: roba.
1: E da quanto dura questa storia? 30?
0: Con mia moglie? Sì, qua stiamo, eravamo nel 90, quindi sono 36 anni.
1: Esatto, quindi... Complimenti.
0: Hai capito?
2: 36 bene,
0: anni.
2: C'è la
0: bigliettina.
3: I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
6: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
7: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
8: Amag Ticino presenta
9: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
8: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: comunque c'è qualcosa per quanto riguarda la viabilità, se non sbaglio, giusto?
1: Sì.
0: No, c'è il signor Pellegrini che...
2: Sì?
0: Ce l'hai sott'occhio? No, perché io non ce l'ho, se no lo leggevo io, aspetta.
2: Ah, la viabilità, no, sì. Ci stavamo chiedendo un attimo se magari...
0: Ah, ecco, ce l'ho.
2: Siccome perfetto. Prima è arrivato quel messaggio che diceva, e noi abbiamo detto, guarda che quelli di Via Swiss ci stanno ascoltando, adesso è arrivato un messaggio che ci sta facendo pensare e dici, vuoi vedere...
1: Magari uno scherzo,
2: che,
1: chi lo
2: che
1: sa.
2: Che dicono così quelli, no, lo dicono per radio e fare una figura. Ma come Lina, vediamo un po' tra gli ascoltatori se qualcuno ci dice dove la Busciurina.
0: In allora, Busciurina. In Busciurina, direzione Chiasso, tra Comelina e 406 in Cadenazzo, c'è colonna, traffico congestionato.
1: Allora, Cadenazzo, Chiasso,
0: è perché c'è un po' di
2: la Comelina potrebbe essere allora, la strada che va a Como, dalla sorella di Como.
0: No, guarda, io...
2: La Comelina.
0: Allora, Ruben Bassi ci ha aiutato, perché ho detto, guarda, mandiamo a Ruben, che almeno, lui che le dà in su, magari sai... Posti.
1: Sì, lui ha suggerito.
0: Lui ha suggerito, però aspetta a dirlo che vediamo se noi andassimo in onda con questo messaggio. Adesso dico, io abito in Mendrisiotto e non ci stavo sopra, no? Allora, in Busciurina, direzione Chiasso, tra Comelina e 406 in Cadenazzo, traffico congestionato. Io mi immagino che andando verso Chiasso, però non so, da Cadenazzo forse, no?
1: Sì, è un po' confuso.
2: Adesso magari facciamo una figura.
0: No, non è una figura.
2: Come fate a non sapere
1: specifica,
2: sta roba?
1: Ruben, che è traffico tra Camorino e Cadenazzo sulla Cantonata.
0: Hai capito? Ecco. È praticamente tutto lì, non ho capito, però forse
2: e
0: magari una zona particolare.
3: Comelina e Busciurina sono delle vie di Camorino.
0: Ecco,
2: vedi? Hai capito?
0: Siamo proprio nello specifico.
2: Via Comelina e via Buscerina.
1: Però lì non era scritto la via.
2: Allora qui gli tiriamo un'altra stoccata via Swiss, è la seconda.
0: No, c'è.
2: Perché non hanno detto via.
0: Sì, ma sei sulla strada lì.
2: Tra via Comelina e via Buscerina.
0: Esatto, però sai, tra Camorino e Cadenazzo. Tra Camorino e Cadenazzo trovi anche cose.
1: Piccolo lapsus.
0: Va bene.
1: Scusate, posso leggere un messaggio molto carino di Patti, perché dice ciao tenore, io non perdo occasione di dire ai miei figli ti voglio bene, sono fiera di te, perché non me lo sono mai sentita dire e so che è importante. Ce lo dice Patti, grazie.
2: Perfetto.
1: Buona giornata. È vero.
2: Questa ascoltatrice comunque smentisce anche il traffico, perché dice non ho trovato traffico.
0: Allora, i colleghi di Via Swiss, siccome li prendiamo ogni tanto, non solo noi, non solo neanche gli altri, ma non solo a Trei, anche da altre parti, allora si vede che si vendicano un po' in questo modo, no? Però possiamo tirargli le orecchie perché abbiamo gli ascoltatori che dicono che il traffico oltretutto non c'è. Oh, ecco, va bene. Loro tirano a noi, noi tiriamo a loro. Va bene?
2: Va bene,
0: così. Dopo andiamo a mangiare la pizza natale. D'accordo. Si fa anche in questo modo.
1: Giusto.
0: Dai. Generazione dei fenomeni, 1992, sì. Loro arrivavano proprio su tutte le radio.

0: Allora, generazione di fenomeni, dicevamo in che anno che non ce l'ho sott'occhio.
1: 92.
0: Siamo nel 91. 1991.
1: Sì, sì, sì.
0: Loro si facevano conoscere, no, però con questo brano sì, ed arrivarono alla radio.
2: Ma
0: no,
2: chi cosa? L'ha detto questo?
0: Internet.
2: No, perché gli stadio... risalgono all'84.
0: Sì, no, sì, appunto, con questa canzone, con Generazione Fenomeni.
2: No, letta così mi sembrava che...
0: No, dicevo, non gli stadio, stadio, proprio loro si fanno conoscere, portano questa nuova canzone.
2: E dentro qua sì, c'era anche Sorprendimi, giusto?
1: Era Sorprendimi, era lo stesso album.
2: Ecco, ti mando un bacio con il vento.
0: Andiamo sulle strade.
1: Sulle strade, allora, sulla A2 direzione Chiasso, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugeda, il traffico è congestionato. In via Busciurina, direzione Chiasso, tra via Busciurina e via Come Lina, in Cadenazzo c'è colonna.
2: Ecco.
0: Bene.
2: Perché ridi, scusa?
0: No, perché ti è ricapitata, pensavo che non c'era più, invece.
1: Non c'è ancora. Poi Riazione, sì, Riazzino, direzione Cadenazzo, tra Quartino e Cadenazzo, colonna.
0: Ma scusa, ma non è la stessa cosa?
1: No.
0: No, no, non è la stessa cosa.
2: Perché e poi la... era la via Buscerina.
0: Sono le 13.35, tra poco andiamo in gara.
1: Intanto Ed Sheeran, eccolo.

0: Ed Sheeran con il suo disco, questo però è vecchio, no? Di un po'
1: sì,
0: di anni
1: 2021,
0: fa.
1: Sì, 2021, sì.
0: Cavolo, ma quanta strada ha fatto questo ragazzo qua negli ultimi... Io penso che se facciamo una classifica dei nuovi nomi degli ultimi 10 anni...
1: Beh, lui è tra i primo, più importanti.
0: Lui e Bruno Mars.
1: Sì, è vero, hai ragione.
0: Chi mettiamo al terzo? Luis Capaldi?
1: Luis Capaldi, sì, potrebbe essere, perché no? Sì.
0: Siete d'accordo? Tre?
2: Sì. Sì, sì, seguo poco.
0: Quali sono, secondo voi... I nomi più importanti degli ultimi 10 anni di musica internazionale, vediamo cosa salta fuori.
1: Secondo me loro due sono quelli più in assoluto.
2: Non mi ci metto neanche, nomi... signor Pellegrini.
1: Potrebbe essere Harry Styles anche. Però, giovanissimo.
0: Se noi pensiamo alla stessa domanda che facevamo, ad esempio, negli anni, in fine anni 90, inizio 2000, no? Tipo James Blunt, James Morrison, dove sono finiti?
1: Ma James Blunt qualcosa fa ancora, è molto fa
0: però sono stati
1: live,
0: di passaggio.
1: Sì, vero. Sì,
0: chissà
1: sì.
0: Se questi qua nel 2030, io non
2: chissà se qualcuno farà,
0: so, però
2: chissà se qualcuno farà una ancora. Gara con loro.
1: È vero.
2: Magari sì. Tra 20 anni.
0: Magari la facciamo noi domani.
2: Ci sarà Luca che farà il quarto tenore.
0: Sì.
2: È così. Dai.
3: Scontro di hit. Tre canzoni, un solo vincitore.
2: Vincitore, un solo vincitore. Abbiamo detto, abbiamo due compleanni, che quello di Joe Cocker e di Cher, dunque sono in gara. E
0: beh,
2: poi
0: anche quella di Israele.
2: Anche lui,
0: certo.
2: È il suo compleanno.
0: Sì, sì, sì.
2: Ah, non erano i compleanni, era chi c'era, chi non c'è più. Che me l'avevi detto,
0: esatto.
2: Ecco.
0: Oggi è diverso. Tre compleanni.
2: Era così.
0: Tre compleanni, un solo vincitore.
2: Sì. Dai, allora.
1: Quindi. Beh, tre belle canzoni, è difficile scegliere. Però la canzone che abbiamo scelto, la numero uno, è quella di Joe Cocker ed è questa.
2: Poi un film magnifico, eh?
1: Fantastico.
2: Sì. La canzone numero due è... Ma perché ho preso questa?
1: È bellissima, dai.
2: Sì, è Israel
1: Kamaka We Vole.
0: Kamaka chi vole.
1: Kamaka
0: chi vole. Bella.
1: Over the rainbow, what a wonderful world.
0: Io voterei questa, mi
1: io,
0: sa.
1: Anch'io.
0: Da poi? La canzone numero tre è questa.
2: È arrivato a 80 anni.
1: 80
2: oggi.
1: Anni oggi.
2: Oggi compie 80 anni, Cher. Allora, dai, ricapitoliamo. Canzone numero 1.
1: Canzone numero 2.
0: Canzone numero 3.
2: Tu ti perdi a ondeggiare.
0: Dai. Di
2: 079-449-9537.
0: Avanti.
4: I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
5: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Statua a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
7: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
8: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
10: Ah, lo so. Il traffico.
9: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
10: Ah, lo so. Il tramonto.
9: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
10: E vabbè, ma così è troppo facile.
9: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
10: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
9: Chiamala Trapletti pittori.

0: senti alla fine adesso, eh? Attenta, attento. No, adesso fa attento, aspetta. Io lui. Aspetta, attento, arriva. Aspetta, non toglierlo, perché alla fine fa proprio
1: sì, abbiate pazienza.
2: Hai visto?
3: Ma hai visto? Sapevi questa cosa che è stata registrata?
0: Sembrava in bagno.
3: Buona la prima? Cioè nel senso lui ha registrato.
0: Sì, l'ha registrato buona.
3: Anche
0: la
3: perché
0: prima.
3: Lo studio di registrazione gli aveva detto: senti, basta, vieni dentro, regista, perché era.
0: Però bello,
3: sì,
0: proprio bello.
3: E l'ha fatta al volo, ha solo quel bellissimo tempo lì, ha fatto la canzone, buona la prima, è diventato un successo.
0: Bellissimo.
3: Ecco.
1: Ma è andato lo studio da, è andato lui in studio,
3: no, lui in studio, è andato lui in studio, però gli ha detto guarda ti diamo tipo mezz'ora,
1: no, nel senso non voglio registrare. Prendere in giro nessuno, era un problema per lui molto,
3: certo,
1: sì, era
0: però
1: proprio problematico
0: questa storia, sì, che aveva, era andato lì, non avevano tempo,
3: non avevano tempo perché non credevano in lui, insomma,
0: non ci pensavo più,
3: sì.
0: Me l'hai ricordato,
1: e lui è hawaiano. Era hawaiano,
3: sì.
0: C'è questa fotografia di lui nella piscina, perché comunque insomma purtroppo se n'è andato giovanissimo.
1: Signor Pellegrini, lei deve solo chiedere
3: cosa fa,
1: ecco,
3: succede,
1: se funzionasse,
0: ecco
1: quella là,
0: è lui.
1: Ecco, bene. Allora dai, sono le 13:50,
0: tra poco, che faceva bella gianda
3: già ai tempi, pensa un po'.

0: Tropico con noi proprio in conclusione del nostro appuntamento.
1: Ecco,
0: che bello.
1: Vedi?
0: Oggi abbiamo scoperto le in cucina, hai visto quante belle cose che hanno cucinato? Adesso sono già le 14 tra poco.
2: Ma questi sono i nostri ascoltatori che sono bravi a fare queste cose.
1: Le particolarità che ti colpiscono nella vita. Prima parlavamo degli anni 90 e io ho fatto una domanda, ho detto: ma James Blunt, James Morrison,
2: fine 90, inizio 2000.
1: Ho detto, che fine hanno fatto? Tac, guarda lì.
0: Cosa hai visto?
1: James Morrison Wonderful World in programmazione tra
0: eccolo,
1: poco.
0: Di
2: dopo
0: sotto.
2: L'informazione, incredibile.
1: Ti giuro non l'avevo visto.
2: Eh sì, siamo arrivati al termine, abbiamo finito anche per oggi.
1: Facciamo
2: domani
1: una cantatina.
2: Torniamo.
0: Auguri Albano, a Cher, a tutti voi, no, chi è che c'è? Gio Cocker,
2: sì,
0: e Israel
2: Kamaka, we vuole.
0: Sì, ciao, attenzione, dillo bene.

0: Bene. Andiamo davvero.
1: Grazie.
2: Andiamo davvero.
0: Ci ritroviamo domani, Cultura alle 12. Tra poco c'è Luca.
2: Luca.
0: Ciao.
1: Luca.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
2: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
4: Torna a Cantine Aperte. A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Buongiorno a tutti, sono le 13:58.
9: Ticino News.
10: Buon pomeriggio. No al rimborso delle cure dentarie, sì alla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima immobiliari. Il Consiglio di Stato prende posizione sulle due iniziative cantonali in votazione il 14 giugno. Alessandro Cocca.
11: Per quanto riguarda le cure dentari, il governo difende il sistema attuale basato su prevenzione, responsabilità individuale e sostegno mirato alle persone con difficoltà economiche. Secondo il Consiglio di Stato, questo modello ha dato ottimi risultati, soprattutto fra i giovani, con una forte riduzione delle carie grazie ai programmi scolastici e alla prevenzione. L'iniziativa invece estenderebbe il rimborso a tutta la popolazione indipendentemente dal reddito, con costi stimati fino a 150 milioni di franchi l'anno e nuove spese per cittadini, aziende e cantone. Per questo ne raccomanda il rifiuto. Sul secondo oggetto, relativo ai valori di stima degli immobili, il governo sostiene invece l'iniziativa. La revisione generale delle stime prevista nel 2035 potrebbe avere effetti su tasse e prestazioni sociali. L'iniziativa vuole evitare aumenti automatici, imponendo che il nuovo sistema e le eventuali misure correttive vengano prima approvati dal Parlamento. Secondo il governo, questa soluzione garantisce maggiore equilibrio e controllo politico.
10: Il Consiglio di Stato oggi ha anche incontrato la deputazione ticinese alle Camere federali in vista della sessione estiva. L'occasione per discutere di questioni di stretta attualità, come la proposta di modifica della perequazione finanziaria respinta dal Consiglio federale, stando a una nota, ma anche delle misure di sgravio previste a Berna che avranno un impatto sui cantoni, come pure peserà il passaggio da permesso S a B nel settore dell'asilo. Andiamo a Berna. Mitigare la carenza di medici generici con gli infermieri specializzati è la proposta del Consiglio federale, che vorrebbe affidare alcuni compiti a queste figure professionali che dispongono di competenze e conoscenze approfondite. La mancanza di medici generici già si vede in alcune regioni della Svizzera, ma il governo prevede una penuria più ampia in futuro a causa di pensionamenti e riduzioni del grado di occupazione dei dottori. E chiudiamo con il focolaio di Ebola in Congo. È atteso un aumento dei contagi da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche perché le prime diagnosi sono avvenute in ritardo, spiega il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. L'epidemia di Ebola, tuttavia, non è motivo di allarme per l'Unione Europea, dove il rischio di contagio è molto basso.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
0: Infotraffico.
10: Via Swiss ci segnala colonna tra Quartino e Cadenazzo.
0: Radio 3 vi presenta Mix con Luca Ventura.
8: E allora buon pomeriggio a te che ci scegli ogni giorno, everyday. Grazie, grazie mille. Noi te ne siamo grati, anzi gratissimi. E lo faremo insomma per le prossime due ore, anche i miei colleghi, cioè siamo tutti grati del fatto che voi ci ascoltiate e continuate a farlo sempre, per tutta la vita. Anche perché è il segreto dell'eterna giovinezza, non ne hanno mai parlato gli altri, ma perché sono invidiosi, sai, lo devono custodire bene come segreto. Però voi ascoltateci e vedrete che non invecchierete mai, con la nostra musica magari che vi fa anche cantare, perché no, se avete la voglia e soprattutto la possibilità di cantare una canzone in inglese, questa è anche molto molto carina. Vi regaliamo James Morrison, si chiama Wonderful World, il nostro appuntamento di Mix parte così.

Wonderful World, poi con una canzone così è tutto più bello. Era James Morrison. Io ho invitato qualcuno a cantare anche in inglese, ovviamente conoscendo le parole. Lo zio Pino mi dice: buongiorno Luchino, io è meglio che canto in italiano, anche perché in inglese sono scarso. Siamo in due.

My Aid, si chiamano Simply Red, questo è un disco dell'83, sicuramente mi capiranno i ragazzi che hanno dei fratelli minori. Quante volte magari gli avete preparato un intruglio con un sacco di cose diverse da bere, quindi non so, l'aranciata piuttosto che la gazzosa, piuttosto che un sacco di cose mescolate insieme, ed era una cosa sempre cattivissima, però tu gli dici ma no, ma fidati, guarda che è buonissimo, chiaramente un qualche secondo il fratello minore ci pensa e poi magari lo beve. A me è andata sempre bene, perché effettivamente io godevo nel vedere mio fratello che beveva queste cose strane. Poi non è che il mio intento non era quello di fargli del male, ovviamente, però magari di ridere di lui, ed è successo tante tante volte. Quindi secondo me tante persone all'ascolto che hanno un fratello minore hanno fatto la stessa cosa, e hanno fatto la stessa cosa i Simply Red, non con le robe da bere, non intrugli strani, ma hanno mescolato un po' di generi musicali diversi in questa canzone, con un po' di pop, di jazz, di funk, ed era uno stile che rendeva un po' unica la formazione dei Simply Red rispetto ad altre band britanniche proprio di quegli anni. C'è un disco di Madame invece del 2022, si intitola L'eccezione.

0: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day. Pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

It's My Party, Quincy Jones e Amy Winehouse su Radio 3, anche su Teleticino in video chiaramente, e sulla pagina Instagram sia della radio che della tele potete trovare post nuovi ogni giorno, potete trovare qualcosa che magari vi siete persi, come l'ultimo video di Luca Sciarini di Fuori Gioco, della trasmissione di Fuori Gioco, dove praticamente Luca, per farla breve a tutti gli ascoltatori, è andato a rubacchiare qualcosa nel vecchio stadio del Lugano, Cornaredo, che tra poco diventerà IL Arena, e si è portato via la lavagna tecnica che usava il Crus per fare per dare le spiegazioni ai giocatori dei vari movimenti eccetera eccetera, e dato che questa cosa portava fortuna il Crus gliel'ha richiesta indietro, ok? E da lì mi è venuto in mente di chiedere a voi ascoltatori se avete qualcosa al quale tenete tantissimo di prezioso, quindi legato a un vostro artista preferito, legato come in questo caso magari alla vostra squadra del cuore. Io per esempio ricordo, a casa ho una maglietta, un Cimelio, che ragazzi, quando la guardo ogni volta mi viene l'ansia, perché spero di tenerla più anni possibili, che è la maglia di Del Piero. Ma la maglia di Del Piero del 2003, ok? Bellissima, maglia fantastica, se la compari a quella di oggi, bruttissima perché sembra fatta da un bambino, però in realtà per me è ancora bellissima, è un Cimelio davvero di quelli al quale tengo tantissimo, e potremmo legarci a queste cose qua, quindi le grandi cose che avete in casa o firmate o autografate da qualche anche artista importante, da qualche personaggio importante, oppure semplicemente se hanno un valore affettivo abbastanza forte da descrivermelo su WhatsApp. Il numero per prendere contatto con noi è lo 079 449 9537.

di sbagliato che c'è. Sono i Sottotono Radio 3, l'appuntamento di mix di questo mercoledì pomeriggio, a metà della vostra settimana, al penultimo giorno di scuola per me, perché poi domani si taglia corto e ci si rivede poi domenica con l'appuntamento di Doppio Passo, ovviamente lo sport che fa l'occhiolino al calcio regionale, a tutto quello che interessa anche a voi, con Riccardo Vassalli. Stavamo parlando dei cimeli che avete a casa, delle cose al quale tenete talmente tanto che hanno un valore anche affettivo, perché realmente le avete trovate in qualche posto che a voi vi dà quel sinonimo di casa, come può essere, non so, lo stadio per la vostra squadra del cuore, come è successo a Lugano qualche giorno fa. E ho chiesto di raccontarmelo su WhatsApp, e questo ascoltatore, uno su tutti che ho trovato su WhatsApp, mi dice: io ho il seggiolino della Valascia. Wow, bello. Cioè, questo, se dovessero arrivare a farti un'offerta del tipo: arrivo da te, io ti dico, se mi dai 200 franchi me lo vendi, tu cosa rispondi? Sì o no? Perché lì si vede realmente il vero collezionista, il vero collezionista di cimeli, che poi non troverai più da nessun'altra parte. Hai un esemplare quasi unico al mondo, e quindi io fossi in te me lo terrei stretto stretto. Però 200 franchi me lo dai? Si scherza, chiaramente.

0: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione, aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in Via Nosette 1, Riazzino. È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
2: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
3: Ovviamente Honda, lo so persino io.
2: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
5: Questa è Radio 3i. Radio

ormai si sentono il triplo di come si sentivano fino a qualche mese fa le canzoni di Michael Jackson, Black or White. Stiamo aspettando la seconda parte del film di Michael e secondo me sarà bellissimo. 1991 questo brano, interpretazione incredibile del re del pop in assoluto. Cosa volevo dire di questa canzone? Beh, che sicuramente anche nei DJ set vengono utilizzate un sacco di sue canzoni, sample eccetera eccetera, proprio perché se ne parla tanto e di conseguenza il tema è caldo, è attuale, come è abbastanza recente la canzone di The Weeknd in questione.

Il pomeriggio di Radio 3 con Tiziano Ferro e la sua Lento Veloce, sono le 14:52 minuti. Ora è il momento di ascoltarci una canzone nuova, una canzone strutturata da Mace, Salmo e Colapesce, tutti insieme per questa Cattive Abitudini, che è diciamo un tema centrale nella canzone, quindi il continuare a ricadere negli stessi errori anche quando si prova a cambiare. Salmo che porta ovviamente sempre il suo stile con il funkettino anche un pochino e French touch di invece Mace, e Colapesce che porta il commerciale in questo disco. È molto molto ben fatto, devo essere sincero. Tra l'altro mi sono informato bene e il batterista della canzone è uno famoso, cioè lo conoscete Derrick McKenzie? Magari qualcuno potrebbe dire no, non l'ho mai sentito. È il batterista degli Jamiroquai, quindi mica pizza e fighi, c'è proprio uno dei numeri uno. Si chiama appunto Cattive Abitudini, Radio 3i.

0: Beh, molto felice di avervi fatto ascoltare per primo il nuovo disco di Mace, Salmo e Colapesce. Era Cattive Abitudini.
1: Mix con Luca Ventura, Radio 3.
2: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
6: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
7: Da Manor, alla confezione moda uomo 30% di sconto acquistando due articoli di marchi selezionati, tra cui Manor. Affrettati! L'offerta è valida solo fino al 23 maggio. Da Manor, la moda conviene davvero.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Sono le 14:58.
1: Ticino News.
9: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. Fa discutere un video pubblicato dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Nelle immagini che possiamo trovare sui suoi diversi canali social deride gli attivisti della flottiglia detenuti al porto di Ashdod. I manifestanti, fra cui figurano anche svizzeri, camminano tra centinaia di detenuti ammanettati e bendati in ginocchio. L'Italia ha subito chiesto le scuse e parlato di un episodio, citiamo, inaccettabile. Da Berna per ora nessuna presa di posizione. Cambiamo tema, dopo l'antivirus l'Ebola torna a preoccupare l'OMS, che non esclude un aumento dei casi. Sentiamo Federico Marino.
10: In conferenza stampa a Ginevra, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha parlato di una seria preoccupazione per il potenziale di ulteriore diffusione e ulteriori decessi legati all'Ebola. La situazione attuale, oltre ai casi confermati, ne vede altri 600 sospetti e 139 decessi sospetti. Numeri, secondo l'OMS, che ci si aspetti aumentino dato il lasso di tempo nel quale il virus ha circolato, prima che l'epidemia fosse rilevata. A questo proposito è stata fatta proprio una riflessione sul ritardo nella diagnosi dovuta alla variante chiamata Bundibugyo, rilevata nella Repubblica Democratica del Congo. Una variante praticamente sconosciuta, tanto che non esistevano i test in grado di riconoscerla, e attualmente non esistono vaccini o terapie approvate. Ricordiamo che negli scorsi giorni l'organo ha dichiarato l'emergenza sanitaria pubblica internazionale.
9: Dall'interno il Consiglio federale ha discusso della riforma VS 2030. Ebbene, il governo esclude e rinuncia all'aumento dell'età di riferimento, ma propone di scoraggiare il pensionamento anticipato. Il progetto di revisione è stato ora posto in consultazione, mentre l'esecutivo attende ancora la decisione del Parlamento in merito al finanziamento della 13ª mensilità della rendita, appunto, di vecchiaia. Riorganizzazione di FFS Cargo preoccupa il riassetto annunciato ieri dalle Ferrovie Federali. 40 collaboratori saranno toccati in Ticino, con spostamenti, prepensionamenti, offerte a tiro, ma senza licenziamenti. Matteo Pronsini ci racconta cosa è emerso dall'Assemblea Popolare del Comitato contro lo smantellamento.
11: Ma in primo luogo una grande arrabbiatura da parte dei presenti, soprattutto lavoratori FFS. Non c'è nessuna comprensione delle scelte adottate, anche perché nel corso degli ultimi anni la dirigenza di FFS ha fatto di tutto per far andare male il settore cargo con delle scelte strategiche sbagliate. Di fatto si sono perse quote di mercato e questo non viene assolutamente compreso da parte dei dipendenti. Dall'altra parte c'è una volontà di opporsi a queste decisioni. Per questo il comitato ha già preso contatto con le autorità, col Consiglio di Stato. Ieri sera erano presenti anche i sindaci della regione e abbiamo già deciso di organizzare una manifestazione popolare nel primo weekend di giugno. La data esatta verrà comunicata nei prossimi giorni.
12: Ecco, è stata anche presentata una risoluzione. Che cosa chiedete in questa risoluzione?
11: Sì, questa risoluzione chiede diverse cose, le più importanti sono queste. Uno, che i lavoratori FFS non devono subire delle riduzioni salariali per questa ristrutturazione, come potrebbe essere il caso nel caso di un loro passaggio a Tilo. Dall'altra parte vogliamo discutere e riflettere anche col Consiglio di Stato e le autorità delle rivendicazioni da portare a Berna. Non è assolutamente accettabile che le FFS continuino a concentrare posti di lavoro, a creare nuovi posti di lavoro nella Svizzera tedesca o Svizzera francese e abbandonando il Canton Ticino. Il Canton Ticino fa parte a pieno titolo della Confederazione Svizzera. La FFS devono creare posti di lavoro anche nel Canton Ticino e non solo utilizzare il Canton Ticino come ambito per far passare i treni, ma di fatto non lasciando nulla al Canton Ticino, anzi tagliando posti di lavoro.
2: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
1: L'infotraffico.
9: Traffico rallentato al momento tra Mendrisio e Stabio, disagi anche tra la Quartina e Catenazzo.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
1: Previsioni del tempo.
9: Giornata in prevalenza soleggiata con le massime attorno ai 25 gradi.

Salirò sempre di più e arriverò chissà dove, non lo so, mi indovinate voi. Vabbè, era Daniele Silvestri, questo classicone degli anni 2000. Sapete che Daniele Silvestri è uscito proprio con il nuovo album che si intitola Canzoni a sdraio. Bello, mi piace come nome. E poi ha lanciato anche il tour estivo, per cui sì, non lo sentiamo da un po' di anni con effettivamente dei classiconi come questa. In ogni caso lui sta facendo musica, lo sta facendo ancora molto bene, e dal 26 di giugno potreste vederlo a Porto Torres, in quel di Sassari, mi pare che Porto Torres sia Sassari, però voi amici sardi all'ascolto potreste aiutarmi, e soprattutto voi che avete prenotato le vacanze ancora di più, perché lo so che c'è sicuramente qualcuno all'ascolto che andrà in Sardegna tra gli ascoltatori, anche più di uno, ma fai anche secondo me almeno un millino che andranno in Sardegna di quelli che ci ascoltano, ma moltiplicalo anche per 10, perché è così, alla fine le mete nella vicina Italia sono quelle.

0: La spensieratezza dei Queen in questa You Don't Fool Me. Allora andiamo sulle strade perché c'è stato un incidente a Lugano, la via Brentani è chiusa, lo state segnalando in diversi, quindi grazie mille. Lugano via Brentani chiusa a causa di un incidente, vi terremo aggiornati anche nei prossimi minuti. Io ho citato la Sardegna perché Daniele Silvestri partirà da Porto Torres per il tour, c'è un messaggio che dice questo.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao caro.
1: Presente.
0: Dove?
1: Quest'anno agosto in Sardegna.
0: Ah, bravo, bravo.
1: Il venerdì si parte per il viaggio aziendale come tutti gli anni. Grande azienda, porta tutti i dipendenti in ferie. Quest'anno direzione Magalu.
0: Sì, vabbè, ma che fortunati. Ma c'è la possibilità di inserirmi tra quelli che lavorano con te? Oppure no, non si può fare nient'altro? Che io un giretto a Magaluf me lo farei. Ma sai, quello pre-estivo, non la vacanza principale, la pre-estate, dai, ci sta. Grande Luca, grazie per il messaggio. Sì, in Sardegna, ciao Luchino. Da Stefi, grazie Stefi, ciao. Che mi conferma appunto Porto Torres essere in Sardegna. No, questo lo sapevo, volevo sapere più che altro se fosse in provincia di Sassari. E penso di sì, dai, azzardiamola. Come azzardiamo ora una canzone di Fulminacci, si intitola Maledetto Me. Questo è il pomeriggio di Mix in mia compagnia, con anche una ventata fresca da parte di questo artista italiano che ci piace sempre di più.

0: Stanco delle solite pareti?
1: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
0: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
1: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
0: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
2: Cassoni Color.
1: Coloriamo i tuoi sogni.
3: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
4: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
5: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrei Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrei Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrei, Noranco, Lamone e Balerna.
6: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: aspettare.
1: Cesare Cremonini, si chiama Mondo, questo disco di un po' di annetti fa, ritrovato nel pomeriggio di Radio 3, quello di Mix, in compagnia del sottoscritto. Torniamo a ribadire il fatto che in via Brentani a Lugano c'è stato un incidente e quindi la strada al momento è chiusa. Non abbiamo altre segnalazioni in merito, per cui andrei avanti con altri temi, tipo quello della Sardegna. Ho indovinato che Porto Sassari è in provincia di Sassari. Ma vieni! 10-0. E poi mi dice: Sardegna, come tutti gli anni, partirò per 2 settimane a fine giugno e poi si ritornerà ad agosto. I miei bimbi fortunelli rimangono quasi 2 mesi a fine estate e sembrano 2 moretti. E la grande anche con accento sardo. Ai! Ma sai che, a proposito, ho visto un film qualche giorno fa che è molto bello, vi consiglio, che si chiama La vita va così, che è interpretato da Virginia Raffaele, che è bravissima, c'è anche Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo, e lei deve praticamente interpretare la figlia di questo pastore sardo, no? E parla sardo, ma lo parla benissimo, brava, brava Virginia Raffaele, che a me come attrice tra l'altro piace un casino. Vabbè, quindi la metà delle persone in Sardegna quest'estate, l'altra metà magari va a vedere i mondiali, perché tra poco partirà anno, mondiali che seguiremo anche noi in parte qua su Radio 3i. Intorno a metà luglio dovrebbe esserci anche la finale, che decreterà poi il vincitore di questa edizione. Ma sapete quanti dollari dovete pagare per vedere la finale? 11.000 dollari. Cioè, ma tu ti rendi conto? Tu fai pagare il biglietto di una partita 11.000 dollari! Praticamente 122 dollari al minuto, che è un furto incredibile e va un po' in controtendenza con quello che è lo spirito dei mondiali, quindi di unione di tutti i paesi. E vabbè, ogni volta aumentano sempre questi prezzi in qualsiasi cosa che noi utilizziamo al mondo. Sono aumentati anche per andare a vedere le partite di calcio. Prima o poi ce le guarderemo tutte da casa e nessuno andrà più a vederle, perché visto il costo così alto, meno male che alle nostre latitudini le cifre sono leggermente inferiori. C'è Sam Smith ora, si chiama I'm Not Here to Make Friends.

Come siamo tanti al mondo, numero uno Biagio Antonacci, che tra l'altro stiamo ascoltando nell'ultimo periodo con una canzone molto bella che è You and Me. Radio 3, 15 e 35 minuti. Ciao Luchino, mio collega di lavoro ha pagato un biglietto Bayern PSG 2000 franchi, ma alcuni costano fino a 8000. Voi siete pazzi? Io 2000 franchi per un biglietto di una partita di calcio non li spenderei mai nella vita, soprattutto perché tifo Juve, quindi se arriviamo ai 100 franchi forse sono già tanti, eh. C'è Pitbull, si chiama I Know You Want Me.

0: nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
1: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una

0: corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
1: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Shop like a Fox.
3: Proteggi i tuoi occhi con stile. Scopri i nuovi modelli di occhiali da sole Filman, da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
4: Vuoi fare del bene passo dopo passo? Sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Tesoro, che fai?
7: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
6: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
7: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
6: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
7: Non vedo l'ora di partire!
6: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Radio 3. Ogni emozione.
9: Solo tua.

Terra Promessa, Eros Ramazzotti. Questa magari il brividino a qualcuno l'ha fatto venire, perché di un po' di annetti fa Eros Ramazzotti giovanissimo, e magari anche voi lo eravate in quel periodo. Magari la prima cottarella ci sta, le canzoni non erano 8 miliardi come oggi, quindi c'erano quelle poche canzoni che ascoltavano un po' tutti, e quindi avevano anche un valore differente. Va bene, buon mercoledì ancora da parte di Luca Ventura. Tra poco ci salutiamo perché ci sono i ragazzi Danny e Michael che scalpitano ovviamente per portare avanti il Drive Time, ma abbiamo ancora una notizuola del quale possiamo parlarvi, cioè di questa ricerca che è stata fatta delle bevande più consumate al mondo, e ne parla ovviamente British Coffee Association, non ne parlo io, cioè non è che me lo sono inventato, non è che stamattina mi sono svegliato e ho detto vabbè dai, secondo me la settima bevanda al mondo più bevuta è quella roba lì, no, è fonte ufficiale. Settimo posto per il vino, sono bevuti circa 11,1 miliardi di bicchieri al giorno, sono tanti. Sesto posto per la birra, 1,3 miliardi di porzioni consumate ogni giorno. Poi saliamo sempre di più al quinto posto, una bevanda un po' più meno alcolica di quelle che abbiamo citato prima, ovvero il latte, è consumata da 1,5 miliardi di persone ogni giorno. Al quarto posto ci sono le bevande gassate, 2,1 miliardi di porzioni consumate al giorno. Sul podio invece, everyday, tutte le persone che bevono il caffè sono 2,25 miliardi le porzioni, però sappiamo che ci sono persone che le bevono 8 al giorno e quindi non fa così tanto testo, ci sta, però l'avrei immaginato. Secondo posto, sapete che cosa c'è? Secondo me questa è una cosa ottima, il tè, sono consumate 3 miliardi di tazze, beh, un bel dato. E al primo posto, secondo voi che cosa è la bevanda più consumata del giorno? Ma vi lascio 10 secondi per rispondere, dai, così, su due piedi. Se dovessi chiederti qual è la bevanda più consumata al mondo, secondo te, quale sarebbe questa bevanda? Chiamasi bevande tutte le cose liquide che si possono bere. E infatti è là.

Si chiama DNA Sophie and the Giant insieme a Mercy. Io così vi saluto. Domani, sempre qui, sempre dalle 14 con l'appuntamento di Mix. Dal sottoscritto Luca Ventura è tutto. Buon proseguimento di giornata. Tra poco il nostro Drive Time con Danny e Michael. Ciao.

0: più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic Prelude al Garage Boffelli, ora con garanzia 8 anni o 160.000 km, leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni STIL con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore STIL. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
4: Ciao Carlo, già in giro?
5: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
4: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
5: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Quando cala la sera, arriva Patti Speroni con Di Sera, dalle 18.40, il programma che ti accompagna tra musica, racconti e piccoli momenti di vita. Uno spazio autentico, fatto di emozioni, curiosità e leggerezza, perfetto per chi vuole staccare dal giorno. Rilassati, ascolta e vivi Di Sera con Patti Speroni, solo su Radio 3.
11: Buon pomeriggio alle 15.58.
12: Ticino News.
13: Buon pomeriggio al microfono Gianluca Albisetti. Attivisti della flottiglia detenuti in Israele. Il ministro della sicurezza dello Stato ebraico ha pubblicato un video dove deride manifestanti bendati e in ginocchio. Tensione diplomatica con l'Italia. Il punto con Giorgio Doinelli.
14: Il video è stato pubblicato oggi dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ed è subito diventato virale. Nelle immagini che possiamo trovare sui suoi diversi canali social deride gli attivisti della flottiglia detenuti al porto di Ashdod. I manifestanti, tra cui figurano anche svizzeri, camminano tra centinaia di detenuti ammanettati e bendati in ginocchio. Ben-Gvir esulta e dice: benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa. E ancora: ora, non lasciatevi turbare dalle loro urla, ottimo lavoro, ecco come si fa, commenta verso la fine del video, rivolgendosi agli agenti mentre si sente una donna implorare e urlare. In un altro filmato si vede un attivista che grida Palestina libera mentre viene sbattuto a terra da un agente. Dura la reazione dall'Italia. In una dichiarazione congiunta, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno chiesto scuse immediate per il trattamento riservato ai manifestanti e annunciato la convocazione dell'ambasciatore israeliano per chiarimenti formali.
13: E minuti fa il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è espresso sulla questione tramite un comunicato stampa. Ha detto che Israele ha il diritto di fermare i manifestanti della flottiglia. Tuttavia ha argomentato il trattamento riservato ai manifestanti dal ministro non è in linea con i valori e le norme di Israele. Dall'interno il Consiglio federale ha discusso della riforma VS 2030. Ebbene, il governo esclude e rinuncia all'aumento dell'età di riferimento, ma propone di scoraggiare il pensionamento anticipato. Il progetto di revisione è stato ora posto in consultazione, mentre l'esecutivo attende ancora la decisione del Parlamento in merito al finanziamento della 13ª mensilità della rendita di vecchiaia. Dramma di Cromontana, sono ancora 3 i ragazzi ricoverati presso il centro Ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Lo ha indicato nelle scorse ore il direttore del centro Ustionati dell'ospedale milanese, secondo cui nell'arco di 10 giorni saranno trasferiti in riabilitazione, dove è già ricoverato un altro ferito.
12: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
15: Infotraffico.
13: Rallentamenti segnalati sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud. Disagio alla viabilità anche tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia.
15: Tandem è offerto da Banca Stato.
16: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone.
17: Con loro si ride, si scherza, si canta e si gioca.
16: Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.
15: Defend.

0: trovate tutti, buon pomeriggio, buon 20 maggio, su coraggio. Ciao Michele, bentornato.
1: Benvenuti nell'appuntamento dedicato al Drive Time di Radio 3i.
0: Drive
1: Time, dico anche tandem, pedaleremo insieme per le prossime due ore.
0: Pedaleremo, pedalare.
1: Sappiate che giocheremo anche hockey su ghiaccio oggi.
0: Oggi sì, oggi giocheremo tra poco, 17 minuti, giusto?
1: Esatto, le 16.20.
0: Ma perché che inizio è le 16.20, scusa, sei sicuro, Michi?
1: 16.20, anch'io sono stranito davanti a questo orario, però 16.20.
0: Ora locale. Dove stanno? Dove fanno i mondiali, scusa?
1: Ti do delle opzioni. A, Uganda. B, Kazakistan. C, Svizzera.
0: Così a pelle? A sensazione? Uganda.
1: Uganda.
0: 16-20 è strano come
1: 16-20 orario. È strano, ma credo che è una questione di sponsors.
0: Ah, beh, sì.
1: Oggi partita importante, decisiva. No, anche perché ho scoperto che su 8 squadre passano le prime 4.
0: Ah, quindi metà.
1: Quindi la Svizzera è in testa con 9 punti.
0: Oggi contro chi gioca, amici?
1: In coabitazione con Finlandia, 9 punti, e Austria, 9 punti.
0: Le altre squadre chi sono?
1: Altre squadre, Ungheria, Stati Uniti, Lettonia, Germania e Gran Bretagna per quanto riguarda il gruppo A, che è il gruppo della Svizzera. E poi nell'altro gruppo ci sono Canada in testa, Slovacchia, Cecchia, Norvegia, Svezia, Slovenia, Danimarca e ultima Italia.
0: Ah, ma sono due gruppi e basta.
1: Sono due gruppi A e B.
0: Quindi 16 squadre.
1: Esatto. Però se la Svizzera oggi vince
0: contro chi, Michi? Ancora non l'hai
1: contro
0: detto.
1: Contro l'Austria. Quindi una squadra che ha 9 punti, tanti quanti la Svizzera. Se vince mette un'ipoteca.
0: È ostica l'Austria, no?
1: Beh, 9 punti.
0: O è Osterai. Questa è bella. Questa è bella. Questa è bella.
1: Più Osterai. È più Osterai.
0: Non solo si giocherà hockey, si giocherà anche al pirellone.
1: No, dobbiamo spiegare perché abbiamo scelto di comunque aggiornarvi sull'hockey.
0: Allora, perché io quando ne abbiamo parlato fuori onda, poco fa in ufficio, nostra riunione pre-programma.
1: Esatto.
0: Diciamolo che facevo le riunioni pre-programma, Michi.
1: Sì.
0: Ho detto, Michi, sicuramente chi è interessato all'hockey non è che vuole sapere in radio quanto fa la Svizzera. E lì invece mi hai fatto sorgere un dubbio.
1: Perché colui che ci ha segnalato e ci ha caldeggiato di comunque aggiornare gli ascoltatori,
0: detto la talpa dagli amici a questo punto,
1: ha detto in realtà che è vero, chi è interessato può guardarla su altri canali, la partita.
0: Possiamo dirlo l'altro canale, Michi?
1: Sì, sulla concorrenza.
0: Possiamo dire il nome della concorrenza, Michi?
1: Sulla RSI.
0: Oh, la 1 o la 2?
1: Non lo so, solo
0: la
1: 2 sarà.
0: O la 3. La 3.
1: Ha detto che comunque a quest'ora chi è a casa ha sicuramente più di 60 anni.
0: Di conseguenza, allora, attenzione a quello che stai dicendo, prenditi le responsabilità, perché più di i sessantenni e over.
1: La teoria è questa.
0: Plus potrebbero offendersi, prego, io mi dissocio.
1: Chi è a casa alle 4:20 di pomeriggio?
0: Senti, senti perché.
1: È in pensione a più di 65 anni.
0: E dico, già abbiamo aumentato di 5 anni. Abbiamo già aumentato. Perché?
1: E queste persone fanno fatica a vedere il puck, il disco.
0: Il disco, è vero.
1: Il
0: è
1: disco,
0: vero.
1: E quindi cos'è? Preferiscono ascoltarlo su Teneticino. Quindi noi vi aggiorneremo per questo motivo.
0: E io per questa motivazione. Questa motivazione ti do l'ok. Aggiorniamo, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Però curiosa la cosina del puck. Allora, lo dico, non per forza 65 in su. Lo ammetto.
1: Anche noi
0: anche io
1: fatica.
0: Faccio fatica a vedere.
1: Ma
0: il
1: su
0: disco.
1: Teneticino si vede meglio.
0: È in HD.

0: Allora, ci scrive Katia, se non sbaglio, ma veramente io 57, mia figlia 27, pronta a ti fare Svizzera. Forza, forza Svizzera. Ciao Katia! Buona partita, quindi, buona partita.
1: Sì, allora, c'è da dire una cosa. Adesso, l'hockey su ghiaccio non è l'unico sport difficile da seguire, perché effettivamente il disco è davvero piccolo. Io quando ero piccolo anch'io, ricordo che avevo un buon occhio, ma per capire se fosse gol o no, c'era la lucina rossa dietro la porta.
0: Sì,
1: non so se c'è ancora la lucina rossa dietro la porta.
0: Sì, non credo, non so se sia rossa, ma cioè, comunque sì, c'è. Cioè. Ma ricordo che una volta c'era proprio il tizio che cliccava il bottone per accenderla. Adesso credo sia automatico, credo.
1: Bottone o cordicina? Io ricordo che c'era una cordicina tipo quella che c'è nella doccia.
0: Dov'è? Ma cioè, al laghetto di Muzzano quando ghiacciava andai a vedere l'hockey, scusa, con la cordicina.
1: Comunque
0: come il salvavita in doccia.
1: Bravo, sì, me la ricordo questa cosa qua. Oppure, per esempio, ho notato l'altro giorno che nel tennis non ci sono più i giudici, quelli giù posizionati in stile Lara Gut.
0: Come mai?
1: Chiappa in fuori, che guarda la riga e dice out!
0: Ah, non ci sono più.
1: Eh no, è tutto tecnologico. Quando la pallina è fuori, si illumina la rete.
0: Ah, capito.
1: E vuol dire che la palla è fuori.
0: Quindi non serve neanche più chiedere l'occhio di falco.
1: Bravissimo.
0: Famoso occhio di falco.
1: Non c'è più il che tutti applaudono per chiamare l'occhio di falco.
0: Ma stanno tecnologizzando un po' troppe cose.
1: No. Eh sì, perché poi vai a perdere dei lavori. Perché tu pensa a quello che faceva il giudice di linea. Adesso cosa fa?
0: Accende la lampadina. Scusa, qualcuno comunque dovrà.
1: No. Non lo so. È un
0: sì,
1: po'
0: ma la presa va attaccata per far funzionare la lampadina.
1: Sì.
0: Quindi magari dicono: ascolta, fai più l'elettricista, attacca.
1: Però una delle cose più belle, ecco, una delle cose che ho sempre sognato da bimbo e non mi è mai capitato di fare, è fare l'arbitro del tennis. Per salire su quella.
0: Lo sgabello lì.
1: Sgabello. È una tribunetta a un posto.
0: È uno sgabello alto.
1: È una tribuna a un posto.
0: Ma è la stessa che utilizzano gli arbitri di beach volley nei villaggi turistici. Ma è la stessa roba.
1: No, lì ti senti potente perché sei in alto e dici: ragazzi, sono quello che vede meglio di tutti.
0: E soprattutto senti Ace.
1: Sì.
0: Silence.
1: Time,
0: please.
1: Time.
0: Ultimamente qualcuno si è lamentato. Medvedev. Che fa per crampi, non ci si può fermare,
1: sì.
0: Ma ci sono delle regole un po', no?
1: Sì, perché se è vero, tu puoi chiamare il fisioterapista solo se
0: senti tirare qualcosa, senti il muscolo.
1: Se senti dolore, ma se senti invece il crampo, non puoi.
0: Non puoi?
1: No. Devi essere sincero, onesto intellettualmente, dire non è un crampo, ma è una mini stiratura. Lo stiramento.
0: Si lamentava appunto di quello,
1: Oppure un'altra cosa che faccio fatica a capire quando guardo lo sport alla televisione, per esempio, quando. Te non hai mai visto il rugby? Quando si mettono tutti uniti.
0: Sì.
1: E che poi ce n'è uno che si mette sotto tutti questi uomini larghi.
0: E dice. In teoria è la tattica da utilizzare.
1: Ah no, si spingono con la palla in mezzo.
0: Io pensavo all'inizio, quando si devono caricare, sai che si mettono intorno.
1: Poi la oca.
0: Poi spunta sempre il tipo che di solito è il quarterback. Ripetiamolo assieme: quarterback.
1: Quarterback.
0: Che di solito dice: allora, raga, oggi utilizzo. Poi dice la tattica. Andiamo sul 42, che è un po' più, capito? Smilzo.
1: Ma c'è qualcuno che può spiegarmi perché si abbracciano tutti questi giocatori delle due squadre avversarie con la palla in mezzo e poi non si capisce bene chi deve prenderla?
0: E soprattutto ci mettono tanto a prendere la palla. La palla rimane ferma loro. La palla è lì, prendila. È lì, prendila.
1: Vabbè.
0: È sport comunque.
1: E poi, vabbè, non parliamo del ciclismo. Perché il ciclismo.
0: Ciclismo,
1: noi
0: ragazzi.
1: Noi siamo promotori del Giro d'Italia.
0: Tra l'altro, dobbiamo dirlo ufficialmente, Michi, che svolgerai la gara con le bike. Quindi sarai un corridore, un protagonista dell'e-bike.
1: E-bike, bravissimo.
0: E-bike, 130. Quanti sono i chilometri? 118.
1: Non ho voluto leggere.
0: Non hai voluto leggere?
1: No, perché ho detto preferisco non leggere.
0: Allora, sicuramente l'avete visto perché lo seguite su Instagram. Ieri è uscito il video. Vestito da ciclista, mi fai ridere.
1: Ti piaccio?
0: Allora, posso darti un consiglio per evitare figure?
1: Cosa devo fare?
0: Metti le due nespole lì. Non si vede nulla, è piatto, eh.
1: È piatto?
0: Metti le due nespoline.
1: Metti
0: che
1: la
0: fa.
1: Stoccarda?
0: Mettilo il para, quello da hockey, quello da hockey.
1: Ma c'è già sotto qualcosa?
0: Ma. Pochina, quella
1: dici
0: roba
1: che
0: lì.
1: Devo.
0: Ti devono soprannominare al termine del tour Das Helicopter.
1: Ma quando ho fatto Achille Lauro in sua Bellinzona? Avevo messo, che mi ero vestito tutto attillato, messo lì in quel posto un orsacchiotto.

0: Tornando al tirare la corda o schiacciare il bottone per il gol dell'hockey, Bruce, che pensa ai tempi quante barate c'erano. Sì. Magari sai, ai tempi. Ad oggi con la tecnologia del VAR, peggio.
1: È peggio perché puoi con freddezza prendere decisioni e fregare il sistema.
0: Vero, vero, vero. Quindi cambiato poco, insomma. Allora, salutiamo Francesca, che credo sia nel... No, ci segnala un incendio a Mendrisio, in via Agostino Maspoli. Saluti da Francesca, grazie. Quindi mi raccomando, se passate da quelle parti, prestate molta molta attenzione. Credo che da qui a poco chiuderanno quel tratto, credo. Buongiorno ragazzi, fermi in coda. La macchina dietro di me, sorpresa anche lei, ha appeso il vostro deodorante di Radio 3. Quindi vedi che ancora vanno?
1: Sì.
0: Vanno i nostri deodoranti?
1: Allora, in realtà il nostro Abra Magique è l'unico Abra Magique che è in odore e dovete voi spruzzarci sopra quello che volete.
0: Esatto, ogni tot.
1: Esatto, questa è un po' è l'unicità che ci rende così particolari e
0: sì,
1: usciamo diversi, dal mazzo.
0: Diversi dagli altri. Lo zio Pino come nel pomeriggio ci saluta, lo vogliamo sentire?
1: Sì, sentiamo.
2: Ciao Danny, ciao Michael dallo Gioppino. Per l'hockey su ghiaccio,
0: sì,
2: all'interno della porta, vicino alla telecamera,
0: sì,
2: c'è un sensore. E quello è il sensore che segnala quando il disco entra del tutto.
1: Del tutto?
0: Aspetta, del tutto?
2: Della porta, perché tante volte... quando sono un po' indecisi devono controllare se il disco supera anche la seconda linea di porta.
0: Scusa.
2: Perché davanti ai pali ci sono due linee e se il disco si ferma in mezzo a queste due righe spesso non si accende la lucina, allora gli arbitri devono andare a vedere se casomai il disco
0: è più uguale,
2: ha superato del tutto la linea.
0: La goal line
2: comunque c'è
0: technology.
2: Un sensore vicino alla telecamera all'interno della porta.
0: Hai capito, Michi?
2: Ciao ragazzi, buona serata dallo zio Pino.
0: Ciao zio Pino, grazie. Allora, tra i pali,
1: sì,
0: io nel momento che la linea fosse interamente rossa.
1: Sì, sì.
0: Invece in realtà è rossa, sì, ma all'interno bianca e poi c'è ancora il rosso.
1: Però
0: cioè, in quello spazio lì, in quello spazio neutro, è lì che si gioca tutto, è lì che c'è la goal line technology.
1: Però ci sarà sempre uno spazio vuoto che uno non può valutare. Cioè, capito? E comunque. Se tu metti...
0: sì, ma se il disco è in più di là, è lì il lavoro dei giudici di linea. Detti linesman. Che linesman?
1: Ah, linesman.
0: È il giudice di linea. Si è chiamato linesman.
1: Lines.
0: Scusa, è vero. Man. È vero.
1: Stanno facendo clap clap i tifosi in questo momento della Svizzera.
0: Perché?
1: Dietro c'è uno schermo gigante con tutti che fanno clap clap clap.
0: Ok.
1: Per incentivare il pubblico ad applaudire.
0: Salutiamo anche gli amici di Mendrisio, Patrizio e Tony. Ciao ragazzi, sempre all'ascolto nella loro officina. Grazie mille.
1: Sì.
0: Grazie mille ragazzi, un abbraccio.
1: Abbiamo appena ascoltato Jovanotti. Sappiate che fra due giorni uscirà con un singolo che si intitola Buon Vento, insieme ad Alfa.
0: Quindi questa nuova collaborazione è Alfa dopo Manu Chao. Dopo aver cantato Sanremo con Vecchioni, si lancia con Jovanotti. Secondo me è un bel disco per l'estate.
1: E gran bella opportunità per lui.
0: E venerdì 22 sicuramente l'avremo in esclusiva. Quest'oggi dobbiamo tampinare un po' la patti, ma sicuramente arriverà.
1: È iniziata!
0: Vi aggiorneremo. Svizzera contro
1: Austria!

0: l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
3: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1000 franchi. Solo da McDonald's.
4: Torna Cantine Aperte.
5: Torna Cantine Aperte.
4: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
6: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Autotris a Lamone e su mazda.ch/autotris.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Defendemos l'allegria
6: con Michael Casanova
7: e Danny Morandi.

0: Rocher, giusto Michi? Prego,
1: 1-0
0: prego.
1: Per la Svizzera.
0: Lo faccio dire a te, Svizzera in vantaggio.
1: Esatto.
0: Ma già finito il primo periodo, Michi? O no, c'è pubblicità?
1: Secondo me c'è una pubblicità adesso.
0: Così dentro a...
1: può essere finito dopo 10 minuti.
0: A gamba tesa, così sta pubblicità cosa c'entra? Scusami, durante la partita.
1: Ehi, c'è una pausa,
0: sicuramente. Ah, cosa, una pausa?
1: Ma che ne so, magari giocano qualcosa.
0: No, scusate, però, voglio dire. Magari in questo momento sta segnando ancora.
1: Ma no.
0: E qua guardiamo lì il mais sulla griglia della Coppa.
1: Non so perché non si... Ah, forse perché adesso vedi che c'è la pausa.
0: Ah, sì.
1: Ah, perché hanno pulito la pista. Dopo un tot si pulisce la pista.
0: Ma scusami, da quando?
1: Ogni
0: fine tempo si pulisce.
1: Come si chiama già quel macchinario che pulisce la pista?
0: Macchinario che pulisce la pista.
1: Ha un nome, ha un nome.
0: Macchina che pulisce il ghiaccio.
1: Ha un nome. Regaliamo un abre magica a chi ci dice come si chiama.
0: Aaron. Si chiamerà Aaron. Ha un nome proprio. Cosa?
1: Ha proprio un nome suo.
0: Nome suo.
1: Però è un nome.
0: Comunque io so che la pulizia viene fatta ogni fine tempo, Michi. Non è che ogni 10 minuti entra sta macchina. Anche perché non è evidentissimo.
1: Vabbè, comunque Rochette ha segnato. E non è Rocket.
0: Ah, era un power play, eh. L'Austria penso stia giocando in power play in questo momento.
1: Ah, c'è stata una penalità.
0: Penalità, quindi si è fermato il gioco e giustamente è andata la pubblicità. Bene, ma veniamo a noi. Quindi sì, gol della Svizzera, 1-0 momentaneamente. È stato Kukan a fare un fallo.
1: Abbiamo anche comunque delle contestazioni su WhatsApp. C'è qualcuno che ha detto che in realtà voleva godersela a casa la partita indifferita.
0: Ah, è vero, vero, vero. Allora, qualcuno quello credo sia la marca della macchina, no? Zamboni.
1: La Zamboni, si chiama Zamboni.
0: Ah, si chiama proprio Zamboni?
1: Ah, esatto, la chiamano Zamboni.
0: La chiamano Zamboni.
1: O Zerboni, qualcuno scrive. Però no, è Zamboni. È
0: allora,
1: Zamboni.
0: La Kate scrive: Danny e Mendrisio, non è un incidente ma un incendio. No, credo di aver detto incendio io, giusto? Prima?
1: No, io ho capito incidente.
0: Ah, ok, scusa, vabbè, comunque incendio. Ora sicuro chiudono la zona. Grazie mille Kate per il dettaglio. Giustamente non è un incidente ma un incendio.
1: Comunque quanto è rilassante vedere la Zamboni. O Zamboni, come si chiama?
0: Sì,
1: voi?
0: Zamboni, la professoressa Zamboni.
1: Quando ti pulisce il ghiaccio,
0: uh-huh,
1: che passa e lo pettina, sostanzialmente,
0: sì,
1: pettina, è rilassante.
0: A me piace il subito dopo, cioè nel senso quando attaccano a giocare, mm, e con le prime frenate fanno quelle robe lì belle.
1: Ah, il fumo.
0: Ma che fumo, Michi?
1: Quello è spogliatoio.
0: La testa sempre di quello spogliatoio. No, quando fanno quelle proprio, cos'è, quelle frenate,
1: sì,
0: sare un po' la neve.
1: La brina. Sì.
0: Però poi lasciano il taglio nel ghiaccio, se col pattino, cioè proprio vedi. Mentre al termine, al 19:58, quando sta per finire, cioè, è più neve che ghiaccio, non van più. Cioè il disco si ferma.
1: A me piace invece quando fanno i buchi per incastrare le porte. Quando entra quello
0: col trapano.
1: Col trapanone,
0: è vero. C'è una punta, era lunghissima davvero.
1: No, più che altro è che mi sono chiesto, ma perché non fanno come nel calcio, che non possono fissarle? E fissi? Tutte le volte col buco.
0: Ho capito, poi la Zamboni com'è che pulisce? Vai intorno? Vai lì con il zecchi boy a farlo intorno.
1: Ma anche quando ti lavi i denti c'è il filo interdentale, si inventano un filo interdentale per quella parte lì.
0: Ma pensa a te, ma è più semplice, tiri via la porta. Più semplice, invece secondo me è una grande idea. Sì, Michi, come fanno a pulire il ghiaccio con le porte in mezzo? Devono per forza pulirlo,
1: sì,
0: tutto.
1: Ma inventati un sistema dove il gancio è più profondo, capito? Come nel calcio, anche lì, come fanno a tagliare l'erba con le porte fissate?
0: Ma infatti le porte non sono fisse.
1: Le staccano, ma infatti il portiere se picchia sul pallo non è che la porta si sposta.
0: Ho capito, e nell'hockey invece sì. Se viene caricato il portiere.

0: convenzionali, ma che grazie a questo computer riusciamo a, quindi,
1: e riusciamo anche a vedere da dove chiamate, perché
0: no,
1: ci esce,
0: da dove no,
1: c'è scritto town, no, town, no, c'è scritto,
0: sì, ma non esce, mica abbiamo fatto la prova prima,
1: non esce,
0: abbiamo fatto la prova prima, non esce né town, esce forse il numero, ma quello esce sempre,
1: o
0: anche nelle,
1: o fox,
0: anche nelle vecchie chiamate, quindi giusto per
1: provate 091 646 2462, ecco, oppure l'altro il 6463 463, se volete essere fra i primi,
0: così almeno io capisco come devo funzionare, perché mi si apre questo hardware su questo
1: browser,
0: aspetta, su questo monitor ma poi devo andare sull'altro, aspetta,
1: sta chiamando,
0: allora stanno chiamando, qua vibra il 2, quindi in teoria io faccio così, sì. Aspetta, forse pronto,
2: hai già risposto, funziona tutto alla perfezione.
1: Come ti chiami?
2: Ragazzi, sono Robin, mi devo rifare di ieri.
1: Ah, è Robin di ieri.
0: Sì,
1: è Robin di ieri.
0: Ma si gioca più tardi, questa era una prova. Comunque funziona, sì, quindi so, vedi, 2, io alzo il 2,
2: volevo darvi l'ok.
0: Perfetto.
2: Darvi l'ok per queste nuove linee telefoniche.
1: Robin ieri ha sfiorato
0: 700, raga. Ha fatto una gran partita. Robin, grazie, a più tardi.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, un abbraccione. Quindi
1: si sente anche meglio quasi, eh? Si sente quasi meglio rispetto alle linee telefoniche classiche. Teniamo questo sistema hardware browser.
0: Teniamolo. Questo
1: sì,
0: hardware browser spa. Però funziona, bello. Stanno arrivando un po' di messaggi, tra poco li leggeremo. Ora spazio alla musica. Questo bello. Conosce Eddie Brock?
1: No.
0: Si intitola...
1: conoscevo Christian Brock.

0: Allora, 3-0, giusto Michi? Diamo un veloce aggiornamento per quello sì. che riguarda l'hockey. Svizzera 3, Austria 0, se non sbaglio. Le ultimissime, sì. le ultimissime che arrivano da... Da quale stadio, Miguel, allora, della Svizzera? Sta giocando la Svizzera?
1: Allora, prima di tutto volevo dirvi che ha segnato Rochette il primo gol.
0: Ancora,
1: il
0: vabbè,
1: secondo Maier e il terzo...
0: Lindt, Frey, no.
1: Ischier. Ischier.
0: Ischier.
1: No, no, Ischier.
0: Ischier?
1: Sì, Ischier c'è scritto.
0: Va bene. Ma dove sta giocando? In quale stadio, Michi?
1: Stanno giocando in Svizzera.
0: Ho capito, ma l'Ale Stadio, ma la Corner Arena.
1: Stanno giocando in questo momento, dici?
0: Sì, in questo momento, guarda, c'è pubblicità, quindi sono fermi. Non stanno giocando, quindi non ti so rispondere.
1: No, allora, in realtà, secondo me stanno giocando...
0: Bene.
1: Stanno giocando a Friburgo, secondo me.
0: Quindi alla BCF Arena, se non sbaglio, si chiama?
1: Friburgo.
0: Diciamo Friburgo.
1: Ma scusa, ma poi continuano a cambiare sti nomi con sti sponsor. Cioè, secondo me, io preferirei come hanno fatto a Napoli. Cioè, hanno la nomenclatura dello stadio è Maradona. Capito?
0: Tutti beh, questi... questa non è una brutta idea, secondo
1: cioè,
0: me.
1: Secondo
0: hai ragione.
1: Me, continuare di etichettare gli stadi con.
0: Però sai, hanno messo gli sponsor che capito, fanno
1: però,
0: da padrone.
1: Però vedi maturità del Napoli che ha deciso di chiamarlo Maradona e non chiamarlo
0: Ipoplete.
1: Esatto, Lete
0: MSC
1: Stadium,
0: cioè, MSC Stadium.
1: Capito? Oppure maturità anche, per esempio, non so, la Lazio. C'è stato un periodo della sua vita che non aveva lo sponsor in mezzo alla pancia.
0: Attenzione!
1: Cosa è successo?
0: Penalità per l'Austria. Ma giusto anche ogni tanto, no?
1: Sì, sì.
0: Dare... Comunque il gioco è fermo. Tuttora è fermo il gioco.
1: È fermo, esattamente.
0: Questo ragazzo è forte, il 22, Michi, della Svizzera. Lui è forte, lui è davvero forte.
1: Sì, poi ovviamente... Ci stavamo chiedendo quanti giocatori della Svizzera giocano
0: in Svizzera.
1: In Svizzera. Per esempio Rochette gioca nel Losanna, attaccante del Losanna.
0: Attaccante del Losanna. E chiudiamo qua?
1: A Zurigo giocano. Mm? Giocano a Zurigo.
0: A te c'hai le fonti quelle che ti arrivano sì. Ufficiali. Attenzione, aspetta power play. Ce lo guardiamo? No, non
1: sì, andiamo. Ma il power play guarda che è una cosa abbastanza normale nell'hockey.
0: Ho capito, però è bello perché c'è più possibilità di segnare.
1: Sì, ma tante volte puoi prenderlo anche...
0: No, no, Miguel, davvero, stai peggiorando.
1: No, puoi prendere il gol.
0: Il gol!
1: Anche col power
0: il
1: play.
0: Il gol.
2: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Vuoi fare del bene? Passo dopo passo, sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio, partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia, puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza. 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
6: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
6: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.

0: If You Believe, quella di Sasha, 1998. Allora 4-0, giusto Michi? Abbiamo aggiornato che è arrivato anche il quarto gol.
1: No, non l'abbiamo ancora detto, 4-0, l'Austria, lo diciamo.
0: Poca roba.
1: Cioè, sembrano in passeggiata scolastica, sì, ma sì, non per la facilità con cui giocano, ma con cui prendono gol.
0: Sì. Ieri 6-1 dicevi con la Germania, giusto? Quindi si prevede un'altra goleada. C'è da dire che vabbè, la Svizzera sta giocando molto bene, però come si diceva prima, io credevo che il livello europeo fosse un pochettino più altino.
1: Immagino si finisce 5-4 per l'Austria.
0: Dici? Non no, credo proprio. Come stanno giocando non credo proprio. Però complimenti, perché se giochi male è anche grazie, in questo caso, alla Svizzera che non ti fa giocare.
1: Certo,
0: quelle poche volte che ti concede poco e nulla.
1: Comunque siamo andati a vedere, nella Svizzera ci sono circa il 40% dei giocatori che giocano in NHL.
0: Il 40%?
1: Il 40% gioca in NHL.
0: Ah, quindi comunque un livello molto alto.
1: Esatto,
0: un livello molto alto. Allora, siamo quasi in chiusura della prima parte. Per chi ce lo sta scrivendo, si giocherà intorno alle 5:30 con il Pirellone, di conseguenza in palio il nostro nuovo gadget, che sveleremo tra poco, Michi, anche perché ci siamo, giusto? Quando poi abbiamo la possibilità di svelare il nuovo gadget?
1: Oggi nella riunione non c'è stato dato il nulla osta.
0: Capito, ma mancano 5 giorni al giro, nulla osta cosa?
1: Lo diciamo oggi noi, allora.
0: Dai!
1: Oggi sveleremo.
0: Oggi è il 20, il 26 parte il giro, cioè passa il giro da Bellinzona per Cari.
1: Oggi
0: in 6 giorni vuoi non svelare cosa?
1: Senza
0: mi piace quando ti interrompo, dicevi?
1: Oggi senza autorizzazione sveleremo il nuovo gadget estivo di Radio 3 in collaborazione con Banca Stato.
0: E non solo, mica c'è un'altra banca di mezzo.
1: No.
0: Ma no? Oh, come si arrabbia quando glielo dici? Oh, non ti arrabbiare, eh?

0: l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in Via Nosette 1, Riazzino.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredopagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: La domenica mattina su Radio 3 ha il sapore delle radici.
7: Chiara Beltraminelli ti accompagna in un viaggio tra tradizione e melodia, con la musica popolare che scalda il cuore. E nel pomeriggio si accende la passione per lo sport. Dalle 14 ti portano dritto nel cuore delle partite e delle grandi sfide della domenica. Domenica è Radio 3. Tra musica e sport c'è sempre una buona ragione per restare in ascolto.
8: Sono le 16:58.
9: Ticino News.
10: Al microfono Gianluca Albisetti. Sono arrivate le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu in merito al video pubblicato dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, video in cui deride gli attivisti della flottiglia bendati in ginocchio detenuti nello stato ebraico. Il trattamento riservato ai manifestanti, ha detto il primo ministro, non è in linea con i valori e le norme di Israele. Il DFAE, intanto, al Corriere del Ticino ha evidenziato di aver chiesto alle parti israeliane di rispettare i diritti dei manifestanti, fra cui figurano anche svizzeri. Tuttavia, il Dipartimento ha pure evidenziato come gli stessi conoscevano i rischi. Parliamo ora di geopolitica e dell'incontro bilaterale tra Russia e Cina. Ce ne parla Robert Kretschmer.
11: I colloqui tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Pechino sono terminati ed erano molto attesi, visto che si sono svolti a meno di una settimana dalla visita del presidente statunitense Donald Trump. L'incontro aveva lo scopo di rafforzare le relazioni commerciali e discutere di temi internazionali. A questo proposito, l'evento ha prodotto una dichiarazione congiunta sul conflitto a Gaza. Nel documento, le parti sostengono il raggiungimento di un cessate il fuoco duraturo nella striscia, che assicuri un accesso umanitario senza ostacoli a tutti coloro che ne hanno bisogno. Poi, nelle varie dichiarazioni rilasciate dai due leader, ci sono state le previste accuse nei confronti di Stati Uniti e Israele, rei, secondo Russia e Cina, di mettere in crisi la stabilità globale. E per questo, hanno sottolineato, Pechino e Mosca lottano insieme contro il riemergere dell'unilateralismo e dell'egemonismo. Putin e Xi hanno parlato in privato per circa 90 minuti e hanno concordato infine di prorogare il trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione.
10: Dopo l'antivirus, l'Ebola torna intanto a preoccupare l'OMS, che non esclude un aumento dei casi. Ce ne parla Federico Marino.
12: In conferenza stampa a Ginevra, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha parlato di una seria preoccupazione per il potenziale di ulteriore diffusione e ulteriori decessi legati all'Ebola. La situazione attuale, oltre ai casi confermati, ne vede altri 600 sospetti e 139 decessi sospetti. Numeri, secondo l'OMS, che ci si aspetti aumentino dato il lasso di tempo nel quale il virus ha circolato, prima che l'epidemia fosse rilevata. A questo proposito è stata fatta proprio una riflessione sul ritardo nella diagnosi dovuta alla variante chiamata Bundibugyo, rilevata nella Repubblica Democratica del Congo. Una variante praticamente sconosciuta, tanto che non esistevano i test in grado di riconoscerla e attualmente non esistono vaccini o terapie approvate. Ricordiamo che negli scorsi giorni l'organo ha dichiarato l'emergenza sanitaria pubblica internazionale.
13: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
14: L'infotraffico.
10: Un minuto dopo le 17, traffico fortemente rallentato. Iniziamo dalle segnalazioni sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud. Poi traffico sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, disagi alla viabilità segnalati. Poi sulla 24 Stabio Mendrisio e poi sulla cantonale da Lamone a Vezia, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti in direzione dell'Italia e ancora traffico nella direzione opposta da Agno a Manno.
13: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
14: Previsioni del tempo.
10: Stasera e stanotte per lo più sereno, domani ancora una giornata in prevalenza soleggiata, con le massime attorno ai 27 gradi.
14: Defendemos l'allegria
15: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: To Fall in Love, la bella e nuova canzone di Olivia Dean. Su Radio 3, la seconda ora di Tandem. Ciao Miguel, ci sei? Ti vedo concentrato,
1: sì.
0: Molto concentrato direi, sul, com'è il sound della, come si chiama?
1: È Sound Identity.
0: Ah, Sound Identity.
1: Sì, perché Radio 3 ha cambiato il suo Sound Identity.
0: Ma allora Miki, guarda che esiste ancora quello, lo vuoi sentire?
1: Sì, non è più, perché una volta c'era Radio 3 Weekend e tutti cantavano Weekend.
0: Ma c'è ancora Miki?
1: Sì, ma è diverso, non è più quel Sound Identity, è cambiato.
0: Dici?
1: Sì, l'hanno cambiato.
0: Allora, lo sentiamo veloce?
1: Proviamo a vedere se...
0: Aspetta.

0: Lei e tutti
1: Weekend.
2: Tutti proprio
1: vero,
2: la gente in autostrada si fermava e Weekend.
0: Secondo me almeno una persona. Vediamo adesso se siete pronti col telefonino.
2: Sì.
0: Su WhatsApp con il vocale. Noi diciamo Radio 3 e voi
2: allora devo dire
0: Weekend. Vediamo quanti lo fanno. Vediamo quanti lo fanno. Siamo
2: quanto
0: pronti?
2: Se lo ricordano così magari. Quanti se lo ricordano così.
0: Vediamo quanti se lo ricordano. Siamo pronti? State registrando? 3
2: Vai.
0: 2 1 Radio 3
2: loro devono dire, no?
0: Lo dicono loro, basta.
2: Loro, non, dire loro. Loro. Non stanno registrando, lo
0: parliamo
2: stanno registrando.
0: Di amore. Di amore.
2: Di amore, sì, noi siamo perché, specializzati. Prego, Michele.
0: Allora, io mi, ovviamente adesso ho 37 anni e mi sto un po' preoccupando.
2: Ma per cosa? Scusa.
0: Cosa fai?
2: Vada?
0: Cos'è sta roba?
2: Ah, sì. Smash Burger.
0: Cos'è? Ancora Smash Burger? Ancora Smash Burger.
2: Sto male. Dicevi dell'amore di 37 anni.
0: Prego, prego. Aspetta.
2: Aspettalo, ricantiamo e poi mandi il messaggio, Michi. L'ha capito?
0: Vai, rifacciamo. Vai.
2: No, e dopo mandi il messaggio. Dobbiamo essere in linea. Dai. Radio 3.
3: Saluto Scolino.
2: Scusami.
3: Weekend.
2: Ma no, tutti, cioè, tra tutti quelli che ha scritto, cosa hai detto Scolino? Cosa
0: Scolino,
2: hai detto?
0: Vediamo questo.
2: Radio 3.
3: Weekend.
2: Geniale, geniale,
0: vabbè,
2: geniale.
0: Comunque,
2: dicevi dell'amore, Michi.
0: Preoccupato perché 37 anni.
2: Giusto, cioè, giusto.
0: Allora, sono andato a recuperare alcune informazioni matematiche perché la matematica è nei meandri dei numeri matematici che si riescono a trovare delle risposte anche in amore. E saltano fuori due articoli. Il primo articolo è Trovare l'amore con la matematica, la regola del 37%. È uno studio che è stato pubblicato su Psychology Today. Praticamente sostiene questo studio che ci vogliono almeno 50 appuntamenti per trovare l'anima gemella.
2: Ah, ok.
0: Cioè
2: appuntamenti non al buio, suppongo.
0: 50 appuntamenti
2: in, cioè, generale prima di trovare l'anima gemella.
0: Esatto, i primi 19 servono solo per orientarsi nel complesso mondo dei sentimenti.
2: Giusto, giusto.
0: Niente paura, poi secondo la teoria se superi i 19 poi inizi già un po' a sperimentare.
2: Sì, perché fino ai 19 credo che intenda anche che genere sessuale. No, credo.
0: Capire chi sei.
2: Esatto, capire chi cosa sei, cosa fai, vuoi.
0: Cosa vuoi, chi ti ha mandato anche.
2: Chi vuoi,
0: capito?
2: Dove? Dai 19 incontri via cosa succede, Michi?
0: Dai 19 incontri via inizi pian pianino, ecco, a scoprire e a scoprirti soprattutto. E potresti,
2: vabbè,
0: potresti...
2: Michi, perdonami, a scoprirti un po' prima lo fai da solo, no? Mi sono scoperto verso i 13-14 anni. Te quando ti sei scoperto, Michi?
0: Dipende molto anche dall'età. Hai effettivamente appunto ragione. 20 anni non corrispondono a quelli che hanno 30 o 40, quindi dicono che c'è una certa flessibilità per quanto riguarda l'età. Però, diciamo, la percentuale o il numero che mi ha preoccupato di più è questo. Il vero amore,
2: sì?
0: La probabilità di incontrarlo è tra il 3 e il 5%. Hai tra il 3 e il 5% di probabilità di incontrare il vero amore nella tua vita.
2: Capito, quindi chi lo trova è fortunato, intendi?
0: Avete letto bene, sì. Trovare una persona con cui costruire un legame profondo, stabilire un rapporto duraturo è rarissimo. Il motivo è semplice, il vero amore non nasce solo da attrazione o dal destino, ma da una combinazione quasi improbabile di compatibilità. Sai che io mi ero preparato per il matrimonio di mio fratello una frase che poi non ho detto.
2: Perché, Michi?
0: Però me la sono proprio preparata.
2: Perché fanno effetto quelle frasi di matrimonio.
0: Volevo prendere il microfono un bel momento. E dire ai due sposi, dire che io comunque sono stato a diversi matrimoni perché in passato si faceva anche intrattenimento ai matrimoni. Volevo dire che avevo sentito una frase bellissima di un parroco, perché non devi mai dire che è tua la frase, devi dire che l'ha detta qualcun altro.
2: Ok, un parroco.
0: Un parroco aveva detto a due sposi che stavano così diventando marito e moglie che da quel giorno un filo li avrebbe legati, un filo. E che però gli ha anche avvertiti, ha detto: questo filo si spezzerà tante volte, tantissime volte, tantissime volte. Però la cosa bella è che potrete riunirlo facendo un nodo. E ad ogni nodo il filo si accorcerà, capito? Si
2: certo.
0: Accorcia. E questa cosa qua ti permette di
2: avvicinarti.
0: E questo parroco ha augurato a questa coppia di sposi tanti nodi.
2: Eh beh, sì.
0: Vi auguro tanti nodi.
2: Tanti nodi vuol dire quindi.
0: E la capacità
2: di avvicinarsi nonostante la difficoltà.
0: Esatto, e quindi quando si litiga in realtà vuol dire che la regola dell'amore litigarello è vera, perché se si litiga, si spezza il filo, fai il nodo e il filo è più corto.
2: Allora, siccome hai iniziato questo discorso dicendo che ti stai preoccupando visto l'età, che prima o poi dovrai comunque anche tu non uscire di casa per forza, ma magari qualcuno manda un link della storia della nostra collega Margherita,
0: sì,
2: che ieri era molto era a Lugano, suppongo, e in pratica era con una ragazza, non so se hai visto.
0: Non ho visto.
2: In pratica questa ragazza è single, Mighi.
0: Ah, ok.
2: In pratica questa nostra ascoltatrice, la Debbie, dice: storia di ieri della Marghe, contattala, è molto carina lei, questa single. Se vuoi poi ti faccio vedere.
0: Però non mi piace le combinazioni così.
2: Non è una combinazione,
0: mi piace fare il burattino.
2: Ma non è una combinazione. Ma metti che è quella giusta, Mighi, cosa sai?
0: Tu mi piaci tanto.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile, il singolo di Bresh, ci porta all'appuntamento con il traffico.
2: L'infotraffico.
3: Traffico sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno. Per quanto riguarda i passi alpini, Lucomagno e San Bernardino sono normalmente transitabili, la novena è ancora in chiusura invernale.
1: È tutto?
3: Buon viaggio!
2: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
4: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
5: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
6: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
7: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
8: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
9: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
10: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Tandem.
12: Defendemos l'allegria
2: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: di Michael Bublé, Radio 3. Allora aggiorniamo anche la partita della Svizzera, amici.
1: Allora, cioè, non vorrei essere il portiere dell'Austria.
0: Cos'è? Roland Garros stanno giocando. Quanto siamo?
1: 6-0 per la Svizzera.
0: Secondo tempo, amici, giusto? Siamo nel corso del secondo periodo.
1: Siamo nel corso del secondo periodo e davvero...
0: Quanto manca la fine del secondo periodo?
1: E adesso purtroppo il timer, siamo al 27esimo.
0: In che senso? Il timer cosa?
1: Il 27esimo, non me lo stanno facendo vedere il timer.
0: Ah, ok, in questo momento tu intendi. Ok, comunque
1: sta facendo vedere il gran gol
0: del 79, che è Turcauf, giocatore del Lugano, tra l'altro, così tanto per.
1: Ha segnato proprio nel set, nell'angolino.
0: Turcauf è del Lugano, sì. Ma che gol che ha fatto!
1: Bellissimo.
0: Kickert, si chiama Kickert il portiere, Kickert.
1: E Kickert mi sa che.
0: Male male.
1: Guarda che lo cambiano, eh? Entra Forauer. Entra Forauer.
0: Ah beh, allora con Forauer
1: l'hanno tolto il portiere, è stato l'altro.
0: Ecco, come funziona lì il portiere che ne ha presi 6, come si può sentire in questo momento durante il cambio? Ti sarà già successo prendere 5-6 gol e essere cambiato?
1: Allora,
0: Migli?
1: A me è capitato di prenderne
0: 4, si è fermata a 4.
1: No, ne ho prese 6 all'Etzigrun di Zurigo contro lo Zurigo. Coppa Svizzera, alla fine del primo tempo eravamo 0-0, quindi io ho preso 6 gol
0: nel secondo tempo,
1: 7 nel secondo tempo.
0: Ah, quindi vedi che li hai presi, scusa.
1: Sì, li ho presi, ma non mi hanno cambiato.
0: Perché avevano già cambiato quell'altro.
1: No, perché non c'era nessuno.
0: Ah, non c'era nessuno.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque siamo a meno 9 minuti e 30 secondi dal termine del secondo periodo.
1: Sì,
0: ma mancano ancora 9 minuti e qualcosa.
1: A questo punto io, se fossi l'allenatore della Svizzera, direi ai miei ragazzi:
0: fermatevi.
1: Cioè, un po' come fece Berlusconi, non so se vi ricordate, nel 2001 il Milan vinse 6-0 contro l'Inter.
0: Sì.
1: Non ricordo bene la data, era l'11 maggio 2001.
0: A che ora io giocavo? Non te lo ricordo.
1: Alle 20:45.
0: Ah, ecco, ma così è giusto.
1: Finì 6-0 per il Milan.
0: Che tempi. Che tempi.
1: Tempi
0: come cambiano le cose. Direbbe Maximi nel suo singolo.
1: Ancora oggi diciamo che è la vittoria più scottante.
0: Pesante.
1: Più scottante in un derby.
0: Ah, in un derby. Perché poi c'è anche...
1: No, infatti l'Inter non è mai più riuscita comunque a vincere contro il Milan con 6 gol di scarto.
0: Però con un 2-3-0 me li ricordo.
1: No, li ricordo 2 anni fa 5-1. Milan perse 5-1.
0: 5-1. Quello è pesante però, Migli, anche se ha fatto il gollino.
1: Però sul 6-0 Berlusconi si arrabbiò tantissimo con il Milan, con i ragazzi del Milan, i giocatori, con lui, con la sua classe, disse: ragazzi, mi raccomando, perché dobbiamo essere stilosi anche nella vittoria larga, cioè non cerchiamo di umiliare gli avversari, perché si era arrabbiato che avevano umiliato gli avversari, che non si erano fermati prima. Questo è lo stile Berlusconi.
0: Io ricordo invece a San Siro un 6-1 per la Juve di Zidane contro il Milan.
1: Contro il Milan?
0: Contro il Milan.
1: Oh,
0: 6-1, Migli, ed era il Milan di Franco Baresi, Billy Costacurta, Paolo Maldini, cioè mica pizza e fichi, E
1: non so, vabbè. Chi è che c'era in porta?
0: Sebastiano Rossi. Il nostro era la Juve di Zidane, di Boxic, Del Piero, Tacchina, Davids.
1: Era quella Juve lì?
0: Era quella Juve lì, la Juve lì. Vabbè, comunque si gioca al Pirelò, attenzione, 7-0. 7-0.
1: No, adesso metteranno l'altro portiere, il terzo.
0: Come Fiero, come si chiama l'allenatore? Carrick. Natore della Svizzera?
1: No, Cadieux. Ho capito, però adesso io frenerei un attimo. Cioè, troppo, 7-0 mi sembra troppo.
0: E tra l'altro ancora Theo Rochette, numero 93. Bravo questo giocatore.
1: Ma il portiere ha fatto una pescata clamorosa. Io non capisco tanto i portieri di hockey su ghiaccio, ma questa è una pescata davvero clamorosa.
0: Sì.
1: Povero Fio.
0: Lo schema Forrer.
1: Sì.
0: Adesso rimette quell'altro. Kirtel,
1: ecco, se tu fossi nell'altro, cosa risponderesti?
0: Son come un ragno. Bio come un ragno già in doccia. E lo lascerei lì.
2: Alcune strane, alcune bizzarre, altre forse impossibili. Ma solo una è falsa. Si gioca al Pirellone.
0: Io, guarda, lascerei lo spogliatoio aperto e canterei.
1: Attenzione,
0: e su un dente a far bagno, bio come un ragno.
1: Abbiamo Sala, ci può dare qualche...
0: Sala VAR.
1: Abbiamo la Sala VAR. Stiamo guardando l'occhio su ghiaccio. Ma com'è possibile che in una partita dei mondiali si è sul 7-0? Buonasera, tra l'altro.
0: Buonasera.
3: In trufolo.
1: Com'è possibile?
3: Dai, mondiali all'inizio male, dai. No.
1: Cioè, il livello è così, così scadente.
3: Sono tutti gli anni. No, vabbè. Manca Zverger, mi hanno detto, forse. No, per quello.
1: Non lo so,
3: bisogna guardare le formazioni. Sono un po' impreparato. Stavo guardando su coi ragazzi, e insomma, male l'Austria.
1: Comunque 9 punti in classifica.
3: Sì. Sì, sì. Però vabbè, dai, grande Svizzera. Non mettiamola male.
1: No, è vero.
3: Mi sentivo, zero portiere.
1: Ma ha tolto il portiere.
3: Svizzera.
1: Sì, sì, tanta roba.
3: Schiaccia vabbè, sassi.
0: Cioè, io giocavo nel GDT Bellinzona, giocavo meglio dell'Austria, perdonami, cioè.
1: Ma che livello è? Ma che livello è? Tu sei esperto di Bellinzona calcio? Come siamo messi? Cioè, noi non abbiamo capito la percentuale, 85%.
0: Ma io me ne fregherei anche, cioè, nel senso, hanno i suoi spazi, raccontiamo, no?
1: Ah, hai ragione.
3: Però volevo dirvi, no, ditelo che togli il portiere. Ieri avete visto il Monza, segnato senza portiere, come nell'hockey. Sì.
1: Senza
3: Juve Stabia ha mandato il portiere in attacco, non l'ha cambiato, non si può. Mandato in attacco, doveva pareggiare per mettere a posto. E invece il contropiede del Monza, gol.
0: L'ho visto.
3: Come nell'hockey, ormai il calcio si sta.
1: Come avresti la Kings League.
3: Fatto, esatto, tu avresti fatto gol.
1: Io una volta quasi feci gol di spalla.
0: Di spalla. Scusa, quando prende il verbo noi prendiamo la campagna.
1: Non lo prendo
0: feci una cosa.
1: Non prendo quasi mai il verbo. Prova anche te a vedere se funziona. Parla al passato remoto.
0: Tipo, da piccolo giocai, una roba del genere.
1: Nacqui.
3: Io fui
0: capito, guarda, il campanello
3: un portiere
0: presi.
3: Scarsissimo. Però.
0: Ah sì, davvero? Anche tu portiere?
1: Dov'è che giocasti? Dove?
3: No, io giocai alla pallacanestro, quindi. Però quando tra ragazzi si giocava.
0: Ah, in porta.
3: In porta, chi andava in porta?
0: Il tracagnotto.
3: Non ero tracagnotto, al tempo no.
0: Scherzo.
3: Al tempo non ero tracagnotto, ero scarsissimo.
0: E quindi porta, è vero.
1: Chi è scarso coi piedi, che è il cassetto di Gerani.
0: Sì, esatto.
1: Perché adesso i portieri devono essere forti anche coi piedi.
0: Sì, perché si gioca dal basso.
3: Sì. A prendere il ghiacciolo.
0: Si gioca dal basso adesso.
1: Domanda. Nel calcio si può giocare, cioè per esempio il portiere che può usare le mani deve essere bravo coi piedi, ma nel basket non si possono usare i piedi?
3: No, assolutamente.

0: ragazzi.
1: No, ma te, scusami,
0: ma perdona, che poi la sua storia su, su Radio 3i nasce, ti ha visto giocare a Beach Volley, ha detto: giochi bene, ti andrebbe di fare la radio, pensa come reclutavamo una volta gli speaker
2: nel 2013.
3: Pensa che hanno preso me.
0: No, senti, senti,
2: nel 2013 ero qua a Melide, c'era il campetto di sabbia.
3: Sì, me lo ricordo.
2: Esatto, e stavamo giocando a beach soccer.
0: Ah, soccer, cioè, soccer.
2: Beach volley, ma coi piedi.
3: Coi piedi.
2: E da lì passò l'ex direttore che mi vide e decise così su due piedi di
0: prendermi,
2: di convocarmi e mi diede.
1: E ti assunse.
2: Mi assunse e mi diede la domenica pomeriggio insieme a Maxi V.
0: Come si chiama? No. No, tu nasci tappabuchi all'inizio, dillo. Nasci tappabuchi. Poi dopo.
2: Stoppabuchi.
3: Però io anch'io lavoravo in una radio anni fa. Ero
0: quasi tutti nascono.
3: Sì, ero il tappabuchi. Mi ricordo che mi chiamavano tipo la sera.
0: Ma che domani manca.
3: Domani manca alle 14 alle 15. Vieni tu? Di cosa parli? E via.
0: Però quando ami questo lavoro lo facevi, cioè prendevi e andavi diretto.
3: Avevo un'ora di radio, era,
0: esatto,
3: era una cosa spettacolare.
0: Era una cosa.
2: Ti piacerebbe tornare in radio?
3: Assolutamente sì.
0: Sì.
2: Quindi è una candidatura.
3: Primo amore.
0: Dicono che sia più difficoltoso il passaggio dalla TV alla radio che il contrario. Tu hai riscontrato questa cosa essendo nato anche tu, cresciuto a radio?
3: Allora, all'inizio lo dicevo anche al Bigio, facevo fatica a riguardarmi, anche perché la nostra radio era quella senza le webcam.
0: Certo,
3: era
0: certo.
3: La radio proprio stravaccaggio, no?
0: Che si sentiva solo la voce, immaginavi il viso.
3: Immaginavi le storie, ragazzi. Non per me, soprattutto per chi come Pellegrini faceva la sera.
0: Sì.
3: Chi faceva la sera tardi di solito aveva file di ammiratori.
0: Degli scontri.
3: Persone. No, no, è vero, però la radio, ragazzi, è veramente il massimo, il top.
2: La radio è anche musica.
0: La radio è anche musica, è anche ultimo, è anche bella davvero. Grazie, Ste.
3: Ciao. Grazie a voi.
4: Mi ricordo di te. Eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
6: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
7: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
8: Anche io.
7: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
8: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
7: E se ci piace lo compriamo.
8: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Giotti Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
0: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

0: Be the One, Dua Lipa, Radio 3. Ciao la party!
1: Ciao il Danny e ciao il Michael.
2: Buonasera.
0: Com'è la situazione?
2: Siamo 7-0 per la Svizzera.
0: È finito il secondo tempo.
2: È finito il secondo tempo.
1: Cosa stanno giocando, a pallavolo?
0: Ecco, vedi, vedi, no, no, ok. Comunque sì, non riusciremo a seguire il terzo tempo, però credo che ormai sia avviata, sia incanalata bene la partita.
2: L'Italia
0: giusto?
2: L'Italia sta vincendo 1-0 con la Cecchia.
0: Davvero?
2: 1-0 con la Cecchia vince.
0: E te credo, non vedo.
1: Cosa sta giocando l'Italia? Che sport?
2: Sempre hockey.
1: L'Italia sa giocare a hockey.
2: Sapete chi ha segnato l'Italia? Tale Saracino.
0: Saracino?
1: Saracino.
0: Saracino. Che avrà visto i pattini quando uno si chiama Saracino.
1: Vabbè, ok.
0: No, però pare sia ultima comunque, no? Rimane ultima
2: l'Italia, no? Con questa eventuale vittoria, però 1-0 siamo
1: sarà
2: secondo tempo.
0: Sì, esatto.
2: No, è ultima.
0: Ma non è che può fare grandi cose, nel senso, no?
2: E comunque passa alle prime quattro, quindi in realtà
0: potenzialmente avrebbe ancora modo di passare.
2: Sì, sì, siamo ancora.
1: Vabbè, possiamo parlare d'altro che di sport?
0: Certo, cosa vuoi parlare? Economia e finanza?
1: No,
0: politica?
1: Voglio parlare di pizza.
0: Non abbiamo nessuna notizia sulla pizza, Michi?
1: No.
2: No. No, sulla pizza no.
1: No, vabbè. Hai visto che ciuffo che ha oggi?
2: Ti piace?
1: Ha preso una strada che non si capisce bene, no?
0: È un po' il resto che è un po' lungo, non devi andare in zona Bioggio.
1: Che senso? Detto?
0: Dietro, un po' più lungo del solito, il rasato, no?
2: Ma se sono appena andato per il matrimonio.
0: Ha fatto male allora, no?
1: Sta ascoltando il suo parrucchiere, ti aspetta fuori.
0: Ascolta la Lilla. Vai Lilla.
2: Ascolta Radio 3.
1: Ecco, sei rovinato Danny,
0: Ciao Lilla, un bel lavoro. Ma tanto non la tagliati lei, giusto? Ultimamente
2: sì, no,
0: te lo tagli quella ragazza che mi ha detto che tra l'altro quando ti mette le mani in testa è odiosa.
1: C'è della serie un esempio di diplomazia e di comunicazione fantastico.
0: Laura, se non sbaglio, ricordo bene, Michi.
2: Non più, non c'è più lei.
0: Non c'è più lei.
2: È andata via.
0: Ho tirato un nome a caso, l'ho preso.
1: Stiamo rovinando proprio la piazza, un sacco di persone.
0: Si scherza, anzi,
1: certo,
0: si scherza.
1: Certo.
0: Allora, questa sera invece, Carapati, mi aspetta
1: cosa
0: a casa
1: c'è?
0: Un risottino, tu che parli di cibo.
1: Sì.
0: E quindi niente,
1: che
0: volevo condividere. Allora, risottino con cipollotto.
1: Sì.
0: Aspetta, aromatizzato al lime, ma c'era anche la proteina.
1: La proteina, pollo.
0: Forse il gambero,
1: salsiccia?
0: Sai? Forse il gambero.
1: Il gambero? Wow, buono.
0: Ciao gli amici di Teleticino. Grazie anche oggi per averci seguito.
2: Allora, domanda.
0: Attenzione.
2: C'è un personaggio che è soprannominato Cipollotto.
1: Sì.
0: C'è Cipollotto. No, Cipollini.
2: Ah, Cipollino.
1: Cipollino.
0: Massimo Boldi.
1: Boldi, sì.
0: E Cipollino, dice lui.
1: Non Cipollotto.
2: Ah. Vabbè, niente, basta. Ho chiuso bene la puntata di oggi.
0: Pensavo che parlasse di ciclismo, visto, considerato il Giro d'Italia. Mica c'è Mario Cipollini, ex ciclista.
1: Ma non so se
2: anzi,
1: ancora
2: Mario Cipollini.
0: Non è più in attività,
1: ma
0: però lo è stato.
1: Non è più in attività, però lo è stato. Sì, sì, sì, assolutamente. Poi il protagonista di Fatti di Cronaca, che non stiamo qua a raccontare.
0: Ah, beh, sì, vero, okay. vero. Qualcuno scrive: adoro la Patti, la nonna Mary. Perché l'Italia sa giocare hockey?
2: Perché ti è uscita spontanea come.
1: E perché che cosa vuoi che ne sappia io di sport?
0: Ma guarda, ultimamente visto il non mondiale, forse anche a calcio, no?
2: Ma scusami che hai fatto il weekend e domenica sportiva.
0: Sì, ma mancano 13 secondi, la vogliamo salutare bene o no?
1: Ciao!
2: La nostra Patti fra poco!
0: Da che ora? Da che ora?
2: 18:40 Flash and Pay!
0: A domani, ciao!
3: Tandem è stato offerto da. È stato offerto da. Banca Stato.
4: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox. Torna a Cantine Aperte. Torna a Cantine Aperte. A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato. Amag Ticino presenta...
6: Che bonus! E che promozioni!
7: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
8: E a un tratto...
6: Che amore di affari!
8: Andiamo?
6: Adesso o mai più!
8: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
1: Sono le 18.
3: Ticino News, sera.
9: Fronte comune ticinese per provare a fare muro contro il riassetto di FF Scargo e la perdita di 40 posti di lavoro. Il governo ribadisce il suo disappunto e la deputazione ticinese conferma che incontrerà la prossima settimana i vertici delle ferrovie per chiedere di compensare la perdita di impieghi, annunciata anche una manifestazione pubblica. No all'iniziativa popolare per il rimborso delle cure dentarie, sì a quella che chiede la neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima. Sono le indicazioni fornite oggi dal governo ticinese in vista delle votazioni cantonali del 14 giugno. Caos, scorciatoia e pericolosa illusione, così alcuni rappresentanti di Economia, PLR, Centro e Verdi Liberali hanno definito l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. Un sì, dicono, causerà enormi problemi al mercato del lavoro, alla VS e alla sicurezza del nostro paese. A rischio, ricordano, ci sono anche gli accordi di Schengen e Dublino. L'instabilità geopolitica frena i viaggi e fa crollare i prezzi dei biglietti aerei, in alcune tratte giù di oltre il 70%. Conviene prendersi il rischio di acquistarli? Come gestire le vacanze quest'estate? Nell'edizione Il punto della situazione, qualche consiglio pratico con Claudio Visentin, docente al Master di Turismo Internazionale dell'USI. Manca meno di un mese al Mondiale di Calcio 2026 e gli appassionati scaldano i motori con l'album delle figurine. Per un campionato iridato, il più grande di sempre, in virtù anche delle 48 partecipanti. Le vendite stanno andando molto bene, ci dice il CEO di Panini Svizzera, nonostante la pubblicazione in ritardo rispetto al passato. Murat Yakin ha intanto ufficializzato i 26 calciatori che rappresenteranno la Svizzera al Mondiale. L'obiettivo è chiaro e ambizioso, scrivere la pagina più prestigiosa della storia della nazionale. Ne parliamo questa sera a Fuori Gioco Sprint con Massimo Solari, giornalista al Corriere del Ticino. Siamo al meteo, domani al sud, giornata in prevalenza soleggiata con qualche velatura, temperatura compresa tra 11 gradi di minima e 27 di massima. E come ogni mercoledì al termine dell'edizione torna l'attualità commentata a Radar, in conduzione questa sera Laura Milani. Buonasera Laura.
10: Buonasera a tutti, anche noi questa sera accenderemo i nostri fari sul futuro del traffico merci in Svizzera e in particolare in Ticino, un settore importante che sta però vivendo un momento di profonda riorganizzazione. Ieri le ferrovie federali svizzere hanno spiegato quali saranno i prossimi passi in questo ambito e nonostante sia stato detto che non ci saranno licenziamenti, le reazioni da parte della politica e non solo non si sono fatte attendere. Cercheremo dunque di capire quale sarà l'impatto del processo in Ticino. Lo faremo con Roberta Cattaneo, che è direttrice per la regione sud di FFS, e con Nara Valsangiacomo, presidente di ProAlps e membro del comitato No allo smantellamento di FFS Carco.
9: Grazie mille Laura Milani, buon lavoro. Dunque l'appuntamento alle 18.45. Anche noi partiamo proprio da qui. Ieri sera l'annuncio dell'ex regia federale è stato al centro di un'assemblea pubblica, mentre oggi se n'è parlato anche in un incontro tra il governo e la deputazione ticinese a Berna. Il servizio.
11: Bisogna far passare un principio molto chiaro, questi ennesimi tagli ai posti di lavoro non devono essere accettati, non possono essere accettati, il Canton Ticino non può essere per l'FFS unicamente un corridoio di transito, ma anche in Ticino bisogna che ci siano dei posti di lavoro qualificati come ci sono nel resto della Svizzera da parte dell'FFS, noi non siamo né i figli della serma né i figli di un dio minore.
12: Il Ticino non ci sta. Ieri sera in un'assemblea pubblica indetta dal comitato no allo smantellamento di FFS Cargo è emersa delusione e preoccupazione per la diminuzione dei posti di lavoro annunciata ieri dalle ferrovie. Ci sarebbero insomma altre vie per affrontare il deficit finanziario, ribadisce il gran consigliere MPS e membro del comitato Matteo Pronzini.
11: Queste scelte sono la conseguenza di scelte strategiche sbagliate fatte dai dirigenti del FFS. Il minimo che questi dirigenti dovrebbero fare è prendere i loro stracci e andare a casa, perché è troppo facile sbagliare delle scelte strategiche, rinunciare a clienti importanti, non cercare di fare il proprio lavoro, andare a cercare ulteriore lavoro e poi venire a dire che bisogna fare dei tagli, anche perché i treni continuano a circolare, l'unica sull'asse nord-sud, l'unica differenza è che non sono più treni fatti da FFS Cargo ma da aziende private. Questa è l'assurdità e la dimostrazione dell'incompetenza della dirigenza dell'FFS.
12: Dalla serata da cui è emerso che anche le realtà comunali del Mendrisiotto, l'area più colpita, sono pronte a fare muro e quindi è stata sottoscritta una risoluzione.
11: Ma questa risoluzione chiede, ci sono due aspetti, uno la difesa dei posti di lavoro e la richiesta che non deve esserci nessuna riduzione salariale per il personale colpito da questi tagli. Dall'altra parte chiede che il comitato con la popolazione, con le autorità cantonali e comunali e la deputazione allestiscano delle rivendicazioni da portare a Berna affinché, come dicevo anche prima, le FFS diano anche un contributo allo sviluppo di questo cantone, non possano unicamente chiederci sacrifici, e perciò delle rivendicazioni da portare a Berna tutti assieme.
12: A tal riguardo, proprio oggi il riassetto di Cargo è stato affrontato anche nel canonico incontro prima della sessione estiva tra il governo e la deputazione ticinese alle Camere federali. Il presidente del Consiglio di Stato, Claudio Zali.
13: Evidentemente il Consiglio di Stato non è contento di questo nuovo colpo inferto all'occupazione da parte dell'FFS nel nostro cantone. Evidentemente c'è la promessa con la deputazione di ritrovarci e approfondire il discorso.
12: E a proposito di incontri, la deputazione incontrerà la dirigenza di FFS già la settimana prossima. Cosa domanderà? Lo abbiamo chiesto al presidente della deputazione, Bruno Storni.
14: Principalmente maggiori informazioni e poi chiaramente dobbiamo vedere di evitare la continua diminuzione dei posti di lavoro in Ticino in questo settore e, come già anche rivendicato dal Consiglio di Stato, creare altri servizi e altri posti da lavoro che l'FFS possono portare in Ticino.
12: La politica si muove quindi, ma il comitato vuole mobilitare anche la popolazione. Per questo è stata indetta una manifestazione pubblica. Pronzini.
11: Abbiamo previsto per inizio giugno, la data precisa dobbiamo ancora deciderla, una manifestazione popolare a Chiasso. Invito già fin d'ora tutta la popolazione ad essere presente e esprimere solidarietà a questi lavoratori ancora una volta colpiti da scelte inaccettabili e illogiche.
9: Come abbiamo sentito nel servizio di Robert Kretschmar, il Consiglio di Stato oggi ha incontrato la deputazione ticinese alle Camere federali per la tradizionale riunione in vista della sessione estiva in programma a partire dal 1 di giugno. Sono stati diversi temi discussi, tra cui perequazione e ristorni, in un incontro che è stato intenso e che è durato più del previsto. Allora, al riguardo sentiamo il presidente del governo, Claudio Zali.
13: Le visioni possono essere differenti e possono esserci divergenze d'opinione, evidentemente. È utile scambiarsi anche per un coordinamento eventuale delle rispettive posizioni. Il Consiglio di Stato evidentemente segue la propria via su tutti i temi.
15: Qual è magari l'aspetto più urgente, il tema più urgente su cui vorreste intervenire magari insieme alla deputazione in quest'anno mancante?
13: Ma i temi federali in realtà sono tanti, è difficile identificarne uno solo, ce ne sono tanti e si cerca di lavorare in parallelo su più fronti. Gli incontri sono strutturati in modo che ogni dipartimento possa esporre le proprie priorità alla deputazione, quindi dipende da come si evolve l'agenda della politica federale e quella della politica cantonale. È difficile indovinare o ottenere un macro tema, che sicuramente può essere quello, se dobbiamo identificarne uno, della salute finanziaria del Cantone Ticino per rapporto alla Berna federale, che scarica oneri, riconosce poco sulla perequazione, taglia posti di lavoro tramite le sue aziende. Ecco, quindi il tema sicuramente ha una connotazione finanziaria.
15: Magari l'ultima domanda, ecco, può definire comunque costruttivo l'incontro avvenuto oggi?
13: Ma è imprescindibile collaborare con la deputazione, quindi in questo senso senz'altro un incontro costruttivo, perché occorre aggiornarsi, sapere cosa vuole in pentola reciprocamente e scambiarsi dell'opinione, quindi è indispensabile oltre che costruttivo.
9: E proprio oggi il Consiglio di Stato ha anche preso posizione sui due oggetti cantonali in votazione il prossimo 14 di giugno. Giorgio Doninelli.
16: No all'iniziativa popolare per il rimborso delle cure dentarie e sì a quella che chiede la neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima. Sono le due indicazioni fornite oggi dal governo ticinese alla popolazione in vista della chiamata alle urne di metà maggio. Iniziamo dall'iniziativa che propone di creare un'assicurazione cantonale obbligatoria per garantire la copertura delle spese delle cure dentarie di base. I motivi per votare no, secondo il direttore del DSS Raffaele De Rosa, sono diversi.
17: Innanzitutto perché prevede una spesa complessiva valutata attorno ai 150 milioni di franchi, che sarebbe finanziata sulle spalle di lavoratrici e lavoratori e datori di lavoro, oltre che anche un contributo finanziario da parte del cantone, dell'ente pubblico, in un periodo in cui le finanze cantonali sono già molto precarie. Inoltre, una nuova assicurazione obbligatoria di questo tipo comporterebbe anche un carico amministrativo notevole, una burocrazia che metterebbe anche a rischio il modello di successo del nostro paese, che è basato invece sulla prevenzione, sulla responsabilità individuale e sulla libera scelta del medico dentista.
16: Costi insostenibili per cambiare un sistema che negli anni, secondo il governo, ha dimostrato di essere equo, sostenibile ed efficace. Questo malgrado in Svizzera il 5% della popolazione dichiari di rinunciare alle cure per motivi finanziari.
17: È una percentuale fortunatamente contenuta, che dimostra anche che le risorse e i mezzi di sostegno per le persone più fragili e vulnerabili economicamente funzionano. Inoltre abbiamo l'esperienza che vivono paesi che hanno adottato misure di questo tipo, e quello che notiamo generalmente è che in questi paesi che hanno adottato queste misure abbiamo dei costi più alti, abbiamo una salute dentaria che non è migliore e anche un'accessibilità che non è migliorata rispetto al nostro paese.
16: Consiglio di Stato che invece invita ad approvare l'altro testo in votazione, l'introduzione di un articolo costituzionale secondo cui la revisione generale delle stime immobiliari prevista nel 2035 non può comportare nel complesso, e quindi non per i singoli contribuenti o beneficiari, un aumento automatico del carico fiscale né una riduzione automatica delle prestazioni sociali. Il direttore del DFE, Christian Vitta.
18: Di fatto questo articolo costituzionale prevede che non vi sia nessun automatismo fra l'aggiornamento delle stime e le ripercussioni che ci possono essere sulle 32 leggi che sono interessate da questo aggiornamento, siano esse di natura sociale, siano esse di natura fiscale.
16: Con la modifica costituzionale il Parlamento dovrà quindi esprimersi sia sul nuovo modello di calcolo delle stime immobiliari, sia sugli eventuali correttivi degli effetti indotti dalla revisione.
18: Il governo già prevedeva un passaggio in Parlamento, e quindi questo articolo costituzionale semplicemente sancisce e sottolinea ulteriormente questo aspetto.
16: Una votazione più di forma che di sostanza, insomma, anche per il presidente del governo Claudio Zali.
13: Se potessi scegliere di vincere una sola, sceglierei di vincere quella sulle cure dentarie, ma l'auspicio naturalmente è che i votanti seguano le indicazioni del Consiglio di Stato.
9: E a proposito dei temi in votazione il 14 di giugno, tra quelli federali il più divisivo è sicuramente l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. Ieri a presentarsi ai media è stato il comitato favorevole, oggi invece a prendere la parola sono stati i rappresentanti dell'economia, di PLR, Centro e Verdi Liberali, che hanno spiegato le ragioni per cui il testo sarebbe da bocciare. Il servizio in questo caso è di Claudia Rossi.
19: Caos, scorciatoia, pericolosa illusione, gli aggettivi con cui oggi rappresentanti di economia, PLR e Centro hanno definito l'iniziativa No ad una Svizzera da 10 milioni sono numerosi e nessuno è lusinghiero. Alle imprese servono condizioni quadro stabili, ci dice Fabio Regazzi. La popolazione invecchia e la carenza di manodopera si fa sempre più pressante. Entro una decina d'anni i posti da occupare saranno 500.000, il che significa che con un'immigrazione contingentata ci sarà una guerra per stabilire chi otterrà il personale necessario, altri invece resteranno a bocca asciutta.
20: Queste risorse che saranno a disposizione di manodopera estera dovranno essere ripartite su tutta l'economia. Allora, chi deciderà e in base a quali criteri, quali settori ne beneficeranno, quali meno, andranno a favore dell'agricoltura piuttosto che dell'industria, della ristorazione, dell'albergeria, e sarà una lotta senza quartiere per ripartirsi questa forza lavoro, e questo non può essere un sistema che funziona, ed è un sistema che, oltre ad essere burocratico, è estremamente costoso e anche creerà delle ingiustizie.
19: La popolazione invecchia, dicevamo, al 31 dicembre dello scorso anno, racconta il consigliere nazionale PLR Simone Giannini, gli over 65 hanno superato gli under 20. In una situazione tanto critica, un tetto rigido si tradurrà in un ulteriore innalzamento dell'età pensionabile e in una riduzione delle rendite. In Ticino aggiunge, il frontalierato esploderà.
21: La necessità dell'economia comunque ci sarà, e il fatto che i frontalieri non fanno numero nei 10 milioni massimi, cioè nella popolazione residente permanente, ecco che abbastanza facilmente, anche soltanto a livello di ordinanza, vi sarà la possibilità di far capo a persone che appunto non fanno numero ma restano ad abitare al di fuori dei nostri confini, e il Cantone Ticino ne sarà particolarmente sotto pressione.
19: Secondo Alex Farinelli, anche la sicurezza svizzera verrà messa a dura prova. Tra gli accordi a rischio infatti ci sono anche Schengen e Dublino.
22: Avremo un problema di non avere più accesso ai dati di Schengen, quindi che ci segnalano i criminali, rispettivamente le persone che in qualche modo devono essere riconoscibili dalla nostra polizia, tant'è che la conferenza dei comandanti delle polizie cantonali, che normalmente non si esprime sulle votazioni, ha detto chiaramente che loro necessitano di questi strumenti, mentre con Dublino semplicemente la Svizzera diventerebbe il secondo tentativo per tutti i richiedenti l'asilo europei. Oggi chi richiede l'asilo in un paese europeo non può chiedere un secondo, se non fossimo più nel sistema di Dublino tutti potrebbero venire in Svizzera.
19: Anche impedire il ricongiungimento familiare è problematico, oltre che poco civile, conclude Farinelli. Volevamo braccia, invece sono arrivati uomini.
22: Le persone che vengono a lavorare in Svizzera non si può pretendere che non abbiano nessun tipo di relazione familiare. Io penso che un operaio, un medico, un infermiere che viene a lavorare in Svizzera abbia il diritto di avere con sé la moglie, i figli, e non debba lasciarli da qualche altra parte in un altro paese. Penso che sia anche un segno di civiltà accogliere i lavoratori e che loro possano mantenere in Svizzera anche le loro famiglie.
9: L'età di pensionamento in Svizzera dovrebbe rimanere quella attuale anche dopo il 2030, quanto prevede il Consiglio federale, che oggi ha messo in consultazione la riforma AVS 2030.
23: Siete nati dopo il 1965 e già fate il conto alla rovescia per la pensione? Buone notizie, non dovrete ricominciare da capo. Il Consiglio federale infatti prevede di mantenere 65 anni come età di riferimento per la pensione. È quanto contenuto nel progetto di riforma AVS 2030 messo in consultazione oggi dal governo. Se non si mira ad aumentare l'età pensionabile, vi sono però misure per incentivare il lavoro oltre i 65 e soprattutto disincentivare i prepensionamenti. Chi lavorerà oltre il dovuto infatti avrà una franchigia al riparo dai contributi di quasi 1.900 franchi al mese contro i 1.400 odierni, e anche dopo i 70 anni sarà possibile migliorare la propria situazione contributiva. Un'altra operazione è prevista sulle aliquote di riduzione della rete rendita per chi è prepensionato. Saranno usate infatti come leva per disincentivare gli addii anticipati al lavoro. L'età minima di pensionamento sarà poi spostata dai 58 ai 63 anni, con alcune eccezioni. Sul progetto pesa però ancora un'incognita, quella, come ha spiegato oggi Elisabeth Bonschneider, legata al finanziamento della tredicesima AVS, su cui il Parlamento deve ancora trovare una soluzione.
9: Crisi internazionale, carburante che rincara e rischia di scarseggiare soprattutto per gli aerei, spostamenti e voli a rischio. Nel momento che spesso, quello attuale, dedicato all'organizzazione delle vacanze, ci si chiede se abbia senso viaggiare e se sì, se abbia senso farlo nel modo tradizionale o se invece convenga cambiare in qualche modo il tiro. Per capirlo abbiamo invitato un ospite in studio. E dunque con piacere che accolgo in studio Claudio Visentin, docente al Master di Turismo Internazionale all'USI. Buonasera.
0: Piacere di essere nuovamente qui.
9: E grazie a lei per essere qui. Allora, la situazione, l'abbiamo sentito, è particolarmente instabile. Ciò che, questo lo vediamo tra pochissimo, sta facendo crollare i costi dei voli low cost. Ma la domanda di partenza è forse un'altra. In questo contesto ha senso viaggiare?
0: Beh, ha sempre senso viaggiare, nel senso che le vacanze non sono più diventate uno svago, ma sono una necessità fisica e soprattutto una necessità psicologica. Io penso che se noi oggi annunciassimo che quest'estate non si va più in vacanza, scoppia una rivoluzione anche nel nostro così pacifico Ticino. Quindi diciamo, in realtà non riusciamo più a pensare un anno intero senza le vacanze. Questo sarebbe un tema molto interessante, ma abbiamo bisogno di questa pausa estiva. Quindi vacanze saranno, dove saranno, quanto lontane, quanto impegnative, adesso ci arriviamo, ma che si faccia non c'è dubbio.
9: Perché appunto tra le criticità maggiori ci sono quelle legate ai voli. In tanti temono annullamenti, ritardi e quindi aspettano a prenotare, e quindi adesso mostrerei la notizia uscita alcuni giorni fa sul Corriere del Ticino sulla base di un'indagine effettuata dal Corriere della Sera. I prezzi soprattutto delle low cost sono letteralmente crollati, su alcune tariffe giù fino al 71%. L'istinto è un po' quello di correre a comprare i biglietti, certo. È giusto?
0: Allora sì, intanto diciamo che c'è una crisi ovviamente più ampia, che nasce dalla guerra, che nasce da queste voci di epidemia. Ci sono molti fattori di agitazione, e poi c'è un problema specifico proprio legato agli aerei, che sono in due direzioni: un po' che questi poveri aerei non sanno più dove passare, perché da una parte c'è la Russia in guerra, dall'altra parte c'è l'Iran in guerra, e in mezzo c'è un corridoio che in certi momenti non è neanche 100 km dove tutti gli aerei devono infilarsi, quindi specialmente per andare in Asia c'è davvero un collo di bottiglia. E poi c'è questo problema ovviamente del carburante, che non si sa che cosa succederà. E che cosa sta succedendo esattamente adesso? Beh, i prezzi degli aerei, noi lo sappiamo, sono dinamici, ce lo dicono sempre, salvo che quando il biglietto è a 20 euro ci piace tantissimo, quando è a 400 franchi ci dà molto fastidio, ma in realtà la logica è proprio che il biglietto va su e giù a seconda della domanda e dell'offerta. In questo momento è paradossale, però non c'è domanda perché tutti aspettano di capire cosa succederà, e quindi i prezzi scendono, e nonostante tutte le incertezze. E quindi è un buon momento per comprare o no? Allora, io adesso mi lancio in previsioni, poi semmai cancelliamo il servizio se un giorno va tutto diversamente. Diciamo così, noi sappiamo per certo che quest'estate molte persone stanno rinunciando a volare, quindi ci saranno tante vacanze di prossimità nel mare italiano, piuttosto che in altri cantoni, nei cammini, nelle passeggiate, eccetera, in montagna, eccetera, eccetera. E molte persone rinunceranno probabilmente a volare. Però, diciamo, qualora si decida comunque di volare, non c'è dubbio che questi prezzi sono una buona opportunità, anche perché le vacanze di prossimità saranno più care, questo è l'altro aspetto, quindi è ancora più conveniente forse andare lontano. Il problema secondo me è questo: bisogna fare delle scelte che facciano stare bene, cioè che se una persona soffre molto l'incertezza, faccia delle vacanze vicino, sa che gli costeranno di più, che ci sarà parecchia gente, però almeno sta tranquillo. Paradossalmente potrebbe essere un buon motivo motivo per viaggi lontani, nel senso che molte destinazioni saranno vuote probabilmente. Faccio un esempio: se volete portare la vostra famiglia a vedere le piramidi in Egitto o Petra in Giordania, in questo momento non c'è praticamente nessuno, quindi si possono vedere monumenti unici al mondo in un contesto di isola, di tranquillità, che sarà impensabile per i prossimi anni. Quindi io direi sì, varrebbe la, se siete un po' intraprendenti vale la pena di rischiare, perché magari fate veramente la vacanza della vostra vita. Cos'è che invece potrebbe succedere in negativo? Potrebbe succedere che a un certo punto non c'è carburante e quindi viene cancellato il volo aereo. Viene cancellato il volo aereo, questo ovviamente è particolarmente problematico se si tratta di tornare indietro e non solo andare là, ma è particolarmente problematico anche se una persona ha prenotato dei servizi particolarmente costosi. Se avete comprato un pacchetto, cioè tutto assieme, allora il tour operator in qualche modo risponde dell'insieme, e questa potrebbe essere una buona ragione anche per andare in un'agenzia di viaggio. Se però non avete comprato un pacchetto, dovete stare attenti, perché certo la compagnia aerea magari annulla il volo, ma l'albergo vi aspetta comunque, vi ritiene comunque impegnati, e quindi bisogna navigare in mezzo a queste incertezze. Finisco con un'informazione di fondo. Qual è il punto di fondo? Il punto di fondo è che normalmente le compagnie aeree rispondono, cioè se non puoi volare ti rimborso il biglietto, oppure ti metto su un altro volo, oppure ti metto in albergo e parti domattina, eccetera eccetera. C'è anche una compensazione in denaro a volte per la vacanza perduta, ma se scattano clausole di forza maggiore, cioè se c'è la guerra, se non c'è da nessuna parte il carburante, ovviamente la compagnia si può rifugiare dietro a questo aspetto e quindi scompaiono molte compensazioni. Quindi ecco.
1: Quindi un qualche suggerimento pratico, visto che è proprio il momento in cui le persone decidono, no? Un po' cosa
0: allora,
1: fare.
0: Suggerimenti pratici. Pensate se avete voglia di fare la vacanza della vita, la vacanza nel posto dove non siete mai stati, perché potrebbe anche essere l'occasione buona. Altrimenti vi dico quello che farò io questa sera, dopo che ho letto le notizie che mi avete chiamato a commentare oggi. Probabilmente comprerò un biglietto nudo, cioè comprerò un biglietto al solo tragitto, diciamo, senza particolari bagagli, al posto, servizi eccetera eccetera, di modo che se va perso o se non si riesce a volare si perde solo quella parte lì. Non comprerò poi altri servizi aggiuntivi, diciamo, cercherò, oppure quando parlo con l'albergo e quando parlo con le altre compagnie di trasporto, con l'affitto di una casa, contratto bene e mi informo bene sulle condizioni di recesso. Cioè gli dico: ma se poi la compagnia mi cancella il volo aereo, voi come mi trattate? E prima di firmare e di versare prendo accordi in questo senso. Allora, se tutto questo, se siete viaggiatori attivi, può schiudervi anche delle possibilità. Le crisi sono anche momenti molto interessanti. Altrimenti, appunto, un turismo più vicino, più sicuro. E verranno un sacco di tedeschi in Ticino. Il Ticino sta sempre bene nei momenti di difficoltà, quindi sarà per il nostro turismo un periodo meraviglioso. Verranno un sacco di persone da fuori e magari fate come loro anche voi.
1: Claudio Visentin, io la ringrazio moltissimo per questi consigli.
0: Grazie
1: utilissimi, soprattutto in questo momento. Ricordo, docente di master di turismo internazionale all'USI. Grazie ancora e buon viaggio.
0: Grazie mille. Io vado in Grecia, questo se può servire. Alla peggio c'è un traghetto che ci va.
1: E noi ora torniamo a Lugano, dove ieri si è riunita in assemblea Ticino Moda. Il settore attivo, nonostante le sfide legate all'attualità internazionale, guarda anche al prossimo futuro. Sul piatto c'è anche il Fashion Competence Center, una nuova piattaforma per l'innovazione circolare della moda. Il servizio è di Federico Marino.
2: Marina Masoni, presidente di Ticino Moda. Lo sappiamo, un quadro geopolitico instabile e difficile. Come sta il settore della moda in questo contesto?
4: Il settore della moda è sempre attivo e cerca di affrontare la situazione nel modo migliore, con tanto impegno, senza nessuna garanzia di successo, ma in un quadro che mette molto sotto pressione la moda, possiamo dire che sta mostrando una buona resilienza.
2: E questa pressione, più nello specifico, da dove viene? Quali sono le sfide a cui siete sottoposti?
4: E sono tantissime, una lista di turbolenze, una lista di incertezze. La moda vive di voglia di vivere, vive di scambi internazionali, insomma da tutte le parti ci sono minacce, rischi, incertezza, e questo pesa molto sul settore. Però il settore è molto molto proattivo e affronta con dinamismo, ecco, con molta voglia di farcela.
2: Al di là di queste sfide a cui è sottoposto il settore, ci sono anche le iniziative. Avete deciso di puntare su il green e l'economia circolare, è così?
4: Sì, è così. Abbiamo deciso, con grandi anni di lavoro insieme con le aziende e con Supsi, di dedicarci all'economia circolare e più in specifico con questo progetto addirittura all'ecodesign. Eravamo partiti piuttosto con l'idea di occuparci di riciclo dei materiali, ma per finire ci siamo convinti, appunto ascoltando le aziende, che la vera sostenibilità, la vera circolarità comincia prima, già nel momento in cui si disegna il prodotto. E quindi abbiamo lavorato su questo. Questo è proprio un progetto che nasce dalle aziende, per le aziende, molto concreto.
2: E concretamente come si svolge, quali sono gli obiettivi di questa nuova piattaforma?
4: Gli obiettivi è fare ricerca applicata, mettere in comune il sapere, le tecnologie, essere una piattaforma dove le aziende possano andare a testare, imparare e provare le loro scelte di design prima di tutto, poi pian pianino si andrà anche verso il riciclo dei materiali.
2: E se guardiamo all'indietro, negli scorsi anni ci sono state anche grosse aziende che hanno lasciato il territorio. Il settore è riuscito ad assestarsi dopo questi, diciamo così, scossoni?
4: Sì, il settore si assesta costantemente perché si rinnova continuamente, e sempre per un'azienda che parte o che riduce c'è qualche azienda che aumenta. Il problema vero è che si parla delle nostre aziende solo quando se ne vanno, perché quando vanno bene nessuno ne vuol parlare, ma loro stesse aziende non vogliono farlo, e poi ai giornalisti interessa meno. Quindi, però il settore veramente nel complesso regge bene.
2: Come guardate al futuro?
4: Sì, con ottimismo realistico. Quindi facciamo il nostro meglio, vogliamo innovare, vogliamo rimanere creativi, dinamici, e molte aziende ci riescono.
9: Sta diventando un vero caso diplomatico il video pubblicato da un ministro israeliano in cui i militanti della flottiglia sono in ginocchio con le mani legate. La rubrica Click stasera parte da qui, è curata da Gianluca Albisetti.
5: Buonasera, iniziamo dalla cronaca. Il video è stato pubblicato oggi sui social media dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ed è diventato subito virale. Nelle immagini che vediamo in questo momento, eccole qua, deride gli attivisti della flottiglia detenuti al porto di Ashdod in Israele. I manifestanti camminano tra centinaia di detenuti ammanettati e bendati, lo abbiamo visto, e in ginocchio. Dura la reazione di diversi paesi, tra cui l'Italia, che ha chiesto immediatamente le scuse. Per quanto riguarda la Svizzera, il DFAE, interpellato dal Corriere del Ticino, ha confermato di essere a conoscenza della presenza di diversi cittadini svizzeri tra i partecipanti. Il Dipartimento ha chiesto alle parti israeliane di rispettare i diritti fondamentali, ma ha anche sottolineato come la delegazione svizzera era stata informata dei notevoli rischi della missione che vediamo adesso in immagine. Da parte sua, il premier israeliano Netanyahu ha detto che il trattamento riservato ai manifestanti non è in linea con i valori e le norme di Israele. E nonostante questa presa di posizione venuta nelle scorse ore, il caso sembra tuttavia lontano dall'essere archiviato.
9: Dopo l'antivirus, di cui abbiamo parlato per giorni, ora è l'Ebola che torna a preoccupare l'OMS, che non esclude un aumento dei casi.
5: In conferenza stampa a Ginevra, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vediamo adesso in immagine, Tedros Ghebreyesus, ha parlato di una seria preoccupazione per il potenziale ulteriore diffusione e ulteriori decessi legati appunto all'Ebola. La situazione attuale, oltre ai casi confermati, ne vede altri 600 sospetti e 139 decessi sospetti, numeri che secondo l'OMS aumenteranno dato il lasso di tempo nel quale il virus ha circolato prima che l'epidemia fosse poi rilevata. A questo proposito è stata fatta proprio una riflessione durante questa conferenza stampa al ritardo nella diagnosi dovuto alla variante rilevata nella Repubblica Democratica del Congo, una variante praticamente sconosciuta, tanto che non esistevano i test in grado di riconoscerla e, attualmente va detto, non esistono vaccini o terapie approvate.
9: Stasera chiudiamo Click con una notizia decisamente più rincuorante che arriva dallo zoo di Zurigo.
5: Le nuove attrazioni del parco sono, li vediamo subito, due cuccioli di orso dagli occhiali che vagano curiosi nel loro recinto da qualche giorno. La loro mamma si chiama Rika, un'orsa di 9 anni. Sono nati a gennaio i cuccioli e sono entrambi maschi e hanno trascorso i primi 3 mesi insieme alla madre. Durante questo primo periodo erano ciechi e quasi privi di pelo. La buona notizia adesso è che stanno crescendo molto bene e ora impareranno ad arrampicarsi sugli alberi in sicurezza, dove trovare il cibo, chiaramente tutto ciò che è importante per gli orsi, appunto dagli occhiali. Quest'ultimo è l'unico grande orso del Sud America considerato peraltro una specie a rischio.
9: Grazie mille Gianluca per queste notizie. Noi lasciamo gli orsi e parliamo di api, perché oggi 20 maggio cade la giornata internazionale dedicata proprio a questo attore fondamentale del mondo naturale, sempre più messo a repentaglio. Per l'occasione oggi la Casa delle Api di Mezzana ha aperto le sue porte al pubblico, vi ci portiamo con noi.
3: Questo è il laboratorio della Casa delle Api qua a Mezzana. Cosa abbiamo qui? Abbiamo due linee di smilatura, vale a dire a disposizione di praticamente degli hobbisti, degli apicoltori che hanno poche armi come me, non hanno nemmeno degli strumenti che qui mettiamo a disposizione al costo simbolico di pochi franchi. L'apicoltore affitta l'uso di questa struttura e ha due linee di smilatura, vale a dire dai favi da melario dove abbiamo il miele, qua li mettiamo nelle centrifughe, no? Di centrifughe dalle quali viene estratto il miele.
6: La visita che ci propone il responsabile Gianni Gaggini parte dal laboratorio della Casa delle Api, una struttura che, come ci spiega, vuole mettere a disposizione di appassionati e nuovi professionisti gli strumenti per l'apicoltura. Ma oggi è una giornata particolare, la Casa delle Api ha infatti aperto le sue porte non solo agli appassionati ma anche al pubblico.
3: L'obiettivo è far capire cosa c'è dietro il miele, perché le api non producono soltanto miele, ma sappiamo che il miele è il prodotto più ambito, no? Quindi abbiamo qua offerto una serie di mieli locali da degustare, che vanno dalla rubigna al castagno, tiglio castagno, e poi dei mieli che vengono da tutto il mondo, perché ovunque si vada c'è sempre un apicoltore, ci sono le api naturalmente.
6: E proprio questi impollinatori sono anche al centro della didattica che si fa alla Casa delle Api, una formazione che è proposta sia a chi vuole entrare nel settore che anche alle scolaresche. Di nuovo Gaggini.
3: Qui abbiamo un'aula didattica dove vengono impartite le lezioni teoriche ma anche pratiche. Teoriche qui con tutti gli ausili didattici che

0: che vuole scrivere il principio della protezione degli impollinatori nella Costituzione. È anche il settore preoccupato per la diminuzione degli apicoltori, ma anche per la specie in sé. Gianni Gaggini.
1: Senza l'anellino degli impollinatori e dell'impollinazione, messa a repentaglio da i veleni che si usano nei nostri prati, oppure usare dei concimi e degli anticrittogamici che danno fastidio, uccidono questi insetti, ecco, senza quell'anellino lì, che sono le api, ma sono le farfalle, i bombi e quant'altro, ecco, senza quell'anellino lì cade tutto, cade la vita. E quindi è un'iniziativa a difesa della vita, e questo interessa lei, me, il cameraman, ma anche gli agricoltori, i produttori, e chi è seduto in un ufficio che vuole mangiare una buona pesca si ricordi che senza un'ape quella pesca non c'è.
0: Un'importanza riconosciuta non solo dagli addetti ai lavori.
2: Ti piacciono le api?
3: Sì.
2: Cosa ti piace delle api?
3: Il miele.
4: E non soltanto ai bambini, tra l'altro, ma anche a noi adulti piacciono le figurine dell'album Panini. Quanti di voi da piccoli attendevano i mondiali per collezionarle? Bene, il 2026 non fa eccezione, nemmeno la nostra redazione. A Melide, come un po' ovunque, cresce la febbre da figurine. Oggi Samuele Quadri, per parlarne, ha incontrato il CEO di Panini Svizzera. Sentiamo.
5: Cielo, cielo, manca. Figurine, che passione, il mondiale di calcio è alle porte, ma nell'anticamera della festa è sempre presente l'album Panini. 48 squadre, 112 pagine, 980 figurine, 68 speciali. Dell'azienda è il più grande di sempre, il CEO di Panini Svizzera, Ezio Bassi.
6: Devo dire che siamo molto contenti, è partita molto bene. Diciamo, la grossa differenza rispetto agli anni passati è che siamo usciti molto più tardi in vendita, perché abbiamo dovuto aspettare le sei squadre che venivano dagli spareggi, e quindi questo slittamento da un lato preoccupava, perché ovviamente c'è meno tempo prima del mondiale, dall'altro lato ha trovato collezionisti e tifosi molto più affamati, quindi è partita a una velocità decisamente superiore rispetto al passato.
5: Coppa del Mondo 2026 che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti. L'Italia non c'è, perdendo così una grossa fonte di acquirenti. Come detto, però, le nazioni quest'anno sono 48 invece che le solite 32. Ma cosa fare con i convocati non presenti nell'album?
6: Viene fatta una scelta condivisa spesso con le nazionali stesse, quindi non è una scelta autonoma di Panini. Poi però, chiaro, possono esserci infortuni successivi alla decisione, all'inizio della stampa, e questo ovviamente può succedere. Panini da diversi anni offre poi a Mondiale in corso un set di aggiornamento dove chi vuole, non è ovviamente obbligatorio, però chi vuole può avere delle figurine di giocatori che sono stati convocati al posto di altri e fare le eventuali sostituzioni.
5: Già nel 2024 con gli europei Panini non aveva più i diritti per l'album. Dal 2031 stessa sorte anche per i mondiali.
6: Ovviamente per Panini non fa piacere questo cambio dopo 60 anni di storia, e non so neanche se faccia piacere ai consumatori, ai collezionisti, perché comunque quanto vissuto in Svizzera 2 anni fa con l'europeo, da quello che abbiamo letto dai media, c'era molta insoddisfazione, il prodotto aveva molti problemi, quindi ci dispiace non aver potuto continuare questa tradizione.
5: Rarità, difetti di stampa o scelte di marketing, dietro alla produzione delle figurine si celano diverse leggende. Alcuni forse si ricorderanno dei calciatori dell'Irlanda nel 2012 introvabili, ma ci sono delle strategie o dei segreti?
6: Ma ci sono stati alcuni casi in passato con dei problemi, ricordo nel 1998 con l'Iran in Francia, di cui non avevamo accesso ai diritti e non si è potuto stampare le figurine, però diciamo che di solito abbiamo tutti i diritti, tutte le nazionali e tutti i giocatori vengono stampati in pari numero.
5: Una febbre è quella delle figurine che colpisce grandi e piccini, ma anche le redazioni. Da noi Alessandro Cocca è un vero collezionista, tant'è che compra gli album già completati.
7: Sì, io ormai da qualche anno le compro già fatte, perché non ho più pazienza né tempo, colleziono da diverso tempo. Faccio vedere una chicca, questo è l'album completo di USA 94, quindi il primo mondiale che ho visto in televisione. E poi ti faccio vedere un'altra chicca, vedi, ho la mia riserva completa.
5: C'è Cielo Cielo Manca di

0: dicevamo, tra scambi, pacchetti scartati e doppie, si attende il mondiale. Con l'album, però, il tempo passa in fretta.
1: E chissà se anche gli ospiti di Marco Bazzi a Matrioska questa sera fanno l'album delle figurine. È mercoledì, come tutti i mercoledì alle 19.30 torna Matrioska. Il titolo di questa sera: Giro tondo casca il mondo, un giro tra temi di attualità e politica internazionale. Insieme a Marco Bazzi, lo vediamo dalla grafica, ci saranno Sergio Savoia, giornalista RSI, il giornalista Alfonso Tuor, il già ambasciatore Bernardino Regazzoni e Jacques Ducry, già deputato. Appuntamento alle 19.30. Siamo agli sgoccioli. Prima di salutarci, le tre da ricordare. Fronte comune ticinese per provare a fare muro contro il riassetto di FFS Cargo e la perdita di 40 posti di lavoro. Il governo ribadisce il suo disappunto. La deputazione ticinese conferma che incontrerà la settimana prossima i vertici delle ferrovie per chiedere di compensare la perdita di impieghi. Annunciata anche una manifestazione pubblica. No all'iniziativa popolare per il rimborso delle cure dentarie, sia quella che chiede la neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima. Sono le due indicazioni fornite oggi dal governo ticinese in vista delle votazioni cantonali del 14 di giugno. Caos, scorciatoia e pericolosa illusione, così alcuni rappresentanti di Economia, PLR, Centro e Verdi Liberali hanno definito l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni a rischio. Ci sono anche gli accordi di Schengen e Dublino. Siamo davvero in chiusura. Dopo di noi dunque Radar, Fuori Gioco, Sprint, Matrioska, e alle 20.30 Via Libera con Gianfranco De Santis. In radio ci aspetta la Patti. Un'ottima serata a tutti voi.

0: nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
1: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Q5

0: Ferri Sallamone su mazda.ch/autotriss.
1: 100% pronti per l'estate. Scopri la nuova collezione di occhiali da sole Filman. Tutti i trend del momento da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
2: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Spegni il giorno. Accendi. Di sera. Di sera. Compatti.
1: Mi sono accesa da sola, non aspetto che qualcuno schiacci il pulsante, sono autonoma, lo faccio da sola, esattamente come voi fate la stessa cosa. Mi auguro che si faccia in perfetta sincronia, quindi tutti insieme schiacciamo la modalità di sera. Benvenuti in questo mercoledì che segna quasi, sottolineo il quasi, metà della settimana. Domani tireremo un sospiro di sollievo, non vediamo l'ora tra l'altro. Resterete con me come di consueto sino alle 22, quindi sino alle 10 di questa sera. Lunga puntata come sempre, tante cose da fare insieme, ma fondamentalmente per cominciare bene mettere le opinioni a confronto, perché tra poco arriverà Laura Zucchetti e sentiremo che notizia ci porterà da discutere con voi. Io comincio portandovi una canzone che è una canzone veramente speciale, perché lui nasce come ingegnere del suono che lavorava per altri, poi giustamente uno dice vabbè, lavoro per altri, sono così bravo perché non posso fare qualcosa per me stesso, e così è

0: Flash and Play.
1: Come di consueto ospitiamo la conduttrice dell'edizione serale di Ticino News, Laura Zucchetti. Buonasera Laura.
2: Ciao Patti, buonasera.
1: Dici che arrivi con buone notizie, per favore.
2: Sì, con notizie che ci fanno volare.
1: Che provano
2: a farci volare, insomma.
1: Sentiamo che notizia ci
2: abbiamo
1: porti.
2: Abbiamo voglia di parlare di vacanze.
1: Facciamolo.
2: È il momento, in realtà il 20 maggio, adesso è il momento in cui uno, magari ci ha già pensato, però sì, se non l'ha ancora fatto, pensa che cosa vuole fare quest'estate.
1: Aspetta che metti l'allerta agli ascoltatori, preparatevi a dire la vostra e se avete già pianificato vacanze o no, perché adesso ci sono un sacco di suggerimenti. Hai avuto un ospite fantastico.
2: Sì, lui ci è piaciuto moltissimo.
1: Molto. Quindi preparate lo 079 849 95 37. Laura, di cosa parliamo?
2: Allora, perché appunto noi abbiamo chiamato oggi in studio Claudio Visentin, che è docente di master di turismo internazionale all'USI, esperto di viaggi e di turismo, perché appunto in questo periodo più di un'agenzia stampa dice ci sono i crolli dei prezzi dei voli, soprattutto sulle low cost, ma qualcuno dei nostri ascoltatori ce l'aveva già segnalato in
1: vero
2: del ponte. Perché? Perché con questa crisi internazionale, con i voli che il carburante che rischia di scarseggiare, voli che oddio ci sono, non ci sono, eccetera, la gente cosa fa? Aspetta a prenotare. Mm-hmm. E come in tutte le offerte, domanda offerta, la legge di domanda offerta, la domanda cala e calano i prezzi, e quindi ci sono dei biglietti che sono letteralmente crollati, ma prezzi giù del 70%.
1: È tantissimo, se
2: però
1: ci pensi.
2: Noi ci siamo detti, allora l'istinto è volo a comprare un biglietto.
1: Sì,
2: ma
1: bella, volo a comprare un biglietto,
2: ma è una cosa intelligente o quali sono i rischi?
1: Mm-hmm.
2: E allora ne abbiamo parlato appunto con Claudio Visentin, che lui ha detto in realtà allora, da una parte vale la pena perché rischiate di fare la vacanza della vita a costi stracciati e soprattutto arrivando alla meta e trovando vuoto, dove di solito ci sono le grandi folle. Dall'altra parte c'è comunque un minimo di rischio, perché oggettivamente il volo può non partire, però ci ha dato tutta una serie di consigli per cercare di evitare di spendere o di buttar via soldi, come ad esempio fare i voli aperti, come diceva, i voli nudi, come
1: lui
2: diceva lui.
1: Ha preso un biglietto nudo per la Grecia.
2: Senza grandi cose, perché il problema che cos'è? Che magari la compagnia aerea vi rimborsa il volo, però voi avete già pagato di là l'albergo,
1: certo,
2: eccetera, e quindi quelli possono essere costi. Però lui diceva, se in fase di prenotazione vi assicurate di avere una buona assicurazione, mm-hmm, oppure di prenotare un albergo che vi permette di disdire fino, non lo so, 24-48 ore prima, o magari aspettate un po' all'ultimo a prenotare quelle cose lì per vedere cosa ne sarà del vostro volo. Lui dice, secondo me può essere, lui diceva, il momento di crisi è il momento in cui rischiate di fare i viaggi migliori, anche perché al contrario tanti faranno turismo di prossimità.
1: È vero.
2: Cosa significa? Che si alzeranno i prezzi di quel tipo di turismo, troveremo le masse,
1: mm-hmm,
2: in quel tipo di turismo. Lui diceva, ad esempio, il Ticino ne beneficerà perché sarà pieno il Ticino
1: di tedeschi, diceva.
2: Perché in momenti di crisi è chiaro che tante persone della Svizzera interna, magari della Germania, così decidono di venire in Ticino per fare una vacanza più di prossimità. Insomma, ci sono tanti pro e tanti contro. In realtà, in soldoni, lui diceva, se siete persone che reggono bene un po' l'incertezza, andate e vi fate il viaggio della vita a un terzo dei costi normali. Se siete invece persone che vanno in ansia, lasciate perdere, perché il viaggio deve essere una cosa positiva,
1: certo,
2: e piacevole. Se dovete andarmi in ansia per questa cosa qui, piuttosto state vicino e aspettate.
1: Anche perché lui ha lui, che appunto mi ricordi il nome,
2: Claudio Visentin.
1: Ecco, Claudio Visentin ha esordito in studio da te dicendo: c'è proprio la necessità fisica ma anche psicologica di fare una vacanza. Non si può pensare di fare un H24 e 365 su 365 di lavoro. C'è proprio una necessità in tutti i sensi di fermarsi, staccare la spina e cambiare ambiente, che sia un ambiente, come dicevi tu prima, di prossimità, perché ci si sente più sicuri, al riparo da rischi, oppure ci si accolla un margine di rischio e si va lontano, lontano, lontano a vedere il luogo che hai sempre desiderato e che diventa abbordabile perché ti costa il 71% in meno come volo rispetto al costo normale. Vediamo un po' già le prime testimonianze, un attimo che devo tenere anche d'occhio l'orario. Leggiamo questo messaggio, poi torniamo.
2: Vedi?
1: Urca!
2: Sì.
1: Leggilo tu, guarda.
2: Mary ci dice: io parto per la Scozia venerdì, biglietto pagato 130 euro, 130 euro tre mesi fa, tre settimane fa costava 16,99.
1: Mamma mia!
2: È quello che dicevamo. Dopo, appunto, bisogna capire se si vuole tentare lo stesso, però in realtà uno dice: vabbè, io lo prendo.
1: Per 16
2: alla
1: euro
2: peggio, esatto, buttato, cioè non vado in malora per 16 euro,
1: esatto,
2: un aperitivo mini, sì, nel senso, insomma, quindi no, ci sono proprio i prezzi che crollano e soprattutto sulle tratte lunghe questo fa davvero la differenza. Tratte, magari non lo so, andare in Asia, andare in Sudafrica, dove generalmente i costi sono alti, adesso sono quasi stracciati.
1: Ne riparliamo tra poco, continuate a messaggiarci come ha fatto Mary, 079 449 9537, infotraffico, poi di nuovo con voi.
0: Questa è Radio 3. Yeah. Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene, fino a 7500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotriss a Lamone e su mazda.ch/autotriss. Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1000 franchi. Solo da McDonald's.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
8: Amag Ticino presenta
9: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
8: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
11: No, troppo moscia, più convinta.
10: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
11: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
10: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
11: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
10: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
11: Dai, vi aspettiamo.
10: Per un bianco
11: o per un rosso.
1: Sono le 19.
0: L'infotraffico.
1: Qualche segnalazione sulla situazione traffico. Partiamo dalla A2 direzione sud, tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia. Il traffico è fortemente rallentato, rallentamenti che si segnalano sempre sulla A2 anche in direzione sud, tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda. Per quanto riguarda Agno e Ponte Tresa, i rallentamenti classici di quest'ora. Sulla A2 direzione nord, nello specifico tra tra Giornico e Bodio alla Galleria della Biaschina. Problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria, quindi tenete presente questa segnalazione. E sempre sulla 2 in direzione nord tra la Galleria della Collina d'Oro e Lugano Nord, in questo momento problemi di traffico anche in questo caso per la presenza di un veicolo in avaria.

0: Laura Zucchetti stiamo parlando di modalità per fare delle vacanze. In che modo, visto che avete dedicato un servizio all'interno di Ticino News Sera?
1: Allora, abbiamo cercato di capire qual è il modo più intelligente per cercare di gestire le nostre vacanze, visto che è tutto così in cambiamento continuo, no? A livello internazionale, che poi si ripercuote naturalmente anche sui voli. Allora abbiamo chiamato Claudio Visentin, che è un esperto di viaggi e turismo, per cercare di capire come comportarsi di fronte a questo crollo dei prezzi degli aerei, che a uno viene da dire: caspita, vado, compro e parto, però se crollano è perché c'è poca domanda, e se c'è poca domanda è perché ci sono delle incertezze che portano le persone a non prenotare con grande anticipo. Allora lui ci ha dato qualche consiglio. In realtà mi sembra di aver capito che lui sotto sotto, anche se non voleva, dice: provateci, no? Prendeteli, prendete tutte le precauzioni del caso, fate le assicurazioni annullamento, mettetevi d'accordo bene con i responsabili degli alberghi che dovete, oppure, come fa lui dice: io prenoterò per la Grecia un biglietto nudo, quindi biglietto e basta e tutto il resto penso dopo, però dice: rischiate di fare il viaggio della vita, di potervi permettere il viaggio della vita con un costo bassissimo,
0: ecco. Perché questo è il momento, per via della situazione contingente. Matt ci scrive: allora, abbiamo sentito prima Mary che ha fatto una differenza dicendo il biglietto per la Scozia, che costava quasi 17 euro, adesso l'ha pagato 130, che comunque è una cifra,
1: no, al contrario, costava 130 okay, euro, adesso costa 17,
0: quindi voglio dire, anche tu dicevi, se nel caso dovesse esserci qualche problema, buttar via 17 non è certo
1: buttar via. Se poi si parte, sei partita
0: tanta
1: con
0: roba,
1: 17
0: tanta
1: euro.
0: Roba. Matt scrive: per viaggiare e bene risparmiare bisogna prenotare molto prima, e ho capito, però in questo caso siamo in una situazione un po' anomala, anche nelle stagioni alte, lo so perché viaggio spesso quando posso, per ora invece bloccato, ma se potessi viaggerei sempre. Bloccato, vabbè, saranno sicuramente delle motivazioni personali o dettate dall'incertezza, come appunto suggeriva il tuo ospite Laura.
1: Sentine. Esatto. Sì, perché è un po' quello, no? Che la questione del crollo dei prezzi è che molte persone decidono di fare dei viaggi di prossimità proprio perché non hanno voglia, perché in realtà io che ho chiesto adesso, ormai i tempi televisivi non ci permettono di fare tutte le domande, ma fuori onda a Visentino ho detto: comunque io ho avuto anche tanti amici che hanno avuto problemi nel ritorno,
0: certo,
1: nel senso che poi, cioè, tu sai che parti, magari parti e parti con poco, per poi al ritorno o ti salta il volo o magari devi cambiare la traiettoria, quindi devi fare il classico viaggio della speranza con degli scali, eccetera. E lui diceva: è anche questo un po' il problema, il fatto di riuscire a partire adesso ti dà la possibilità, da una parte è bello di poter fare dei viaggi con poco, con poca spesa, e magari vedere delle mete generalmente molto affollate, praticamente vuote. Devi assumerti un po' di rischio, devi essere una persona che accetta il rischio, perché se, anche lui diceva, se andate in ansia lasciate perdere, non è,
0: certo,
1: non è più vacanza.
0: Non è più vacanza.
1: Con un po' di rischio, magari non mettendo il volo di ritorno proprio la sera prima del rientro al lavoro, ma giocandovela, rientrando magari con un giorno di margine, che anche se ci dovessero essere dei ritardi, eccetera, avete appunto il buon margine. Visentin diceva: comunque sia, si possono fare dei gran viaggi con dei prezzi stracciati.
0: Visto che Matt è un viaggiatore abituale e ci ha detto bisogna prenotare con grande anticipo, chiediamo agli ascoltatori che ci stanno appunto seguendo in questo momento se hanno già prenotato le loro vacanze, perché Visentin ci ha anche detto ci sarà molta vacanza di prossimità ed essendoci una grande richiesta si alzeranno i prezzi della vacanza di prossimità, quindi abbiamo, perché tutto si basa su domanda e offerta, no? Quindi manca la domanda, si abbassano i prezzi, si alza la domanda, si alzano i prezzi, quindi vacanze di prossimità che rischiano di essere un po' onerose se tutti decidono di rinunciare all'aereo, di fare il viaggio lontano e di stare in zona che è legittima, si fa stare tranquilli, però c'è anche questo altro aspetto da considerare.
1: È la classica legge del mercato, chiaramente, dove c'è tanta domanda i prezzi si alzano, e quindi un po' il rischio è quello di farsi, non lo so, butto là una settimana alle Cinque Terre e spendere come una settimana in Giappone, per dire, no? È un po' quello, però la settimana alle Cinque Terre so che sicuramente ci vado, so che magari troverò più gente, cosa, però so che ci arrivo. Il Giappone, il rischio è che il giorno prima di partire non c'è carburante, il mio aereo non parte.
0: Ecco.
1: Insomma, è un po' da mettere sulla bilancia quella cosa.
0: Anche
1: lì.
0: Perché diceva, di solito le compagnie aeree, sempre il tuo ospite, hanno la politica del rimborso. Borso, no? Ma quando c'è un evento che ovviamente non dipende da un malfunzionamento dell'organizzazione della compagnia, tipo manca il carburante, che fai? Metti l'acqua? In quel caso la compagnia non va di rimborso.
1: Si nasconde un po' dietro a questa cosa e non rimborsa. In questo caso diceva, potrebbe essere una buona cosa tornare forse alle agenzie,
0: sì,
1: perché spesso le agenzie rimborsano il pacchetto completo.
0: È vero, lavorare, no? Sul pacchetto in maniera tale che è assicurato, certo.
1: Eventuali, non so, visite guidate, l'albergo, eccetera, l'agenzia di solito si prende carico di tutte le responsabilità. In questo senso, con il fai da te è più difficile, però appunto bisogna lavorare forse molto sulle assicurazioni di viaggio. Spendere magari un po' di più, ma assicurarsi meglio.
0: C'è una mia omonima che scrive: mio marito ed io abbiamo prenotato il nostro viaggio a Minorca per agosto, già nel mese di ottobre. Possiamo chiederti, ma ci hai guadagnato? Cioè, nel senso, è stato competitivo il costo e l'investimento prenotando con così largo anticipo, o adesso ti trovi delle cifre andando a guardare sulle tabelle di viaggio più ribassate, quindi ti sono girati i gioielli di famiglia?
1: Diana, risponde lei un po' alla tua domanda, ma sì, per il suo caso lei dice: ho prenotato tutto a gennaio, ho speso meno che ora. Forse comunque il fatto di partire con largo anticipo poi premia, perché poi non tutte le tratte. Io leggevo oggi, in vista dell'intervista, che delle tratte molto forti, tipo Milano-Madrid, verso Nizza, ci sono delle tratte specifiche che sono proprio crollate. Magari non tutti, adesso io non sono andata a controllare tutte le tratte.
0: Certo, sarebbe stato carino, vediamo un po'. Dal 2024 ho organizzato diversi viaggi, ma tra infortunio e mancanza di lavoro non posso viaggiare. Ma se, e poi è forte Matt perché fa la lista per punti, no? Allora, ma se 1. Prenoti prima. 2. Non hai voglia, si va in agenzia e lì si organizza tutto, prendi hotel, contatti e risparmi. 3. Il volo costa poco se si lavora sui pacchetti e alcuni hotel lo fanno, che è quello che effettivamente diceva Claudio Visentin, il tuo ospite, e raccontavi tu in questo momento. Adesso Patti sta andando a guardare.
1: Sì, esatto, speriamo di non farle venire un colpo noi.
0: Patti, non volevamo, però è una curiosità che nasce spontanea. Perché tu dici: io e mio marito abbiamo prenotato per Minorca al mese di ottobre, e un'occhiatina la dai, no?
1: Sì, io non so voi, se avessi prenotato già a ottobre, sì, io adesso eviterei di andare a vedere. Dico, no, tanto ormai li ho presi, io sì, la mia vacanza me la faccio, non voglio saperne.
0: Non oso pensare a due nostre ascoltatrici che hanno prenotato per la Corea. Non oso sapere, siccome
1: quando vanno?
0: A giugno.
1: Ok.
0: A giugno. So che l'investimento è stato importante. Non oso pensare.
1: Guarda, la cosa positiva, mettiamo anche il caso che adesso i biglietti sono fuori alla metà di quello, sì, che è. probabilmente andranno in Corea e troveranno la Corea tutta per sé, loro e i coreani.
0: Non lo so, perché,
1: cioè, la speranza è quella, vogliamo pensare in modo ottimista.
0: Sì, sì, certo, se ci verranno molto bene. Patty sta stentando a rispondere, secondo
1: parte.
0: Me ha perso i sensi. No, perché è capitato anche a me di quando ho iniziato le mie peregrinazioni verso New York, di trovare una cifra portentosa in business e mai più trovata, no? Della serie 600 euro andare e tornare
1: in business. Ma cos'era successo?
0: Non lo so, probabilmente Emirates ha visto male, non lo so.
1: Erano 6.000, dimenticato uno zero, perché
0: mai più trovata un'offerta del genere.
1: Lei l'hai sfruttata?
0: È certo che sì. Però ecco, sono quelle cose che ti capitano forse una volta nella vita. Aveva ragione, sì, Claudio Visentin a dire approfittane, perché magari poi di fatto New York non era vuota, ma il volo era notevole, capisci?
1: Penso che sia, ma infatti lui diceva, cioè, se hai lì un viaggio della vita che ce l'hai lì.
0: Attenzione,
1: io sono curiosissima,
0: tenetevi forte.
1: Ma
0: guarda,
1: sta alzando l'hype, dovrebbe farlo.
0: Non lo so,
1: brava.
0: Allora dai, forza, no, stai creando aspettativa, tenetevi
1: allora,
0: forte.
1: Aspetta, ricapitoliamo per chi, sì, non è. Patty ci raccontava prima che lei e suo marito hanno prenotato il viaggio a Minorca per agosto, già a ottobre. Noi le abbiamo detto di se avesse guardato i,
0: sì,
1: prezzi di adesso.
0: Lei scrive,
1: paragona i prezzi e ci sta scrivendo tenetevi forte.
0: Non sono io, non sono io.
1: Avrebbe speso 200 euro in più.
0: Hai visto? Pensa un po'.
1: Bene, molto bene.
0: Fantastico.
1: Allora siamo contente per lei.
0: Guarda, allora non ti abbiamo mandato ti abbiamo mandato a guardare, ti abbiamo praticamente costretto ad andare a guardare il tariffario, e quindi sarai anche soddisfatta del fatto che in tascoccia hai 200 euro in più che puoi investire chiaramente nel viaggio. Altri casi di vacanze già prenotate, comunque sono Patty anche io, sì lo so, infatti ti ho detto mia omonima, ma non sono io, nel senso che tu dicevi io e mio marito, non vorrei mai che qualcuno si confondesse. No.
1: No, a me piacerebbe sapere se c'è qualcuno che invece ha deciso di rinunciare a volare, uh-huh, proprio per questa incertezza, perché vediamo che un po' il trend è quello, più che rinunciare aspettare un po' l'ultimo. Bisogna avere una certa flessibilità comunque per aspettare,
0: sì,
1: l'ultimo, perché poi in realtà se ti salta la vacanza o non la fai o viri all'ultimo su qualcos'altro, c'è chi ha più voglia di avere qualcosa, ma soprattutto magari chi ha bisogno, sai, io penso per chi è da solo o ha,
0: sì,
1: dei figli grandi è più facile improvvisare.
0: Certo.
1: Se hai una famiglia magari con tre bambini hai bisogno di avere delle certezze un po' prima, ecco. Non è che...
0: Allora c'è Antonio, scusa se ti chiamo così, perché la moda di andare oltreoceano e portarsi dietro le taniche di gasolio, sì, perché secondo te al controllo te le fanno passare.
1: Però
0: no,
1: noi amiamo Antonio, perché
0: Antonio,
1: la chiusa del suo messaggio è meraviglioso: andate in Calabria e al massimo tornate con le taniche di olio d'oliva.
0: Le taniche di olio d'oliva si possono allora, per quanto riguarda la prossimità vanno bene, ma sulle lunghe percorrenze né l'uno né l'altro passa, anzi se passi col gasolio magari dicono ce lo dia che ci serve per l'aereo.
1: L'olio d'oliva della Calabria però deve essere fatto bene mondiale, bene dell'umanità.
0: Vediamo se ci sono altre prenotazioni con largo anticipo, non vogliamo far venire lo scioppone a nessuno, però abbiamo già visto Patty e marito che hanno risparmiato prenotando ad ottobre, nonostante, come dicevi tu, stiamo parlando di compagnie low cost ovviamente, che hanno visto un crollo dei prezzi e quindi un'offerta non so se al minimo storico, però
1: sicuramente molto bassa,
0: manca la domanda e quindi si sono abbassati i prezzi sempre delle compagnie low cost di quasi il 71%, quindi magari qualcuno dice si può rischiare, tanto magari l'investimento è minimo, dovesse non esserci carburante, dovessero cancellare il volo, speso poco.
1: Esatto. Claudio Visentin comunque ci ha ringraziato per averlo invitato a parlare di questa cosa e ci ha detto: guarda, io adesso lascio la sede di Teleticino, vado a casa e mi prenoto un biglietto per la Grecia, biglietto nudo, come sì, diceva lui, sì, quindi sì, senza grossi fronzoli, in modo tale che se anche dovesse succedere qualche contrattempo sa quello che ha perso.
0: Però ho visto l'entusiasmo nel suo volto e anche nella sua voce, no? Della serie, adesso finisco qua l'intervista, vi saluto, vado a casa, prenoto, così sono a posto e me lo sono accaparrato e garantito.
1: Io devo dire che un giretto su qualche sito vado a farlo, perché mi è venuta una discreta voglia di partire. Non so te, ma quando si parla di viaggiare viene sempre voglia di viaggiare. È un po' come quando, di solito, quando torni da un bel viaggio, sì, è il momento in cui programmi il prossimo viaggio, perché sì, dopo, una volta che sei fermo, rientri un po' nella routine, cosa. Quando finalmente stacchi e viaggi, ti ricordi di quanto è bello staccare e viaggiare.
0: Vabbè, ho capito, tocchi un tasto con questa cosa qui che è pazzesco. Sì, adesso anche a me viene voglia di fare un giretto,
1: allora,
0: a vedere.
1: Domani, no, aspetta, quando è che siamo di nuovo insieme? Lunedì è festa, mercoledì. Vediamo se tu ed io abbiamo prenotato, sì, un viaggio. Okay. Vabbè. E anche se i nostri ascoltatori, vediamo se abbiamo stuzzicato la voglia di qualcuno.
0: Esatto, ma soprattutto preoccupatevi se mercoledì non sentite né me né Laura Zucchetti,
1: perché vuol dire che magari siamo,
0: esatto. Allora vediamo un attimo, tenetelo per voi. Ok, qui ci hanno passato un'indicazione segreta.
1: Oh, come ci piace, io prendo nota.
0: Prendi nota, mi sa che mercoledì né te né io saremo
1: a quest'ora
0: qua.
1: Ora ci saranno Sasha e Luchino. Non sono una parte Laura.
0: Ma chi lo sa, stanno volando da qualche parte. Grazie a Laura Zucchetti, come sempre, tema è molto interessante anche per i nostri ascoltatori. Ti auguriamo una buona serata.
1: Anche a tutti voi.

0: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
0: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Da Manor alla confezione moda uomo 30% di sconto acquistando due articoli di marchi selezionati, tra cui Manor. Affrettati, l'offerta è valida solo fino al 23 maggio. Da Manor, la moda conviene davvero.
4: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

0: Ci scombinano un po' i piani, perché di solito parlavamo di film usciti nelle nostre sale cinematografiche di giovedì. Adesso dobbiamo anticipare al mercoledì.
1: Di sera al cinema.
0: Perché dobbiamo anticipare al mercoledì? Perché oggi è uscito un nuovo film. Non so se è il vostro genere e non so se questo film ha creato le stesse aspettative di Michael, il film su Michael Jackson, o di Il diavolo veste Prada, il sequel, il numero 2. Questa volta è uscito proprio oggi, il 20 maggio, Star Wars, e adesso qua mi lancio nella pronuncia di questi strani nomi, The Mandalorian and Grogu. Vabbè, voi esperti, appassionati, sicuramente saprete, è ovviamente un film di fantascienza, d'azione, d'avventura. Racconta questa storia: l'impero è caduto e i suoi signori della guerra sono un po' dispersi in giro per la galassia, quindi per proteggere le conquiste della ribellione, la Nuova Repubblica va a cercare il cacciatore di taglie Din Djarin e il suo protetto Grogu per questa importante missione. Appassionati di Star Wars, da oggi nei cinema della nostra regione vi faccio ascoltare il trailer.
2: Abbiamo sentito storie. Sono un cacciatore di taglie mandaloriano e un bambino.
3: Do la caccia solo a criminali di guerra. Elimineremo ogni cattivo nel vostro mazzo di carte.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Prima di affrontare il pericolo, controlla l'armatura.
2: Proteggiamo tutto ciò per cui la ribellione ha combattuto.
4: Buona fortuna. Ne avrai bisogno.
5: Ehi! Bimbo cattivo!
6: Ah, bimbo orribile!
7: Bimbo cattivo!
3: La cintura.
2: Ci serve un professionista.
3: Reggiti!
2: Che farà quando non ci sarai tu a proteggerlo?
3: Io ti raggiungo presto. Va! Va!
8: Mandaloriano soffrirà. Poi toccherà a lui.
9: Mostri.
3: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio. È ora.
10: Hai paura? Dovresti.
3: Questa è la via.

0: Altro che ready or not, ma qua mi sa che siete tutti ready per partire, perché vedo i vostri commenti e anche i vostri suggerimenti, quindi sotto c'è l'idea, se si può, di staccare la spina. Magari si accorciano un po' le vacanze in termini di durata, ma ce le si gode di più, è giusto, ho detto in italiano, ce l'ho fatta. Questa è una canzone che è un grande richiamo per qualcuno. Abbiamo il fan club molto nutrito di Marco Mengoni, che appena sente le prime note fa la ola, anche perché questa è una delle tante canzoni che meritano, ben interpretata, un testo di una certa rilevanza. Questa è Esseri Umani.
1: Ho

0: Stai ascoltando? Stai ascoltando Di Sera con Patti. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
0: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di benefici.

0: Vicenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
1: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
2: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
3: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza, a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.

essere in salita con le temperature. No, non perché c'è stato Lenny Kravitz, forse ha dato il suo piccolo contributo, ma perché ascoltavo questa mattina Amici in affitto, sentivo Meteo Svizzera Locarno Monti che parlava di questa progressione verso l'alto delle temperature, quindi si può mangiare in terrazza, mangiare fuori, cominciare a svestirsi un po', perché abbiamo troppa roba addosso, insomma, non siamo ancora convinti che si possa fare il cambio degli armadi, per esempio. Qualcuno ha già provveduto a fare il cambio degli armadi? No? Incertezza? Beh, magari proviamoci nei prossimi giorni.

È vero che con Laura Zucchetti abbiamo immaginato viaggi, abbiamo ipotizzato viaggi in aereo, viaggi lontano, viaggi vicino, viaggi di prossimità. Adesso però vi faccio immaginare un'altra cosa. Come mai Lenny Kravitz a 60 anni suonati è ancora in splendida forma e gliene daresti tranquillamente la metà, mentre Ricky Martin è in formina della serie che non è più tanto definibile come icona di bellezza? È sicuramente un personaggio affascinante che ha una capacità di coinvolgimento sul palco notevole, ma la differenza

0: Questa è Radio 3i.
1: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Sono le 20.
9: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
10: L'infotraffico.
8: Potevamo rinunciare al nostro trasporto eccezionale del mercoledì? No, perché è una delle poche certezze della vita. Infatti Via Sis ci informa che questa sera sulla A2 un trasporto eccezionale transiterà all'interno della galleria del San Gottardo tra le 23 e l'una di notte. Saranno quindi da prevedere ritardi a entrambi i portali della galleria. Questo è il comunicato di Via Sis. Poi ci sono i vostri comunicati. Non appena avvisterete il trasporto eccezionale, fatecelo sapere allo 079 449 95 37.

questa modalità di canto e a queste sonorità, ma ci sta insomma che a qualcuno piaccia anche l'idea di cambiare rispetto al solito cliché, come ha fatto Giorgia con La gatta sul tetto. C'è qualcuno che dice: ma anche Ruben stamattina segnalava un trasporto eccezionale, si vede che oggi abbiamo un'eccedenza di trasporti eccezionali, solo che da qua dentro posso dire sto tranquilla, perché tanto sono solo 19 anni che annuncio ogni mercoledì sera il trasporto eccezionale e solo 19 anni che questo trasporto eccezionale non saluta mai. Chi saluta sempre invece lo chef, che tra l'altro ti sono suonate fischiate le orecchie, caro chef Egidio, perché ieri abbiamo lungamente parlato di te, e quindi evidentemente ha detto: ma ho la sensazione che là dentro abbiano avuto da dire qualcosa. Sì, abbiamo ascoltato anche un pezzo del tuo pezzo, perché è un chef amante della musica, diciamo. Isa che è arrivata con un sacco di cuoricini, e Max che sta combattendo con il motore della sua auto perché dà messaggi piuttosto inquietanti. Dice: sono in un momento grigio della mia auto. Ecco, speriamo che questo grigiore sparisca il prima possibile, perché non vogliamo il momento nero. Ci sono gli U2.

0: Non l'ho mai chiesto a voi che ascoltate la radio, ma nel nostro grande gruppo, tra l'altro, vi arrivano i saluti di Schia, che è arrivata in questo momento, quindi saluta tutti uno per uno per uno per uno per uno. Ce l'abbiamo il fan club di Francesco Renga, ormai ce lo siamo dimenticati?
1: Stai ascoltando di sera.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: di sera ti racconta.
1: Il focus questo mercoledì sera è sull'anno 2015. Non ho la pretesa di raccontarvi tutti gli eventi che sono accaduti, ma qualcuno sì. In Grecia, Tsipras vince le elezioni parlamentari. Papa Francesco celebra una storica messa a Manila. Ronaldo vince il pallone d'oro FIFA. E Birdman è il miglior film alla notte degli Oscar. Il 2015 è anche l'anno della canzone See You Again, che è stata scritta come tributo all'attore Paul Walker, morto nel 2013.
2: Tsipras, con un inaspettato 35,5%, trionfa nelle elezioni greche con 7 punti di vantaggio sui conservatori di Nuova Democrazia.
1: Il 25 gennaio in Grecia si svolgono le elezioni parlamentari, che vedono come vincitore Alexis Tsipras. Il giorno successivo, Tsipras giura davanti al presidente della Repubblica della Grecia e assume la carica di primo ministro. Contrariamente alla prassi comune, il giuramento è avvenuto solo in forma civile e non in quella religiosa voluta dalla Chiesa ortodossa, con Tsipras presente alla cerimonia in abiti informali.
3: Si è conclusa con un bagno di folla da record la visita di Papa Francesco nelle Filippine. Culmine dei 5 giorni del viaggio papale è stata la messa celebrata domenica a Manila.
1: Il 18 gennaio Papa Francesco celebra una storica messa a Manila davanti a oltre 6 milioni di fedeli durante il suo viaggio apostolico nel sud-est asiatico.
4: The winner is Cristiano Ronaldo.
1: Il 12 gennaio il portoghese Cristiano Ronaldo vince la quinta edizione del pallone d'oro FIFA. Al secondo posto si piazza l'argentino Lionel Messi. Al terzo posto il tedesco Manuel Neuer.
5: Come siamo finiti qui? Questo posto puzza di palle sudate. Avevamo tutto. Eri una star di Hollywood, ricordi?
6: Se non le spiace, non ha paura che il pubblico pensi che lei si è dato al teatro per scrollarsi di dosso l'immagine di un supereroe al tramonto?
7: Assolutamente no. È per questo che 20 anni fa ho rifiutato di girare Birdman 4 e quindi non ho paura del
8: Birdman
7: pubblico.
8: 4. Grazie mille Birdman a tutti. 4!
9: Adesso ammettilo, tu stai facendo questo perché hai una paura dannata, come tutti quanti noi, di non contare niente.
5: E ora stai per distruggere ciò che resta della tua carriera. Avremmo dovuto fare quel reality show che ci avevano offerto. Lo sai che ho ragione.
1: Il 22 febbraio, Birdman, il film diretto da Alejandro González Iñárritu, con protagonisti Michael Keaton, Emma Stone e Edward Norton, ha ricevuto 9 candidature agli Oscar, vincendone poi 4, come miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior fotografia. Inoltre ha ricevuto 7 candidature ai Golden Globe, aggiudicandosene 2. Quale sarà mai la canzone che ho deciso di ascoltare insieme a voi questa sera? Beh, è una canzone un po' nostalgica, c'è tanto ricordo all'interno di questa canzone. Charlie Puth è stato convocato e sollecitato dalla sua etichetta discografica per scrivere una canzone che potesse essere un tributo alla scomparsa dell'attore Paul Walker, che lo ricordiamo morto in un incidente stradale 2 anni prima. Dopo aver ricevuto commenti molto positivi dalla casa di produzione, fu chiesto anche a Wiz Khalifa di aggiungere dei versi insieme con la parte cantata da Charlie Puth. Nel film, perché questa è la canzone che fa parte di Fast and Furious 7, la canzone è suonata nel finale, durante l'addio dei personaggi Brian O'Connor, Paul Walker appunto, e Dominic Toretto, Vin Diesel. Questa è la storia di See You Again, di Wiz Khalifa, insieme a Charlie Puth.

Questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Del resto questo è il momento di far uscire le canzoni che vogliono essere caratterizzate come le canzoni dell'estate 2026. Questa ci sta tutta perché è orecchiabile, ritmata, simpatica, parla tra l'altro dell'estate, parla dei mondiali, non quelli di quest'anno, ma parla dei mondiali, quindi in fondo è anche in tema. Devo dire che poi venerdì nella puntata di Di Facto avremo modo di ascoltare altre novità discografiche, secondo me non ho ancora ascoltate, però qualcuna particolarmente interessante, ma giudicherete voi al momento giusto quando sarà venerdì. Adesso siamo ancora mercoledì, quindi restiamo nel presente con Shawn Mendes.

0: stai ascoltando di sera compatti.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere

0: l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
1: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione, aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.

La cosa bellissima è che vi emozionate oppure esprimete gradimento quando sentite un grande successo di repertorio del passato dei Duran Duran, quando invece a The Sera Factor vi ho presentato qualche settimana fa il singolo nuovo con la produzione di Nile Rodgers, non ve lo siete filato di striscio, ma non se l'è filato nessuno praticamente il nuovo singolo dei Duran Duran. Saluto invece chi solitamente guida per lavorare, ma stasera Andrea scrive: taglio il fieno dopo l'altro lavoro con il bus, ormai il bello è nell'azienda familiare, così penso ad altro. Secondo me è un buon modo per distrarsi, perché hai davanti una distesa immensa di verde, ti occupi di tagliare il fieno, senti il profumo che arriva dal fieno appena tagliato, e quindi no, meravigliosa questa cosa. Prima che scendano le tenebre avrai sicuramente fatto non so quanto, però comunque buona parte del tuo lavoro. Direi che è una cosa meravigliosa questa, che merita di essere apprezzata al mille per mille, e allora celebriamola con Diodato.

Chissà se per scrivere questa canzone Luciano Ligabue ha intervistato, ha parlato con donne, ha parlato con le sue amiche per sapere esattamente che cosa sanno le donne. Cioè, se facessero questa domanda a voi, cioè le donne lo sanno, che cosa sappiamo? Sappiamo esattamente quanto gli altri, sappiamo sulla base delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Caro Ligabue, adesso c'è Mariah Carey.

0: Sono le 21 minuto.
1: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
2: Di sera e di notte.
0: Scusatemi, ero un attimo distratta perché Andrea ha scritto: si canta sul trattore. Ma tu mi vuoi far credere che hai la radio sul trattore? Ma è bellissima sta cosa, anch'io voglio. Allora, innanzitutto vorrei un campo immenso. Poi vorrei un trattorino piccolo, perché grande no, mi ribalto, dai, non sono capace di guidare, figuriamoci se sono capace di guidare un trattore. Quindi un trattorino modello, non dico quello dei... ma guarda, pazzesco. Sì, sì, ha proprio la radio, Radio 3, eccolo lì. Vabbè, che meraviglia. Poi vedo tutto il paesaggio sotto il display della radio. Dicevo, un trattorino come quello dei bambini, per anch'io divertirmi a tagliare il fieno, sarebbe troppo bello. Inizia di sera, quindi modalità relax per tutti. Davide ci ha già pensato, perché sul trattore sta tagliando il fieno, ascolta la radio, quindi più rilassato di così in mezzo alla natura non potrebbe essere. Altri state facendo, che meraviglia, sembra un trattore, come dire... illuminato, lo so che è un termine che mi sta poco addosso, un trattore natalizio, ci sono un sacco di luci, vabbè, c'è Babbo Natale su questo trattore, ho capito. Cercate di entrare in modalità relax subito, immediatamente, basta. Quindi ognuno pensa a trovare la modalità relax che è più congeniale, no? Quindi chi taglia il fieno, chi magari cucina, chi sta mettendo via i vestiti, Boland.

erano davvero tante edizioni fa di X Factor. Mi dispiace che non si siano più sentiti, perché questa canzone che poi hanno registrato, per nostra fortuna, è proprio fatta bene, suonata bene, cantata bene, tutto bene. Arrivano i saluti a tutto il gruppo e quindi io giro a voi. Tra l'altro Frank scrive: un caloroso saluto, buonasera extra large. Ma vuol dire che lì in zona Como fa già caldo? È già partito il caldo estivo? No, chiedo, perché io qua dentro ho dovuto mettermi il giubbotto perché c'è l'aria condizionata, e praticamente domani porto la felpa. Sì. Fuori ci possono essere 80 gradi, ma vi garantisco che domani porto la felpa per stare qua dentro. E non è andata molto bene all'Eurovision Song Contest per Boy George, che non era da solo. Qua lo ricordiamo con una canzone che invece gli faceva onore, Keep Me in Mind.

effettivamente non è facile riconoscerlo, perché siamo abituati a sentirlo cantare in un altro modo, accompagnato da altre sonorità. Lui è la mente dei Roxy Music, Brian Ferry, però c'è stata questa parentesi in cui lui è uscito con questo CD gezzato, e da quel non sono, cioè alcune sono di difficile ascolto, nel senso che devi essere predisposto per ascoltare certi suoni, ma questa funzionava bene e allora l'ascoltiamo anche noi. A proposito, tra l'altro saluto Sandra che è appena entrata nel nostro salotto, cioè nella nostra chat di WhatsApp, che dice: anche stamattina vedevo la Marghe e Max che avevano la felpa, guarda che ci sono 24 gradi a Chiasso, adesso cominciano a esserci le temperature, e certo non devi metterti con la testa sotto il bocchettone dell'aria condizionata. Guarda che caso, il bocchettone dell'aria condizionata dov'è? Proprio sopra la mia testa, quindi è per quello che ho dovuto bardarmi come se fosse autunno, non dico inverno ma autunno. Invece quella che vi propongo ora è una canzone che sicuramente voi nel vostro percorso musicale, nelle peregrinazioni musicali, avrete ascoltato, ma non abbiamo mai ascoltato insieme, voi ed io e voi. Come al solito succede questo con Ornella Vanoni: la canzone scritta da Gino Paoli e inizialmente cantata da Gino Paoli, poi sempre per quel motivo in cui io credo profondamente che questi due non hanno mai smesso di essere innamorati l'uno dell'altra, alla fine arrivava anche lei a cantare le canzoni di lui, e quindi era un circolo virtuoso, non vizioso, un circolo assolutamente virtuoso. La canzone che vi faccio ascoltare questa sera va goduta dalla prima nota fino all'ultima. Parole fantastiche, Ornella Vanoni canta Gino Paoli, la sua meravigliosa voce, Averti addosso.

che non tutte le voci possono permettersi di cantare una canzone come questa, ma Elvis Costello può. I'll never fall in love again. Invece fa tutto lui, Christopher Cross. Questa è anche una canzone che Riccardo definirebbe un grande classico della musica internazionale. Christopher Cross, il biondino, con questa voce molto molto molto particolare. Se avete voglia di navigare per mari immensi, volare in cieli immensi, tutto immenso, direi che questa è la canzone perfetta per portare la altrove. È 6

Avete ragione, si ascolta la canzone e ti torna in mente l'interprete, e la canzone Put Your Records On, Corinne Bailey Rae, e poi dici: ma lei che fine ha fatto? Effettivamente è una domanda legittima, no? Perché questa canzone ce la ricordiamo più o meno tutti, visto che le radio a suo tempo, l'adattazione qua è 2006, quindi se sia nel 2006, già passati 20 anni. No, non voglio vedere, non voglio sentire, voglio andare avanti.

e dire goodbye, anche se Sean Scoffery dice noi dobbiamo dire arrivederci. No, aspetta un attimino, abbiamo ancora un po' di tempo, pochissimi minuti, meno di mezz'ora ancora tutti per noi, per coccolarci. Questa musica, questa canzone che abbiamo appena ascoltato fa un po' club newyorkese, io ho la fissa di queste atmosfere, ma effettivamente ce le ricorda. Se invece vogliamo restare nel panorama italiano che ha fatto la storia, qua abbiamo un pezzettino di Mattia Bazar, il gruppo originale Carlo Marrale, la voce femminile che è venuta altre voci femminili dopo, ma la canzone è sempre meravigliosa. Stasera, che sera!

0: Non te ne perdi una di canzone, di duetto, di particolarità, proprio c'è un orecchio per la musica, caro. Ho sempre paura di sbagliare il tuo nome, Andrew. Adesso ti chiamo Andrew, così almeno siamo certi che non ho più dubbi. Tra l'altro mi ha mandato una foto dalla fattoria dove ha appena finito di lavorare e scrive: dalla stalla un caloroso saluto e buona serata a tutti, e a te anche buon rientro, e vai con la bella musica, col vocione di Mario Biondi e con gli Earth, Wind and Fire. E beh, tanta roba tutte e due, dai, diamo merito a entrambi di averci messo tanto impegno. Poi vedo su questa foto un cavallo che è molto carino e chiedo: come si chiama? Si chiama Merlot. E poi aggiunge: è qui in pensione, non è il nostro, ma curioso il nome che è stato scelto per questo cavallo. A proposito di musica e di storie di canzoni, spesso ve ne racconto tante, questa ve l'ho raccontata, però giusto lo ricordiamo per un'ingiustizia a cui poi è stata fatta giustizia, perché questa canzone dei Pink Floyd, tra l'altro, se sei all'aperto in mezzo alla natura, Andrew, metti a manetta il volume perché sarà un'esperienza da urlo. E non sono urla quelle che si sentono in questa canzone, ma una voce incredibile che ha registrato per puro caso. Era lì, le hanno detto: dai, fai questi vocalizzi, poi dai, rifalli. Poi lei va in un negozio di dischi, prende un CD e vede: ah, c'è il mio nome. E non mi hanno pagato i diritti, e giù causa. E quindi poi l'hanno segnata come supporto importante della canzone.
1: Why should I be frightened of dying? There's no reason for it, you gotta be

Aspetta che ci provo a indovinare. Qua c'è scritto conforto per l'anima e la foto è di una torta. Questo non ci piove, è una torta ed è un dolce, perché una roba così non può essere assolutamente salata. Quindi vedo della glassa, è stata glassata, giusto? C'è poi un ovale di cioccolato fondente che probabilmente porterà il nome della pasticceria che l'ha creata. Credo che quella decorazione in alto siano dei pezzi di arancia e a fare il centro una sorta di fiore, e quindi il centro di questo fiore sia una ciliegina. Però io vorrei capire cosa ci sta sotto tutta sta decorazione, perché vedo qualcosa in trasparenza ma non mi è chiaro, e quindi devo capire. Quindi io mi sono buttata, ho fatto le mie solite figuracce senza vergogna e tutto. Adesso vorrei sapere la soluzione, perché diversamente torno a casa con l'impossibilità di prendere sonno, perché mi chiederò tutto il tempo: ma chissà che dolce era, ma chissà che sapore era, ma sarà stato buono oppure sarà stato mediamente buono o buonissimissimo. Boh, so solo che è buona. Ecco, grazie per la spiegazione. Sto vedendo, infatti ha tutta l'aria di essere buonissima. È stata fotografata anche già a pezzi, affettato. Vabbè, lasciamo perdere. Avete sentito questa canzone nella storia che vi ho raccontato, e quindi avete chiesto di poterla ascoltare. Ma perché no? A quest'ora si può fare. È chiaro che non vi chiedo di cantare con loro, eh? Sono gli Enigma.

C'è chi si è ingolosita sentendo descrivere la torta misteriosa, ormai è già stata mangiata, quindi altro non so dire. C'è chi si emoziona per questa canzone degli Enigma, Sadness, che ha sempre un suo grandissimo motivo, perché riesce davvero a creare un'atmosfera pazzesca. L'ultimo ad entrare nella nostra chat di WhatsApp, quindi nel nostro grande salotto, è Lupo, che sta sempre lavorando, che augura a tutti una buona serata, relax. Sicuramente lo sarà anche con l'ultima canzone che ho scelto per voi, e poi con Di Notte qui insieme a Riccardo Pellegrini, quindi ci sarà modo e motivo di continuare a rilassarsi e a godersi il piacere della musica. I Di Rotta su Cuba, la voce di Simona Bencini, e poi una frase, come fai a dire qualcosa? È andata così.

0: anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle due, Maxi vi porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i. Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
1: E sera di notte.
2: Puntuali come ogni sera, eccoci qua con le ultime due ore della giornata all'insegna della musica per sognare, i grandi classici, quelli di sera di notte, quelli che vanno a chiudere questo mercoledì 20 maggio e così entriamo nell'ultimo mese di primavera. Eh sì, perché domani è il 21, poi il 21 giugno inizia ufficialmente l'estate, ma non vi sto a fare tutto il sermone sul fatto che siamo già nell'estate, quello l'abbiamo già fatto, quel discorso lì. Allora, anche questa notte tanta musica da condividere. Da dove partiamo? Ma sì, dai, partiamo dal tema vacanze. Ieri sera siamo partiti con il tema eleganza e abbiamo ascoltato una serie di brani eleganti. Questa sera invece partiamo dal tema vacanze. Forse sarà l'aria dell'estate che si sente un po' di più in queste ore. Elegance, Vacances j'oublie tout.

Vacances, Vacances, j'oublie tout, Elegance, su Radio 3 di sera di notte. La scienza dice che dovremmo andare in vacanza ogni due mesi, ogni due mesi. Viviamo in una cultura dove essere sempre occupati è diventato lo status symbol, no? Chi dorme poco è produttivo, chi non prende ferie è dedicato, chi si ferma sembra quasi un essere in colpa. Peccato che la scienza dica però l'esatto contrario. Ci sono tantissime ricerche che mostrano quanto le vacanze regolari possano ridurre lo stress, il burnout e migliorare concretamente la salute mentale. Secondo alcuni studi, chi riesce a staccare dal lavoro per due, tre, anche quattro volte all'anno ha dei livelli di stress molto più bassi e una soddisfazione di vita decisamente più alta. E non solo, per recuperare davvero il cervello ci sarebbe bisogno di una pausa importante ogni due mesi. Sì, esatto, ogni due mesi. Il problema è che abbiamo costruito questo sistema che premia chi non si ferma mai e fa sentire in colpa chi prova a rallentare. Anche se poi quando parli, sì, è vero, hai ragione, ma però quando metti in atto questa cosa ci si crea la situazione di sentirti in colpa. E invece no, il riposo non è un premio per chi ha finito tutto, è una necessità biologica per continuare a funzionare bene. E la scienza su questo tema è chiarissima, mentre il conto in banca magari lo è un po' meno, perché poi alla fine quando fai questi discorsi la risposta che ti senti dare è potere, poterti permettere una vacanza. Ma la vacanza non è soltanto una questione economica sul dove vado e come spendo i soldi, è più che altro una questione proprio di staccare la testa. Quante volte ti è capitato di andare in vacanza perché non hai problemi economici magari, ma non esserci perché con la testa non sei in vacanza? Quindi la vacanza è quella lì. La scienza è chiarissima su questo, perciò staccare la spina, creare la tua vacanza. Tu che stai ascoltando la radio in questo momento, quando è l'ultima volta che hai davvero staccato la spina?

Pie in the Sky, Alan Parsons Project. Beh, insomma, parlando di vacanze, pezzo perfetto, perché questo è un pezzo che fa molto vacanza, no? A me ispira proprio la vacanza, la libertà, la tranquillità, lo staccare la spina, come si diceva poc'anzi, no? Perché vacanza alla fine non è una cosa materiale, ma è molto molto molto mentale. Radio 3i, il nostro viaggio continua attraverso i grandi classici, e adesso recupero un album di Mike Oldfield bellissimo, dove dentro c'erano in particolare due pezzi: Moonlight Shadow, che è stato il successore di questo disco qua, e Foreign Affair, che è un pezzo fantastico.

0: sera di notte. Su Radio 3 ci sono i grandi classici e la musica per sognare.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

poesia pura, eh? Tu che sei tutto quello che un uomo sognare potrà. Sergio Cammariere con una delle sue canzoni più belle e popolari, canzone che ci ha riportato nel 2003. C'è Lo-Fi di Sera di Notte. Don't

La coccola che vi è appena arrivata da Radio 3 si intitola From the Start ed è un singolo di Lofey che anche questa notte apre una parentesi bossa. E Bossa Nostra è proprio il titolo del nuovo singolo di Gaia.

Bossa nostra, solo nostra, canta Gaia in questa sua nuova canzone che è proprio all'insegna delle sue radici, visto che lei ha radici brasiliane, lo ha già dimostrato in diversi brani. È una bella canzone per l'estate 2026, ne stanno uscendo diverse dal sapore bossa, ultimamente stiamo ascoltando anche quella di Bungaro, Brizza Morena.

0: My Favorite Song, Papik con Kenneth Bailey su Radio 3. My Favorite Song, la mia canzone preferita. E la tua canzone preferita qual è? Fammelo sapere, dai, così mi dai una mano a creare la playlist di un prossimo appuntamento di sera di notte, magari proprio con le vostre canzoni preferite. 079 449 9537. A quest'ora della notte, quale può essere la tua canzone preferita?
1: Two.

Splendore Gioia Gaudio, quando c'è Remy Shand su Radio 3 con tutta la sua eleganza, il suo sound che scalda le nostre notti. Questa era Rocksteady, lo abbiamo ascoltato anche qualche notte fa con un altro super brano, Take a Message, e spesso insomma ricorre nei nostri viaggi serali notturni. Dove adesso ritroviamo invece gli Incognito, c'è fuori il nuovo singolo, ma noi ascoltiamo Don't You Worry But a Thing.

Don't You Worry About A Thing, gli Incognito con la loro versione di questo grande classico, brano che hanno ripreso nel 1992 e lo hanno fatto talmente bene che è diventato uno dei più rappresentativi della loro carriera, della loro storia musicale, no? La versione di Don't You Worry About A Thing degli Incognito. E adesso invece spazio alle nuove produzioni Nu Genea con Tom Misch.

on and on and on and on, il nuovo singolo dei Nu Genea con Tom Misch. Andate ad ascoltare l'intero album dei Nu Genea, secondo me potrebbe essere un ottimo compagno di viaggio per le vostre vacanze 2026, visto che di vacanze parlavamo all'inizio di queste due ore che passiamo insieme per chiudere questa giornata. E adesso ce lo facciamo un po' di reggae? Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase.

Vecchioni, Vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, Vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederteli questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto il casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro

0: Blue Moon di sera di notte, il professor Vecchioni che è tornato recentemente live. Vedevo delle immagini, ho letto delle cose sul suo concerto romano di qualche giorno fa. È tornato anche in TV e si è raccontato. Ha raccontato perché è sparito in questi ultimi 4 mesi. Insomma, praticamente ha dovuto prendersi cura di se stesso, perché ha raccontato di un cuore che si è fermato all'improvviso. Ci ha messo anche molta ironia, perché dice: si è fermato mentre guardavo la mia Inter perdere a Madrid, mi sono fermato come uno stoccafisso, ero metà di qua e metà di là, e di là c'era il diavolo che tirava. Meno male che di qua c'erano 3 cardiochirurghi molto bravi. E ha raccontato di questo suo percorso, anche di un coma farmacologico che lo ha introdotto in un sogno pazzesco, dove c'era una folla di gente felice, meccanici, pagliacci, uomini in giacca e cravatta, tutti insieme. È stato un sogno, ha detto Vecchioni, bellissimo. Poi ho riaperto gli occhi, mi sono trovato davanti un'infermiera, ha raccontato, e le ho chiesto: ma sono in paradiso, ma tu sei la Madonna. Insomma, il professor Vecchioni non ha perso la sua poesia, la sua ironia, e anche nel raccontare un momento difficile come questo ce ne ha messa tanta. Ha raccontato di non voler farsi vedere per come non era, e in quel momento lui non sapeva parlare, non poteva muoversi come al solito, e quindi in un mondo ossessionato dal dover essere sempre performanti e impeccabili, quest'uomo di 82 anni ci ha dato una lezione immensa sulla dignità, sul pudore, sulla legittimità del fermarsi, di avere paura, di scoprirsi fragili, indifesi, come lo siamo praticamente tutti, no? E così è successo anche a lui. Ma ora è tornato ed è in formissima, perché leggevo di questo concerto a Roma dove lui è stato veramente grandissimo come sempre. Forse è proprio il caso di dire: bentornato, professore.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino. E per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amore.
1: La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
2: Della storia della musica.
1: Di sera, di notte.
2: Di sera, di notte.
0: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo,

0: voglia di innamorarmi, Francesco Baccini su Radio 3. Francesco Baccini, io ho il ricordo di una di tante serate, per la verità, con Baccini. L'ultima della serie è stata a Chiasso un po' di estati fa, quando abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata in piazza, presentando Archi e Frecce, che è stato il suo ultimo album. Tra l'altro presto uscirà Nomi e Cognomi 2, altro disco, e ci sarà una nuova occasione. Ma in particolare ho il ricordo di una serata dove lui è stato ospite del concerto dei Pipistrani, e a un certo punto abbiamo fatto questa roba qui in versione reggae, abbiamo proposto un suo pezzo. Io mi ricordo che ho fatto un'introduzione un po' stile Ragamuffin, e lui è uscito di colpo sul palco e ha intonato questa canzone qua.
1: Ma qua

0: qua qua qua quando Francesco Baccini, abbiamo creato un siparietto dedicato anche a lui. Prima ho voglia di innamorarmi, adesso poi invece qua qua qua quando. Cercando la canzone qua qua qua quando ho cliccato sulla nostra discoteca, insomma il nostro computer che ha tutte le canzoni, la parola quando, ce ne sono tantissime di canzoni, no? Ma sicuramente se dici quando, la canzone, una delle più famose, è questa.
1: Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando.
0: Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando. Tony Renis. Beh, questo è un pezzo che poi ha avuto un successo internazionale, tantissime le versioni che ascoltiamo anche qui a Di Sera Di Notte. Mi viene in mente quella di Fergie, tra le più recenti, no? Black Eyed Peas, ma anche la versione, ce n'è una bellissima di Michael Bublé con Nelly Furtado. La lista è lunghissima. Le canzoni con la parola quando. Se entriamo nella musica d'autore, Quando sarai grande di Edoardo Bennato, da Burattino senza fili.
2: Il vuoto è poi

Edoardo Bennato da Burattino Senza Fili, Quando sarai grande. Concato cantava Quando sarò grande. Giovanotti cantava Quando sarai lontana. E insomma, ce ne sono tanti di canzoni che hanno quando come parola chiave nella loro storia e nel loro titolo. E per chiudere questo momento dedicato alla parola quando, Pino Daniele, E chi se no?

La meraviglia di Randy Crawford che riprende Gimme the Night di George Benson, e questa è la versione lounge. Poi ce n'è una decisamente più house, più movimentata, più da club, e così ci introduciamo in una parentesi che arriva spesso nei nostri viaggi serali notturni, quella di grandi classici in versioni diverse dall'originale. Walk on the Wild Side di Lou Reed, ci hanno provato in tanti senza grandissimo successo per la verità, ma una delle versioni più belle è questa di Mark Jordan.

Walk on the One Side, Mark Jordan che riprende questo grande classico di Lou Reed. Dicevo, brano non facile da riprendere, perché quando un brano è talmente perfetto nella sua versione originale ti viene sempre da accostarlo, no? E allora lì ci vuole davvero tanta fantasia. Quando questa manca, poi magari rischi di cadere nel ridicolo. Mark Jordan ci è riuscito molto bene a riprendere Walk on the One Side di Lou Reed. Se penso a questo brano, una delle versioni più imbarazzanti è stata sicuramente quella di Patty Pravo, che a un certo punto della sua carriera pensò di riprendere Walk on the Wild Side trasformandola in I Giardini di Kensington. Poteva forse evitarlo, però.

sei tu, Peter, tu che a Kensington vivi, cantava Patti Pravo nella sua versione di Walk on the Wild Side, versione che, come dicevo, forse poteva anche evitare. Mi piace sempre accostare Lou Reed a David Bowie, e allora Space Oddity, che diventa Ragazzo Solo, Ragazza Sola.

Space Oddity, che diventa ragazzo solo, ragazza sola, e a scrivere questo testo ci aveva pensato Mogol. C'è in circolazione un 45 giri di questo pezzo cantato da David Bowie, e devo dire che anche quella è una versione abbastanza imbarazzante. Chiudiamo questo nostro momento dedicato ai grandi classici in versioni diverse dall'originale. Allora, dopo Give Me the Night, dopo Walk on the Wild Side, dopo Space Oddity, ecco Where the Streets Have No Name degli U2 in questa versione particolare firmata Banda Brasileira.

meraviglioso, ma non ti accorgi cosa c'è intorno a te, ti hanno inventato il mare. Questa è una di quelle canzoni che è un vero e proprio inno alla vita, no? Non ti accorgi di quanto questo mondo sia meraviglioso. Beh, noi almeno con la musica dobbiamo cercare di mandare anche questi messaggi, anche se a volte è difficile recepirli, perché quando sentiamo le notizie, quando vediamo come gira realmente il mondo, qualche domanda ce la facciamo e magari arriviamo a pensare che forse non è proprio così meraviglioso. Ma come sempre si dice, il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto, dipende un po' da che parte lo guardi, no? Perché anche nel momento più drammatico, se ti guardi attorno, qualcosa di meraviglioso lo trovi. Può essere anche semplicemente una canzone, che ne so io, un sexy tango.

il casquè di Fabio Concato con Sexy Tango ad aprire un'ennesima parentesi nel viaggio di questa notte, dopo che insomma siamo partiti dalle vacanze per poi avere il nostro momento consueto bossa, poi abbiamo avuto il momento Vecchioni, poi la parola Quando e tutte le canzoni che contengono la parola Quando, poi le canzoni originali riprese in versioni diverse. Adesso è il momento del tango. Liber Tango.

Phil Collins con One More Night ci porta alla fine, al capolinea di questo nostro viaggio. Sta arrivando giovedì 21 maggio e noi come sempre ci troveremo due volte, a mezzogiorno con i tenori e poi domani notte dalle 22 nella seconda parte del viaggio di sera di notte, quella più notturna. Tra poco la voce di Maxi B vi accompagna per le prossime due ore, prima però c'è il disco Buonanotte e ho scelto per voi Your Song di Elton John, altro grande classico. E che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

siamo a giovedì 21 maggio 2026, lo dico perché sono passati veramente pochi secondi e inizia una nuova giornata e la facciamo cominciare bene, ovviamente, proprio come il titolo di questa trasmissione che ogni giorno da martedì a sabato vi tiene compagnia. Ebbene sì, anche domani e anche sabato da mezzanotte alle 2. Io sono Maxi B, vi do il benvenuto, spero ovviamente che la giornata appena finita sia trascorsa, dai, se non col sorriso sempre, almeno in modo piacevole, con degli episodi che si possono così mettere nel cassetto del bene così. Se invece così non fosse, perché può capitare delle giornate sai quelle che partono storte, proprio strane, ecco, e magari non riesci a riaddrizzarle, ma insomma ne sta iniziando un'altra, cerchiamo di darci da fare per fare di meglio. Poi vi racconto invece la notte di due giorni fa ormai, che devo dire, e quando ti svegli nel cuore della notte urlando non è mai piacevole, mai, ma ve lo racconto dopo. Nulla di grave, anzi assolutamente. Whole City, parliamo con Fireflies, poi One Republic con Runaway e poi The Babysitter Circus con Everything Gonna Be Alright. Questa

Allora, vi stavo parlando poco prima, insomma, di questa notte dove mi sono svegliato. Era la una e... Sì, oh, infatti l'urlo era più... Era più o meno quello, finale scelto proprio alla perfezione. Più o meno era l'1.35 e mi piglia un crampo. Non mi succedeva da un paio d'anni, un po' perché prendevo il magnesio. Ho smesso da circa 5-6 mesi. Oh, è arrivato. Mi è mai capitato di svegliarvi nel cuore della notte crampone? A me di solito prende il polpaccio, soprattutto quello sinistro, chissà come mai. Mentre altri so, ad esempio, il collo del piede, che non ho mai sofferto di una cosa del genere, dicono fa malissimo. Oppure davanti i muscoli dove c'è lo stinco. Io ho sempre polpaccio e lo senti proprio quando si rilassa, che scende proprio, fa plof. Scende proprio. Solo il problema è che adesso sono 2 giorni che, insomma, fa ancora male. Effettivamente il crampo poi ti resta. Non è che se ne va, a meno che tu non sia uno sportivo, poi massaggino e quello e quell'altro, allora magari ti passa più facilmente. E invece, però, ecco, potassio e magnesio, soprattutto il magnesio, bene per i crampi. E poi mi hanno detto: caro Maxi, devi bere di più. Effettivamente sono uno che fa fatica, non sono quello classico all'americana con il borraccione, con le varie tacche, ti dice devi bere fino qui, fino alle 2, insomma alla fine ti sei bevuto 2 litri. Non riesco, ci provo però, perché sai, dire solo non riesco non è nemmeno sinonimo di intelligenza, bisogna comunque un po' applicarsi. Quindi ci provo, ma insomma non è facilissimo, no? Per uno che non beve mai. Poi ovvio, quando arriverà la canicola, quella classica di fine giugno, allora li bevi, ma vabbè, anche chi non beve li si disseta. Però nei giorni, soprattutto d'inverno, si fa molta fatica. La musica crea movimento, il movimento ti crea un po' di fiatonello e lì si beve. E allora facciamoci sorprendere da questa musica.

conosciamo bene, Radio 3, Maxi B al microfono e poi voi che siete l'ossatura, quindi grazie davvero di far parte di questo contenitore che va in onda da mezzanotte alle 2. Tra l'altro andiamo un po' a metter giù poccia, come si dice, perché la Svizzera è stata nominata il miglior paese del mondo per il 2026. Non è una notizia di un paio d'ore fa, già un po' di giorni, però è bello ricordarlo, anche perché insomma spesso magari ci riduciamo a metterci in un angolo nelle cose, no? Siamo un po' abituati così, però quando si ha un bel attestato di fiducia anche da parte degli altri, giusto magari renderlo noto. La Svizzera ha conquistato ufficialmente il primo posto nella classifica Best Countries 2026, che tradotto è proprio miglior paese del 2026 di US News, confermando la sua reputazione globale per qualità, sicurezza e cultura. US News e World Report, autorità internazionali nelle classifiche e nei consigli per i consumatori, ha pubblicato il rinnovato rapporto Best Country 2026, elevando la Svizzera sopra tutte le altre nazioni. La classifica tiene conto di fattori come stabilità economica, la sicurezza, il contesto politico e la qualità della vita e influenza culturale. Poi ovvio che non è tutto rose e fiori, adesso non è che abbiamo le primule ovunque, ci sono i nostri, abbiamo i nostri problemi, però insomma magari rispetto ad altre nazioni ecco che ci vede in prima posizione. Questo riconoscimento sottolinea perché la Svizzera continua ad attrarre viaggiatori da tutto il mondo in cerca di esperienze autentiche, paesaggi naturali mozzafiato, infrastrutture eccellenti e ospitalità di livello mondiale. La classifica ricorda che scegliere la Svizzera per il prossimo viaggio significa optare per una destinazione premiata e riconosciuta a livello internazionale. Una volta tanto prendiamoci anche dei bei, no? Dei bei consigli e dei bei complimenti. Grazie, grazie, grazie. Dai, godiamoci questo 2026 in vetta. E poi ci godiamo la musica. Torniamo nel 76 con Casey and the Sunshine Band. Funky!

0: bella questa di Giulia, alla produzione, Coez, alla scrittura e al canto, quelli come me proprio incluso nel nuovo album di Giulia, che tra l'altro vede la partecipazione di Fabio Concato, di Tommaso Paradiso, ma veramente di tantissime altre personalità del cantautorato italiano, e devo dire che hanno inanellato una serie di belle canzoni, quindi un bel album molto farcito. Questo era il primo singolo, si chiama Quelli come me. Tra l'altro ultimamente ho guardato un film, ora sai che non ricordo il titolo preciso, però era tipo Creature luminose, mi sembra fosse così, creature c'è, non so se luminose o luminescenti, comunque vabbè, su Netflix, bello, un film particolare, molto bello, toccante, dove però di mezzo c'è anche un polpo. Ok? Non un polipo, il polpo è l'animale, il polipo è l'escrescenza, diciamo. Sono due cose diverse, no, è vero, è così. Però mi balza subito all'occhio un'altra notizia, secondo me positiva. Polpi, quindi c'è il polpo, no? Calamari e aragoste e granchi anche sono stati finalmente ufficialmente riconosciuti come esseri senzienti e presto sarà vietato bollirli vivi, perché ovviamente in molti casi, soprattutto con le aragoste, credo la cosa si faccia tuttora, e vabbè, insomma, una sofferenza abbastanza incredibile. Niente, mi è venuto in mente questo film che è molto bello, guardatelo, dove ci sono i pensieri di questo polpo che però racconta la vita di una cittadina e di alcuni protagonisti. Molto molto bello, molto toccante. Un altro studio dice che ipoteticamente, se l'umanità dovesse finire, a governare il mondo non saranno le tigri, non saranno i leoni, non saranno i corvi, ma saranno proprio i polpi. Sarà vero?
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Le cadenti, tra l'altro vorrei sentire anche qui più spesso il nuovo singolo di Ermal Meta, perché lo trovo molto molto carino, ma arriverà, arriverà. Tra l'altro sono un po' in ritardo di 24 ore, ma io ve la leggo lo stesso, perché il 20 maggio si celebra la giornata mondiale delle api, ok? Oltre alla perdita di habitat, cambiamenti climatici e pesticidi, le popolazioni di api potrebbero presto incontrare pericoli inattesi. Api, tra l'altro, molto importanti, lo sapete, proprio per l'ecosistema mondiale. Ad esempio, l'importanza delle api: il 30% delle specie di piante selvatiche da fiore dipende dall'impollinazione di questo animale, quindi insomma, no? Importantissimo. Il 75% delle colture alimentari mondiali necessita degli impollinatori, quindi tra cui anche le api. Il 35% dei terreni agricoli globali è legato all'impollinazione animale. Insomma, ste api qua bisogna trattarle bene, ci regala anche del buon miele, voglio dire. Le capacità cognitive delle api mellifere, apis mellifera, non smettono di stupirci. Infatti una sempre crescente mole di ricerche ne ha dimostrato le abilità di comunicazione, di memoria, ma anche matematica. Infatti in uno studio hanno osservato come le api possiedano il concetto di zero, cioè un non numero, essenziale per la matematica, anche estremamente complesso da capire. In un altro esperimento invece il team si è focalizzato sulla loro capacità di effettuare semplici addizioni o sottrazioni, giungendo alla conclusione che le api sanno contare, riuscendo a distinguere numeri pari e dispari e collegare simboli con i numeri. Nel nuovo studio quindi i ricercatori hanno affrontato la questione cambiando prospettiva, ossia tenendo conto di come le api percepiscono effettivamente il mondo anziché svolgere esperimenti basati sulla percezione umana. Da qui hanno osservato che quando gli stimoli vengono valutati dal punto di vista di un'ape, le prove a sostegno della cognizione numerica risultano rafforzate anziché indebolite. Insomma, se siete delle capre in matematica, sappiate che invece le api almeno 1 più 1, vabbè, si sa, dai, si sa, cos'è? 1 più 1, con le dita, 1, 2, 2, 2, 2.

0: Honestly, Dot Red, e noi andiamo con proprio questa canzone ad archiviare la prima ora di Cominciamo Bene, la trasmissione condotta dal sottoscritto. Maxi B, mi presento, piacere se vi siete appena affacciati, se vi siete collegati in questo momento. In sottofondo forse la canzone che ha dato il via un po' al tutto, mi spiego: Grandmaster Flash, The Message, era l'82, questo è stato il primo singolo hip hop rap ad andare anche nelle radio, quindi a sdoganarlo dalle strade, a sdoganarlo dal Bronx, da New York, e renderlo un po' più mondiale. Ecco, questo è l'inizio giusto per affacciarci alla seconda ora di Cominciamo Bene. Poi tanta altra musica, eh?
1: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

vero, questa non ve l'ho raccontata. Vabbè, aspetto l'inizio della seconda ora di Cominciamo Bene qui su Radio 3 per dirvi le discussioni che ci sono tra noi amici durante le cene. Ogni tanto poi si delira in varianti allucinanti, ma però ci piace così. No, si parlava perché abbiamo preso la pizza da asporto, no? Però è arrivata subito, quindi un bel servizio, è arrivata bella calda, ancora croccante dove deve essere croccante, filamentosa dove deve essere filamentosa. Però poi si parlava, sì, ma poi quando la lasci lì il giorno dopo, forse perché è rimasta qualche fettina, che ne abbiamo presa troppa, e poi domani diventa gommosa, ma lascia stare. In realtà è saltato fuori un trucco, a quanto pare, soprattutto se la scaldate non al forno, lì non lo so, ma al forno sì, ma a microonde. Cioè, quando riscaldate la pizza al microonde, mettete, questo è saltato fuori ieri e a quanto pare viene avallato da molti, mettete anche una tazza d'acqua all'interno, perché l'acqua assorbe l'energia in eccesso e impedisce alla crosta di diventare, sai, quel gommosone che un po' ti dà, non lo so, a me dà fastidio. Ecco, questa è un'occasione per imparare qualcosa di nuovo. Bicchiere d'acqua dentro, insieme, che gira con la pizza e rimane abbastanza croccante, insomma, poi è riscaldata, qualcosina cambia. Poi io sono andato a trovarmi altre cose un po' particolari. Ad esempio, avete un cane? Avete un gatto? Lo fate salire sul divano? C'è chi lo fa. Va bene, però cosa fa? Ti rimangono i peli, no? Beh, per il modo più semplice per rimuovere i peli degli animali dai mobili o comunque dal divano è usare un guanto di gomma leggermente umido, sai, quelli da cucina, quelli di plastica, lo inumidisci leggermente, passi e questo ti attrae tutti i peli. Poi, questo è saltato fuori ancora ieri perché io lo faccio spesso, cioè per non dimenticare qualcosa di importante che bisogna portare via da casa la mattina dopo, che cosa fate voi? Ad esempio, un mio amico mi ha detto, io faccio il sacchettino e lo appendo già alla maniglia della porta d'uscita, quindi è lì la porta e devo per forza vederlo, se no ce lo dimentichiamo, soprattutto noi omettini, insomma, a volte con la memoria siamo un po' deficitari. Io invece faccio questo, cioè devo mettere qualcosa di importante da portare via, lo infilo nelle scarpe, non so, un foglio o una tessera, lo metto dentro o sopra le scarpe che poi userò la mattina. Ho cominciato a diminuire, riesco a dimenticarlo anche così, perché magari lo tolgo, dico prima me le allaccio, poi lo riprendo e anche lì viene dimenticato. Però l'80% delle cose comincio a ricordarmele.

Ieri tra l'altro sono rimasto colpito da un video che ha fatto ovviamente il giro del web, perché il protagonista di questo video è uno dei calciatori più famosi, a volte più criticati ma sicuramente più apprezzati del mondo, e cioè Neymar. Proprio perché nei giorni scorsi, se non ieri era l'altro ieri, ma insomma mi ha colpito molto, c'era lui in casa con tutti gli amici, i parenti, la fidanzata e quant'altro, figli, e in attesa delle convocazioni del CT Carletto Ancelotti per quanto riguarda le convocazioni del Brasile per i mondiali, quelli che si giocheranno in Canada, in Messico e anche negli Stati Uniti. Quando lo speaker ha annunciato il nome Neymar nel numero dei convocati, c'è stata un'esplosione, cioè una felicità, perché lui non era sicuro, perché non stava giocando benissimo, ha preferito fare altro che dedicarsi al gioco, spesso lo fa, però ultimamente si era messo di buon punto, ha iniziato a segnare, ha iniziato a allenarsi, ora è bello magrolino, insomma Carlo Ancelotti lo ha premiato però come un grande campione che ormai ha vinto la qualunque, se non il pallone d'oro no, ma insomma tra campionati, riconoscimenti ne ha vinti tanti, eppure il fatto di rappresentare la propria nazionale è ancora qualcosa di incredibile. Manca meno di un mese, anche noi svizzeri insomma siamo un po' curiosi di vedere se la nostra Nati riuscirà a farsi valere. Per me sì, però sai, lì è cuore di tifoso, bisognerà vedere. Però vedere la felicità e poi lo scoppiare in pianto di Neymar mi ha fatto capire che lo sport non è solo soldi, ma sicuramente anche tanta passione. Uguale alla musica, senti Thompson Twins.

devo ringraziare Erika perché mi ha mandato, forse perché ormai ha capito un po' il trend che mi piace raccontarvi delle curiosità un po' pazzesche, Erika mi ha mandato questo articolo dove ci sono un po' di curiosità particolari, cioè sono fatti così assurdi che sembrano inventati ma sono veri al 100%. Vi dico il primo che mi ha colpito, poi gli altri vado un po' all'impronta, ma già il primo ho detto vabbè, Erika ha capito. Ad esempio, il brevetto originale dell'idrante, perché ovviamente sarà stato brevettato, qualcuno ne metterà, no? È il padrone dell'idrante, del primo idrante. Beh, il brevetto originale dell'idrante è andato perduto nell'incendio dell'ufficio brevetti di Washington DC del 1836. Devo dire, no? Fa un po' sorridere, se no, brevetto dell'idrante e va a finire un incendio, ci sta. Jimmy Helsen, il proprietario della società Segway, sai quel, come posso chiamarlo? Il Segway è quel coso a due ruote che tu, spostando il peso del corpo, ti muovi avanti, indietro, destra, sinistra. Beh, purtroppo è morto nel 2010 dopo che il suo Segway è precipitato da una scogliera. Non fa ridere, però certo è che, insomma, è abbastanza particolare. La pizza hawaiana. Quanti di voi hanno già sentito parlare della pizza hawaiana? Quella con l'ananas. In realtà è stata inventata in Canada. La hawaiana era la marca dell'ananas in scatola utilizzata per condire la pizza. Capisci? Non è delle Hawaii, lì non sanno manco che cos'è, è canadese. Devo dire che a me non piace moltissimo questo gusto strano dell'ananas, mi lascia, però non voglio fare nemmeno l'integralista, a chi piace piace. L'ideatore dell'applicazione di incontri Match.com è stato lasciato dalla fidanzata per un uomo incontrato proprio su Match.com. Vabbè, te la sei cercata, amico mio, scusami, Anche se le fragole in inglese si chiamano strawberry, non sono delle berry, cioè delle bacche. Al contrario, banane e avocado sono bacche dal punto di vista botanico, ma non vengono definite delle bacche. Vabbè, questo qui è un gioco di parole inglese. Grazie Erika, davvero bello che in diretta mi arrivino comunque dei consigli su cose su cui parlare, mi piace. Quello ha messo su un'app di incontri per incontrare ed è stato mollato grazie alla sua applicazione di incontri. È ancora aperta?

nostro numero WhatsApp e dice: Maxi, visto che ti piacciono le curiosità, ma tu sapevi che il cibo in scatola è stato inventato un decennio prima di avere l'apriscatole? Infatti i primi barattoli, insomma, si aprivano con martello e scalpello. Cioè hanno inventato un cibo che per aprirlo dovevi avere per forza gli attrezzi da lavoro. Cioè, una casalinga che magari non ha gli attrezzi sotto mano, come faceva? Lo sparava giù dal quinto piano. E vabbè, piccole curiosità del mondo.

Dynamite, loro sono i BTS, grande successo davvero a livello mondiale interplanetario. Noi siamo arrivati in quel momento dove la fine ormai è giunta, almeno per quanto riguarda questa trasmissione, ma saremo in onda anche domani. Ma prima di salutarci in modo definitivo, lo sapete, mi piace diciamo accoppiare canzoni che non hanno molto senso di stare insieme, ma che qui su Radio 3i trovano la giusta collocazione. E quindi Tiro Mancino, Sale Amore Vento, senti che roba, del 2018, la mettiamo insieme a Natalie Imbruglia, ma non al solito singolo, no, A Want del 2009. Oh, insieme stanno molto molto bene. Senti un po'.